cattivo. Ormai ho deciso, scusa se non ti avviso. Ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba. Figlia, ti ho sognata che eri incinta.

0: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it. Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: 2-2.
0: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Ho cercato di fare conversazione con la ragazza del segnale orario.
1: Perché dovresti farlo?
0: Io volevo offrire un caffè.
1: Ma alle 6 del mattino?
0: Lei mi ha risposto, sono le 6. Ho capito che era un no.
1: Esatto, tutti dicono di alle 6 del mattino. Abbi pazienza, dai.

0: Sono le 6:01
1: e 8 secondi, 9 secondi, 10 secondi. Posso andare avanti così per tutta la puntata.
0: Ma non è il tuo lavoro, è il suo.
1: È il suo, infatti.
0: Non,
1: sì, non posso neanche. Tra l'altro salutiamola, non so come la signora del
0: segnale orario.
1: Sì, avrà un nome, un cognome.
0: È una ragazza del segnale. Tra l'altro ho visto anche un pochettino provata, La stagione è lunga, alle 5, l'ho sentita quando ha detto sono le 5.
1: Sì.
0: Era sono le 5.
1: E perché lei tutte le mattine si sveglia, arriva qui, dice sono le 4, poi riprende un giubbotto eccetera, torna a casa.
0: No, non torna a casa. Lei ha un contratto di lavoro di un'ora spalmato sulle 24 ore.
1: Ah, vedi? Vedi? Buongiorno De Sì.
2: Buongiorno ragazzi. Buongiorno, buongiorno. Come state?
1: Tutto molto bene, tu?
2: Bene, bene, sono le 6:01, guarda che bella. Potrei sostituirla,
1: fare
2: il segnale orario.
0: Com'è l'umore delle notizie oggi, direttore?
2: Oggi devo dire che il Corriere della Sera mi ha colpito perché in prima pagina c'è Elodie con Francesca, si parla di questa love story.
1: Yes.
2: E poi la Stampa che dice che ci sono le zanzare sopra i 2000 metri. Uno scappava in montagna invece.
1: Beh, queste sono le notizie belle, cioè quelle che dici.
0: News.
1: Io apro, voglio sapere un po' la geopolitica, Trump, eccetera, e loro ti fanno delle notizie su.
0: Bellissime.
1: Ragazzi, se vai in alta montagna ci sono le zanzare.
0: Nello studio di Radio 2 ci sono le galline.

0: non sappiamo neanche cosa possa essere. Andate a vedere quella roba lì.
1: La Ida, 4 ore.
0: 4 ore di
1: a Verona.
0: Ma la meraviglia, non vedo l'ora di poter vedere 4 ore di cose che non capisco.
1: Buongiorno a tutti, agli ascoltatori. Siete collegati? Siete già in macchina? Siete già con il vostro smart speaker? Perché si ascolta anche tramite smart speaker. Potete anche seguire le nostre repliche su Rai Play Sound. Ma adesso due canzoni senza interruzione. Gianna Nannini e Damiano David su Radio 2.

0: Marrakesh in anteprima, oggi il primo singolo, l'uscita del nuovo singolo di Gianna Nannini, una vecchia canzone.
1: Certo.
0: E poi subito dopo abbiamo ascoltato Tyla e Damiano David con Talk to Me,
1: che tra l'altro noto con molto piacere, non è vero che è un piacere, però bisogna dire così in radio, che molti fanno i featuring adesso.
0: Certo, due canzoni, quattro artisti
1: per, è un po' si va al risparmio, no? Però tutti fanno, tranne una persona, l'unico che comunque continua a non volere a fare featuring è Vasco, a parte quello dell'84 con gli Stadio.
0: Dicendo, l'ha fatto con Marrakesh.
1: Aspetta, stavo arrivando. Cioè, a parte quello dell'84 fatto con gli Stadio, La faccia delle donne, ne ha fatto uno, ha regalato questo sogno a Marrakesh. E allora la Nannini adesso ha detto: ah sì, tu hai fatto questo? E allora io lo richiamo anch'io. E ha fatto un ottimo lavoro.
0: Bellissima
1: sì,
0: canzone.
1: Bravi.
0: Allora, informazione, apriamo una pagina mondiali sì. Di calcio. Vabbè, lo sapete tutti, la Spagna ha battuto l'Austria 3-0, non c'è stata partita. La Croazia invece stava vincendo contro il Portogallo, ma CR7 e Gonzalo hanno ribaltato la situazione. Tra l'altro, nuovo acquisto del Milan.
1: Gonzalo?
0: Sì, Ramos Gonzalez, mi pare, no?
1: Scusami, Ramos non è Ramos, Aramis,
0: dai.
1: Non sono i tre moschettieri, non è quello?
2: Gonzalo Ramos.
0: Esatto, Gonzalo Ramos. In corso invece c'è la partita della Svizzera che sta vincendo 2-0 sull'Algeria, la partita quella che è più facile da vedere. Tu ti alzi alle 4, cos'hai da fare alle 4?
1: Ma niente.
0: Michel, di solito alle 4 tu cosa fai?
3: Ma io metto la sveglia per guardare le partite.
0: Esatto,
3: ovvio. Ma
1: diciamolo, la Svizzera è puntuale come
0: precisa,
1: dice alle 4 e alle 4 inizia a giocare, ragazzi.
0: E adesso mi sembra che la partita sia finita. 2

0: Era Brescia con Da Dio, una canzone con un titolo importante.
1: Anche un nome importante.
0: Stavamo guardando il testo, no? Per vedere che cosa stesse dicendo la canzone. Un testo importante,
1: ma anche il cognome comunque importante. Brescia deriva da, perché siccome lui è un mio fan, lui si voleva chiamare a Brescia, purtroppo non ha potuto, ha detto Brescia, così facciamo un Brescia e l'abbiamo citato il ball.
0: Comunque, stando sui mondiali, un'altra profezia dello stregone ganese,
1: eccolo lì,
0: quindi attenzione, domani c'è il verdetto, vediamo se ci ha azzeccato, perché ha deciso che il Capoverde batterà l'Argentina di Messi. Ora adesso, noi facciamo tutti il tifo per il Capoverde.
1: Allora, io vorrei che si fosse messo agli atti questa cosa. Io vorrei venire a Capoverde un giorno, perciò vorrei essere trattato come quello che ha parlato bene di voi. Io tifo per il Capoverde.
0: Molto bene.
1: Anche se c'è un po' di vento in quello. Però attenzione,
0: domani sera sapremo.
1: Io non mi muovo da casa il sabato sera, l'unica sera che posso uscire, divertirmi.
0: Apriranno la scatola nera dello stregone ganese, e sapremo. Michel.
2: Sì, allora parlavamo di mondiali, io ho una curiosità, perché avete presente che sui social, scrollando, lì vengono fuori quelle ragazze bellissime, certo, create con l'intelligenza artificiale, che guardano la partita, intente a guardare la partita, no? E una tifosa del Paraguay è diventata virale durante le partite della nazionale, perché in molti pensavano all'inizio fosse un'immagine creata dall'intelligenza artificiale.
0: Sì, l'ho vista. Sì.
2: Esatto, ma non è così, perché è una persona reale, e da lì è scaturito il successo, perché hanno fatto già contratti per la pubblicità, l'hanno chiamata in televisione, la chiamerei anche qui.
0: Io direi
2: Nayel Aguilera, 20 anni, una ragazza
1: come
2: bellissima.
1: Si chiama,
2: Nayel Aguilera,
0: segui, vai apri Instagram,
1: aspetta, gli mando un DM, ti amo, voglio che tu sia la mamma dei miei figli.
0: Un'altra cosa carina invece è stato l'italiano che è andato a vedersi, sì, una partita ai mondiali con la maglia della nazionale italiana,
1: è stato sbeffeggiato da qualcuno alle spalle, lui con molta classe, cosa che solitamente non riguarda noi italiani, avremmo detto
0: non riguarda te,
1: ma no, noi italiani avremmo detto scemo di barbiccio, che la mazza, faccio la casa.
0: Lui è stato tranquillo, si è alzato, si è girato dall'altra parte del tifoso, gli ha fatto il cenno del 4, i 4 mondiali che abbiamo vinto. Si è risieduto e è andato avanti a guardarsi la partita. Questo è un modo civile per vivere gli sfottò sugli spalti.
1: Ma certo, poi diciamolo, anche gli sfottò sugli spalti nel calcio sono sempre accettati, cioè, a meno che non tocchi la mamma, perché lì ti scatta, ti si chiude la vena e inizia a correre verso l'avversario.
0: Io volevo darvi un'altra notizia curiosa sui mondiali, solo che non so se capita anche a voi, il cellulare rimane acceso per tot secondi, poi si spegne. Ora io dico, abbiamo con gli occhi riusciamo a aprire le password, ma perché il cellulare diventa nero dopo 10 secondi?
1: Allora, ci sono.
0: No, me lo devi spiegare.
1: No, ci sono delle cose che tu puoi schiacciare, sai, vai in impostazioni, eccetera, eccetera, e togli quello. Però è anche vero che se il telefono sente che io ti ho in mano.
0: Ti sto guardando, resta acceso.
1: Ma cosa vuol dire? Che ieri stavamo facendo una diretta, io dovevo leggere una cosa, si è spento. E poi accendi, però sugli occhiali allora non mi prende. Nel frattempo mi ha dato tutto il.
0: Se ti guardo,
2: siete boomer.
1: Allora, me lo cacciate questo qua?
0: Questo ha fatto sentire subito la differenza.
1: La differenza dell'età. Ma noi, come dicono quelli più anziani, noi bello ci siamo arrivati.
0: Comunque siete in radio, non c'è bisogno di guardare il telefono, potete solo ascoltare. Jackson 5, ABC.

0: ABC Jackson 5, il brano che fece incazzare i Beatles.
1: Sì.
0: Sai perché?
1: Perché li sì. Se l'ho sentita.
0: C'era Lady B fissa prima in classifica, uscì questo brano, scusate, permesso, ha messo la freccia, primo posto. E i Beatles li hanno iniziato a tremare, un po' come quando uscì Help.
1: Sì.
0: Elvis Presley iniziò a capire che stavano arrivando gli inglesi.
1: Stavano arrivando i Beatles, che probabilmente l'avrebbero un po' spostato dalle bette della classifica.
0: È un po' così.
1: Invece parliamo di Michael Jackson un attimo, perché Michael Jackson
0: allora dodicenne,
1: quando andava a scuola veniva sempre sgridato perché sulla lavagna
0: pronto Michel? Ascolta bene, perché questa fa parte del suo taccuino, il taccuino.
1: Veniva sempre sgridato perché scriveva alla lavagna con la matita, col pennarello, ma Michael Jackson non scriveva Michael Gesso.
2: Fuori. C'è una musica triste da mettere dopo queste battute, un jingle o qualcosa.
0: Fuori.
1: Le good news.
2: Ascoltate questa, perché sfrecciava il monopattino sull'autostrada del Sole all'altezza di Bologna dicendo agli ageni: ho fretta, devo andare a Milano. È stato fermato dalla polizia stradale, 26 anni, ovviamente è stato denunciato, e durante il controllo, come potevo immaginare, insomma, hanno trovato 20 grammi tra hashish e marijuana. Oltre alla denuncia sono scattate le sanzioni per aver circolato in autostrada con un monopattino.
0: Era meglio il treno. Era in monopattino?
2: Sì, sull'autostrada.
1: La domanda ma dove pensava, quanta batteria aveva? Non si sa.
2: Ma fanno questi monopattini che sono velocissimi, cioè bisogna rispettare le regole,
0: voglio dire, anche il motorino, se non è un 150 di cilindrata in autostrada non
2: si
0: ci
2: può
0: va.
2: Il
0: monopattino fantastico.
1: Il monopattino è bello, anche perché non vai così tanto forte che almeno non ti rimangono attaccati i moscerini sulla faccia. Cioè il monopattino non va così. Vabbè, esco da solo, basta, deciso. La finisco qua.
0: Adesso ho capito perché la commissione Rai di vigilanza Rai sei dimessa. Potrebbe esserci anche il tuo zampino,
1: Ieri
0: oltre a discutere di tutto quanto.
1: Io non lo volevo quella Brescia lì, voi l'avete

0: Sbirciata la scaletta, ragazzi, rimanete con noi perché ci sono dei pezzi incredibili.
1: Oggi,
0: cioè, nelle tre ore siamo partiti con i Jackson 5,
1: certo,
0: il nuovo singolo della Nannini
1: con Marrakesh.
0: Ma ci sono dei pezzi pazzeschi.
1: Cioè, mi vuoi dire che allora se avete ancora il mangianastri, potete schiacciare play e rec. Appena arriva la canzone, noi non la interromperemo.
0: Non metteremo nessun marchio.
1: Ed è gratis.
0: Comunque, veramente, la bella musica di Radio 2. State con noi perché adesso invece ci colleghiamo con il centro operativo di
1: Saxa Rubra,
0: perché arrivano le notizie, ce le ascoltiamo e Good Morning Radio 2 torna subito dopo. Andremo avanti fino alle 6 e fino alle 9.
1: Fino alle 9 e tra l'altro adesso
0: ormai,
1: ma diciamo dei numeri a caso: 7, 32,
0: sono
1: 51,
0: le 6
1: e via. Radio 2.
2: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Meteoradio.
5: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 3 luglio. Sulle regioni centrali e sulla Sardegna, tempo in prevalenza soleggiato, mentre sulle Alpi e al sud, compresa la Sicilia, il passaggio di nubi nelle ore più calde potrà ancora favorire la formazione di rovesci e temporali localmente intensi. Fenomeni che interesseranno soprattutto le aree montuose e le zone interne, con tendenza a un graduale miglioramento dalla sera. Temperature massime in aumento al centro, valori in diminuzione invece su Calabria e Sicilia. Il caldo resterà comunque su livelli generalmente estivi, senza particolari eccessi. La ventilazione sarà prevalentemente di maestrale su Sardegna e Sicilia e i mari risulteranno molto mossi sui settori occidentali della penisola, con moto ondoso più contenuto altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: Oliveto e Rocchetta, acqui della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
7: Sono le 6:30.
4: RAI GR2.
8: Buongiorno da Laura Guida. L'Iran si prepara per i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso negli attacchi americani e israeliani del 28 febbraio scorso. La salma di Khamenei è stata portata nel complesso religioso della grande moschea di Mosalla, Teheran. I funerali si svolgeranno da domani fino al 9 luglio. Sui colloqui di pace e progressi positivi affermano Qatar e Pakistan, nuovi incontri saranno fissati dopo i funerali dell'Ayatollah. In Ucraina è salito a 27 morti il bilancio dell'ultimo attacco russo su Kiev.
9: Si cercano corpi e superstiti tra le macerie. Kiev prova a riprendersi dopo l'ennesima ferita inferta dagli attacchi russi, i più pesanti dall'inizio della guerra, sostengono le autorità locali. Camminando tra i palazzi sventrati, Volodymyr Zelensky chiede ai paesi alleati di mantenere i propri impegni per quanto riguarda la difesa antiaerea, in particolare contro i missili più difficili da intercettare e responsabili della maggior parte dei danni. Per questo il presidente, che promette una reazione, chiede agli Stati Uniti anche le licenze per produrre gli intercettori Patriot, per evitare nuove stragi, nuove distruzioni. L'attacco russo ha colpito, tra l'altro, un magazzino della Croce Rossa, mandando in fumo 2 milioni di euro di aiuti umanitari. Agli appelli delle autorità ucraine, l'Europa risponde con la promessa di nuove sanzioni a Mosca. A sua volta il Cremlino minaccia: aumenteremo la pressione su Kiev. Davide Maggiore, GR2.
8: In Venezuela, ad una settimana dal potente terremoto, è corsa contro il tempo a Carabella per salvare un altro bambino individuato tra le macerie. Il piccolo ha 9 anni, aggiornato a 2.595 il bilancio delle vittime. All'ambasciata degli Stati Uniti a Roma ieri sera ricevimento per la festa dell'indipendenza Stelle e Strisce. Il padrone di casa, l'ambasciatore Tilman Fertitta, ha sottolineato il rapporto di lunga data tra il presidente Trump e la premier Meloni e l'Italia, quale partner fidato e amico. Tra i partecipanti Salvini e Tajani, il presidente del Senato La Russa, diversi ministri e sottosegretari. Presente Arianna Meloni, tra i leader dell'opposizione Matteo Renzi. La premier Giorgia Meloni dal palco del congresso UIL a Padova rivendica le politiche del governo sul lavoro. Il tasso di occupazione più alto di sempre, dice. La premier assicura che nella prossima finanziaria ci sarà la detassazione dei rinnovi contrattuali. Poi torna sul piano casa, che assicura genererà un moltiplicatore positivo sul PIL, e ribadisce le priorità dell'esecutivo: tolleranza zero contro il caporalato e sicurezza dei lavoratori. L'ascoltiamo.
10: Di quale dignità parliamo se ancora oggi più di 1000 persone all'anno non tornano a casa dal lavoro? Nonostante ci siano oggi più persone che lavorano rispetto al 2022, diminuiscono gli incidenti mortali. Saremo sconfitti fino a quando anche una sola persona perderà la vita nel tentativo di guadagnare quello che gli serve per vivere.
8: Scontro sulla commissione di vigilanza Rai. Prima si dimettono la presidente, la 5 Stelle Barbara Floridia, e tutti i membri della minoranza, che denunciano lo stallo nell'organismo di garanzia dovuto, accusano, alle divisioni nella maggioranza. A stretto giro arriva il passo indietro anche dei rappresentanti del centrodestra, che contrattaccano. La commissione è stata occupata e strumentalizzata in maniera irresponsabile dalla sinistra. Lui era geloso, non voleva che uscissi. Così, durante il primo interrogatorio, la donna accusata di aver ucciso il compagno a Civitanova Marche.
11: Ammette di aver sferrato la coltellata mortale, ma sostiene di aver agito per difendersi da un'aggressione. Isabella Di Mattia, 33 anni, è in stato di fermo nel carcere di Villa Fastigi a Pesaro. Ha ucciso il suo compagno Marco Pennesi, 62enne, nella sua casa sul lungomare nord di Civitanova. Per la procura di Macerata, l'epilogo dell'ennesima lite tra i due, che condividevano un passato turbolento, qualche precedente e problemi di tossicodipendenza. I vicini sono stati i primi ad accorgersi che qualcosa di grave stava succedendo.
12: Mia moglie ha sentito qualcosa per mare sopra, visto e scala.
11: Un cugino del 62enne, avvertito proprio dai vicini, è entrato nell'appartamento e ha trovato Pennesi senza vita. Isabella Di Mattia era ancora lì. Secondo i primi rilievi, Marco Pennesi è morto dissanguato per una coltellata al braccio. Aveva anche lesioni da corpo contundente alla testa. La procura non crede alla legittima difesa. Ora si attendono l'autopsia, gli esami dattiloscopici e gli approfondimenti sui telefoni cellulari. Francesco Monti, TGR2.
8: E ora i mondiali di calcio, ci aggiorna in studio Giorgio Matteoli.
13: Buongiorno, è in corso l'ultima sfida della notte, quella tra la Svizzera e l'Algeria. Svizzera avanti 2-0 grazie ai gol di Embolo nel primo tempo e dell'ex bolognese Ndoye nella ripresa. Nella notte scoppiettante 2-1 del Portogallo sulla Croazia. Tutto nel secondo tempo, l'ex interista Perisic al 53esimo, poi Cristiano Ronaldo su calcio di rigore, e nel finale il 2-1 decisivo di Gonzalo Ramos, il nuovo centravanti del Milan, comprato pochi giorni fa per 75 milioni di euro dal Paris Saint-Germain. Portogallo, che agli ottavi di finale sfiderà la Spagna, che in serata ha travolto l'Austria 3-0.
8: Grazie a Giorgio Matteoli. La linea torna agli amici di Good Morning Radio 2. Il prossimo giornale radio alle 7.30. Buon ascolto, buona giornata.
14: Se la lleva para Venancio Ramos. Está esperando Vittorino nel secondo palo. Viene il centro para Waldemar. La paró con il pecho. Va a tirarsi.
15: Ci sono partite che non finiscono mai. Restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
0: Sono recidivo, ci ho riprovato con la ragazza ancora? Del segnale orario.
1: Ancora?
0: Sì, perché la vedevo un po' stanchina, ma pensa se lei, no? Che sì. Deve essere sempre concentrata, precisa. Sì. Cioè, invece di dire sono le 6:30, dice sono le 7:30.
1: Salta il paese.

0: Antidroga, Emma e Fabri Fibra, siete su Radio 2. Good morning Radio 2. Oggi è il 3 luglio, tra l'altro è il mese, è il mio mese, tra qualche giorno.
1: E adesso sei comprata, sei arrivato. È arrivato questo qua da quando fa la radio, no, adesso il mese è mio, la radio è mia, le sigle sono mie, io faccio la musica, ma la vuoi smettere? Ma noi abbiamo un'identità, noi vogliamo uscire,
0: Era soltanto per dire che tra qualche giorno festeggio gli anni, me lo voglio ricordare perché me lo ricordo fino al giorno prima e quando è il giorno del mio compleanno me lo dimentico.
1: Anche perché noi abbiamo avuto un nostro amico, abbiamo rivisto ieri dopo tanti anni, era il suo compleanno e quando mi ha detto caspita non ci hai detto che mi sono dimenticato.
0: È il caldo. Che succede il 3 luglio? Accade oggi, insomma, il 3 luglio di qualche anno fa?
2: Il 3 luglio del 321, pensate, viene attuato il decreto emanato dall'imperatore Costantino il Grande, che istituisce la domenica come giorno di riposo generale in tutto l'impero romano. E ancora oggi lo ringraziamo.
1: Bravo Costantino! Bravo Costantino! Che non ha nulla a che vedere con Costantino Vitaliano, che era un altro personaggio. Invece, il 3 luglio del 1935, il maggiolino della Volkswagen viene presentato al pubblico. Ma attenzione, perché molti anni prima, il 3 luglio del 1886, viene presentata da Carl Benz la prima automobile con motore a scoppio della storia. Viene presentata a Mannheim in Germania, chiedo scusa per la pronuncia, non so come si chiama. Qualche giro intorno al centro città, in cui i passanti ovviamente reagiscono con stupore e disgusto, ma l'auto non aveva il serbatoio, quindi il figlio dell'inventore lo seguiva con una tanica. Come si fa adesso quando sai quando parti e non hai mai soldi, una tanica va sempre tenuta dentro il bagagliaio.
0: Però me la vedo la scena, no? Questa macchina che va in giro col tipo che dietro che dietro. Corre.
1: Papà, lenta, papà, sono tutto sudato, papà, ferma.
0: Che anno era?
1: 1886, il 3 luglio del 1886.
0: Cacchio.
1: Se stai facendo i conti.
0: Più di 100 anni, insomma, no?
1: Sì.
0: Perché adesso la Volkswagen ho letto che è in crisi pazzesca per la Volkswagen.
1: Io
0: non l'ho detto. No, vabbè, dai. No, non volevo. Era un'informazione.
1: A seguito della revisione, la traccia analizzata, ovviamente si conferma che l'epiteto è da verificare, ma è stato seppur involontariamente pronunciato chiaramente dal conduttore Massimo Zoara, la sanzione è confermata. La decurtazione di 3.700.
0: Vabbè, dai!
1: 5.000, vediamo, dai, avanti, vediamo.
0: Provati. Lo so che non si possono dire
1: 7.000.
0: Sto zitto.
1: 7.000 euro vengono decurtati dallo stipendio per ovviamente devolverli all'associazione collezionisti Nani da Giardino.
0: Va bene, musica. Che spavere.

0: 86, Good Morning Radio 2. Era il 3 luglio del 1886 quando Volkswagen, insomma, iniziava.
1: Ah, allora c'è,
0: ha tirato fuori l'automobile.
1: Sei di coccio, figliolo?
0: A proposito di automobile, ti ricordi la... come si chiamava la macchina?
1: La DeLorean.
0: DeLorean. 3 luglio del 1985 esce nelle sale cinematografiche statunitensi il film Ritorno al futuro.
1: Ragazzi, capolavoro, capolavoro, bellissimo.
0: Pensa che il primo Marty McFly,
1: sì,
0: non doveva essere Michael J. Fox, ma era Eric Stoltz. Hanno girato per 5 settimane, poi gli hanno detto: sei troppo serio.
1: Ciccio, guarda, allora, io ho parlato anche con la produzione, bravissimo, perché non ti si può dire niente. Cioè, ti abbiamo scelto e probabilmente ti daremo il ruolo magari di un altro film molto. Però in questo qui non sei proprio adatto.
0: Non è l'unica cosa che è stata sostituita, anche la macchina del tempo, l'automobile,
1: sì,
0: prima era un frigorifero. Cioè le prime sei settimane hanno detto usiamo un frigorifero, cioè entravano nel frigorifero e questa era la macchina del tempo. Poi hanno detto anche lì c'è qualcosa che non funziona.
1: Anche perché potrebbe essere molto pericoloso, dicevano che poteva essere molto pericoloso per il semplice motivo che i bambini potevano replicare la scena e rimanere chiusi dentro il frigorifero. Perché non lo so, ma quando noi eravamo piccoli mio papà mi diceva non ti chiudere dentro il frigorifero. Guarda che cazzo, cioè, che...
0: Però io ho provato quando ero piccolo a infilarmi nel frigorifero.
1: Adesso si spiega perché le tue scene cerebrali hanno finito di vivere.
0: E non era solo anche quella l'unica cosa sostituita, anche il titolo. Il titolo era Spaceman from Pluto.
1: Ecco, meno male che diciamo in questo caso
0: fortunatamente non successe mai niente di tutto ciò.
1: Meno male, perché comunque invece caspita è uno dei film che mi è piaciuto di più in assoluto.
0: Vabbè.
1: E tra l'altro c'è un pellegrinaggio nelle scene dove hanno girato il film, ogni anno se non sbaglio si ritrovano un tot di persone,
0: certo,
1: per andare a vedere i luoghi di culto di questo film.
0: Era il campione d'incassi del 1985, quindi un film che ha lasciato ha aperto anche un po' la strada al ritorno al futuro, no? A tutto quel mondo lì, la macchina del tempo, ma ne parliamo tra poco.
1: No,
0: ma
1: poi è arrivato quel film di Valeria Marini e lì ha scombussolato tutti.
0: Che film era?
1: Ma non hai visto il film di Valeria Marini?
0: Ma qualcuno ha visto il film della Marini?
1: No, nessuno.
0: Sulla macchina del tempo?
1: No, non c'entra il cavolo la macchina del tempo, proprio un film.

0: Show'a.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Rai Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credemlink. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credemlink su www.credem.it.
4: 2-2. La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
5: Cosa volete imparare oggi?
6: Come le api fanno il miele.
7: Sì, perché lo troviamo davvero delizioso.
4: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: 2-2.
9: Let's go! Da MyTioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 giga, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyTioWorld.
10: Mercedes era la moglie di Benz. Sì. Chiamo la macchina Mercedes Benz.
11: Va bene, grazie per l'informazione.

0: qui sì che si va indietro con la macchina del tempo. Era il 1967, Sono bugiarda di Caterina Caselli, una cover italiana,
1: certo.
0: Era del brano dei Monkees, riadattata con le parole ovviamente di Pace da Mogol, che rivedremo tra poco,
1: che rivedremo tra poco alla partita del cuore. Ma tra l'altro Mogol, imperatore della SIAE, con il quale tiene in alto.
0: Adesso arriva, a fine luglio
1: arriva, ragazzo,
0: per noi autori arriva.
1: C'è Mogol seduto sulla poltrona, dai vieni farmi vedere quante case mi compro.
0: Di questo brano qua ricordo il 45 giri, il lato B era la canzone di Guccini, si chiamava Incubo numero 4. Giovanissimo lui, Francesco Guccini, giovanissimo, da lì ha mosso i primi passi nella musica.
1: Però è anche stata la colonna sonora della saga di Shrek, nella versione ufficiale in inglese eseguita dagli Smash Mouth e nei titoli di coda cantata da Eddie Murphy nei panni di Ciuchino.
0: Ecco, siamo tornati indietro nel tempo, nel 67. Allora facciamo una cosa, facciamolo davvero questo viaggio nel tempo, visto che... Cosa c'è?
1: No, niente.
0: No, stai lì col ditino.
1: No, sono lì col ditino.
0: Ansia.
1: Ma sono lì col ditino perché sto indicando.
0: Ah, ok. Volevo fare un viaggio nel tempo senza spendere soldi, senza spendere benzina, senza la DeLorean.
1: Cosa vogliamo fare?
0: Ecco, perché oggi abbiamo detto che il 3 luglio del 1985 usciva Ritorno al futuro.
1: Sì.
0: Allora la domanda è semplice, questa volta la scarico io agli ascoltatori. Quindi se siete in macchina e ci state ascoltando da casa, se poteste riportare ai giorni nostri un personaggio del passato, chi scegliereste? Anche per te, Michel, la domanda. Leonardo da Vinci, sì. Giulio Cesare, Dante.
1: Io ne ho un sacco. Io vorrei
0: Totò,
1: io
0: Garibaldi.
1: Vorrei parlare
0: Freddy
1: con un sacco, un sacco di gente. Io vorrei parlare con un sacco di gente.
0: Ho capito, un sacco di gente, dicelo.
1: No, non te lo dico. No, allora,
0: tieni per te.
1: Ma perché devi sapere tutti i fatti miei? Cioè, vorrei parlare con un sacco di gente, punto e basta. Però poi li incontrerò.
0: 348-7300-200.

0: Io ve l'avevo detto, la playlist di Good Morning Radio 2 oggi è pazzesca. On My Soul, Bruno Mars.
1: Allora, io sono testimone, all'inizio verso le 6.01 lui aveva detto questa cosa.
0: Adesso avevo sbirciato.
1: Avevi sbirciato e avevi detto una cosa sacrosanta. Abbiamo della bellissima musica nel corso di queste tre ore che vi terremo compagnia, anche sostituendo altri programmi che solitamente nel palinsesto di Radio 2 sono i focus dei nostri ascoltatori. Noi siamo qui perché loro sono in vacanza.
0: Ma diciamocelo tranquillamente, chissà dov'è Fiorello. E dove è tra anche l'altro, dove è Biggio.
1: Certo.
0: Perché a quest'ora dovevano essere in onda, invece le meritate vacanze, si dice così.
2: Ciao, Daniele dal Lago di Varese. Ma scusate una cosa, probabilmente l'avete detto, ma l'unico elemento che rendeva leggiadra, fresca, certo, scoppiettante questa trasmissione, cioè Sara Jane, dov'è?
0: È un carissimo amico.
1: No, è un carissimo amico probabilmente di Sarge. No, pensavo quando ha detto l'unica che rendeva pensavo parlasse ancora di Eleonora Casalegno. La Casalegno è andata via a gennaio perché aveva avuto altri impegni lavorativi, non per altro.
0: No, non vi preoccupate, Sara Jane semplicemente ha chiesto un permesso roll.
1: Sì.
0: Si dice così, no?
1: Roll. Anche la Vanoni aveva qualcuno che rollava per lei, però.
0: Sta facendo un viaggio nel tempo, è andata a vedere la Ida di Verona e e lunedì sarà qui con noi di nuovo.
1: Sì, sì.
0: A proposito di viaggi nel tempo, qualcuno ci ha provato, vero Mish?
3: Ma gli studiosi, gli scienziati provano in base alla teoria della relatività, no? Perché il tempo pare che non scorra allo stesso modo per tutti, lo diceva Einstein, e loro continuano a fare delle prove. Dicono, se dovessimo fare una navicella che viaggiasse alla velocità della luce, magari, forse un giorno, chissà.
1: È vero.
3: Però si può andare solo avanti, non indietro.
1: No, è vero. È vero anche una cosa che hai detto giusta, è che il tempo non scorre per tutti nella stessa maniera. Cioè Jennifer Lopez alla nostra età è fighissima, guarda Massimo che sta esatto, cadendo a pezzi.
0: Ma guarda che sei, comunque sì, è vero, grazie alla legge alla teoria della relatività potrebbero esistere dei ponti,
1: sì,
0: dei ponti spazio-tempo chiamati wormhole.
1: Li so questi, però
0: il problema è che non l'hai mai visto nessuno questo wormhole.
1: E lo so, quello che della Sicilia, anche quel ponte lì, anche lì non l'ha visto ancora nessuno, però magari.
0: Pensate, se un astronauta comunque viaggiasse alla velocità della luce, al ritorno sarebbe invecchiato meno delle persone rimaste sulla Terra. Quindi Luca, tu un viaggio non l'hai mai fatto.
1: Non hai detto questa cosa qui, il cervello è andato in crash, non riesco a capire quando parli così.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
1: 2-2.
2: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: 2-2.
3: Nuvola e musica nei comuni.

0: è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.

0: scacchio. Tanta roba. Colonna sonora della febbre del sabato sera, era il 1977, a proposito di viaggi nel tempo.
1: A proposito di persone da poter poterli rincontrare.
0: Diciamo,
1: ecco,
0: che la domanda è questa per gli ascoltatori: se poteste riportare ai nostri giorni un personaggio del passato, chi scegliereste? Ecco, questa è un po' la domanda.
1: Tu hai in mente
0: qualcuno? Io riporterei Leonardo da Vinci. Solo per vedere la faccia, no? Anche quando uno gli spiega l'intelligenza artificiale, vorrei capire. Senti, io uso l'intelligenza artificiale per fare gli auguri a mia mamma, voglio vedere la sua faccia.
1: Oppure quando gli dici: guarda, vieni a Milano, ti ricordi il Naviglio? Ecco, adesso di fianco al Naviglio c'è la pista ciclabile. E lui dice: ma perché, scusa, non potevo andare in strada? No, c'è la pista ciclabile. E io vorrei vedere un attimino che faccia fa.
2: Ci sono tanti personaggi, ma i nostri ascoltatori ci scrivono. Laura dice: io riporterei in vita Osho. E poi Mario, pensate, riporterei in vita Maradona, wow, ma da giovane, in modo tale da confrontarlo con gli altri giocatori, con i giocatori che ci sono oggi.
0: Sì, certo. Perché poi la domanda successiva è proprio: cosa penserebbero questi personaggi, no? Nel 2026, che ne so, Cristoforo Colombo, sì, dai in mano Google Maps. Quello che ha viaggiato con le stelle, adesso gli dai in mano Google Maps.
1: Allora, io invece, se devo essere sincero, io vorrei riportare in vita, per poter fare qualche domanda, Gesù. Adesso non voglio essere
0: personaggio importante,
1: però per me, perché per me lo dipingono come sempre triste, cioè comunque
0: come un dio.
1: No. occhio che stiamo camminando sulle uova, no, dico, però per me invece era simpaticissimo, cioè era uno di quelli che teneva banco, sì, all'interno della compagnia.
0: Era il leader della compagnia,
1: cioè tipo: oh raga, c'ho guarda un pesce, adesso sono due, cioè che faceva gli scherzi. Lo vedo così, poi magari dico una stupidata.
0: Comunque si apre un mondo nella mia testa.
1: Sì, anch'io.
0: Tornasse Mozart.
1: No.
0: E gli dicono: guarda, questo è il remix fatto da Takagi e Kesa.
1: ma chi è quello che... io sono Mozart, piacere, tu sei Sfera e Basta. Ok, dai, risseppellitemi.
0: Oppure
1: per
0: Dante, che legge i commenti. Chi è che ha scritto questi commenti qua?
1: Sì.
0: All'inferno!
1: Ragazzi, vorremmo sapere da voi al 348-7300-200 chi vorreste riportare in vita per fargli qualche domanda.
3: Canterò per te l'ultima canzone, la canterò perché

0: Ecco, si potrebbe anche tornare indietro nel tempo per correggere una situazione, magari un episodio andato male. No? Lui l'ha tradita nella canzone, quindi potrebbe essere anche così.
1: Sì, no,
0: tornare indietro non solo per portare in vita personaggi famosi, che è quello che invece ci interessa a noi. Tra l'altro sono arrivati già un paio di messaggi.
1: Certo, allora.
0: Buongiorno a voi, un personaggio del passato recente, uno su tutti, Martin Luther King Giudita, e il grande mitico presidente Pertini, per far rigare tutti i dritti questi politici.
1: Eh sì, questo mi piace. È saltato un pezzo, eh.
0: No, io vorrei riportare indietro Enrico Mattei, Stefano da Trento. Insomma, sono
1: Pertini, ragazzi, quando si alzò allo stadio durante i mondiali, visto che siamo nell'epoca dei mondiali, e grida per tifare per,
0: ah, me lo ricordo,
1: che bella immagine, che bella immagine. Il nostro, quello è il nostro presidente Pertini. Sì, è vero, lui mi piacerebbe riportarlo indietro, anche perché si faceva delle grandi partite a scopa sull'aereo insieme agli altri giocatori.
2: Grande presidente. Ma volevo dirvi, riesumare, ecco, diciamo,
0: anche
2: dei personaggi storici.
0: Anche te,
2: ci aiuta. Sì, beh, per forza. Ma ci aiuta l'intelligenza artificiale oggi, che è un po' inquietante, devo dire. Però molti stanno ricorrendo all'uso dell'AI per creare, cioè per far rivivere i personaggi storici, no? Per dare una voce, per farli interagire. E ora guardavo proprio una notizia di oggi: in Cina arriva un robot a 15.000 euro umanoide che prova sentimenti. Come si fa? Però pensate, no? La tecnologia come ci aiuta a riportare anche dei parenti, beh, che magari social, se ne sono andati, e li vogliamo.
0: Sui social impazzano i video di Bob Marley allo stadio a vedere,
1: esatto,
0: i mondiali.
1: Sì, con tutti i grandissimi della musica, sono tutti rappresentati.
0: Michael Jackson
1: che passa da bere a un altro artista che adesso non ricordo. Però anche sui social vige molto quella regola del voglio essere presente in quel momento, perciò ci sono dei video dove tu sei sul palco di Wembley, abbracci Freddie Mercury,
0: certo.
1: Poi ti giri, c'è Michael Jackson, abbracci anche Michael Jackson. Dopo un po' anche loro, anche se sono finti, dicono oh bello, però tieni giù le manche, lascia stare.
0: Stiamo parlando di viaggi nel tempo, stiamo parlando di riportare qui personaggi famosi, vedere le loro reazioni. A proposito, il fisico Stephen Hawking organizzò davvero una festa per i viaggiatori del tempo, nel senso, cioè, ha riunito degli elementi di grande livello. Prima fece la festa e solo il giorno dopo pubblicò l'invito.
1: Perciò
0: l'idea era semplice, no? Se in futuro esistono le macchine del tempo, qualcuno potrà tornare indietro e partecipare. Il risultato vuoi sapere? Tu lo so che vuoi sapere.
1: Io sono tutto sudato perché non so dove stai andando a parare.
0: No, questo qui ha organizzato una festa.
1: Sì, okay,
0: l'ha fatta,
1: certo.
0: E poi però l'invito l'ha mandato il giorno dopo, perché dice se esiste, no, qualcuno che ha inventato qualcosa. Quindi alla festa erano presenti nessuno partecipava.
2: Oppure allora, la festa,
0: Secondo me non il problema non era la festa, era il buffet.
1: Sono
0: arrivati lì, hanno visto che
1: c'erano i Fonzis e i drink analcolici. Ho detto, vabbè, dai, ci andiamo a casa mia, va che prendiamo.
0: Va bene, è arrivato il momento di fermarci. Ci sono le cose serie, le belle notizie e le brutte notizie. Dovete ascoltare il GRR con attenzione. Good morning, Radio 2 torna tra pochissimo. State qui con noi perché andiamo avanti fino alle 9.
1: Alle 9, sì.
0: Facciamo anche i sostituti del ruggito del coniglio, che salutiamo. Ciao.
1: Ciao.

0: notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
1: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata PibiPlast S.p.A. Ci dice di più Michael Rondini, Corporate Social Responsibility Manager.
2: Abbiamo ripensato l'imballaggio per la crema corpo da 300 grammi. Il vasetto passa da PVC a PET, con oltre il 95% di materiale riciclato. Ed è ottenuto attraverso un processo produttivo più efficiente che riduce i consumi energetici. Anche l'imballaggio secondario è stato ottimizzato, consentendo un miglioramento della logistica. Grazie a CONAI il nostro impegno è stato premiato.
1: Info su conai.org.
3: 22.
4: È stupendo, sogni, relax, sabbia tra le dita.
5: I regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
1: 22.
8: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: 22.
9: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A, tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
10: Radio 2 diventa live.
11: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza!
10: Emma Stuculma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21:20, su Rai 2 e Rai Radio 2.
12: Sono le 7:30.
13: Rai GR2.
14: Guerriglia urbana al Colosseo per un compleanno, una ventina di giovani aggredisce le forze dell'ordine, feriti un vigile urbano e un poliziotto, un arresto, 4 fermati. Alessandro Bastoni non si presenterà all'interrogatorio, il difensore dell'Inter indagato per prostituzione minorile si avvarrà della facoltà di non rispondere. Giorgia Meloni al congresso UIL, i morti sul lavoro, una sconfitta per tutti, la sicurezza una priorità del governo. Poi l'abbraccio con la mamma di Luana D'Orazio. Vigilanza Rai, l'opposizione si dimette contro lo stallo, lascia anche la maggioranza. Stop al cemento all'isola di Tavolara, dopo le proteste dei cittadini il governo revoca l'autorizzazione al villaggio. E infine lo sport con i mondiali di calcio, avanti Spagna e Portogallo che si sfideranno agli ottavi. Passa anche la Svizzera. Tennis oggi a Wimbledon, in campo Jannik Sinner. Buongiorno da Gabriella Lepre. Sconcerto fra turisti e passanti a Roma per le scene da guerriglia urbana al Colosseo. I cosiddetti Maranza, giovani dal look e dall'atteggiamento provocatorio, hanno aggredito i vigili urbani.
15: Una ventina di ragazzi si riuniscono per un compleanno, in strada musica e fuochi pirotecnici, tra gli sguardi allibiti dei turisti e dei passanti. Sul posto arriva la polizia locale che viene aggredita, poi arrivano in aiuto polizia e carabinieri, attimi di panico e grida. Un ragazzo viene fermato, fatto salire su un'auto, 3 suoi amici salgono sul cofano invendo contro il guidatore, prendendo a calci il mezzo della polizia. Alla fine della serata 4 i giovani fermati, uno arrestato, il 21enne egiziano che festeggiava festeggiava il suo compleanno, accusato di violenza, resistenza a pubblico ufficiale, denunciato per reati di accensione pericolose e danneggiamento. Due invece gli agenti, lievemente feriti. Dei ragazzi che hanno partecipato alla festa sono stati accompagnati all'ufficio immigrazione. Alcuni sono irregolari, altri soggiornano in centri di accoglienza minorile. Le indagini intanto proseguono, grazie anche all'ausilio delle telecamere si sta cercando di identificare tutti i responsabili. Elena Paba, GR2.
14: La strage di Altavilla, Palermo, ergastolo in primo grado per il marito e padre delle vittime e per la coppia di Santoni, imputati per il massacro di Antonella Salamone e i due figli.
3: Giovanni Barreca e Massimo Carandente e Sabrina Fina sono stati condannati al carcere a vita. Si conclude così il processo di primo grado per la strage del febbraio 2024. Dopo più di una settimana di sevizie e torture, vennero uccisi nella loro villetta Antonella Salamone, 41 anni, e i due figli, Kevin, 16 anni, ed Emanuel, 5 anni, al termine di riti di purificazione dal demonio. Giovanni Barreca, 56 anni, marito e padre delle vittime, in chiesa aveva conosciuto la coppia di Santoni, Massimo Carandente e la compagna Sabrina Fina. I tre, convinti che Antonella Salamone e i figli fossero posseduti dal diavolo, per giorni si rinchiusero nella villetta, dove le letture sacre si alternarono a crescenti violenze fisiche sulle tre vittime. Un orrore a cui ha preso parte anche la figlia primogenita Miriam Barreca, allora 17enne, tolta in appello dal tribunale per i minorenni perché considerata costretta a commettere reato. Simona Decina, GR2.
14: L'inchiesta che vede il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni indagato per prostituzione minorile con l'accusa di aver avuto rapporti sessuali con una 17enne. Il calciatore ha deciso di non presentarsi oggi davanti ai magistrati, avvalersi quindi della facoltà di non rispondere. Sentiti intanto i primi giocatori come persone informate sui fatti, Daniel Maldini e Kevin Bonifazi. Oggi sarà il turno di Riccardo Calafiori. E ora un'ultima ora con un tentato femminicidio a Catania. Ha fermato un trentenne che ha provato a uccidere la compagna. Il padre dell'uomo ad aprile, una volta uscito dal carcere, aveva accoltellato l'ex moglie sopravvissuta. Alla festa dell'indipendenza americana a Roma, il padrone di casa, l'ambasciatore Tilman Fertitta, ha sottolineato il rapporto di lunga data tra il presidente Trump e la premier e come l'Italia sia un partner fidato e amico. Anche se si registra un nuovo attacco della Casa Bianca alla NATO e al nostro paese. Tra i partecipanti al ricevimento, molti ministri, compreso il responsabile della Farnesina Tajani, il presidente del Senato La Russa, assente la premier Meloni, presente la sorella Arianna, capo segreteria di Fratelli d'Italia, unico leader dell'opposizione Matteo Renzi. Dal fisco all'occupazione fino alla sicurezza sul lavoro, sentiamo cosa ha detto Giorgia Meloni al congresso del sindacato UIL a Padova.
16: Una nazione è davvero forte solo quando chi lavora sa di non essere solo. Giorgia Meloni sale sul palco della UIL, primo premier dopo 20 anni, per rivendicare la cifra, dice, del proprio governo. Un dialogo costruttivo con le rappresentanze sindacali a favore dei lavoratori. La premier ricorda il tasso di occupazione più alto di sempre, le misure collaterali come il piano casa, il salario giusto che definisce una vittoria della nazione, l'impegno per la sicurezza sul lavoro contro quelle morti bianche, anche che ricorda sono per tutti una sconfitta, e l'abbraccio con la mamma di Luana Dorazio, morta di lavoro a 22 anni.
17: Di quale dignità parliamo se ancora oggi più di 1000 persone all'anno non tornano a casa dal lavoro?
16: La sicurezza sul lavoro resta una priorità dell'esecutivo, assicura Giorgia Meloni, accanto alla lotta al caporalato.
17: Tolleranza zero contro le organizzazioni criminali che si nascondono troppo spesso dietro quei caporali.
16: Federica Ionta, GR2.
14: Scambio di accuse fra gli schieramenti dopo le dimissioni a catena in commissione parlamentare di vigilanza RAI.
18: Dopo mesi di accuse e controaccuse, i membri delle opposizioni decidono il passo indietro e consegnano le proprie dimissioni nelle mani dei presidenti di Senato e Camera. Insieme a loro anche la presidente, la 5 Stelle Barbara Floridia, che parla di decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Sulla stessa linea gli esponenti di PD, AVS e Italia Viva. Non potevamo essere complici di Tele Meloni, dice Schlein. Così li abbiamo smascherati, aggiunge Conte. Angelo Bonelli, Verdi Sinistra.
19: La destra ha realizzato una guerra di occupazione del servizio pubblico radiotelevisivo. Ogni spazio di informazione è al servizio della propaganda del governo.
18: A stretto giro si dimettono anche i membri della maggioranza che contrattaccano parlando di commissione occupata e strumentalizzata dalla sinistra e si dicono pronti a una nuova bicamerale per dare in tempi rapidi un presidente all'azienda. Maurizio Gasparri, Forza Italia.
20: Una sceneggiata della sinistra che ha posto un veto su una proposta saggia ed equilibrata per la presidenza Rai.
18: Da registrare infine il rammarico del presidente del Senato La Russa. Avevo proposto una mediazione, ma l'opposizione non ha risposto. Daniele Petraroli, GR2.
14: Scade oggi il taglio delle accise su benzina e diesel in vigore da marzo.
21: Carburanti a prezzi pieni gravati dell'imposta diretta. Uno stop che arriva proprio alla vigilia delle grandi partenze estive. Massimiliano Odona dell'Unione Nazionale Consumatori.
22: Senza il taglio delle accise i carburanti aumenteranno di 5 centesimi in più al litro, che con l'IVA diventano 6,1 centesimi, il che tradotto per un pieno di 50 litri significa 3,05 euro, sia per la benzina che per il gasolio.
21: Complessivamente gli interventi sulle accise sono costati circa 2 miliardi di euro alle casse pubbliche. Il ministro per le imprese Urso non chiude all'ipotesi di una proroga, anche se l'esecutivo punta al calo delle quotazioni del petrolio, che è sceso dai $95 al barile di inizio giugno ai $70 odierni. Ma nonostante il crollo verticale delle quotazioni petrolifere, è critico il Codacons, che paventa una crescita dei prezzi alla pompa. Lorenzo Opice, GR2.
14: Guerra in Ucraina, 30 morti e 91 feriti nell'ultimo raid russo con missili e droni su Kiev.
23: Zelensky promette vendetta, ora tutti si aspettano la reazione di Kiev ai bombardamenti russi nella notte tra mercoledì e giovedì, i più pesanti dall'inizio della guerra per le autorità ucraine. Colpito anche un magazzino della Croce Rossa, questa notte le forze armate di Kiev hanno centrato con dei missili un impianto industriale nella città russa di Bielgorod. Troppo poco per essere annunciata rappresaglia di Kiev. Intanto nella capitale ucraina si continuano a cercare superstiti tra le macerie, mentre cresce il numero delle vittime. Zelensky chiede ai paesi alleati di mantenere gli impegni presi per la difesa antiaerea e a Washington la licenza per produrre missili intercettori Patriot. L'Europa promette nuove sanzioni alla Russia, il Cremlino minaccia aumenteremo la pressione su Kiev, che intanto vede crescere la tensione con Berlino. Per la prima volta la procura generale tedesca ha incriminato un cittadino ucraino per il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream, accusando le autorità di Kiev di responsabilità nell'azione. Il cancelliere tedesco Merz ha comunque ribadito il sostegno all'Ucraina. Marco Barbonaglia, GR2.
14: L'Iran si prepara a 6 giorni di celebrazioni per i funerali dell'ayatollah Ali Khamenei, ucciso negli attacchi americani e israeliani a febbraio. La salma è stata portata nella grande moschea di Mosul a Teheran. Sui colloqui di pace, progressi positivi affermano Qatar e Pakistan. Nuovi incontri saranno fissati dopo le esequie dell'ayatollah. In Venezuela, una settimana dopo i potenti terremoti, è corsa contro il tempo a Carabelleda per salvare un altro bambino di 9 anni individuato tra le macerie. 2600 le vittime accertate. Stop al resort di lusso a Cala Finanza in Sardegna di fronte all'area marina protetta di Tavolare. Il governo ha revocato l'autorizzazione che aveva concesso a febbraio per un villaggio. Festeggiano i sardi e gli ambientalisti che hanno dato il via alle proteste. E ora la musica con il tour estivo di Emma Marrone, che ha debuttato nella capitale.
24: Non ho mai pensato che il luogo, il palco decidesse la grandezza di un artista, però devo dire che stasera c'avevo una pressione importante.
25: Una festa con 3 chitarre elettriche, un omaggio a Vasco Rossi e tanti artisti ospiti. Unica donna della rassegna Rock in Roma, Emma l'ha definita una grande sfida.
26: Sono molto contenta che una donna che è sempre stata, diciamo, etichettata come donna del pop salga su un palco che è sempre stato designato al rock. Quindi questa rottura degli schemi e delle etichette mi fa molto piacere e sono molto orgogliosa di me stessa.
25: 30 titoli in scaletta, di cui 8 duetti da Annalisa Fabri Fibra, da Alessandra Amoroso a Elisa. All'ippodromo delle Capannelle di Roma, un pubblico che ama l'energia di Emma e la sua semplicità.
27: Non c'ha paura di niente, è una lottatrice.
28: La grinta che ci dà nelle canzoni, ma la grinta proprio nella vita.
25: Timiso Ara Pinto, GR2.
14: Siamo allo sport, in studio è arrivato Giorgio Matteoli, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
14: Allora, partiamo dai mondiali di calcio. Da poco si è conclusa l'ultima sfida della notte.
0: Successo della Svizzera, battuta 2-0 l'Algeria con i gol di Embolo nel primo tempo e dell'ex bolognese Ndoye. Inizio ripresa, gli elvetici passano agli ottavi di finale dove troveranno la vincente di Colombia-Ghana.
14: E agli ottavi ci sarà anche un derby iberico,
0: quello tra Spagna e Portogallo. I primi hanno travolto l'Austria con un netto 3-0, dominio delle Furie Rosse, vincenti grazie alla doppietta di Oyarzabal e al gol di Pedro Porro. Portoghesi che invece hanno avuto la meglio solo nel finale sulla Croazia. La formazione di Modric all'ultima partita in carriera era passata in vantaggio con l'interista, con l'ex interista Perisic, poi è arrivato il pareggio del solito Cristiano Ronaldo sul calcio di rigore e nel finale il 2-1 decisivo grazie a un colpo di testa di Gonzalo Ramos, nuovo centravanti del Milan comprato pochi giorni fa pagando al Paris Saint-Germain 75 milioni di euro.
14: E in giornata si chiuderà il quadro dei sedicesimi di finale.
0: Si parte alle 20 italiane con Australia e Egitto, a mezzanotte l'attesissimo Leo Messi con la sua Argentina contro la Cenerentola Capoverde, poi nella notte alle 3:30 la Colombia contro il Ghana.
14: Giorgio, passiamo al tennis.
0: Giovedì positivo per gli italiani a Wimbledon, secondo turno superato da Cobolli, Berrettini e Sonego, tra le donne da Jasmine Paolini, e oggi nel terzo turno tocca Jannik Sinner, il numero uno al mondo. Questo pomeriggio sfiderà lo statunitense Brooksby.
14: E sempre in Inghilterra oggi si fa sul serio anche per la Formula 1.
0: Inizia con le prove libere alle 13:30 il weekend del Gran Premio di Silverstone, il più atteso è ovviamente il leader del mondiale, il nostro Kimi Antonelli. Sentiamolo al microfono del nostro inviato Manuel Codignoni.
1: Credo che Silverstone sia quasi un weekend di riscatto, perché comunque sono state due weekend dove le cose non sono andate per il verso giusto. In Austria ci sono stati un po' di casini in generale, quindi sì, sento che qua il weekend è riscatto. Weekend sprint non sarà facile, perché comunque è una pista non facile, solo una prova libera, bisognerà essere sul pezzo immediatamente.
14: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Laura Guida, regia Alessandro Pazienza e Adriano Lippi, la linea Good Morning Radio 2 da Gabriella Lepre. A risentirci nel GR2 delle 8:30.

0: Radio 2.
1: Hola!
2: Hola!
3: Hola!
2: Eccoci, siamo tornati, cucù!
3: 7.44.
2: Siamo i ragazzi di Radio 2, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 2, siamo noi.
3: Neanche il nome della radio.
2: No,
3: sai
2: è che ho mangiato, ho fatto una colazione bellissima oggi.
3: Sì, dovremmo smettere, un po' più, dovremmo essere, stare un po' più leggeri, ecco, sì. Leggermente più leggeri.
2: Sicura?
3: Sicuro, con la hop.
2: Sicura? Sì.
3: Io ho visto. Oggi non è la tua giornata, se vuoi puoi andare a casa o andare in un'altra radio.
2: No,
3: scegli,
2: no, rimango qua su Radio 2. Allora, l'abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, se poteste riportare in vita un personaggio famoso e riportarlo qui con noi adesso,
3: che cosa gli chiedereste, che cosa gli direste
2: e chi scegliereste, e chi scegliereste come personaggio, certo, famoso. Allora, innanzitutto lui,
3: sì,
2: quello che adesso andiamo ad ascoltare,
3: il folletto di Mille.

0: Don't Stop Dancing.
1: Musicology di Prince. Ancora un po', dai, ancora un po'. Ascoltiamola ancora un po', tira su. Tra l'altro questo album Musicology è stato il primo nella storia a avere il marketing fast to direct. Nei concerti regalava la copia fisica, ragazzi, la copia fisica del CD, l'unico. Io ha detto: pagate il biglietto e faccio il concerto e anche il CD.
2: Io dovessi tornare in vita, Prince, la prima cosa che gli chiederei è: senti Prince, ciao Prince, come stai? Bene, grazie. Perché non hai accettato di fare Bad con Michael Jackson? Sarebbe stato una hit stratosferica.
1: E poi, soprattutto, le scarpe. Ci dai il modello di scarpe che
2: ma
1: è così?
2: Quelle le ha prese anche l'ex premier Silvio Berlusconi, aveva il tacchetto.
1: 15 centimetri in più.
2: Ragazzi, anche noi dovremmo usarle.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero. 2, 2.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2.
2: Dottore, mio marito da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
3: Ma ha provato a togliergli il libro?
4: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
1: 2-2.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
1: 2-2.
8: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
9: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
8: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?

0: NSYNC. Bye bye bye, che bello, una boy band. Quanto tempo era che non ascoltavamo gli NSYNC?
1: Allora, gli NSYNC non li ascoltavamo. Questo pezzo è uscito nel 2000, mi dicevi, giusto?
0: Sì, nel 2000. Esatto.
1: Nel 2000, perciò ha 26 anni e pensa quanto possiamo essere anziani noi che l'abbiamo vissuto in pieno.
0: 26 anni fa, chi è che è rimasto?
1: È rimasto soltanto Justin Timberlake. Gli altri stanno facendo delle date, ovviamente non hanno il successo di Justin Timberlake, però hanno questo. Pensa però che in quel periodo c'erano le boy band, perciò c'erano i Take That, certo, gli NSYNC, ce n'era un altro,
0: i Backstreet Boys.
1: Backstreet Boys, esatto. E noi italiani avevamo i ragazzi italiani.
0: Noi avevamo i nostri.
1: Se questo fosse vero, amore. Sì, Luca, vero, amore.
0: Guarda che cambiano. Luca, fermati, guarda che gli ascoltatori cambiano. Era il 3 luglio del 1985. Esce nelle sale cinematografiche il film Ritorno al futuro. E per questo ricordo noi abbiamo deciso di chiedere agli ascoltatori chi vorreste far tornare indietro. Allora, Monica di Bari scrive: io invece andrei nel futuro, vorrei vedere mia figlia 40 anni, non mi interessa se farà l'avvocato, la veterinaria o la cantante, voglio solo vedere se sorride tanto quanto sorride adesso.
1: Wow, bellissimo messaggio. Jim Morrison, per Dio, dice Enrico.
0: Per Dio, Jim Morrison, anche noi lo vogliamo.
1: Poi Andrea dice: salve, chi siete? Ciao, piacere, sono Luca Brescia.
0: I sostituti del ruggito del coniglio.
1: Con me c'è Massimo Zoara, da Roma c'è Michel Dessy, siamo quelli che sostituiamo quelli bravi.
0: Dai.
1: Sì,
0: noi... Certo che se tu dal tuo taccuino tiri fuori delle battute, delle perle miliari di questo tipo, ha ragione.
1: Dopo me ne racconto un'altra di quelle barzellette che fanno scompisciare.
2: No,
0: anche no, vero Michel? Claudio, riporterei Nicola Tesla. Credo che
1: Nikola Tesla.
0: Sì, Nikola Tesla, credo che picchierebbe Musk per aver dato il suo cognome a delle sue auto e finirebbe tutti i progetti a cui stava lavorando.
1: Allora, per chi non lo conoscesse, Nikola Tesla, io voglio dire, siccome non sono proprio un pirla, è stato uno degli inventori e fisici più famosi di sempre, noto ovviamente per il suo ruolo di pioniere nel campo dell'elettromagnetismo e per il contributo all'interno della seconda rivoluzione industriale.
0: Ah, hai capito. Hai tirato fuori.
1: Ma perché io le so queste cose.
0: Effettivamente.
1: Sono
0: una
1: studiato.
0: Mente di grande livello.
1: Una mente di grande livello.
0: Nonna.

Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.

0: fuoco.
1: 802 Mamma non mamma di Madame.
2: Pazzesco, pazzesco. Quando parte il pezzo di Madame, ci sono poche storie.
1: E andate anche su Rai Play Sound, lei ha fatto 5 puntate per la Rai.
2: Esatto,
1: con
2: sì,
1: noi, sì,
2: sì,
1: nel nostro per Radio 2. Tra l'altro 5 puntate bellissime da ascoltare tutta ad un fiato.
2: Però quando parte lei, tu riconosci che è lei e capisci che è una che sa fare musica.
1: Racconta anche sì, cose importanti. Laura di Milano, siccome sono un amante della cucina e se c'è da mangiare lei alza sempre la mano, vorrebbe far tornare in vita lo chef Marco Gavio Apicio.
2: Ora, Apicio,
1: siccome non lo conoscevo, sono andato a vedere chi è considerato il primo grande gastronomo della storia, una sorta di chef stellato dell'antica Roma. Nei suoi piatti comparivano ingredienti rari e preparazioni elaborate, tipo lingua di pavone, utero di scrofa, carne di struzzo e persino pappagalli arrosto.
3: Max e Luca di Radio 2, vi aspettiamo a Serragosa. Andiamo a fare tutte cose, a colazione, con cornetto, latte di mandorlo. E poi ce ne andiamo in spiaggia, io tu, parenti mia, stanno là, ci facciamo fare un latte, poi mangiamo pesce, un frittura di pesce.
1: Io non mangio pesce però.
3: Come non mangio un pesce, qua? No, non mangio un pesce.
4: Lo che è Marco, si terrà da due, però aspettiamo da, facciamo quattro mangiate.
2: Va bene, allora.
1: A proposito di stare leggeri, no?
2: Esatto, esatto. Allora, se volete invitarci anche qui in quel di Milano, noi siamo, cioè, poi facciamo anche promozione al ristorante.
1: Certo.
2: No, non si può
1: non
2: fare,
1: si può
2: vero?
1: Fare, non okay. Si può fare. Però in Sicilia si mangia bene.
2: Ma ragazzi, si mangia
1: anche in
2: meraviglia.
1: Calabria si mangia bene, vero?
2: L'Anduja
5: si mangia benissimo.
1: Com'è la colazione
5: non solo
1: in Calabria? Com'è
5: la colazione? Normale.
1: Normale.
5: Un po' di nduja, un po' di capocollo.
2: Sì, non è che sono
5: piccante,
2: non è che sono indiani.
5: Cipolla,
2: che,
5: di Tropea.
2: Com'è la colazione?
1: Un giorno sono andato in Calabria.
2: Sì.
1: A Saline Ioniche, mi pare. Sì.
5: Sì.
1: E ho fatto un aperitivo.
2: Sì.
1: È iniziato alle 17 e finito alle 23.
2: Dell'ottobre dopo.
5: Siamo conviviali. Siamo
2: Michel,
5: conviviali,
2: ma
5: ospitali.
2: I tuoi sono ancora in Calabria?
5: Oh. Sì,
2: okay.
5: In Calabria.
2: Posso chiederti una cortesia? Signori genitori, signori De Sì, entrambi, potete mandarmi su per piacere l'anduja, quella buona, quella
5: non la reggi tu.
2: Ma
5: povero. Non la reggi,
2: ma
5: sei gracilino.
2: Allora sfido i tuoi genitori a mandarmi su quella più potente che hanno. Via. Oh sì, ragazzi.

0: Again, John Newman su Radio 2. Stiamo parlando di passato e di futuro. Se avessimo la macchina del tempo, chi riportiamo qui? Il personaggio? E poi cosa gli chiediamo a questo personaggio?
1: Un personaggio famoso che vorreste rincontrare, noi vorremmo sapere chi è, ma soprattutto che cosa vorreste dirgli.
0: Gli psicologi hanno scoperto che chi riesce a immaginare con chiarezza tra 20

0: per andare verso la pensione. Ma cioè, devi, non puoi pensare soltanto al presente, devi già
1: anni.
0: Iniziare a pensare al futuro. Chiediamo anche agli ascoltatori, con la macchina del tempo
1: andrete in pensione? No,
0: andreste nel futuro o nel passato? Beh, no. Questa è una bella domanda, eh?
1: Allora, io per esempio vorrei andare nel passato, perché nel futuro, metti il caso che metto una data tra 2 anni e io sono morto, un po' mi romperebbe le scatole. Perciò eviterei quello. Però nel passato andrei a fare, a correggere un paio di cose
0: di che cazzate
1: ho,
0: che hai...
1: sì, che ho detto, che ho fatto.
0: Guarda, non devi andare molto indietro nel passato. L'altro un quarto ieri. D'ora fa, ieri, l'altro ieri, e sempre tra le 6 e le 9.
1: Solitamente quello è l'orario critico per me.
0: Vabbè ragazzi, portate pazienza, innanzitutto siamo i sostituti del ruggito del coniglio e poi sfido chiunque a alzarsi la mattina alle 5 tutti i giorni da settembre e avere sempre l'umore, no? La voglia di fare, questa certo. Non ci manca, questa non
1: questo
0: ci manca.
1: È vero. Allora, per quello che riguarda invece il chi riporterei in vita io, sì. Io c'è Laura Palmer, non so se ve lo ricordate.
0: Come no? Cioè, Laura Palmer,
1: chi ha ucciso Laura Palmer? Io non ho mai visto Twin Peaks perché ero piccolo ai tempi, perciò non so chi ha ucciso Laura Palmer.
0: Hai visto tutte le puntate e poi ti sei fermato.
1: No, non l'ho mai vista perché era un po' così, era un po' borderline, un po' horror, però non horror, quelle cose lì. Però c'era questo tormentone durante tutte le quel periodo che era cartello nero, chi ha ucciso Laura Palmer? E io non lo so.
0: Se qualcuno lo sa, 348-7300-200. Serena da Roma, a proposito di scegliere tra passato e futuro, lei sceglie il futuro, ma solo 5 minuti dopo aver comprato un gratte vinci.
1: Ah, brava.
0: Se non vinco, evito di comprarlo. Se vinco, torno indietro e lo ricompro. Non sarà romantico, ma almeno è pratico.
2: Ciao ragazzi, Alberto da Bologna. Io riporterei in vita Freddy Mercury. Per far capire alla gente come si canta veramente, cosa vuol dire mettere nei testi la propria vita, la propria passione e difendere i diritti degli altri. Grazie, scusate se sono troppo serio, ma Freddy manca tantissimo.
3: Radio 2. È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: 2-2. Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
8: E alle nostre vacanze romane.
9: Anche se non siamo a Roma!
7: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: 2-2.
13: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
14: Ma cosa dici?
13: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
14: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
15: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
16: 2-2. Entro nello spazio,

0: Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere
1: del clima ideale. 2-2. Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
2: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
1: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?

0: Radio 2, 8 e 17, stiamo parlando di passato e di futuro. E chi riportiamo ai giorni nostri, personaggi famosi? Allora, Donatella dice sicuramente Elvis, e per capire se lui si aspettava di essere ancora così famoso dopo 50 anni. E quanto mi manca Fabrizio De André, questo lo scrive Sandrino da Chivasso, e ovviamente Freddie Mercury e Lucio Dalla, Nicola. Ecco, sono questi un po' i nomi degli ascoltatori in questo momento, ma ne stanno arrivando una carrellata.
1: Sì, ne sta, anche meno. No, sto scherzando,
0: No, sto scherzando. Dai, Luca, fuori.
1: Niente, oggi non ne faccio una giusta. Oggi ne faccio. Invece,
0: portiamoli lì. Li portiamo o li lasciamo questi qua? Cioè, dove sono?
1: Sì.
0: Per intenderci, no, Michel, Luca. Berlusconi, sì. Lo riportiamo o lo lasciamo lì dov'è?
1: Allora.
2: Io lo riporterei, io.
1: Allora, sì, lo riporterei. Sì, lo riporterei
0: per i festini.
1: No, però, lo riporterei in versione
0: dai, il primo Berlusconi,
1: non politico, ma
0: imprenditore. Gino Bramieri, assolutamente sì.
1: Sì, anche perché io coprire le sue tracce inizio a fare un po' di fatica, perché sono un barzellettiere.
0: No, ma
1: forte.
0: Comunque, secondo me, se tu vai a prendere il libro delle barzellette di Gino Bramieri e integri il tuo taccuino delle cazzate,
1: sì?
0: Secondo me
1: qualcosa viene fuori.
0: Fuori. Che Guevara?
1: Che Guevara sì.
0: Lasciamo lì e lo portiamo qua.
1: Ma sì, lo portiamo, anche perché lui sta tanto bene sulle magliette, cioè lui è quello delle magliette, no? Non so cosa abbia fatto, infatti, però è sulle magliette.
0: No, infatti io ieri l'ho incontrato su una maglietta di un turista giapponese a Milano.
1: Certo.
0: Era la maglietta del CE. Il Papa Wojtyla.
1: Sì, assolutamente.
0: Certo. Maradona o Pelé?
1: Allora, chi dei due? Forse Pelé, perché l'ho vissuto di meno.
0: Ah, ti vorresti scoprire?
1: Sì, sì,
0: io
1: sì.
0: La penso come Michelle.
1: E allora, però adesso, così, in silenzio, ascoltiamoci l'unico da rocker italiano. Ah.
3: Quanti anni hai stasera? Quanti me ne dai?

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Quanti anni hai, Vasco Rossi? Questa è una canzone che apre dei ricordi incredibili.
1: Meraviglia, meraviglia.
0: Quanti anni hai? 55.
1: È stato lo stesso, quando io ascoltavo questa canzone, è stato lo stesso periodo dove ho beccato la mia ex limonare con un altro.
0: Che bei ricordi.
1: Sì, sì, sì.
0: Io comunque ci ho pensato, tra futuro e passato scelgo di andare nel passato, anche perché il futuro prima o poi arriva.
1: Sì, certo.
0: Mentre il passato ovviamente ne è andato, quindi tornerei nel passato, secondo me 1985-86, quando avevo 15 anni, perché vorrei rivedere mio padre da giovane.
1: Beh, cioè, figa sta cosa.
0: Rivedere mio padre da giovane e capire che anche lui a 20 anni era un po' come noi, no? Aveva le sue paure, i suoi sbagli. Sapeva tutto lui, immagino, come te, no?
1: Certo.
0: Sai sempre tutto, era un bauscia come te.
1: Infatti
0: milanese, poi mio padre, milanese, certo. Doc,
1: teschisci come un limone. Ogni volta che mi beccava mi diceva teschisci come un limone. Però, allora, questa cosa è veramente, quello che hai detto è figo e apre una parentesi più seria per quello che riguarda il nostro essere sempre dei cialtroni. Però è vero, cioè tornare indietro e vedere mio padre che cerca di insegnarmi qualcosa e io che gli dico no papà, ma
0: lascia
1: io
0: stare,
1: ma io
0: so già tutto,
1: sono il capo del mondo, cosa vuoi che ne sappia tu della mia generazione, eccetera eccetera, e adesso mi ritrovo nella stessa situazione con le mie figlie che entrano in casa con le cuffie e non mi cagano, e però cioè vorrei capire, vorrei,
0: è bellissimo,
1: vorrei andare da mio padre e dire avevi ragione,
0: avevi
1: papà,
0: ragione,
1: avevi ragione.
0: Poi invece come personaggio famoso mi aggrego a Nicola che aveva detto Freddie Mercury,
1: cioè
0: lo porterei nel mio studio di registrazione e gli dico vedi c'è l'autotune, chi non sa cantare usa questa tecnica qui, dopo 30 secondi lui mi dice riportami là nel passato.
1: Allora invece se dovessi scegliere, adesso ci stavo pensando
0: anche tu, vedi che ho aperto
1: abbiamo aperto questo vaso di Pandora. Allora se dovessi scegliere riporterei in vita Hitler.
0: Uste.
1: Il signor Adolf.
0: Attenzione.
1: Lo porterei sulle mie ginocchia e gli direi Adolf, fammi sentire un attimo una cosa. Ma Adolf, ma che cacchio hai in quel testolino lì? Fammi sentire. È qualcosa non va.
0: Anche lì si sente il rumore della sorpresa.
1: Ma cosa è successo quando eri piccolo?
2: Dove lo ricordate il telefilm Ultime dal cielo dal 96 al 2000? Io da piccolo lo guardavo, no? Questo qua ricevevo un giornale tutti i giorni che era il giornale del giorno.
0: È vero,
2: capito?
0: Sì.
2: Dopo.
0: Geniale.
2: E quindi praticamente preveniva gli incidenti, un sacco di, aiutava la gente, no? Leggeva sul giornale le notizie di cronaca nera, andava
0: bellissimo,
2: lì e preveniva tutto.
0: Assolutamente.
2: E io da piccolo ci pensavo, ricevere il giornale del giorno prima, cioè sarebbe una grande cosa. Potresti dire a Trump, oh fermate, oh occhio, attenti.
0: Buongiorno, io riporterei Ivan Graziani, Moreno, questo ci suggerisce.
1: Certo, è vero.
0: E Battisti, dove lo mettiamo? Che ha unito molte generazioni. Luca,
1: è vero.
0: A chi lo dici?
1: A noi, cioè io ecco, Battisti, che dai. Senti, ma cosa ne pensavi di quella canzone dei Binario che diceva Battisti dove sei? Cosa ne pensi?
0: Era una provocazione.
1: Era una provocazione.
0: Era un gioco. Eravamo presuntuosi.
1: È stato il primo dissing della storia.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: 2-2.
9: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
10: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
11: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: 2-2.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
8: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
13: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie, crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice, basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
14: Un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Sono le 8:30.
16: RAI GR2.
17: Ancora buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Cominciano domani in tutta Italia i saldi estivi, ad eccezione di Trento e Bolzano.
18: È il periodo più atteso per consumatori e commercianti, tutti a caccia di affari. Fino al 1 settembre sarà possibile approfittare delle svendite di fine stagione per acquistare capi a prezzo ridotto. In testa alle preferenze si confermano abbigliamento e calzature, seguono biancheria intima e tecnologie. Il presidente di Federazione Moda Italia Confcommercio, Giulio Felloni.
19: La spesa media per famiglia sarà circa di 201 euro, in linea con i dati dell'anno scorso.
18: La quota di consumatori interessati si attesta anche quest'anno tra il 50 e il 55%, dato in caduta libera rispetto a 15 anni fa, quando gli italiani che si mettevano in fila per le svendite erano più di 7 su 10, spiega il Codacons. Tra e-commerce, offerte veicolate tramite social media e sconti online, più di un terzo degli italiani ha già acquistato a prezzo scontato prima dell'apertura ufficiale dei saldi. Gelsomina Testa, GR2.
17: Ultimo giorno per fare il pieno di carburante, da domani termina lo sconto sulle accise e, salvo l'intervento dell'ultimo momento del governo, benzina e gasolio torneranno ai prezzi pieni. Le associazioni dei consumatori chiedono di mantenere lo sconto. Dall'estero, in Venezuela, ad una settimana dal sisma e corsa contro il tempo a Carabellada per salvare un altro bambino individuato tra le macerie. Il piccolo, che ha 9 anni, si trova a 6 metri dai soccorritori. Aggiornato a 2.595 il bilancio delle vittime. L'Iran si prepara per i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un attacco israelo-americano all'inizio del conflitto. E per la prima volta dall'inizio del conflitto è apparso in pubblico il comandante dei Guardiani della Rivoluzione, Ahmad Vahidi. Alle esequie attese 15-20 milioni di persone solo a Teheran per una 3 giorni di tributo nazionale all'Ayatollah che inizierà domani. In arrivo delegazioni da un centinaio di paesi. Dagli Stati Uniti nuove accuse ai paesi NATO da parte della Casa Bianca. Sentiamo la corrispondente.
20: Trump torna ad attaccare gli alleati della NATO con un post su Truth a pochi giorni dal vertice di Ankara, in cui scrive che gli Stati Uniti spendono per l'Alleanza Atlantica molto più di qualsiasi altro paese, 999 miliardi di dollari. L'Italia, tra i paesi citati, solo 48,8 miliardi. In una intervista alla CNBC, Donald Trump parla anche dell'Iran. Penso che abbiano accettato tutto quello di cui avevamo bisogno, dice, e sottolinea: Teheran ancora qualche missile, ma possiamo spazzarli via. Intanto il presidente si prepara alle celebrazioni del 4 luglio. Trump terrà a Washington il più grande comizio di tutti i tempi, ma il presidente viene criticato per aver trasformato quello che dovrebbe essere un momento di festa e di unità per tutti gli americani in un evento autocelebrativo. Da New York, Laura Pepe, GR2.
17: Emergenza nella striscia di Gaza, digiunano i medici italiani nella rete sanitaria umanitari per Gaza. La protesta per chiedere il rilascio degli 80 colleghi detenuti senza processo nelle carceri israeliane e per ricordare che nella striscia la sanità è al collasso. Coinvolti oltre 100 ospedali e 20.000 dottori. Di nuovo in Italia, incidente stradale mortale della scorsa notte a Milano, vittima una ragazza di 23 anni. La giovane soccorsa in condizioni gravissime è morta al policlinico. Al semaforo lampeggiante, la moto guidata dalla giovane si è scontrata con un fuoristrada guidato da un anziano di 71 anni, negativo agli accertamenti per alcol e droga. Ed ora gli aggiornamenti sull'inchiesta su un presunto giro di escort a Milano in cui è indagato il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni.
2: Era atteso in procura a Milano dai magistrati che lo accusano di prostituzione minorile, ma il suo legale ha chiarito che il difensore non si presenterà. L'inchiesta che lo coinvolge è quella sul presunto giro di escort per VIP e calciatori che vede al centro la società di eventi mate di Cinisello Balsamo. Il giocatore dell'Inter ha già respinto ogni addebito, così come la ragazza coinvolta. Non sono una escort e non ho avuto rapporti sessuali con lui, ha chiarito la giovane, che figura come parte offesa. Gli inquirenti però sostengono che le chat di Bastoni dimostrino altro. Agli atti i messaggi con un PR finito ai domiciliari per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione insieme ai due titolari dell'agenzia MADE. Il presunto rapporto a pagamento nel luglio di 6 anni fa. La giovane aveva 17 anni, quindi ancora minorenne. Intanto interrogati altri giocatori, Daniel Maldini e Kevin Bonifazi in qualità di testimoni. Oggi, sempre come persona informata sui fatti, sarà il turno di Riccardo Calafiori. Nessuno di loro, a differenza di Bastoni, è indagato. Milano, Lorenzo Galeazzi, GR2.
21: Cercherò, mi sono sempre detta.
17: Gianna Nanni rilegge il suo classico America con Marrakesh.
22: Giovane e sexy ci facevi sognare. Eri lì.
17: Ed ora ascoltiamo i due musicisti.
23: Ehi, America.
22: Giovane e sexy ci facevi
17: le loro voci.
24: Mitologico che lei mi abbia contattato, mitologico partecipare a questo pezzo che è iconico e tra l'altro è uno dei miei preferiti. Collaborare con Gianna, che è un'icona della musica italiana, del rock, del femminismo. Un pezzo secondo me si attualizza perché comunque parla di un'America che è diversa.
25: Diciamo che non rappresenta più il sogno di una volta.
24: Un sogno che si è sciolto, liquefatto.
25: E se in questo squaglio noi abbiamo messo i nostri pensieri di attualità. E cosa celebra? Celebra un passato, celebra i miei primi 50 anni. Chiamare lui mi ha portato una cosa nuova, come se mi avesse fatto un regalo.
17: In chiusura lo sport, mondiale di calcio, avanti Spagna, Portogallo e Svizzera, si chiudono i sedicesimi di finale con Australia, Egitto, Argentina, Capoverde e Colombia, Ghana. Il basket, la nazionale maschile verso i mondiali del 2027, gli azzurri hanno vinto 102-83 in Islanda e accedono così alla seconda fase di qualificazione. E la linea torna al Good Morning Radio 2, il prossimo giornale alle 10.30.
26: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 2. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
0: Abbiamo la macchina del tempo. Chi vorresti far tornare dal passato? Sandrino da Chiavasso. Quanto mi manca Fabrizio De André. Meno male che c'è Cristiano.
1: Eh sì, il figlio. Va bene, dai.

migliore, beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: sognare insieme a te.
1: La notizia della settimana.
2: Si può mostrare tette, giusto? Le cose belle, se poi una bella donna dà piacere, no? O no?
1: Prendere il sole costa. A Udine una donna di 55 anni è stata multata 105 euro perché era in topless sulle rive del Natisone.
3: Era 50 teta, quante erano? Due? E 50 teta, e quindi ci siamo con i due.
1: Lei però non ci sta e farà ricorso.
4: Pensa, ma quella avesse pure l'avvocato. Altro che una piotta, le cose.
1: Dice che era sola e che il topless è una scelta di libertà. Insomma, l'estate è calda, ma la multa decisamente di più.
4: È una vergogna, guarda, è scandaloso.
1: Perché?
4: Perché, cioè, non è di che era nuda, stava in topless. Allora, quelle che sono veramente nude, cioè non nude però, ne vanno niente.
1: E tra i nostri ascoltatori c'è qualche malizioso birbante.
3: Poi c'è la distinzione se la vecchia ha ragione.
1: Lei il topless lo usa?
2: Io l'ho usato, adesso no.
3: Mi sembra un po' eccessivo, devo dire la verità, perché è stata multata, quindi come immagino un'offesa alla morale, una cosa di questo genere. Dal suo punto di vista non sono d'accordo. Il limite è solo quello del buon gusto, tutto qua.
5: Corsi e ricorsi storici. Anche a Michelangelo lo costrinsero a coprire le tette delle sue modelle nei quadri, no?
6: Vabbè, è un quesito che ogni estate viene fuori. Topless, non topless, non topless.
7: Un adesso tempo, sì, no, un tempo era tranquillamente, potevi fare topless tranquillamente, adesso
6: va di moda anche il segno del costume.
7: Sì,
6: quindi no topless.
7: Sì.

0: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
1: 2-2.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.

0: francamente cattedrale. Tu adesso ti metti a mangiare la focaccia.
1: Porca miseria, non avevo calcolato i tempi.
0: Chi vorresti far tornare dal passato? 3487 300 200, questa è la domanda che abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori.
1: Allora, Anna dice vorrebbe riportare in vita Pietro Taricone.
0: Buste! Caspita, grande Pietro Taricone.
1: Bellissima cosa, è vero, è uno di quelli che ha segnato un po' la televisione italiana, in un modo o nell'altro l'ha segnata.
0: Sai perché? Perché lui era buono.
1: Sì.
0: E
1: sì,
0: secondo me nelle edizioni successive, no? Secondo me c'è sempre stato litigi, no? Tradimenti, casini. Lui era una persona buona, ci siamo andati a cena.
1: Sì, noi abbiamo conosciuto, era veramente una persona buona, tra l'altro bellissimo e aveva un corpo pazzesco.
0: Sì, era un bel ragazzo.
1: Me lo ricordo molto bene.
0: Raffaella Carrà, un mito in ogni campo. Caspita, Annalisa.
1: Certo.
0: E invece questa è molto bella. Buongiorno, io riporterei in vita dal passato Omero per sapere se la guerra di Troia è avvenuta o meno e se Odisseo ha fatto tutti quei viaggi. Gregorio.
1: Allora, io non posso intervenire su quello che è la guerra di Troia perché rischierei il posto di lavoro, perché sai che è una parola associabile.
0: Lascia perdere.
1: Esatto. Però anche la cosa del cavallo a me mi sembra una genialata. La cosa che sono tutti dentro un cavallo. Che sono tutti dentro un cavallo.
0: Tutti dentro.
1: Andiamo.
0: Sembra la scena di un film.
1: Eh sì, porno.
2: Dai, se le fa cercare.
0: Se le va a cercare oggi. Allora, se non avete dei dubbi, no? Siete, non sapete che personaggio scegliere, le menti geniali di Good Morning Radio 2 hanno costruito la nuova app,
1: sì,
0: che potete scaricare su RaiPlay Sound. Ve la facciamo ascoltare perché potrebbe essere utile proprio per questo argomento. Mortacci tua app.
3: Nel 2026 la tecnologia ha fatto un ulteriore passo avanti, forse troppo avanti. È arrivata Mortacci tua app, l'unica app che ti permette di riportare in vita un personaggio famoso e scoprire immediatamente che è stata un'idea di merda. Un esempio? Digita Freddie Mercury. Lo riporti in vita, gli chiedi un selfie e lui ti fa un concerto sul divano e ti spacca le casse Bluetooth. E quando la vita ti stressa, attiva la nostra funzione preferita. Surgelami adesso. Vuoi saltare il Natale coi parenti? Congelati. Il tutto grazie al nostro innovativo sistema Freezer Ultra 3000, compatibile con frigoriferi dal 96 in su. Cosa aspetti? Con Mortacci Tuap puoi riportare in vita chi vuoi. Ma ricordati, non sono aggiornati, non capiscono il wifi e non vogliono tornare nella tomba.
0: Quello è il problema.
1: Quello è il problema.
0: Una volta che ti lo riporti qui, quello ti guarda e ti dice: col cacchio che mi rimetti sulla macchina.
1: Bello mio, è un attimo, Poi, cos'è tutto sto fumo? Ragazzi,
0: riportiamolo qui, Bob Marley.
1: Ci deve essere un incendio.

0: Peace Concert del 1978 in Giamaica. Pensa che questa canzone è stata registrata nel 65 e poi fu reincisa nel 1977 aggiungendo l'omaggio People Get Ready di Curtis Mayfield. Insomma,
1: ragazzi, capolavoro.
0: Capolavoro.
1: Cioè, ci muove su poche. Può piacere o non piacere, ma è un pezzo che è un mattone della storia della musica.
0: Io ve l'avevo detto che Good Morning Radio 2 aveva una playlist incredibile: Bee Gees, Prince, Bob Marley, Jackson 5, Pharrell, Bruno Mars. Vuoi che vada avanti?
1: No, ti sei dimenticato l'unico.
0: Quale?
1: Vasco.
0: È vero, c'era anche Vasco. Allora, io direi che potremmo usare la macchina del tempo anche in un altro modo, non solo per riportare un personaggio famoso qui,
1: sì,
0: no? Un personaggio storico qui, ma anche per prenderne uno dei tempi attuali e magari mandarlo nel passato, nel lontano passato.
1: Io sai che io un'idea ce l'ho. Io un'idea ce l'ho.
0: Chi porteresti nel passato e lo lasceresti lì?
1: Allora, prenderei Trump. Lo prenderei e dico: vieni Donald, vieni, prendo per la manina, lo porto nella preistoria e me lo vedo lui con la sua bella cravatta rossa, i suoi capelli arancioni, la sua faccia giallognola, che va davanti ai dinosauri, ai T-Rex, ai velociraptor, ai mammut e gli dice: allora, ve lo

0: detto arriva il meteorite. Allora, ho sbagliato, facciamo tra due settimane.
1: Quindi era bella domanda, però,
0: sì.
1: Prendere un personaggio del presente e mandarlo in un posto dove magari non fa danni.
0: Sì, ci sono delle persone che anche se li metti in qualsiasi posto fanno dei danni ugualmente.
1: Invece ci sono arrivati ancora messaggi oggi, tanti, eh. Sì. Gigi Riva, Maurizio, wow, da Padova.
0: Caspita, Gigi Riva, ragazzi, è un altro di quelle cose che di quei personaggi che rimangono nel cuore della gente. Io che non ne capisco niente, eppure Gigi Riva rimane nel mio cuoricino.
1: Totò, ecco, Totò Stefano da Belluno dice: ragazzi, perché non Totò? Le sue risate, il suo modo di fare le battute ci mancano, è vero. Anche Totò a colori, pensa a Totò a colori.
0: Totò a colori, pensa. E un altro è Michael Jackson, non è stato citato, però anche lì io lo dovessi incontrare e dico: ciao, ma ti ricordi di noi? Siamo quei due insieme alle Rosa Vanitosa che abbiamo aperto il tuo concerto.
1: Vero. Pensa che c'è un personaggio invece che riesce a essere ed essere stata nel passato, nel presente e nel futuro.
0: Chi è?
1: La regina Elisabetta.
0: Ah sì, sì.
1: 114. Cioè, da quanto tempo?
0: Mille anni.
1: Ragazzi, torniamo lunedì, ci fermiamo qua, vi lasciamo con Radio 2 Vado al Massimo con Max Crivelli e Flaminia Bolzan.
0: Ciao a te!
1: Ciao.
2: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buongiorno da Rai Mobilità, traffico in progressivo aumento, ricordiamo l'interruzione della maggior parte dei cantieri in corrispondenza dei fine settimana estivi. In A4, 10 km di coda per un veicolo in fiamme tra Peschiera del Garda e Verona Sud verso Padova, code a tratti anche tra Verona Est e Verona Sud direzione Brescia. 8 km di coda in diminuzione per un incidente in A1, coinvolti due mezzi pesanti tra Lodi e Piacenza Nord in direzione Bologna. Andiamo in A10, code per il traffico intenso tra Genova Pegli e l'allacciamento con la 7 verso Genova, code in A12 per un veicolo fermo tra Genova Est e l'allacciamento alla 7 direzione Genova, ed in A7 code all'altezza di Genova Bolzaneto in uscita per chi proviene da Genova. In A14 traffico rallentato per un veicolo fermo tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona, incidente tra Marotta, Mondolfo e Senigallia direzione Ancona. In A1 Firenze Roma traffico rallentato tra Firenze Sud e l'incisa Rigello verso Roma, coda in A11 per un incidente tra Prato Est e l'allacciamento con la 1 direzione Firenze. Incidente anche sulla Firenze Roma, coinvolti un'autovettura ad un camion tra Ponzano Romano e la diramazione di Roma Nord verso Roma. E sul tratto urbano della 24 dentro la capitale il traffico è congestionato da via Fiorentini alla tangenziale est direzione centro. È tutto. Da Renga Mandolesi, buon viaggio.
2: Radio 2 Vado al Massimo con Massimo Cervelli e Flaminia Bolzan su Radio 2.
5: 9 in punto, buongiorno, ben ritrovate, ritrovati, buongiorno Sflaminias.
6: Buongiorno Massimo, buongiorno amici, 9 spaccate, 9.00 e 59 secondi in questo istante. Quanto ci teniamo ad essere precisi sull'orario?
5: Soprattutto testimoniamo che siamo in diretta, comunque non è facile, me ne vedo dopo aver fatto i bagordi il giovedì. Ascoltando quella trama ipnotica che è la base dell'Onda Verde, ho chiesto ad Alessandro Provenzano di mettermela sotto. Senti un po', non sembra un po' il mondo di Stranger Things? Cioè, l'Onda Verde è Stranger Things.
6: Ma io la trovo anche un po' romantica, guarda, potrebbe accompagnare pure queste serate, gli dà quel pizzico così.
5: Beh, ma di uno che ti aspetta dietro il portone, no, ti dà. Ma scusami, perché questo è proprio il meta, il mondo al contrario, com'è? Il metaverso, il
6: cosa,
5: sopra,
6: cosa ne penserebbe David Morales di questa cosa?
5: Sì, l'ultima stagione di Stranger Things non l'ho vista, ho visto la prima, molto piaciuta, la seconda SNI, la terza no, la quarta ma per piacere.
6: Hai fatto come me con Squid Game praticamente.
5: Ah, sì? Brava, sì. Anch'io, sì. Prima molto bene, seconda terza E la prima canzone? Bella, ragazzi. Se l'ho già detto, Angelina Mango.
6: Insieme. Marco Mengoni.
5: Sì. Facciamo come ai festival, quando si litigano il palcoscenico.
6: Esatto.
5: Ilari Blasi e chi è? Chi è? Vai.
6: Con il cartellone.
5: Chi canta?
6: Canto d'amore.
5: Battiti live.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E via, finito o no? Sì, Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore, il finale molto Evita.
2: E ci stava ingannando però, sì. Perché c'è stato quel respiro, quel momento di suspense e poi niente.
1: Pensate ai conduttori radiofonici quando chiudete le registrazioni, cari amici cantanti, perché quel sospeso fa venire...
2: Per noi è un dramma.
1: E parte un embolo. L'embolo ha segnato con la Svizzera, tra l'altro 2-0 con l'Austria, uno dei marcatori proprio embolo.
2: Beh, vabbè, qui
1: scusa,
2: veramente
1: mi inchino. Vediamo che siamo in diretta 9:06
2: dalla
1: minuti.
2: Regia, io questo lo racconto agli amici in ascolto, sta partendo la standing ovation proprio.
1: Quando si fanno collegamenti così vuol dire che sei attivo. Allora, ragazzi, si è sistemata anche Taylor.
2: Ce l'ha fatta anche Taylor Swift.
1: Ah, che pensiero, avevo paura che tutti quei soldi la inseguissero per la dote e invece ha sposato sto ragazzone come nei migliori film americani.
2: Altrimenti pensavi che là ti rimanesse zitella la Taylor.
1: Sai, dici, ma allora pensa solo alla musica, al lavoro e a Natale quando la nonna ti dice novità, hai il fidanzatino?
2: Il fidanzatino o
1: e
2: la fidanzatina.
1: Allora, quando
2: perché...
1: ti sistemi? E invece convola a nozze, e che nozze, 10 milioni di dollari il costo. Ma per una che ha un patrimonio da 1 miliardo e rotti, una soffiata sulle unghie.
2: Mica poteva sfigurare rispetto a Dua Lipa che ha fatto il matrimonio a Palermo, confronto... Villa Igea, le cose che chiaramente rispetto a quello sembrava proprio così il matrimonio.
1: Quelli proprio... che si fanno noi, certo. Ma anche forse.
2: Ma anche un'antichietta inferiore, sì, proprio. Sì.
1: Quello che dici, mi sposo ma tanto poi mi separo, quindi andiamo al risparmio. Invece lei si è presa al Madison Square Garden, avete presente il Madison Square Garden?
2: Che dicono da 1 milione a notte l'affitto.
1: Sì. A sera, sì, perché lo spazio sarà quello dove giocano i Knicks, che hanno appena vinto il titolo.
2: Ah,
1: NBA.
2: Certo, che tutta New York era certo. Lì con il guanto, col dito, tutti a festeggiare i Knicks.
1: Belli
2: che...
1: colori poi dei Knicks, blu e arancione, che sono complementari.
2: Bellissimo.
1: La tavola. L'hai fatta storia dell'arte. Scusa, i complementari, cioè quando ti insegnavo c'era il verde e il rosso, il giallo.
2: Allora, questa cosa l'ho imparata dai social, in realtà vedendo proprio, sai, con i tondini dove mettevi il colore dell'acquarello, come si creavano gli altri colori e soprattutto, diciamo, mia mamma quando cercava di insegnarmi gli abbinamenti dei colori per i vestiti, cosa che chiaramente non le è riuscita particolarmente bene, mi spiegava questa cosa. Però vabbè, dai, possiamo dire Flaminia Bolzan non sa abbinare i colori? Sì, okay, me lo prendo.
1: C'è tempo.
2: Abbiamo altre qualità.
1: Tanto ancora ti devi accasare, quindi
2: ecco,
1: invece Taylor si sposa con 1000 invitati. Però, secondo i bene informati e qualche malelingua invidiosa, questa potrebbe essere un'operazione di depistaggio, perché i due avrebbero scelto di sposarsi in gran segreto altrove, lontano dai media, dai curiosi, dai fan, da tutti coloro che hanno poi reso impossibile le aree di New York intorno a Madison Square Garden, tanto che anche il sindaco ha detto ok, area chiusa, la città che non dorme mai invece si ferma per il matrimonio di Taylor Swift. Pensare che qua c'è un matrimonio da 10 milioni di dollari, laddove nel 71 fu fatto il primo concerto di beneficenza per il Bangladesh di George Harrison. Pensa un po' quanto è cambiato.
2: Sono due pesi e due misure, ma sono anche due epoche molto diverse. Tra l'altro, insomma, la notizia sembrerebbe che Kate William non andrà a questo matrimonio. Allora, si vociferava che fosse arrivato, o che meglio, sarebbe potuto arrivare questo invito. In realtà non abbiamo notizie a questo, ma insomma, forse saranno i grandi.

0: ragione di questa assenza.
1: E allora
0: assenza.
1: C'è quel posto vuoto con un mazzo di fiori in memoria di zia Marcella e William e Kate. Allora Taylor Swift la mettiamo addirittura, è entrata prepotentemente il regalo di Radio 2, non abbiamo niente Taylor se non la tua musica.
0: Ma no scusa, dobbiamo fare il bonifico dai, anche se non siamo stati
1: okay,
0: invitati.
1: Beh, il bonifico gli arriva la stessa IA, eh. La scrive lei, su anche te, non ne scrivi le canzoni, io ho scritto Girl You Know It's True, Milli Vanilli, prego.

0: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Scoprite le giovani promesse della Lira. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20:30, Radio 3. 2-2.
2: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7, tua a 999 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
3: Radio 2, vado al massimo. In onda dal lunedì al venerdì su Radio 2. Vado al massimo.

0: Geoli è con un'ora e noi abbiamo un'ora e un quarto, quindi avremmo dovuto metterlo intorno alle 9:30 per ricordarvi che siamo qua dalle 9 alle 10:30.
1: Ma lo sanno, perché lo se lo ricordano, vanno pure loro al massimo insieme a noi.
0: E chi sei tu? Presentati, alzati in piedi, signorina bionda con il caschetto.
1: Io sono Flaminia Bolzan, okay. E insieme a me c'è Massimo Cervelli.
0: Bene, Geoli che è stato, è in tour negli stadi, sold out ovunque, tutto esaurito, all'Olimpico, ma così come al Meazza di Milano, imbracato, sorvola come la colombina alla Pasqua di Firenze che fa lo scoppio del carro e va dal Duomo e torna indietro, porta bene, se si ferma a metà il raccolto.
1: E è qui
0: un segnale per i...
1: siamo diventati Florenzia Centrici adesso, sì, niente, stiamo virando su questa parte qui, nulla posso io da romana.
0: Ma anche lì tanta gente a vedere sto volo della colombina che va e con lo scoppio del carro si chiama, infatti pum, tipo un fuoco d'artificio, questa colombina spam dalla
1: parte a razzo,
0: navata del Duomo va verso il battistero, se torna indietro tutto ok, se si ferma a metà fatti una bella grattatina perché potrebbe andare
1: un
0: raccolto
1: anno
0: male. E allora vabbè, tutti a vedere, così come la colombina, anche Geolier, e andranno a vedere tutti, pensa che giro che faccio, la colombina di 68 anni, Madonna, che mi torna in tour, perché ieri è stato presentato Confessions 2, che è il secondo capitolo di Confessions on the Dance Floor. Ricordate l'album che non aveva pause tra una canzone e l'altra, tutto remixato, lo potevi mettere da Hang Up, iniziava così, fino all'ultima canzone e ballavi, infatti Dance Floor, appunto, pista da ballo.
1: E stiamo parlando di Lady Louise Veronica Ciccone, in arte Madonna. Quanto mi piace che Madonna abbia il cognome e le origini così italiane.
0: Da Pacentro! Ah. Quando tu sei nata, nel 1987, lei arrivò in Italia con un usda.
1: Tu hai detto due robe che veramente sono anzianotta ormai, si può dire.
0: Cosa? Ma sì, 87 io avevo già espletato il servizio militare.
1: Non quindi sposata, quindi zitella, proprio questa cosa anni e anni e anni addietro sarebbe stata un'onta di quelle insanabili, proprio sarei dovuta andare in giro con la lettera scarlatta.
0: La di esatto. Acerba. Ancora.
1: Beh, adulterano di certo.
0: No. E ieri ha presentato a Londra questo nuovo album che appunto ripercorre nella modalità, nella fattura, sono tutte tracce una in fila all'altra remixate, tante collaborazioni, c'è Stromae, quello di
1: Alors on Danse,
0: oh voilà, en France, no è Belgique credo, Belgio, e è belga lui, sì, e poi c'è anche Martin Garrix, un super DJ, insomma tante collaborazioni, c'è una canzone dedicata alla figlia che si chiama Lourdes, a cui ha chiesto scusa per le assenze, per gli ho provocato dolore, ha detto in conferenza stampa, poverina. No, ci sta, perché sai, una donna così ingombrante, che anche Madonna poi diventa altarino, è mica facile.
1: Beh, questo guarda ci apre a delle riflessioni su questi genitori che chiaramente sono dei personaggi pubblici e, come tu hai detto Max, delle figure comunque ingombranti, perché per un figlio non è sempre semplice, esatto, affrancarsi da questo. Mi viene in mente anche Diva Cassel, la figlia di Vincent Cassel e Monica Bellucci, ma guarda, gli stessi figli di, insomma, prima hai parlato di mondiali, insomma di un'icona come è stato Totti a Roma, soprattutto se scegli di percorrere quella strada diventa molto molto
0: poi difficile. Nello sport, sai, lì non ci sono alibi, o hai il talento, nel senso sei portato per la disciplina, altrimenti i risultati ti danno immediatamente la risposta.
1: Un esempio virtuoso è Larissa Iapichino, che è la figlia di Fiona May, che è una grandissima campionessa. Mi piace parlare ogni tanto di questi sport perché altrimenti siamo sempre sul calcio, sugli sport maggiori, e invece ci dimentichiamo di quante altre cose bellissime ci stanno, quindi passiamo agilmente da Madonna all'atletica leggera così questa mattina.
0: Ma c'è Madonna Sabrina Carpenter, ragazzi facciamo gli interventi e la musica arriva, perché l'album di Confessions
1: quello
0: è stato anticipato dal duetto con Sabrina Carpenter. Secondo te la mettiamo?
1: Ma io penso, leggo,
0: favoriamo?
1: In lontananza,
0: okay,
1: un qualcosa.
0: Allora, da Londra a Roma, Bring Your Love, eccola qua, Madonna con Sabrina.
2: Sabrina.

0: I got something I want to talk about. Sabrina Carpenter all'ultima, poi Madonna, Bring Your Love, 9:23. Allora, Madonna, sapete che è in fissa con fitness, con la palestra, si allena tutti i giorni, meno che il Santo Natale, perché d'altra parte, se si chiama Madonna, un giorno se lo vuoi prendere per il Santo Natale.
1: Anche nasce Dio il settimo giorno si è riposato, Madonna no, solo a Natale.
0: Mi fermerei qua, anche perché arrivano le Febriani e ci fanno...
1: Ah, ci chiudono?
0: Eh sì.
1: Certo. Perché... Come gli start-up proprio, esatto. Fanno di noi questo.
0: A proposito del Vaticano, non ho tirato in ballo a caso la Chiesa, perché si festeggiano gli 80 anni del bikini, il due pezzi, che nasce nel 46 da un'intuizione di un ingegnere automobilistico che... Avendo ereditato il negozio della mamma di lingerie in Costa Azzurra, dice: faccio l'ingegnere ancora o mi do alla bella vita vendendo l'intimo alla lingerie in Costa Azzurra, che ancora doveva scoprire Brigitte Bardot.
1: E beh, e Gigi Rizzi, scusa perché citiamo sempre solo BB, però Gigi ha
0: certo,
1: detto la sua.
0: E tutti les Italiens, tutti i ragazzi italiani che dettero lustro i Playboy degli anni 60, fine 60, inizio 70.
1: Che meraviglia, io ho sbagliato epoca, ho proprio completamente sbagliato epoca.
0: Anche te potevi avere la tua...
1: Ma guarda, avrei detto la mia in quel periodo,
0: casa.
1: Sai?
0: Sì.
1: Sì.
0: Brigitte Bardot dà lustro al bikini, che appunto nasce nel 46, osteggiato dal Vaticano perché troppo peccaminoso. Chissà le Febriani cosa direbbero, no, visto che sono la colonna oltranzista, quella più... radicale nel senso conservatrice, stando le
1: non apprezzerebbero certamente la presenza e la molteplicità di bikini sulle spiagge, né italiane né di altre.
0: Ma come nasce il bikini? Questo ingegnere, che appunto aveva a che fare con i calcoli e con cose abbastanza razionali, vede queste ragazze bellissime in Costa Azzurra che cercano di guadagnare centimetri sull'epidermide dal costume intero, solo arrotolano, dice: scusa, ma perché non facciamo un bel due pezzi? Pezzo di sopra e la mutandina. Così nasce questo esperimento che viene presentato alle collezioni primavera estate del 46 a Parigi, ma nessuno vuole sfilare perché dice: ma che vado a farmi vedere l'ombelico? Quello ci pensa la Carrà negli anni 70. Nel 46 ancora era un po' troppo presto. Si presta alla operazione una spogliarellista, di lì grande successo grazie alla Brigitte Bardot poi negli anni 60, Ursula Andress che è 007, no? Bikini bianco bellissimo sulla ragazza svizzera, e la Svizzera non c'ha il mare, pensa un po',
1: che ricordo comunque che Ursula... ci hai sbloccato con Ursula Andress,
0: quella lì,
1: mamma mia,
0: con Sean che arriva con la muta, apre la zip e sotto c'ha lo smoking.
1: Sean Connery, che è stato l'unico vero James Bond per me. Non so cosa ne pensino
0: sempre
1: le amiche. Qualcuno ogni tanto mi ha detto anche Pierce Brosnan.
0: Pierce c'ha classe.
1: Beh no, Sean.
0: Però Pierce, che tu vedi al torneo di Wimbledon, è sempre impeccabile. Sembra uscito da Aston
1: Sembra
0: Martin.
1: Sembra uscito da James Bond.
0: Esatto. Tornando al bikini, dice: ma è del 46? Ma no. Dove nasce il bikini? Qua, i romani. Se tu vai a Pompei, negli affreschi... L'ha visto, sono rimasti, no?
1: Certo.
0: Ci sono ragazze che giocano a palla in bikini, sono due pezzi. A Piazza Armerina, i mosaici, ci sono ragazze con la fascia superiore, non il bikini quello al collo triangolare,
1: non
0: ci mancherebbe. Però è tutto risalente all'epoca classica del, appunto, Magna Grecia.
1: Qua mi dai una notizia, perché ciò significa che io sono stata molto disattenta quando sono andata a vedere questi scavi, e quindi adesso...
0: Non l'hai vista Pompei ragazze in bikini?
1: Non ci ho fatto caso, forse ero troppo presa dal contesto, però ti dà il merito di quanto, insomma, l'impero romano sia stata proprio la grande epoca.
0: Non voglio soffermarmi, ci sono tanti, sai che gli affreschi alcuni sono davvero VM18, sono...
1: Sì, questo sì, questo sì, anche perché insomma gli usi e i costumi in quel periodo erano discinti sotto tanti profili, dai, mettiamola così.
0: Ci fossero stati i canali quelli che visitiamo ogni tanto.
1: Chi li visita?
0: No,
1: no.
0: Ma io quelli dell'arte dico, per vedere poi l'eros e l'arte.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2.
2: Dottore, mio marito da due giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
3: Ma ha provato a togliergli il libro?
4: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
1: 2-2.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€. E con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
1: 2-2.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Radio 2 diventa live.
9: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
8: Emma Stucolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano.

0: su Rai 2 e Rai Radio 2.
1: Radio 2, vado al massimo con Massimo Cervelli e Flaminia Bolzan. In onda da lunedì al venerdì su Radio 2.

0: Paradiso, agitare Coca-Cola non lo fate perché altrimenti arriva la fontana. Non lo fate addirittura con quelle famose Mentos.
1: Non le possiamo, ecco. Vabbè.
0: Vabbè, su in rete.
1: Ero già pronta a dire quella caramella che sembra una pastiglia, che è morbida all'interno con tutto questo guscetto lucido. Niente, in un
0: e poi parte il geyser.
1: Esatto, praticamente okay. Siete a Reykjavik senza rendervene conto.
0: Esatto.
1: Succede questo.
0: Tommaso Paradiso si è appena ascoltato a Vado al Massimo 9.36, Flaminia Bolzan, Max Cervelli e Domenico Iannacone con noi in studio. Che piacere ritrovarti, che ci faccio qui? L'ultima puntata martedì prossimo, il 7 di luglio. Buongiorno Domenico.
2: Buongiorno,
0: welcome
2: ciao,
0: ancora.
2: Massimo, ciao,
1: e benvenuto.
2: Grazie, grazie a voi.
0: Avevi subito una domanda, te ha detto a
1: sì,
0: Domenico.
1: Perché... assolutamente sì, che ci faccio qui? Perché questo è quello che ci chiediamo un po' tutti nel momento in cui ci troviamo in tanti posti. Però siccome Domenico si contraddistingue per una conduzione gentile, proprio come la tua, Max, io la domanda che ho per Domenico,
0: ciao Domenico, sei gentile anche tu come me?
2: Ha ragione Flaminia, anche tu sei gentile, quindi okay. La domanda è pertinente.
1: Qual è il valore della gentilezza oggi per Domenico Iannacone?
2: Ma la gentilezza permette secondo me di trovare delle chiavi di accesso verso la comunicazione intanto e verso l'empatia, che è una cosa che serve, perché viviamo una fase di grande isolamento interpersonale e quindi l'idea di potersi avvicinare agli altri con gentilezza e aprire delle porte è come se a un certo punto creasse una, come dire, una qualcosa di sensibile che avvicina le persone.
0: Si connette, no?
1: Sì. Beh, la gentilezza è come una carezza, secondo me regala la stessa sensazione. Mi piacerebbe dire, anche se ha a che fare con un altro senso che è quello del tatto, però ha lo stesso sapore di una carezza o di un abbraccio nel momento giusto. E forse è una di quelle cose davvero molto sottovalutate, specialmente, io dico, nel nostro piccolo mondo della comunicazione, dove spesso invece prevale una certa forma di aggressività. Che ne
0: tanto
1: pensate?
0: Sì, no, infatti la gentilezza, lo diceva benissimo Fabio Concato, la gentilezza spesso si è scambiato per un mezzo coglione.
2: Sì, scusate
0: se...
1: L'hai toccata pianissimo.
0: No, però è il riporto testuale, quindi è una mia citazione. Non pensiate che io viva di termini grevi, non fa parte del mio vocabolario quella termine.
2: Però... essere gentili secondo me intanto smonta l'aggressività sostanzialmente, cioè rispondere con gentilezza all'aggressività esterna è come a un certo punto spegnere un incendio, domare qualcosa che potrebbe... come dire, divampare. E poi secondo me ha un valore, secondo me emotivo, importante, perché con la gentilezza tu assumi un atteggiamento anche molto più riflessivo, hai tempo per pensare, tempo per valutare le parole, per scegliere le parole, che è una cosa molto complicata.
1: È importantissimo scegliere le parole, che possono ferire da una parte e curare dall'altra soprattutto. Quindi la gentilezza, diciamo così, disinnesca.
0: E che ci faccio qua, che ci faccio qui su Rai 3, il martedì prossimo sarà la quarta puntata di questa mini stagione estiva, poi ovviamente riprenderai per l'autunno-inverno. Ce ne parlerai tra poco. Prima c'è Doja Cat e SZA con Kiss Me More. SZA è SZA, però ho scoperto che si pronuncia SZA come la salad, senza R.

0: Kiss Me More, Doja Cat, Sisa, 943 Radio 2, vado al massimo con Domenico Iannacone, ultima puntata di Che ci faccio qui martedì prossimo su Rai 3, quasi un concept album questa serie di quattro puntate, se fosse stata musica, cioè
1: ma io argomenti amo fare
0: legati, sì,
1: amo
0: legati tra loro le puntate.
1: Sì,
0: legate.
1: Sì, amo creare delle una serie che abbia un tema specifico, in questo caso era il corpo nella chiave fisica, anche simbolica però, e con una declinazione all'interno di storie che in qualche modo si intrecciano tra di loro, e fino ad arrivare all'ultima puntata che sarà la forma perfetta, il racconto di un...
0: Esiste?
1: Non esiste nella misura in cui siamo noi a determinare la forma perfetta, quindi il nostro occhio, il nostro animo.
2: È lo sguardo dell'altro che determina. Non mi piace mai dire la perfezione non esiste. Ecco, questo, scusate se
0: sì.
2: Vado proprio tranciando su questo aspetto, perché si rischia di rincorrere un ideale impossibile, ed è quello che secondo me poi costituisce il limite nella percezione delle persone. E allora a questo punto tu racconti la storia, la spoileriamo un pochino in anticipo, Max, l'ultima puntata,
1: sì,
2: la
1: sì,
2: storia
1: certo.
2: Di Simona Azzori.
1: Azzori, sì, la Simona Azzori è la ballerina che è nata senza braccia, che però una vita ha saputo in qualche modo compensare in ogni modo, è diventata proprio una specie di esempio vivente della bellezza.
0: Adesso quanti anni
1: è? Simona ha intorno ai 40-50 anni, ma lei balla, dipinge, lo fa chiaramente
0: con i piedi.
1: Con i piedi. E quindi il mio viaggio è stato immersivo, è stato il viaggio nella sua bellezza e l'idea che abbia scardinato anche i miei preconcetti, i limiti di quello che uno può immaginare che l'altro possa fare, no? Malgrado non abbia le braccia. Simona guida. Simona mi ha cucinato, insomma, cucinare la pasta.
0: Scusa, tutto questo agli occhi tuoi, nel vedere in azione Simona, ti ha mai provocato, dice, adesso come fa? Perché c'è quel concetto, no, di un normodotato che dice, ma adesso come se la cava?
1: Sai una cosa che è accaduta che lei ha una tale capacità espressiva con i suoi piedi, che sono l'estensione del corpo e quindi rappresentano anche le braccia, che a un certo punto ho dimenticato che lei non avesse le braccia.
2: Questo è meraviglioso.
1: Si muove con una coordinazione, per cui lei pone i piedi come se fossero le mani, si muove con la stessa grazia. E questo mi ha fatto comprendere quindi che la forma perfetta, come dicevi tu prima, non esiste.
2: Ma la cosa bellissima, Domenico, è quando tu dici mi ha portato a dimenticarmi, cioè mi ha portato a guardare non quello che manca, ma quello che c'è. E questo è bellissimo, perché noi siamo sempre pronti, anche nelle nostre, io dico, nei nostri piccoli accadimenti.
0: Miserie quotidiane.
2: Quotidiano, esatto. A guardare quello che ci manca e non riusciamo mai a fermarci. Veramente quel secondo in più per apprezzare quello che abbiamo, quello che ieri era il nostro desiderio, oggi è quello che abbiamo, e allora passa in secondo piano. Invece forse anche attraverso la visione dei lavori di Domenico Iannacone riusciamo a rispostare il focus su questa cosa e riusciamo a vedere le storie di tante persone che hanno attraversato dei momenti difficili e che sono state in grado proprio di passare dentro quello che, non nascondiamoci dietro un dito, sicuramente è un dolore. Tu hai raccontato la storia di Filomena Lamberti. Ci vuoi dare
1: la puntata che, diciamo, che è andata in onda lo sanno
0: la settimana l'acido.
1: Sì, Filomena Lamberti è stata la prima donna sfigurata dall'ex marito con l'acido, un evento, diciamo, di una violenza inaudita, perché il femminicidio ha un valore brutale, e il sfigurare il volto è come se si avesse innalzato questa soglia, perché è come voler punire diciamo perennemente la vita di una persona attraverso proprio il non riconoscimento più dell'identità. Invece Filomena ha esposto il proprio corpo. La cosa interessante è che lei diventa testimone di quello che le è accaduto, e la cosa straordinaria di questa donna mi ha detto: io oggi so che quello che mi è stato in qualche modo fatto mi ha permesso di emanciparmi. Perfetto. È una cosa che in qualche modo fa compiere al corpo una specie di rivoluzione, una specie di ribellione. È una cosa interessante.
2: È una cosa durissima pensare questo, e forse ci prendiamo un attimo di fiato per riflettere. Sì. Che ne dici, Max?
0: Cosmo per mio fratello, poi torniamo con Domenico Iannacone e l'ultima puntata di Che ci faccio qui su Rai 3.
3: Ehi, come stai? Non ci vediamo mai. Ti sentiva di parlare. Ehi, come va? E come sta papà?

0: Gran bel pezzo questo di Cosmo per mio fratello. 9.51 Radio 2, vado al Massimo, Domenico Iannacone, che ci faccio qui i temi delle quattro puntate di questo giugno-luglio, e c'è il tema tabù, quello della morte, la seconda vita, che tu hai affrontato spesso.
1: È un tema molto, come dire, delicato. In televisione va pochissimo perché abbiamo come la voglia di rimuovere questo argomento, e invece è un tema che ci accompagna dalla mattina alla sera, diceva Pavese. E quindi di conseguenza noi dovremmo tenerlo sempre a mente. E la prima puntata infatti l'ho girata interamente nell'hospice di Larino. E ho inteso in qualche modo raccontare l'ultimo tratto di vita di tutti gli ospiti che purtroppo sono mancati nel frattempo, quindi alla fine della puntata io avevo purtroppo la malinconia di aver perso tutti i miei interlocutori che si erano succeduti.
0: Ma forse purtroppo anche l'hospice è l'ultimo tratto dove non si esce con la dimissione
1: le cure sono arrivate alla fine, quindi la malattia è incurabile, quindi si pensa alla dignità. La dignità è l'elemento essenziale della persona.
0: C'è in questi contesti,
1: nel mio caso, sì. L'hospice di Larino, della mia regione, che è un hospice in qualche modo,
2: che è il Molise,
1: Molise, che è diretto da un medico illuminato che si chiama Mariano Flocco, che dirige da 15 anni quel posto e che accoglie circa 600 persone l'anno.
0: Ma ci picchia.
1: 600 persone, è l'unico hospice del Molise, e lì si capisce qual è il valore dell'approccio proprio della cura, dell'assistenza umana, spirituale.
2: Cura che non è solo quello che ti do, ma come ti faccio sentire, proprio l'accezione del caring, che in inglese ce lo fa capire un pochino meglio. Tu prima hai detto, Domenico, la malinconia nel momento in cui lasci andare le persone, però forse mi permetto di dire, ma te lo chiedo in realtà perché non voglio anticipare col mio pensiero, anche la consapevolezza magari di aver regalato dei momenti di gioia a queste persone prima di lasciare questa terra.
1: Ma intanto ho visto che proprio in quell'ambiente, quando il dolore la soglia del dolore si abbassa e quindi si diventa più lucidi, quel tratto di vita diventa accettabile sia dal paziente, che è consapevole, ma sia soprattutto da chi sta vicino a lui, vale a dire familiari, perché è un dramma vedere la persona che si ama magari, no, in una fase di fine vita. E questo mi fa pensare che alla fine noi abbiamo bisogno proprio di sempre di dare quell'elemento di dignità che non deve mai mancare fino all'ultimo giorno, fino all'ultimo respiro.
0: Certo. Tu che idea ti sei fatto, perché hai conosciuto anche quel padre spirituale di Prato che fa il tanatologo, ora non mi sfugge,
1: Guido Alberto Bormolini.
0: In tutto questo percorso di incontri, di valutazioni, di pensieri, Domenico Iannacone, che bagaglio si porta a casa rispetto a tutto ciò?
1: Ma io ho fatto questa puntata sull'hospice perché avevo fatto l'anno scorso questo incontro, questo viaggio con Guido Alberto, che mi aveva quasi introdotto, è stata una iniziazione proprio sul tema, e quest'anno ho potuto affrontarlo dal di dentro, ma seguendo quella che è la sua dimensione, quello che erano i suoi pensieri. Guido Alberto dice sempre che la morte è un passaggio naturale, e quindi lo dice da prete, da cristiano, che deve essere sempre comunque elaborato nel momento della vita. Noi non dobbiamo rimuovere la morte, ma dobbiamo pensare alla morte vivendo bene, non sprecando il nostro tempo. Questo è l'elemento essenziale.
0: Fantastico.
2: Ognuno di noi ha bisogno di un Virgilio che possa accompagnarlo nella profondità di certi temi che non sono sicuramente degli abissi, ma non ci permettono, doverosamente io dico, di rimanere in superficie. E quindi forse questo tuo lavoro, Domenico, è anche quello che hai realizzato, stai realizzando e continuerai a realizzare, è quello che ti permette di essere un po' il Virgilio di tanti telespettatori che ti seguono con affetto.
0: Che fai in estate? Vai in vacanza, Domenico?
1: Ma io girerò per teatri, per festival, ma poi andrò nel mio Molise. Io ho questa casa in Molise, nel mio paese, che si chiama Torella del Sannio, un piccolo paese dove ho riportato la mia residenza, e dove vivo il mio momento proprio di rilassamento, di pace.
0: La raccolta delle idee per la prossima stagione anche magari.
1: Sì, perché grande. In quel posto ci si può raccogliere.
0: Certo. Ti aspetto una puntata su Ibiza, così si rovesci i termini.
1: Qualche volta ho raccontato anche l'ambiente festaiolo. Perché
0: Mykonos, Ibiza, il triangolo del divertimento.
1: Esatto.
0: Ok, Mykonos, manca il terzo punto che possiamo tracciare anche in Riccione. DJ Residente Domenico Iannacone, DJ appunto di DI.
1: Esatto.
0: Grazie
1: a voi, grazie.
0: L'appuntamento è martedì
2: 7 luglio, ore 21:15, Rai 3, che ci faccio qui, Domenico Iannacone.
1: Grazie.
0: Se dovessi fare una serata, inizia con questo pezzo qua.
1: Va bene.

0: Che meraviglia, Earth, Wind and Fire con Boogie Wonderland, colonna sonora di un delizioso cartoon di diversi anni fa, credo una ventina, Happy Feet, il pinguino che non sapeva tenere il tempo, però questa sua, come dire, questo suo difetto diventa un super atu e fantastico film, in inglese doppiato nella parte della mamma del pinguino, da Nicole Kidman, se ricordo male.
1: I pinguini sono animali meravigliosi e simpaticissimi. Tutto ciò che ha il suffisso Wonderland mi rimanda ad Alice nel Paese delle Meraviglie ed è altrettanto bello. I piedi a tempo del pinguino sono una cosa meravigliosa, tanto quanto lo sono proprio coralmente i piedi e quindi la capacità di movimento di Flavio Cobolli, che ieri insieme a Matteo Berrettini, a Jasmine Paolini e a Lorenzo Sonaco, quindi quattro italiani, hanno passato il turno a Wimbledon. Parlato di mondiali, ma parliamo anche dell'erba, e quindi questa è la notizia dello sport del giorno. Gli italiani stanno andando avanti anche a Wimbledon.
0: E Berrettini, che se non è appunto flagellato dagli infortuni, a Wimbledon è andato in finale nel 2021, lo ricordate, no? Poi salì sul pullman insieme agli azzurri, che invece vinse gli europei. Lui, pur perdendo contro Djokovic, comunque aveva ottenuto un risultato straordinario, primo italiano della storia a raggiungere la finale. Poi
1: il più vincente su erba, tra l'altro.
0: No, perché l'anno scorso Sinner mi vince. Ah no, quello in assoluto. Ah, se parli di Stoccarda, i tornei di preparare, il Queens.
1: Ma tra l'altro il mio sogno è giocare a tennis sull'erba, ma prima o poi capiterà l'occasione.
0: Ma tu giochi a padel, che comunque è non...
1: Io giocavo a tennis, giocavo, poi la tiro di là, a padel la tiro altrettanto di là. Diciamo che io provo a fare con scarsissimi risultati ogni sport, perché l'importante è divertirsi.
0: Ok, allora si divertirono anche le mie Italia all'inizio, credo 2002-2004, questo era lo stacchetto del concorso della reginetta di bellezza di quell'anno, me lo ricordo perché ogni volta c'era lo stacchetto.
1: Lo guardavi?
0: No, perché con la radio fummo inviati con sempre nei nostri cuori Roberto Gentile a Salso Maggiore, perché all'epoca si teneva là il concorso, e lo stacchetto era questo. Miss Italia 2022 o 2004, vabbè, forse 2002.

0: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld. 2-2.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.

0: Contenuto, che gran pezzo, maledetto. Me Fulminacci è il numero uno, non
1: tutto,
0: c'è niente da dire.
1: Tutto proprio, il cerchio.
0: Favoloso.
1: Il cerchio.
0: 10 e 10, vado al Massimo Radio 2, la signorina Bolzan con il signor Cervelli e il signor Daniele Grassucci, fondatore di scuola.net, e ormai un appuntamento come la vendemmia a settembre, come i giorni della merla, come Halloween, come
1: il
0: la
1: Blue
0: notte
1: Monday.
0: Di Salo, il Blue Monday,
2: come
0: buongiorno.
2: L'influenza in autunno, buongiorno.
0: Beh, guarda, adesso non
2: io devo, diciamo, dobbiamo adesso abbassare il tono perché
0: benissimo.
2: Poi alziamo il livello culturale di Radio 2, io adesso devo per forza abbassarlo,
0: anche perché si parla di strafalcioni della maturità.
2: Esatto, quindi non puoi parlare di strafalcioni partendo, diciamo, da un livello aulico, devi piano piano abbassare perché gli ascoltatori si devono abituare purtroppo al bestiario, allo stupidario degli studenti impegnati con la maturità.
0: Ne sono già uscite di perle, le riportava anche Grammellini nel caffè di qualche giorno fa del Corriere della Sera, però credo ci sia un'infilata di sfondoni che, chiaro, chi l'ha scritti non credo abbia poi ottenuto un voto all'altezza sul tema l'italiano. Vogliamo fare una rapida carrellata,
2: sì.
0: Daniele?
2: Sì, diciamo, in realtà molti di questi nascono all'orale, perché sai, all'orale stai sotto tensione,
0: certo.
2: Hai la commissione che ti guarda, devi dire qualcosa, non hai il tempo per riflettere, quindi vengono delle strane connessioni. Ad esempio, per rimanere in tema musicale, c'è uno studente che ha detto che Manzoni si chiama Alberto e ha scritto una canzone che si chiama L'Essenziale.
0: Vabbè,
1: ecco, quindi
2: Mengoni, vi
1: ricordo. No, vabbè, fantastico. Alessandro diventa Alberto e Manzoni confuso con Mengoni, che tra l'altro abbiamo aperto la puntata con il pezzo di Marco Mengoni e Angelina Mango, però insomma.
0: Ma ragazzi, addirittura è storia contemporanea quella.
2: Poi, a proposito sempre di strafalcioni, diciamo, musicali, Neil Armstrong, il grandissimo
0: astronauta,
2: no, ecco,
0: Louis o Neil?
2: Neil Armstrong, famoso astronauta, ecco perché poi ti confondi, sbagli pure te a forza di leggerli. Neil Armstrong avrebbe scritto What a Wonderful World.
0: Molto bene.
1: Bene.
2: Beh, sempre rimanendo in tema di spazio, voi sapete che la nostra Samantha Cristoforetti ha comandato la Stazione Spaziale Internazionale, quindi l'ISS.
1: Beh, ormai Samantha Cristoforetti, Luca Parmitano, insomma, i nostri astronauti sono proprio delle star.
2: Esatto.
0: E lei?
2: E invece le è stato, diciamo, imputato di essere stata comandante dell'ISIS.
0: Invece dell'ISS.
2: Però il meglio deve ancora venire, perché non so se ve ne siete accorti, ma noi viviamo in una monarchia.
1: Ah.
2: E il re è Sergio Mattarella.
0: Bene.
2: E in Parlamento c'è la Camera dei Detenuti.
1: Ecco.
2: Nella Costituzione ci sono 10 comandamenti. Chiaramente non tutte insieme, non la stesso soggetto.
0: Anche perché altrimenti l'avrei voluto conoscere.
1: Cioè, un eroe.
2: E il partito, il PD, è il famoso partito destro.
1: Benissimo.
0: Quelle sono letture che magari con qualche esponente del PD poteva essere eletto, no? Spostato verso la destra, il centro-destra e non il centro-sinistra.
1: In un campo larghissimo.
2: Diciamo, però ecco, questo fa capire che, diciamo, alla maturità un po' il caldo, un po' la tensione. È il fallimento dello studio nozionistico della scuola italiana, perché stanno lì a rimpensarti nozioni, impari a memoria, e poi a un certo punto non ci hai capito un tubo.
0: Come D'Annunzio estetista, no?
1: Ah, certo.
2: E anche poeta Vate.
0: Beh.
2: Anzi, no, scusa, Vater.
0: Ah, esatto, Vater. No, Vater.
2: Vedi che uno si confonde. E poi, ecco, la cosa veramente, veramente bella è Pablo, dice il commissario, dice: se io ti dico Pablo, a chi pensi? Un famoso pittore.
1: Dimmi che hanno detto Trincia, ti prego.
2: Escobar.
0: Bene.
1: Passiamo dal podcast al narcotraffico e va bene così.
0: Pablo,
1: dai.
0: Escobar, forse il dripping, perché certo. Sai, con tutte le stragi.
1: Però,
0: ahimè,
1: ragazzi,
0: che ha fatto.
1: Se non ci fossero questi errori, noi non avremmo questi sorrisi. Quindi,
2: ma
1: in fondo,
2: soprattutto,
1: questi ragazzi vanno ringraziati.
2: La cosa che gli adulti prendono in giro i ragazzi. Senza pensare che la colpa è degli adulti, perché se i ragazzi non funzionano bene, non è colpa dei ragazzi, è colpa della scuola, è colpa degli insegnanti.
0: Bene. C'è Chaka Khan con Snoop Dogg, questa Boogies in My Soul. Poi torniamo con Daniele Grassucci di scuola.net.

0: Shower.
1: Boogies in my soul, Chaka Khan, Snoop Dogg, grande appassionato di sport, lo ricorderete a Parigi, lo ricorderete alle Olimpiadi invernali con qualche polemica perché è stato tedoforo e invece Massimo Boldi messo all'angolo per un paio di uscite non proprio urbane.
2: E meno male che non se l'è fumata.
1: Però ai mondiali
3: non Massimo Boldi,
1: aveva detto
2: ecco, che insomma che è riuscito a fare un chilometro resistendo alla tentazione del braciere ardente.
1: E Snoop Dogg però non l'abbiamo ancora visto sugli spalti del mondiale americano,
3: not yet.
1: Però clamoroso l'incontro con Albano a Parigi 2024, sì, perché erano presenti ad una cerimonia e c'è stato proprio la stretta di mano tra i due.
3: Direi per assistere a
1: visibile
3: un dialogo
1: su Google Immagini
3: tra Snoop Dogg e Albano, cioè che cosa si saranno detti e soprattutto in che lingua avranno parlato e quanto si potevano capire. Questo rimarrà un mio grande dubbio.
1: Daniele Grassucci di scuola.net, abbiamo parlato degli strafalcioni della maturità orali e all'orale e allo scritto di italiano. Adesso l'estate si apre, la maturità quando si conclude ufficialmente il 10 più o meno?
2: In realtà adesso gran parte dei maturandi hanno finito, cioè non c'è più quella maturità che finisce,
1: si spalmava a luglio.
2: Peraltro la maturità, tipo le precessioni degli equinozi, si sta anticipando sempre di più, tant'è che l'anno prossimo sarà, lo dico per creare un po' d'agitazione, 16 giugno. Il Veneto aveva deciso di fare un calendario scolastico lunghissimo con chiusura il 12 giugno, quindi devono rivedere il calendario scolastico perché gli va a cozzare
3: con la maturità. Finisce il 16. Che però guarda, vista diciamo da un'altra prospettiva, in realtà non è nemmeno male, perché cioè, uno insomma
2: prospettiva della ceretta, cioè ce lo togliamo subito.
3: Bravo, il cerotto strappato adulto. Subito va così e poi cioè la prima estate in cui ti senti davvero libero,
2: come la pedagogia asiatica sul nuoto, sapete come insegnano in Asia a nuotare ai bambini?
3: Buttano
2: in acqua, c'è cioè un posto su scuola.net per chi vuole con vari esempi, praticamente li buttano in acqua, gli fanno vedere il bambolotto come funziona, che si rigira una volta in acqua e dicono vedi come fa il bambolotto, bravo, boom, e poi li lanciano.
3: Cioè roba che praticamente ti crea uno di quei traumi a vita.
1: Ma escono poi tutti dalla piscina o qualcuno?
2: Allora, da quello che siete su Instagram sì, ci sono diversi casi, magari postano solo quelli di successo, non lo so.
1: Ma ragazzi,
2: però ecco, chi è interessato, scuola.net, c'è proprio una lista di come in Asia ti insegnano a nuotare, quindi potrebbe essere questo.
3: Di come non avviare i bambini allo sport, guardate il posto di scuola.net, prendete esempio
2: quindi
3: da queste metodologie.
2: Quindi qua mi riesce la psicologa Bolzan, quindi ci dice di non farlo per evitare anni di psicoterapia.
3: Diciamo che sicuramente poi se vuoi far odiare quel qualcosa a un bambino mi sembra il metodo adatto, peraltro è rischioso, non posso condividere questo metodo.
1: Quali sono?
2: Però sulla maturità sì.
1: Sulle mete degli studenti, maturità, Grecia, Spagna, sono sempre le solite aree divertimentificio.
2: Basta che ci sia insomma sfascio, devastazione eccetera. Poi c'è comunque anche chi decide di fare quello che si chiama l'Interrail, quindi
1: giro in treno
2: Discover You, e poi c'è come dire, c'è anche la crociera, perché c'è chi va anche
3: alla crociera,
2: cioè che non sembra
1: la crociera della maturità boomer. È la prima volta che la sento dire.
2: Sembrava una vacanza per boomer, invece anche le crociere stanno diventando sempre più attrattive
3: perché guarda, io so che l'Interrail sostanzialmente era possibile, avevano fatto credo anche delle tariffe agevolate per gli over 60 recentemente, quindi stava un po' tornando
2: e per insomma, i 18enni c'è proprio l'Interrail gratis, si chiama Discover You, per chi ha fatto domanda chiaramente precedentemente.
1: Ah sì? Gratis le tratte?
2: Per i 18enni di ogni paese c'è una quota di gratuità per ogni, ogni paese.
1: Vedi?
2: Candidandoti, mi sembra che la finestra sia ottobre-novembre. Puoi fare questo.
3: Beh, questa è una bella informazione. Diciamo, sono chiaramente in ritardo per quello di quest'estate, ma
2: in anticipo
3: l'anno
2: per quello dell'anno prossimo.
1: Okay.
3: Quindi, insomma, segnatevelo, cercatelo su scuola.net perché l'Interrail penso sia una bella esperienza. Sulla crociera, non lo so, io la vedo più adatta magari a delle persone che
2: si stanno svecchiando, perché magari ti navigano di giorno e di notte ti fanno a Ibiza, fai serata e poi ritorni indietro.
3: Sbattisci l'hangover. Fai serata.
1: Fai
3: nottata. Non la facciamo più.
1: Lo sai che c'è?
2: Infatti non stai facendo la vacanza di maturità.
3: Purtroppo no.
1: Ma il traghetto che va dalla Finlandia a uno dei paesi baltici, non so se Lituania, Estonia o Lettonia, è la Sea of Love, o forse Stoccolma Helsinki, comunque la notte con questo traghetto solo giovani. Non si sta a guardare sul posto ponte il cielo né a rimirare le stelle. Diciamo che si passa la nottata,
2: si arriva da fare,
1: si arriva dopo. Esatto, quella è la love boat, credo si chiami.
3: E però al mattino dopo lo dicono e quindi usciamo a rivedere le stelle.
1: Eh sì, anche il detto di notte leoni e via.
2: E 9 mesi dopo ci si risente.
1: Vabbè, Pino Daniele, questa Io so pazzo per chiudere questa puntata.

0: Pino Daniele, i Soppazz, ci abbiamo avuto un piccolo problema di regia, qui io non sentivo più nulla, tutto si illuminava come un albero di Natale, ma siamo qui e vado al massimo. Flaminia Bolzan, Massimo Cervelli, è rimasto in nostro supporto anche Daniele Grassucci
1: di scuola.net. A proposito di terapie d'urto sul nuoto, il nostro regista Alessandro Provenzano ci raccontava che in un piccolo paese della Calabria dove lui è cresciuto, il responsabile dell'acquaticità dei bimbi lo ha preso e buttato in acqua e adesso nuota così all'età di 6 anni.
2: E sembra che abbia funzionato.
1: Sì, ha due brevetti. Per
0: cos'è? La farfalla, il delfino.
1: No, ragazzi, questo stile e rana. Quindi il libro è rana, il nostro Alessandro ce l'ha fatta, la può raccontare e magari in Cina dove
0: qualche
1: nostro...
0: altro bambino però forse no, non Daniel, lo
1: ma
0: può
1: forse non andrei ad approfondire. Senti, ultimo minuto a disposizione per le ultime tips su quello che aspetta i ragazzi a stagione 26-27, argomento a piacere, vuoi parlare d'altro?
0: I fiumi dell'Umbria.
2: Io voglio fare un appello
1: a chi?
2: Ai professori, stop ai compiti per le vacanze, perché io so che i compiti delle vacanze in alcuni casi vengono aggiunti anche adesso a scuole chiuse.
1: No,
2: i compiti per le vacanze sono come il televoto di Sanremo, quando è finita la scuola, quindi quando Carlo Conti e Stefano De Martino dice stop al televoto, basta, finito.
1: Vale,
2: potete aggiungere, per favore non fatelo, fate godere l'estate a questi studenti, perché tanto se ne date troppi non li fanno lo stesso.
1: Bene, con questo direi
0: uno slogan, questo veramente da grande propaganda, tutti gli studenti d'Italia sicuramente
2: meno compiti per Totti. Ah no, scusate,
0: ma quello per... guarda, cioè, con tutto il rispetto, però insomma tanti di compiti non credo che Francesco,
1: ma meglio una lettura, no, sul...
0: una bella lettura estiva. Beh, su questo insomma sfondiamo delle porte aperte qui, la lettura,
2: il bugiardino dei farmaci,
1: esatto, anche il water, no, come D'Annunzio è stato definito nei temi. Grazie Daniele per essere stato con noi.
2: A voi, buona
1: appuntamento
2: giornata.
1: Con Vado al Massimo a lunedì, buon fine settimana a tutti, grazie Flaminia.
0: Grazie Massimo Cervelli, ciao Daniele Grassucci.
1: Ciao, ciao, ciao. A lunedì.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: 2-2. Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
8: Conviene al tuo portafogli.
9: E alle nostre vacanze romane.
10: Anche se non siamo a Roma!
7: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: 2-2.
12: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
13: Fai leva sui miei desideri, eh?
12: Veramente faccio leva sull'IVA.
13: Leva sull'IVA?
12: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
13: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
12: Ce li leva?
13: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
12: Leva l'IVA.
13: E i pensieri.
12: Solo a luglio, solo da...

0: 10 e 30.
1: Rai GR2.
2: Buongiorno da Gabriella Lepre. In apertura un gravissimo incidente stradale in Pakistan, 40 morti e 11 feriti. Un autobus è precipitato in un burrone in una regione montuosa nell'ovest del paese. Era in viaggio da Quetta a Peshawar, lungo il confine con l'Afghanistan. Ancora attacchi russi in Ucraina, da Kiev a Sumi, decine di vittime. Zelensky chiede agli alleati più aiuti per la difesa aerea e l'Europa promette nuove sanzioni a Mosca.
3: Nuovi attacchi russi in Ucraina. Un missile ha colpito Kryvyi Rih, incendiando alcuni edifici residenziali e ferendo diverse persone. Un drone ha centrato un palazzo a Sumi, nel nord-est. 4 le vittime, tra loro una madre e la figlia di un anno. 10 i feriti. L'Ucraina ha invece bersagliato la città russa di Belgorod con droni e missili. 2 le vittime, tra le quali una donna, secondo il governatore locale. Soprattutto a Belgorod, Kiev ha colpito e dato alle fiamme lo stabilimento Energomash, azienda chiave nella filiera di produzione di apparecchiature energetiche russe. Troppo poco comunque per essere la risposta promessa da Zelensky dopo i bombardamenti russi nella notte tra mercoledì e giovedì, i più pesanti dall'inizio della guerra, secondo le autorità locali. Intanto nella capitale ucraina continua la ricerca di superstiti tra le macerie, mentre cresce il numero delle vittime. Zelensky chiede ai paesi alleati di mantenere gli impegni presi per la difesa antiaerea e a Washington la licenza per produrre missili intercettori Patriot. Per la prima volta intanto la procura generale tedesca incrimina un cittadino ucraino per il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022 e accusa le autorità di Kiev di responsabilità nell'azione, anche se il cancelliere tedesco Merz ha ribadito ieri il sostegno all'Ucraina. Marco Barbonaglia, GR2.
2: L'Iran si prepara ai funerali dell'Ayatollah Khamenei, ucciso in un attacco israelo-americano, e per la prima volta dall'inizio del conflitto è apparso in pubblico il comandante dei Guardiani della Rivoluzione, Vahidi. Alle esequie, che dureranno diversi giorni, attesi 15-20 milioni di persone solo a Teheran, in arrivo delegazioni da un centinaio di paesi. La cronaca: 3 ergastoli per il massacro di Altavilla in provincia di Palermo, dove nel 2024 furono uccisi Antonella Salamone e i figli Kevin ed Emanuel di 16 e 5 anni. Condannati Giovanni Barreca, marito e padre delle vittime, e i due Santoni, Sabrina Fina e Massimo Carandente. Il triplice delitto, dopo giorni di torture in un rito di esorcismo in cui fu coinvolta anche l'altra figlia, che all'epoca aveva 17 anni ed è stata assolta in appello. L'inchiesta sulla prostituzione minorile: il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni è accusato di avere avuto rapporti sessuali con una 17enne. Il calciatore oggi non si è presentato dai magistrati, sentiti i primi giocatori come persone informate sui fatti. Daniel Maldini e Kevin Bonifazi. Sarà sentito poi Riccardo Calafiori. Ultimo giorno per fare il pieno scontato di carburante. Da domani termina appunto il taglio sulle accise, salvo interventi dell'ultimo momento del governo. Benzina e gasolio torneranno ai prezzi pieni. Ascoltiamo Massimiliano Dona, Unione Nazionale Consumatori.
4: Senza il taglio delle accise i carburanti aumenteranno di 5 centesimi in più al litro, che con l'IVA diventano 6,1 centesimi, il che, tradotto per un pieno di 50 litri, significa 3,05 euro.
2: Al via stasera in Romagna l'evento dedicato alle grandi serie televisive internazionali.
5: Sarà anche Rita Pavone, indimenticata Gian Burrasca, quando le serie si chiamavano sceneggiati e i segnali della TV arrivavano dalle antenne sul tetto. Nell'era delle piattaforme arriva la seconda edizione dell'Italian Global Series, diretto da Marco Spagnoli, che tra Rimini e Riccione presenterà la TV del mondo. Chiara Sbarigia è la presidente dei produttori audiovisivi.
6: È arrivata una valanga di segnali positivi, tantissime richieste, il concorso internazionale è bello, l'Italia per la prima volta ha deciso di mettere nel concorso internazionale due opere della Rai, appunto Rai Fiction.
5: In concorso per la Rai, una piccola formalità e tutto l'amore che resta, ma si celebrerà alla presenza di Robert Powell quel Gesù di Zeffirelli che veniva girato 50 anni fa, e la prossima settimana due sere per i 60 anni del primo episodio trasmesso di Star Trek. Miriam Mauti, GR R2.
2: Lo sport, benvenuto Max. Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis annuncia su Instagram l'ingaggio di Massimiliano Allegri come allenatore del club partenopeo. Mondiali di calcio, avanti Spagna, Portogallo e Svizzera. Oggi si chiudono i 16esimi di finale con Australia, Egitto, Argentina, Capoverde, Colombia, Ghana. Infine il basket, la nazionale maschile verso i mondiali 2027. Gli azzurri hanno vinto 102-83 in Islanda e accedono così alla seconda fase di qualificazione, meno due mesi ai mondiali femminili di pallacanestro di Berlino. La linea Radio 2 Summer Club, prossima edizione alle 12.30.
0: I suoni dell'acqua, il 2 e il 3 luglio, Radio 3 a Montecatini, in diretta dal piazzale delle Terme Tettuccio. L'oro blu tra cura e futuro, con Concita De Gregorio, Marco Motta, Erika Mu, Michele Dall'Ongaro e gran finale con i Carmina Burana di Karl Orff, eseguiti dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio, Radio 3 a Montecatini.
7: Finalmente 3 luglio 2026, Giodi Olivernini.
8: Ma quanto sei bravo, Simone Calumino.
7: Ma buongiorno.
8: Buongiorno
7: a te.
8: Ti ricordi, guarda già ci fanno i cenni dalla regia.
7: Mamma,
8: salutiamo Alessandro
7: squadra.
8: Provenzano e con lui tutta la squadra che ci ha accompagnato fino a questo momento, quindi va dal Massimo Cervelli, Flaminia Bolzan. A noi ci tocca Leonardo Gariotti e quello lì accanto.
7: Ci toccano tutti,
8: quello
7: lì c'è Aldo Pantaleoni in questo momento.
8: Ci toccano loro.
7: Vabbè. Allora, Giodi.
8: C'è Emilio Parisi.
7: C'è Emilio Parisi, scusaci.
8: Di tutti.
7: Fatto questo, buongiorno ascoltatori di Radio 2, come state? Che cosa dite di bello oggi? Al 348-7300-200 creeremo un nuovo club. Quale sarà? Lo scopriremo fra poco. Intanto devi sapere che adesso c'è Gaia, con la bossa, ma proprio.
8: La devo annunciare?
7: Annunciala, vai, signora annunciatrice, vai.
8: Su Radio 2 per Simone Calomino e il suo Radio 2 Summer Club,
7: esatto.
8: C'è Gaia con Bossa Nostra.

0: La nostra
1: Gaia, bossa nostra, questa hit che ci accompagnerà per tutta questa estate 2026.
2: Bossa nostra.
1: Siamo molto buongiorno a te, Simone Calomino, anche con la tua camicia tutta colorata.
3: Oggi
1: tra
3: sì.
1: poco partirà anche vota la camicia di Simone Calomino. Le faremo un collage perché ogni mattina ne ha una diversa. Per chi ci segue in radio e non ci vede e volete dare un volto anche alle
3: meglio
1: camicie
3: di, no. meglio
1: di Simone
3: di no.
1: Calomino, canale 202.
3: Allora Jody, oggi vogliamo creare un nuovo club, un nuovo club che è quello dei fan accaniti. Periodo di concerti, periodo in cui la gente si risveglia, vuole andare a vedere il suo artista preferito e quindi si riunisce con gli altri fan, i fan accaniti. Ma da dove nasce la fandom, così si dice, no? L'essere fan di qualcuno.
1: Sì,
3: nasce
1: allora, sì, da dove nasce?
3: Da una relazione parasociale.
1: Allora è stato spiegato proprio gli esperti, come sempre, che noi chiamiamo in causa. Questa relazione parasociale pare che sia un legame emotivo unilaterale che si instaura tra una persona e un personaggio pubblico.
3: Unilaterale.
1: Questa è la definizione corretta, che può essere anche un influencer, una figura mediatica. Lo spettatore sviluppa quindi questo senso di intimità, di familiarità, pur non conoscendo realmente l'individuo e senza alcuna reciprocità.
3: Certo,
1: è questo
3: noi,
1: quello che succede.
3: Noi i nostri idoli non li conosciamo personalmente, però è come se fossero nostri amici, cioè nella nostra testa spesso abbiamo proprio un dialogo con loro e tra l'altro purtroppo queste relazioni esistono solo nella testa dei fan.
1: Esistono solo nella loro testa e insomma noi vogliamo sapere però da parte vostra se vi è mai capitato di essere davvero dei fan sfegatati di qualcuno e anche se avete fatto qualcosa di particolare come i fan di Ultimo che insomma ci insegnano.
3: Al 348 7300 200, fateci sapere di chi siete fan accaniti, se siete fan accaniti. Naturalmente io sono un fan accanito del Trio Lescano, con le tre non ci sono più ma nella mia testa ci dialogo.
1: Continuano
3: te lo garantisco,
1: lavorare.
3: Sì.

0: I Coldplay con Viva la Vita ci portano alle 10.45 al Radio 2 Summer Club con la meravigliosa Giodia Livernini.
1: E con Simone Calomino abbiamo istituito.
0: Senza attributi.
1: No, non te lo voglio dare.
0: Ho detto meraviglioso.
1: Non è che sono obbligata.
0: Ho capito, ma la
1: però
0: buona educazione.
1: Così arriviamo, poi sono va forzati bene. E finti, okay. Capisci? Invece io voglio essere sincera.
0: Naturale.
1: In questo momento non mi viene.
0: Va bene, no. Poi dopo me lo dici.
1: Quindi così, perché ancora sono un po' stizzita per il mio ruolo da annunciatrice, ecco, quindi voglio prendermi un piccolo spazio.
0: Va bene,
1: dicendo
0: vai,
1: che abbiamo istituito il club dei fan sfegatati, e tutto questo è nato perché sotto gli occhi di tutti questo fenomeno dei fan del concerto di Ultimo ci sta appassionando, ci sta accalorando letteralmente anche a noi a pensarli lì sotto il sole da 14 giorni. Ma voglio aggiungere anche un altro piccolo particolare, che noi abbiamo istituito anche il club dei fan in fila ai concerti, e dopo il nostro club
0: qualche giorno fa, dici tu,
1: già
0: certo,
1: prima di questo, noi siamo stati noi a lanciare questa moda.
0: È vero, siamo stati noi. Radio 2 Summer Club lancia le mode e parla delle mode coi protagonisti delle mode, perché sai chi siamo riusciti a rintracciare, Jody? Uno che doveva stare, magari Ultimo, uno che doveva stare in fila al concerto di Ultimo, ma non ci sta. E adesso ci spiega anche perché. Al telefono con noi Mirko. Pronto Mirko, buongiorno.
1: Pronto Mirko?
0: Mirko
1: sei?
0: Non è pronto.
1: È caduto
0: Mirko. Si vede che la passione per Ultimo lo ha portato a correre verso il concerto senza restare al telefono con noi. Ma ad ogni
1: modo,
0: sta fila è veramente impegnativa il concerto di Ultimo.
1: È impegnativa anche dal punto di vista economico, perché si parla di parcheggi fino a 100 euro. Si parla anche di appartamenti che sono lì nelle zone limitrofe, che vengono affittati a questi fan per andare a farsi la doccia, per mangiare. Abbiamo recuperato forse Mirko? No, lo chiamiamo tra poco. Allora facciamo così, cerchiamo Mirko e vogliamo capire come lui si sia salvato da tutto questo.
0: Mirko, dove sei? Dove sei?
2: Salita del volo con destino alla

0: Porre il mondo e viaggiando per il mondo siamo andati a recuperare Mirko, fan di Ultimo. Mirko, pronto, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno. Eccoti. Buongiorno a voi.
2: Oh Mirko, dove stai andando? Dici dove stai andando, vai, lo sappiamo.
1: Allora
2: già,
1: praticamente no? Sono per strada, sto raggiungendo il Tor Vergata, vai, dove ci aspettiamo un bellissimo concerto. Ho saputo da altri fan che sono in coda già da tanto tempo. Fa un caldo atroce, però per Ultimo questo ed altro, ecco, sicuramente è un evento abbastanza aspettato.
0: Ma e questo l'abbiamo capito perché lo stiamo leggendo su tutti i giornali. Mirko, ma tu in quanto fan di Ultimo perché non sei già lì come i tuoi amici?
1: Allora, praticamente io sarei voluto andare già qualche giorno fa, però purtroppo per problemi di lavoro non ce l'ho fatta. Sto andando il giorno prima perché abbiamo un aperitivo con gli altri fan, con tutte le colonne di Ultimo, e poi mi metterò in coda lì già appena arrivo, in modo tale che mi auguro che sia l'ultimo giorno di prove, in modo tale da poterlo sentire oggi stesso.
2: Perfetto, Mirko, tu ti puoi classificare come fan sfegatato?
1: Sì, certo, io c'ho di tutto, addirittura l'ho tatuato sulla pelle.
2: Ah, chi hai tatuato? Che hai scritto?
1: Ho tatuato 5 frasi, di cui quelle che mi rispecchiano di più sono una tua canzone, che ti va di stare bene, e l'altra è Comunque vado con te, che tra l'altro ho visto anche dalle prove che dovrebbe essere in scaletta ufficiale.
0: Quindi tu ti sei tatuato la frase proprio di va di stare bene?
1: Sì, esatto.
0: Che
1: sì,
0: comunque,
1: sì,
0: insomma, voglio dire, uno se la legge tutti i giorni.
2: Certo. Cioè, si ricorda, ma ti va di
0: questa domanda, ma ti va di stare bene? È una domanda, no?
2: Un momento di vita.
1: Esatto, ma è una frase che mi rispecchia parecchio, ecco. Io
0: però,
1: l'ho
0: Mirko,
1: conosciuto in un periodo...
0: Sì, prego. No, questo è importante. In un periodo?
1: No, in un periodo della mia vita, insomma, dove ascoltandolo poi ho iniziato a partecipare a questi concerti e mi rispecchiamo molto nelle sue canzoni, ecco, perché poi da lì... Certo. Ero addirittura contro i tatuaggi, poi alla fine l'ho dovuto tatuare sul...
2: Per Ultimo questo e altro si fa tutto per Ultimo, è così.
0: Ti va di stare bene?
2: A me va di stare bene. Poi Mirko, grazie veramente per essere stato con noi, essere entrata a far parte del Radio 2 Summer Club.

0: versione dei Beach Boys della canzone di Ultimo.
1: No, sei sicura?
0: Ti va di stare bene, Good Vibration.
1: Ah, dici tu, siamo, è la stessa cosa.
0: Ognuno lo canta e lo suona come vuole.
1: Ma quando vai da Gigi Marzullo gli dici queste cose?
0: Più o meno.
1: Più o meno. Non è che stiamo parlando del club lontano dei fan sfegatati. Scriveteci al 348 7300 200 se anche voi siete fan di qualcuno.

0: Liguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: 2-2. Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a €199. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: 2-2.
3: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: 2-2.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
1: 2-2.
7: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
8: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
7: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
1: 2-2.
9: Dottore, mio marito da due giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
10: Ma ha provato a togliergli il libro?
11: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
1: 2-2.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via.
12: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a €3,89. Scopri di più su Conad.it.

0: Eccola qua Malika Ayan con la sua una possibilità, non ne dà più di una, lei fa così, te ne dà una sola, come io a te Jody Olivernini.
1: Cioè quella di questa mattina
0: questa
1: e poi
0: mattina.
1: Basta?
0: Poi basta.
1: Vabbè, guarda. Comunque ho ancora tempo, sono le 11:03 quindi.
0: Eh sì, siamo alla
1: ancora,
0: radio di Summer Club.
1: Ancora un'ora per giocarmi la mia possibilità di annunciatrice questa mattina di Simone Calomino. In quanto annunciatrice ti dico,
0: sì.
1: Abbiamo una nota audio.
0: Abbiamo Simone. Una nota audio, Jody, perché stiamo parlando del club dei fan sfegatati,
1: yeah.
0: No? Abbiamo parlato del fatto che ci sono questi fan sfegatati in fila per il concerto di Ultimo ed ecco qua che cosa ci dicono al 348 7300 200.
2: Ragazzi buongiorno.
0: Buongiorno,
2: sono Gianni da Napoli.
0: Ciao Gianni.
2: Ma io la vedo un po' troppo esagerata questa cosa per Ultimo. A me piace tantissimo, ma tutto quello che sta succedendo mi sembra proprio assurdo.
0: Ma come?
2: Manco fosse Freddie Mercury.
0: E perché? Chi l'ha detto? Gianni, ma tu devi capire anche una cosa, Gianni, che addirittura c'è chi fa peggio. C'è chi fa peggio.
1: Eh sì, e sono i fan di Laura Pausini, una in particolare.
0: Che ha combinato?
1: Lo ha raccontato proprio la Pausini stessa. Eravamo in tour in Brasile dove c'era una persona incaricata dell'imbarco delle valigie più grandi.
0: Sì.
1: Tra queste ne ha vista una che si muoveva e dentro c'era una ragazza che voleva venire a casa mia, ecco.
0: Allora, dice la Pausini che questa ragazza era piccola di statura, quindi ci stava benissimo dentro, ho capito.
1: Era una contorsionista,
0: una contorsionista davvero. Mi ricordo c'era il film La ragazza con la valigia, questa è la ragazza nella valigia, insomma. Beh, si superano dei limiti, comunque hanno parlato Laura e la fan, hanno parlato.
1: Si sono ritrovate,
0: la fan ha detto che era disposta a fare di tutto, anche le pulizie di casa pur di star vicino a lei. Oh, ma mai che ce l'abbiamo noi Stefan, guarda.
1: Stai attento, guarda che magari potrebbe essere nascosto dietro il mobile da qualche parte. C'è un fan di Simone Calomino, fatevi avanti.
0: C'ho casa un po' impolverata.
1: Degli ultramoderni, tu che hai un gruppo musicale, ce l'avrai delle gruppi, no?
0: Delle gruppi? Insomma,
1: no.
0: sono un po' agé le mie gruppi.
1: Tempate.
0: È un po', sì.
1: Io potrei diventare una tua gruppi.
0: Ma tu non sei
1: io lo sono.
0: Tu lo sei già.
1: Dentro lo sono.
0: Quanto sei bravo.
1: Che ti voglio bene.

0: Travis Sing su Radio 2, Radio 2 Summer Club. Oggi abbiamo istituito il club dei fan sfegatati, di quelli che hanno fatto cose folli per il loro beniamino.
1: Certo, non solo fan di cantanti al 348-7300-200, ma abbiamo anche dei fan, per esempio, di Star Trek. Infatti ci scrive Giuliana, fan sfegatata di Star Trek, Mr. Spook in particolare. Invia una lettera in USA a 11 anni nel 1974 mi risposerò con una foto firmata. Questo non lo comprendo molto, però è interessante, capito?
0: Una
1: interessante.
0: Lettera a 11 anni
1: nel
0: 74. Però evidentemente sei stata catturata, insomma presa da questa che abbiamo detto, da questa relazione parasociale.
1: Certo, poi abbiamo i fan di Vasco e di Elisa. Vabbè, abbiamo
0: classico.
1: Tantissimi fan, ed è normale in questo periodo in cui i fan si risvegliano per andare ai concerti dei loro beniamini, ma a volte si risvegliano anche troppo, no?
0: No, ma non succede qualcosa anche questa sera? C'è arrivato un messaggio, importante per quanto riguarda
1: Una ascoltatrice che lasciamo anonima per sicurezza,
0: per
1: dice: buondì, mio figlio al concerto di Ultimo, durante la canzone Quando dorme la città, chiederà alla compagna di sposarlo. Allora, adesso tutte le ragazze che stanno lì aspetteranno questa canzone.
0: No, adesso io se fossi una delle fan di Ultimo che va al concerto, io un po' di ansia, se fossi fidanzata un pochetto di ansia mi verrebbe.
1: Ma anche da single magari, vuoi vedere che questo chiede a qualcuno a caso di sposarla? Chissà,

Genesis, Don't Look Back in Anger, no, mai, mai guardarsi alla rabbia, mai. Lanciamo l'iniziativa etnografica del Radio 2 Summer Club, la cartolina sonora, 20 secondi di audio, al 3487 300 200, cosa state facendo nel vostro dialetto?

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti. 2-2.
1: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente. 2-2.

0: 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Clu, clu, clu, clu.
2: 2-2.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: 2-2.
8: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP, sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.

0: Katy Perry ci porta alle 11:22 in questo istante al Radio 2 Summer Club con Giodia Livernini e Simone Calomino. Il club affiliato del giorno è un club molto particolare. Giodia, è l'ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini d'Alba, un ordine antico ormai, ha circa 60 anni di vita. Questi personaggi che vogliono valorizzare questi ben di Dio, sono delle meraviglie. Tartufo e il Vino d'Alba si riuniscono in un antico castello e fanno tutto, di tutto per valorizzare il tartufo e i vini d'Alba, e abbiamo ospite con noi il gran maestro Tommaso Zanoletti. Buongiorno gran maestro.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
2: Buongiorno, ben trovato su Radio 2. Allora onorevole, senta, cosa succede brevemente nell'ordine del tartufo?
1: Ma stiamo facendo varie iniziative, quelle più tipiche sono i capitoli che facciamo praticamente una volta al mese, dove c'è una parte folcloristica, una parte culturale, cioè una conferenza, un dibattito sempre su temi riguardanti l'agricoltura, l'enogastronomia, ma anche la storia, e poi una parte conviviale, evidentemente, dove sia i cibi sia i vini sono i migliori del nostro territorio.
0: Veniamo alla domanda fondamentale, gran maestro: ma tartufo bianco o tartufo nero?
1: Beh, io dico senza dubbio tartufo bianco, anzi una specie di tartufo bianco
0: in particolare, sì.
1: Sì, è il tartufo autunnale che ha anche il nome proprio nella legge di tartufo bianco di Alba.
0: Certo.
1: Non perché si trovi solo nel nostro territorio, bisogna dire che è un po' tutto il tartufo del Basso Piemonte, cioè l'Albese, l'Astigiano, il Monferrato, che ha questa specialità, che è più profumata e evidentemente anche più preziosa, più cara.
2: Ecco. Chiaro. Allora, gran maestro onorevole Tommaso Zanoletti, le chiediamo di restare con noi tempo di una canzone, perché vogliamo avere qualche altra curiosità dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini d'Alba, il club affiliato a Radio 2 Summer Club questa mattina su Radio 2.

0: club affiliato di questa mattina è quello dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini d'Alba. Ne stiamo parlando con il gran maestro onorevole Tommaso Zanoletti, che intanto ringraziamo per questo intervento. Ovviamente sa, come ci siamo detti, tempi brevissimi quelli radiofonici, perché la storia sarebbe molto lunga, sì, da raccontare, una storia che tra l'altro, insomma, anche della sua vita veramente impegnativa e che l'ha portato a viaggiare tantissimo. Ma ci può raccontare, le è mai capitato un incontro particolare, un personaggio a cui lei ha regalato un tartufo, un personaggio importante?
1: Ma sì, come l'ho detto prima, il Tartufo di Alba ha un grande successo, una grande fama, anche perché abbiamo saputo valorizzarla con varie iniziative, prima e più di altri. A 100 anni ormai la Fiera Internazionale del Tartufo di Alba, in tutta la metà del secolo commercianti o le amministrazioni comunali hanno inviato i grandi tartufi ai personaggi del mondo. Io ad esempio ho a casa nel mio studio una lettera autografa di Reagan, perché avevo inviato al presidente degli Stati Uniti e al segretario generale Gorbaciov dei due tartufi quando ho fatto un incontro a Reykjavik sul disarmo. E così ho portato un tartufo al Papa, addirittura di 1560 grammi. Poi c'è stato negli anni successivi anche la grande intuizione e manifestazione dell'asta mondiale del tartufo bianco, che vede il castello collegato con varie città del mondo. Si fa un'asta che ha anche uno scopo benefico, che ha raggiunto dei risultati straordinari. Se lei pensa che 20 anni fa abbiamo già giudicato l'ultimo tartufo a 150.000 ettari.
0: E questo, insomma, ci fa capire, bella questa storia che ha raccontato, anche come il tartufo come simbolo della pace, ecco, ci portiamo questo racconto questa mattina.
2: Gran maestro, intanto grazie veramente, e per concludere questa brevissima intervista, sarebbe bello poterne parlare di più, mi sento di dirle una cosa: il nostro indirizzo è via Asiago 10 in Roma, quindi se vuole noi siamo qui.
0: Qua, ma
2: noi
0: guarda
2: siamo,
0: che
1: non siamo... ho già capito. A un prossimo capitolo,
0: grazie.
2: Non mancheremo. Grazie Tommaso Zanoletti, il gran maestro dell'Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini d'Alba, che merita veramente di essere scoperto. Andatela a cercare sul web, ci sono tantissime bellissime informazioni. Giodi Livernini, sta arrivando invece qualcuno, anche lui vive in un antico castello come i Cavalieri di Malta, però lui non mangia il tartufo, no, lui mangia delle cose un po' più succulente. Sì.
0: Chi è?
2: È Dracula.
0: Oh, sì. Paura.
2: Dracula.

0: Ciao, sono Francesca. Quando si parla di tartufi, per me è sempre un ricordo meraviglioso, perché il mio papà, quando smise di lavorare, come hobby aveva andare a tartufi. Tra l'altro, le annate in cui ne trovava tanto tartufo accontentava tutti, se no lo doveva comprare per gli amici. Va bene, comunque ha trovato il famoso tartufo di 7 etti, bianco chiaramente, che noi abbiamo tutte piccoline, la foto nel piattino col piattino d'argento in mano, il tartufo da 7 etti.
1: Il tartufo da 7 etti, il tartufo unisce
2: sì,
1: tutti.
2: Sì, pare di sì, insomma questa mattina lo abbiamo scoperto, ma ci uniscono anche, come la chiami tu?
1: L'iniziativa etnografica del Radio 2 Summer Club, le cartoline sonore, già ne è arrivata qualcuna,
2: sentiamo,
1: ma voi continuate.
2: Sentiamone una.
1: Ma te le vuoi bruciare così?
2: Una facciamo.
1: Ma una? Va bene, la più breve, la più breve. Adesso Carioti ci uccide.
3: Dove stiamo cercando? Dove è piovuto? In Brasile. Per dopo venire a cercare i funghi.
1: I funghi, vedi, dai tartufi ai funghi. Ernestina, grazie mille. Tra un po' a Radio 2 Summer Club ancora cartoline sonore.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
5: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti. 2-2.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
4: 2-2. Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e si offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.

0: Buon vento anche a tutti gli amici che sono all'ascolto, che magari stanno per partire, perché oggi è venerdì 3 luglio, a parte abbiamo alle porte un weekend, però è anche un mese di partenze, magari qualcuno che è all'ascolto già sta preparando le sue valigie, noi insomma un pochino...
1: Va bene, partite, andate dove volete, ma vi prego, intanto portatevi la crema solare anche se andate in montagna, ma soprattutto sintonizzatevi sul Radio 2 Summer Club.
0: No, ma soprattutto inviateci una cartolina sonora, la potete inviare ovunque vi troviate, perché basta inviare una nota audio di 20-30 secondi, raccontarci cosa state facendo nel vostro dialetto.
1: Al 3487-300-200.
0: Abbiamo un esempio.
1: Abbiamo l'immancabile Giulio da Taranto che fa di più. Lui ci fa la sua cartolina sonora e ce la traduce pure. Senti un po'.
2: Allora, Guagnù. Cascacchia la paprussa squant per conciavo su. Giulio da Taranto.
1: Sì.
2: Allora, ragazzi, sto scegliendo i peperoncini piccanti per condire il sugo.
1: Perché si devono scegliere evidentemente i peperoncini piccanti, capito?
0: E soprattutto perché a quest'ora si inizia come sempre a parlare anche di cibo.
1: I Green Day su Radio 2.

0: Broken Dreams, i Green Day su Radio 2, 11:44. A quest'ora ci viene un languorino, ma prima di parlare di languorini parliamo di cartoline sonore.
1: Perché pare che sonore sia capito interpretabile. Perché a un certo punto arrivano anche delle cartoline scritte, che volendo noi possiamo aprire anche alle cartoline scritte, però poi
0: volentieri
1: noi
0: vi assumete la responsabilità dei dialetti
1: di come noi possiamo leggere il vostro dialetto.
0: Può succedere
1: allora,
0: di tutto, vediamo.
1: Ci provo. Seu Traballendi e Seu Cicendi, De Faito Rai Iscontosu, Giusi dalla Sardegna.
0: Usque tandem, Catiline.
1: Lo posso aggiungere così.
0: Che sembrava la versione di latino.
1: Ecco, poi ieri mandava le fotografie dell'Agenzia delle Entrate, questa mattina non ho capito. Quello che abbiamo capito è che Giusi dalla Sardegna sta facendo i conti.
0: Questa è una cosa certa. E anche noi facciamo i conti col nostro languorino, quel languorino che ci prende sempre alle 11:45. Jody, che hanno scoperto gli archeologi?
1: Hanno scoperto in Perù, degli studiosi hanno rinvenuto due rare patate liofilizzate risalenti all'epoca Inca, conosciute come Ciuno,
0: le patatine immancabili, anche nell'impero Inca ci stavano le patatine, incredibile. E resistevano talmente tanto che resistono anche tutt'oggi negli scavi archeologici, hai capito?
1: Resistevano al freddo notturno, al sole diurno.
0: Chissà se piacciono anche a Gianna Nannini e Marrakesh.

0: Non posso averne abbastanza dei Depeche Mode alle 11.52 su Radio 2, neanche di te, Giodia Livernini.
1: Guarda, questa mattina veramente siamo stati troppo sdolcinati.
0: Troppo, ci hanno anche scritto, dire. Siete sdolcinati.
1: Insultiamoci negli ultimi minuti così recuperiamo.
0: A cosa?
1: Ah, bello, fammi sentire sta cartolina.
0: Cartoline sonore arrivano anche dalla Calabria, infatti prima c'era Ernestina che stava in Sila, adesso sentiamo questi altri amici calabresi.
1: Da ti dove muovi a cliccare.
0: Mi muoverei, ma siccome
1: sonora,
0: Simone Calomino è un rimbambito,
1: vedi,
0: deve mettere il cavo.
1: Vedi che l'insulto ci voleva, ci
0: l'insulto
1: stava.
0: Ci vuole.
1: Sentiamo
0: amici calabresi, sentiamo.
2: Buongiorno. Buongiorno. Che ne stiamo ricogliendo Messina verso la Calabria. E acciamente ne stiamo sentendo la vostra trasmissione su Radio 2. Bravi. Saluti.
1: Bravi.
0: Radio 2, vedi, non si traduce. Anche nei dialetti resta Radio 2.
1: La vostra trasmissione è una scelta giusta.
0: Grazie Danilo, grazie. Intanto abbiamo Rosy, anche lei manda una sua cartolina sonora, vediamo anche, scopriamo da dove.
3: Allora, Liste Caffè, Cucuzzi di Clopolpet, la ricetta è marchigiana, ma io sono lucana.
0: Lucana, brava.
1: E cosa di?
3: Guarda. Ovvero,
0: sì?
3: Sto a fare le zucchine con le polpette.
0: Sì.
3: Buono. Rosy da Pesaro.
0: Pesaro, Pesaro, che meraviglia, anch'io vorrei tanto le zucchine con le polpette.
1: Altro che le patatine del Perù. Qui stiamo parlando di cose serie, signori.
0: Jody, ti dirò di più.
1: Vai.
0: Il dialetto adesso è diventato anche lingua.
1: Ah, sì?
0: È diventato anche lingua perché
1: oltre
0: ci scrivono
1: confine?
0: Dall'Argentina, cartolina.
4: Dai, Radio 2.
0: Eccolo.
4: Sono Marcello dall'Argentina.
0: Marcello.
4: Ora sto desayunando. Hace mucho frío.
0: Mucho.
4: Mucho frío, un grado bajo cero. Estoy preparándome para ir a trabajar.
0: A trabajar.
4: Aquí son las 6:30 de la mañana. Muchos saludos a todos.
1: Mamma
0: muchos
1: mia,
0: saludos
1: ragazzi,
0: anche a te.
1: Allora, è ufficiale, da questo momento le cartoline sonore sono internazionali.
0: Esatto, ormai quello che è fatto, direbbe anche Georgia Smith. What's done is done, no? Sì.

0: Don is Don, Giorgia Smith su Radio 2 Smith. Ecco qua che mi sono indignato.
1: No, ma io sono qua che ti osservo, vai.
0: No, no, non guardarmi così. Vai, sono le 11.57 e dobbiamo salutare. Ringraziamo Leonardo Carioti in regia. Ringraziamo Emilio Parisi alla parte tecnica, ma soprattutto voglio ringraziare tantissimo Gabriele Zavaglia, grazie, che è stato con noi questa settimana. Jody, grazie anche a te.
1: Ma guarda, anche a te, così tanto per Angelica De Rossi.
0: E grazie alla visual.
1: Alla visual, a lunedì.
0: A lunedì, ciao, ciao, buon weekend. We'll

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2. All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: 2-2.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
2: 2-2.
6: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
2: 2-2.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
10: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne va.
11: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: Generazione Radio 2.
13: Ed è proprio così, Generazione Radio 2, un nuovo venerdì di una nuova settimana, però la coppia è sempre la stessa.
14: Siamo qui, certo, Nicola Angelozzi e Mario Benedetto.
13: Come stai Mario? Tutto bene?
14: Io bene, dai, voi?
13: Noi tutto bene.
14: E tutti gli ascoltatori.
13: Dai, voi, è meraviglioso.
14: Ti includo negli ascoltatori, ovviamente.
13: Ricordiamo anche che Generazione Radio 2 va in onda dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13.30 e che siamo anche in Visual Radio al canale 202.
14: Giusto, giusto ricordarlo, così come è giusto ricordare l'impegno delle nuove generazioni, entriamo subito in media stress come si suol dire, rispetto a ciò che li circonda, quindi più sensibilità rispetto all'ambiente, alla società, è così Nicole, tu lo testimoni come...
13: Sì,
14: generazione
13: sì.
14: Rappresentante della generazione
13: sì.
14: Z.
13: Abbiamo parlato di una più sensibilità, più accorgimenti, no? Di quello rispetto a quello sì. Che ci succede intorno.
14: Sì,
13: no?
14: Sì, ed è una notizia positiva riguardo alle generazioni. Partiamo da un dato che è molto interessante, una notizia di qualche giorno fa. E per esempio il servizio civile ha superato oltre 40.000 domande, quindi una bella opportunità per i giovani di fare esperienza impegnandosi in società e facendo proprio tesoro di esperienze dal punto di vista non solo economico ma proprio sociale e personale per poi donarlo alle generazioni che le circondano, diciamo così.
13: Ed è vero, e adesso ascoltiamo un po' di musica per riscaldarci un po'.

0: IPIO, Generazione Radio 2, Nicola Angelozzi, Mario Benedetto. Parliamo di nuove generazioni e di impegno civile, sociale. Sono molto attive queste generazioni, Nicola?
1: Sì, sì,
0: come
1: sì.
0: La
1: poi,
0: tua.
1: Come la mia, vabbè, come tutte le generazioni. Poi tra l'altro dobbiamo ricordare che nei giorni scorsi si sono celebrati gli 80 anni, proprio esatti, dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente.
0: Oh,
1: perché dico questo? Perché
0: c'è stata anche molta sensibilità e partecipazione da parte dei giovani e sono proprio destinatari di questi messaggi che ricordano l'importanza della nostra storia. Davvero.
1: Sì, partecipiamo molto di più in modo attivo proprio a quello che ci succede ogni giorno.
0: Sì.
1: E poi tra l'altro oggi è 3 luglio e domani 4 luglio gli Stati Uniti d'America celebreranno il loro 250° anniversario proprio della dichiarazione di indipendenza.
0: Quindi, chiarissimo, bravo, è un momento di celebrazione.
1: È un momento di celebrazione.
0: Che appunto parliamo del valore proprio della storia che diventa centrale per far coltivare coscienza e sensibilità a questi ragazzi. Per esempio un aspetto che mi colpisce molto anche rispetto alla comunicazione delle istituzioni, pensiamo alla nostra Presidenza della Repubblica che comunica regolarmente su Instagram.
1: Sì, sì, c'è un utilizzo
0: tempi per i millennial non era usuale, si vedeva sui giornali, quindi anche questa presenza, parliamo anche in termini in chiave positiva di questi mezzi di comunicazione che sono anche mezzi di comunicazione per le coscienze.
1: Sì, è vero, perché
0: ben utilizzati.
1: Le figure politiche oggi utilizzano i social media in un modo interessante perché riescono ad arrivare anche, come dicevi tu, a una generazione come la mia.
0: Certo, poi a volte arriva con messaggi più leggeri.
1: Magari più leggeri, in modo diverso, però comunicando cose importanti, che
0: come,
1: poi
0: come
1: è un
0: quelle,
1: po' quello.
0: Come le ricorrenze che hai ricordato, Stati Uniti, che tra l'altro ricordiamo, sono teatro fino al 19 luglio dei mondiali.
1: Sì, è vero, è
0: noi
1: vero.
0: Noi purtroppo li vediamo passiamoci sopra, non passiamo sopra assolutamente la nostra musica, ascoltiamo Dua Lipa, Break My Heart.

0: Break My Heart.
1: Dua Lipa, Break My Heart. Ricordiamo anche che si è appena sposata con Callum Turner in Sicilia,
2: in
1: a
2: Italia,
1: Palermo.
2: Sicilia, per essere precisi, quindi veniamo sempre scelti come cornice per ricorrenze importanti. Parlando di ricorrenze, appunto, domani ricorrerà proprio l'indipendenza degli Stati Uniti. Riteniamo importante parlarne oggi, insieme appunto a tutte le altre informazioni riguardano il mondo passato e digitale, futuro e presente. Perché appunto non saremo in onda domani, ma no. È estremamente interessante farlo da un punto di vista nuovo, per così dire. C'è un libro, e abbiamo collegato con noi l'autore Giancarmine Vicinanza, cioè il cui titolo parla chiaro.

0: e ai nostri microfoni in ascolto e benvenuto.
1: Buongiorno, grazie dell'invito e un saluto ai nostri radioascoltatori.
0: Grazie mille. Allora, partiamo esattamente, appunto, dovendoci confrontare con l'autore, avendo questa opportunità, dallo spiegare il titolo, perché chiaramente è sorprendente. Cosa significa?
1: Che Philadelphia, c'è tanta Italia in Philadelphia nell'Independence Day, e questa di generazione di Radio 2 è forse una delle cornici migliori in cui raccontare questo pezzo di storia italiana ai giovani, perché è giusto che per leggere il presente e individuare il futuro bisogna sapere da dove si arriva.
0: Giusto,
1: i padri fondatori dei nascenti Stati Uniti d'America si interrogarono su quale potesse essere la forma di governo migliore da poter applicare dopo il gioco della monarchia inglese. Ricordiamoci il no taxation without representation, la rivoluzione americana con la quale viene scacciata la monarchia inglese, e i padri fondatori guardavano a quali potessero essere i modelli costituzionali di riferimento
0: e lo trovano in Italia, questa è la notizia.
1: Le repubbliche rinascimentali italiane, le polis greche erano troppo indietro nel tempo, Roma da repubblica era degenerata in impero, l'Europa era una prateria di monarchie, quindi di una persona sola al comando. La Repubblica di Firenze, benché avesse avuto una storia molto breve, ma soprattutto Venezia, stabile da 1000 anni, era una repubblica dove già c'era la separazione dei poteri tra l'esecutivo, il legislativo e il giudiziario.
0: Quindi erano molto avanti, per usare un lessico appunto generazionale.
1: Avanti, parliamo della fine del Settecento. Oggi è normale parlare di separazione dei poteri, anche se spesso c'è qualche problema. Nel Settecento era
0: un'assoluta novità, quindi all'avanguardia.
2: Un grande esempio.
0: E noi vorremmo partire proprio da questo esempio, se appunto Vicinanza rimane in ascolto con noi, perché è un esempio di cui parlare proprio a tutte le generazioni mentre ascoltiamo la nostra musica qui su Radio 2.

0: con Potential, ragazzo dell'artista del 2005 che però è proprio protagonista di una generazione, ma protagonista di una scena musicale nuova, giusta. Ma abbiamo qui con noi a Generazione Radio 2 un ospite che ha scritto questo libro, La Costituzione Americana, è nata a Venezia, Giancarmine Vicinanze. Io volevo chiedere proprio a Giancarmine,
1: sì,
0: qual è un aneddoto che lega la Costituzione Americana a quella, diciamo, a Venezia?
2: Sicuramente quella di quello che è stato il testimone del pontiere tra la cultura italiana e i padri fondatori, Filippo Mazzei,
1: che è un italiano,
2: personaggio,
1: ecco,
2: straordinario, medico, viticoltore, commerciante, agente diplomatico, pensatore, conosce Franklin a Londra. Franklin lo introduce a Jefferson, Madison, Adams e Washington. Mazzei si trasferisce dopo negli Stati Uniti nel 1773, inizia a scrivere per alcuni quotidiani locali e sul Virginian Gazette nel 1774 lui scrive: tutti gli uomini sono per natura ugualmente liberi e indipendenti.
1: Beh, molto affascinante.
2: Sorprendente, nel 1776 Jefferson nella dichiarazione,
1: sì, al tempo non era per niente scontato, ovviamente,
2: assolutamente, noi parliamo di diritti di uguaglianza tra uomini, pensiamo che poi gli Stati Uniti la recepiscono nella loro carta del 1776. Jefferson scrive: all men are created equal, tutti gli uomini sono creati uguali. È vero che poi l'America, gli Stati Uniti continueranno, la schiavitù verrà abolita soltanto alla fine dell'Ottocento con la guerra di secessione,
1: giusto,
2: ma pensiamo al
1: conquista,
2: concetto di uguaglianza che entra poi nella mente e nelle carte dei padri fondatori,
1: sì, insieme a quello di felicità, posso dire,
2: Vicinanza,
1: perché è una delle più grandi conquiste
2: italiano della scuola di Filangelo e cristianitano genovesi e che ritroviamo nella Costituzione americana, quindi c'è davvero tanta Italia.
1: Mi ha colpito parlando appunto, e questo è appunto un modo in più per parlare, diciamo così, di Made in Italy, della nostra storia nel mondo. Mi colpisce anche il dato viticoltore, perché ci sono anche dei grandi personaggi che sono stati viticoltori, uno su tutti per esempio Leonardo da Vinci, lo citano in pochi, e aveva creato questa vigna proprio a Milano, al centro di Milano, pensa un po', quindi mi colpisce anche un po' la poliedricità, diciamo così, dell'essere italiano e della storia italiana, di essere presente in ogni angolo del mondo, Vicinanza.
2: Sì, assolutamente, e questa figura di Mazzei poi tra l'altro è stata molto più osannata e celebrata dagli americani che non dagli italiani. Pensate che nel 1958 John Kennedy lo cita nel suo libro come, come il grande influenzatore del pensiero dei padri fondatori, nel suo libro A Nation of Immigrants.
0: Sì.
2: Nel 1980 sotto la presidenza Jimmy Carter viene messo un francobollo sul patriota Philip Mazzei, americanizzandolo, e in contemporanea le coste italiane emettono pochi mesi dopo lo stesso francobollo, una doppia emissione.
1: Insomma, una lunga storia.
2: E ancora Pertini, ospite alla Casa Bianca da Ronald Reagan nell'82, ricorda il valore e l'influsso di Mazzei, che aveva portato non solo le sementi italiane, così dice il nostro vecchio presidente Sandro Pertini,
1: sì,
2: incontrando Ronald Reagan. E un altro grande endorsement lo fa, allora era soltanto Papa, poi è diventato,
1: sì,
2: santo, Giovanni Paolo II,
1: insomma, direi
2: dopo
1: che,
2: la caduta del muro di Berlino a Cracovia, ricorda l'influsso che Mazzei aveva avuto sulla Costituzione polacca, perché Mazzei era stato consulente anche del re di Polonia.
1: Addirittura, insomma,
0: che
1: una storia, il bello appunto di questa storia è che c'è appunto tanta Italia in ogni angolo del mondo, anche nella storia appunto di un principio come quello di libertà, molto bello. Vicinanza, grazie molte, grazie per questo spunto, un angolo nuovo con cui guardare appunto agli ideali di libertà e uguaglianza, che sono quelli che celebriamo volentieri tra le generazioni.
0: Grazie mille,
1: e
0: grazie mille, a presto.
2: Grazie a voi.

0: Maria Antonietta e Colombo senza vestiti, una coppia artistica e di vita fantastica.
1: Sì, che
0: si sta affermando
1: appunto anche tra le generazioni. Parliamo appunto di storia, è storia anche.
0: Ma è presente soprattutto, perché cosa succede adesso in questi giorni?
1: In realtà i mondiali, parli dei mondiali.
0: Sì.
1: Però per noi italiani è storia, perché da questo punto di vista questo è il terzo mondiale.
0: È vero.
1: Fuori. Adesso appunto c'è il nuovo presidente eletto nei giorni scorsi della FIGC, Malagò, a cui vanno appunto i nostri auguri e speriamo appunto che ci sia un lavoro che faccia tornare il calcio italiano dove merita. E gli Stati Uniti per noi evocano ricordi, diciamo, USA 94, tu quanti anni avevi?
0: USA 94, io non ero nata.
1: Non eri nata, è vero.
0: Io sono nata nel 2001. Abbiamo fatto questo programma generazioni, faccio parte della generazione Z, sono nata nel 2001, quindi di che stiamo parlando?
1: Posso dirti, vedi, qua ti fa capire proprio quanto siamo boomer, cioè non concepiamo il fatto. Cioè,
0: tu,
1: per noi,
0: quanti anni avevi nel 94?
1: E detto così, ebbene, a questo punto, che dire, ascoltiamo della musica?
0: Ascoltiamo della musica, che è sempre un'ottima idea, ascoltare i Queen.

0: I Want to Break Free, Queen, Generazione Radio 2, anche se però sono importantissime, fondamentali le notizie, giusto?
1: Linea al nostro GR, quindi assolutamente yes.
2: Generazione Radio 2. Rai Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
2: 2-2.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
2: 2-2.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: Radio 2 diventa live.
11: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
10: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21 e 20, su Rai 2 e Rai Radio 2.
2: Sono le 12:30.
12: Rai GR2.
13: Buongiorno da Fabiana Cofini. Cronaca in apertura con la strage di Altavilla in provincia di Palermo avvenuta l'11 febbraio del 2024. Ergastolo per i tre imputati che hanno seviziato e ucciso la 41enne Antonella Salamone e i figli Kevin di 16 anni ed Emanuel di 5.
14: I giudici, dopo 10 ore di camera di consiglio, hanno ritenuto tutti e tre gli imputati pienamente capaci di intendere e di volere, respingendo la richiesta della Procura di Termini Imerese, che per Barreca aveva sollecitato una pena di 30 anni per un vizio parziale di mente. La Corte d'Assise di Palermo ha condannato all'ergastolo gli autori della strage di Altavilla Milicia avvenuta l'11 febbraio del 2024. Ergastolo quindi a Giovanni Barreca, muratore di Altavilla Milicia, Sabrina Fine e Massimo Carandente, per aver ucciso la moglie di Barreca, Antonella Salamone, e i figli Kevin, di 16 anni, ed Emanuele, di soli 5 anni, il fratello di Antonella Calogero Salamone.
15: Io non posso altro che essere soddisfatto per il momento della sentenza. Minimo, l'ergastolo per me è la cosa minore che ho ottenuto come giustizia.
14: Le vittime furono ritrovate dai carabinieri nella villetta di Barreca, seviziate, uccise in nome di una purificazione religiosa. Coinvolta anche la figlia allora 17enne della coppia, Miriam, processata separatamente, condannata in primo grado a 12 anni e 8 mesi e assolta in appello. Elena Paba, GR2.
13: Il calciatore dell'Inter Alessandro Bastoni non si è presentato stamane davanti ai PM milanesi che lo hanno iscritto nel registro degli indagati per prostituzione minorile per un rapporto a pagamento che secondo l'accusa avrebbe avuto con una ragazza 17enne 6 anni fa. Bastoni, che respinge le accuse, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sentiti come persone informate sui fatti nell'ambito dell'inchiesta su un giro di giovani escort e giocatori Daniel Maldini e Kevin Bonifazi, prevista anche l'audizione di Riccardo Calafiori. Sarebbe fuggita in Germania Anastasia Berezovska, la 39enne ucraina legata alla criminalità organizzata del suo paese, sospettata dell'attentato dinamitardo nel Principato di Monaco, in cui furono feriti gravemente l'oligarca Vadim Ermolaev e la sua compagna, alla quale sono state amputate le gambe. Secondo gli inquirenti, la donna non avrebbe agito da sola. Ora il clima. Secondo l'Osservatorio Europeo sulla siccità e sulla popolazione, più di due terzi degli europei, 410 milioni di persone, hanno sofferto almeno una volta i 35 gradi nella canicola tra il 15 e il 30 giugno, superando i livelli della storica ondata di calore del 2003. Ultima coda della perturbazione che da ieri sta attraversando l'Italia, portando violenti temporali da nord a sud e un calo delle temperature finalmente in linea con i valori stagionali. Allagamenti nella provincia di Trapani, a Bagnoli, il palco allestito per un evento musicale nel weekend è crollato a causa delle forti piogge. Oggi allerta gialla per la pioggia in sette regioni del centro-sud. Il punto con il tenente colonnello Filippo Petrucci, aeronautica militare.
16: Avremo ancora instabilità al sud, nell'entroterra laziale, dove ci saranno dei rovesci temporaleschi nelle ore centrali della giornata. Andrà meglio sul resto del paese. Temperature che oggi torneranno ad aumentare al centro-nord, mentre saranno in diminuzione al sud, dove ci saranno le piogge. Ci aspetta un gran bel fine settimana con sole quasi ovunque, temperature che torneranno ad aumentare su tutto il paese, anche se rimarremo vicini alle medie del periodo.
13: Al via domani in tutta Italia la stagione dei saldi estivi, previsto un giro d'affari di oltre 3 miliardi. I commercianti chiedono nuovi criteri mentre i consumi ristagnano.
17: Per i commercianti le regole andrebbero riviste, anche perché la tradizionale stagione degli sconti è sempre più spesso preceduta da offerte di vario tipo che da una parte confondono il consumatore, dall'altra rendono i saldi veri e propri non più così remunerativi per chi vende. Anche il calendario sarebbe da riconsiderare, non più all'inizio quasi, ma a fine stagione. Detto questo, il giro d'affari atteso con questa tornata estiva è di 3,2 miliardi di euro secondo la Confcommercio, che calcola una spesa media di 200 euro circa a famiglia, 90 a persona. Un importo molto diverso, circa 210 euro pro capite, arriva invece da Confesercenti sulla base di un sondaggio Ipsos che offre altri spunti. Si spende più al nord che al sud, gli uomini più delle donne. Rispetto allo scorso anno, poi, il 28% degli intervistati ha ridotto il budget di spesa a causa dell'aumento dei prezzi o delle spese fisse. Infine, bisognerà vedere se i saldi daranno una spinta più in generale ai consumi al dettaglio, che lo scorso maggio, secondo l'Istat, sono cresciuti su base annua del 2,2%. In valore, ma soltanto dello 0,4 in volume. Fabio Comini, GR2.
13: Ora la musica è cominciato dall'Auditorium Parco della Musica di Roma, il breve tour di John Legend in Italia, vincitore di 13 Grammy, ha presentato A Night of Songs and Stories, spettacolo che ricostruisce la sua carriera tra omaggi e racconti di vita.
18: Are you ready, Roma?
19: E Roma era pronta al concerto di John Legend. 13 Grammy, Oscar, Tony, Emmy, ma soprattutto una carriera che in 20 anni lo ha reso un marchio di qualità della canzone d'autore americana. È una serata di canzoni e storie, nella quale ha ricordato gli inizi in chiesa. Ci sono i successi, gli omaggi. A Simon & Garfunkel, dedicata alla fondamentale nonna, a Stevie Wonder, mito che suonerà al suo matrimonio, a Bob Marley. Ho scritto Glory per il film su Martin Luther King tra le proteste di Black Lives Matter, ricorda. Ho vinto l'Oscar, ma c'è ancora tanto da fare. Domenica si replica a Lucca, lunedì a Marostica. Miriam Mauti, GR2.
13: La linea torna a Generazione Radio 2, la prossima edizione del GR alle 13.30 più tardi.
20: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
0: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.

0: domenica.
1: Buona domenica a Saif, che è stato protagonista assoluto del Festival di Sanremo di quest'anno, arrivato al secondo posto con Tu mi piaci tanto, anche lui molto giovane,
2: molto apprezzato.
1: Molto apprezzato, e ricordiamo che siamo a Generazione Radio 2.
2: Esatto, quindi una giovane generazione che si afferma è sempre una buona notizia. Parliamo appunto di notizie, e chiaramente le generazioni, Nicole, si informano sempre più attraverso mezzi digitali. Sì. Ce n'è una molto sorprendente di notizia però che riguarda nuove generazioni e digitale. Perché parliamo di truffe in questo caso, investimenti legati al mondo del lavoro. Ebbene, il 30% degli attacchi che colpiscono la generazione Z riguardano proprio questi aspetti, quindi investimenti e mondo del lavoro. E anche i giovani, i giovanissimi non sono esenti.
1: No, perché anche loro sono vittime di queste truffe.
2: Sì, uno solitamente
1: uno pensa
2: si pensa
1: che magari noi siamo magari nativi digitali e quindi riusciamo a non fidarci. In realtà può capitare anche quello, perché ci fidiamo molto di più delle interazioni digitali, no?
2: Oh, questa è una lettura interessante, perché da un lato i boomer e i più grandi hanno difficoltà a capire, a interagire, proprio a conoscere i tools, quindi gli strumenti, diciamo così. Dall'altro i giovani sono un po' hanno la guardia bassa rispetto al digitale.
1: Sì,
2: quindi si entra di più.
1: Sì, si entra,
2: si rischia di entrare di più anche con le truffe.
1: Sì, sì, mondo. Sì, è vero, anche se però comunque magari c'è un'attenzione maggiore, però
2: anche truffe romantiche, ho sentito.
1: Anche truffe romantiche, questo è un trend che c'è tantissimo anche diciamo in TV, in radio ne parlano spesso, anche personaggi famosi sono stati vittime di truffe amorose,
2: dei casi che hanno fatto giurisprudenza. È sorprendente per questo non bisogna mai dare per scontato, insomma, che l'attenzione al mondo digitale deve essere intergenerazionale, così come la nostra musica.

0: Generazione Radio 2, come sempre abbiamo i nostri ospiti che vengono a trovarci, sono protagonisti per parlare di generazioni, ma soprattutto alle generazioni, come piace a Mario Benedetto parlare alle generazioni, perché è importantissimo.
1: Sì. Quindi parliamo alle generazioni con il nostro ospite che ti lascio presentare, Nicole.
0: Maggiore Francesco Venditti, del nucleo speciale frodi tecnologiche della Guardia di Finanza, esperto di cybercrime. Parlavamo prima, diciamo, di truffe online. Volevo dare il benvenuto al nostro ospite.
2: Buongiorno a tutti i radioascoltatori di Rai Radio 2.
0: Buongiorno, io volevo chiederti subito, ma come si è evoluta la Guardia di Finanza in questi 2 secoli e mezzo per proteggere ancora di più i cittadini?
1: Giusto, ricordiamo appunto anche il dato storico, diciamo, siamo al 252esimo anniversario da poco celebrato.
2: Beh, sicuramente uno dei primi step è stato quello di dotarsi di personale specializzato, cosiddetto CFDA, quindi computer forensic e data analysis, ma questo risale già ai primi anni del 2000. Oggi la situazione è comunque radicalmente mutata, perché la tecnologia ovviamente va sempre, non ci aspetta, e quindi ci siamo dotati dell'investigatore, come si dice, digitale 2.0, che è quello che opera all'interno del dark market, è quello che opera nel tracciamento dei flussi in criptovaluta, è quello che opera sui nuovi sistemi di messaggistica istantanea. Quindi
1: per intenderci, Maggiore, una centrale operativa, immaginiamo questi uomini, a chi ci ascolta facciamolo immaginare, uomini e donne della Guardia di Finanza, davanti agli schermi a monitorare questi flussi, diciamo H24. Insieme chiaramente ai tools tecnologici, agli strumenti.
2: Beh, diciamo che si punta più che, diciamo, alla quantità, alla qualità, nel senso che monitoriamo quei flussi che sono sospetti sicuramente. Diciamo, sarebbe impensabile monitorare H24. Ci sono anche centrali della Guardia di Finanza, ma questo a livello di comando generale, che lo fanno. Però dal nostro punto di vista noi monitoriamo i flussi illeciti, ovviamente. Non andiamo a monitorare quei flussi che già, diciamo, hanno una
1: molto chiaro
2: elementi di liceità, ecco.
1: Sì. E, ecco, da questo punto di vista siamo partiti, Maggiore, da un dato che riguarda anche le nuove generazioni non esenti da rischi digitali, diciamo così.
2: No, paradossalmente sono più colpiti rispetto alle vecchie generazioni.
0: Che infatti, perché di solito si pensa al contrario.
1: Sì, si pensa ai più grandi, ai boomer, come appunto poco avvezzi al mezzo. In realtà la guardia bassa un po' di queste generazioni le rende vulnerabili. Come rispondere a questa vulnerabilità? A parte, grazie al vostro lavoro, anche dei consigli agli utenti, diciamo così, intergenerazionali per essere cauti
2: e
1: sicuri.
2: Adesso una delle piaghe sociali adesso che ha preso maggiore campo è quella delle truffe che riguardano le criptovalute, che si dividono in due macro categorie: le truffe da investimento e da falso recupero, spesso abbinate, cioè una persona prima viene truffata facendogli fare questo falso investimento e poi viene raggirata in una seconda volta promettendogli di recuperare questo falso investimento. Quindi prima si presentano come i ladri, poi si presentano come gli investigatori che potrebbero far recuperare. Quindi diciamo questa è la combinazione di queste due truffe, si chiama Big Butchering, quindi il nome è già evocativo, quindi come si dice, del maiale non si butta nulla, quindi spogliare il maiale letteralmente. Sono truffe molto
1: diffuse,
2: impattanti da un punto di vista economico ma anche psicologico, proprio sulla psiche della vita.
1: Sì, ma infatti l'abbiamo introdotta prima nel talk precedente, parlando proprio di questo tipo di truffe riguardo agli investimenti. Se rimane in ascolto con noi, proseguiamo questo discorso e così diamo un po' dei consigli alle generazioni. Intanto ascoltiamo Olivia Rodrigo,
0: Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo in questo Drop Dead, videoclip girato tra l'altro nella reggia di Versailles.
1: Bellissima cornice.
0: Sì, sì, bellissima.
1: Invece
0: cornice.
1: Nella cornice di Radio 2 e di Generazione Radio 2 parlavamo proprio di come dire, attenzione rispetto al digitale, alle truffe, insomma tutto ciò che può minacciare la nostra sicurezza, appunto con il maggiore Francesco Venditti della Guardia di Finanza. Nicole.
0: Sì, esatto, perché io volevo chiedere, c'è proprio un modo per proteggersi, ma in modo pratico, da queste truffe online? Anche certo, parlando a nome di una generazione che non sembrava essere attaccata, in realtà è protagonista di queste truffe.
2: Allora, innanzitutto partiamo col dire che praticamente un italiano su due viene contattato, quindi queste sono le statistiche, quindi sono
1: un numero enorme,
2: molto importante, un numero enorme. E un italiano, diciamo, su cinque purtroppo cade vittima di queste truffe. C'è da dire una cosa: gli intermediari finanziari autorizzati non contatterebbero mai, non contatteranno mai telefonicamente o tramite altri sistemi di messaggistica gli utenti per convincere ad investire. Quindi già ci troviamo di fronte ad una modalità comunicativa di questo tipo, quindi contatto via filo, diciamo.
1: Sì.
2: Già siamo di fronte non al 99 ma al 100%, diciamo, ad una truffa.
1: Quindi e subito diffidare, esatto.
2: Certo, e poi consentitemi anche una piccola battuta: Babbo Natale arriva una volta all'anno, è difficile insomma che le persone
1: molto
2: ci chiamino.
0: Hai vinto non so quanti milioni, quanti soldi,
2: ecco,
0: c'è un bonifico che ti arriva, no?
2: Sì.
0: Quei messaggi. Oppure
2: ma
0: quando...
2: soprattutto, guardate che la truffa più fa ridere, ma la truffa più... che fa più, che miete più vittime, è quella degli operatori della blockchain. Ora la blockchain per definizione è un registro distribuito, non ha un, diciamo, non ha dei gestori.
1: Sì.
2: E queste persone chiamano dicendo siamo della blockchain, hai un...
1: Quindi in realtà, per spiegarlo chiaro appunto a chi ci ascolta, in modo chiaro, non c'è un rappresentante blockchain, ma il rapporto è utente diretto con, attraverso appunto le...
2: È come la famosa Fontana di Trevi di Totò, cioè come siamo della Fontana di Trevi, vogliamo vendervi la Fontana di Trevi, cioè più o meno è la stessa cosa tradotto, diciamo, in termini un po' più, diciamo, ecco.
1: E siamo contenti che a fianco a questa Fontana di Trevi ci siate voi, ci siano appunto gli uomini e le donne della Guardia di Finanza, hanno celebrato anche l'anniversario della loro fondazione. Maggiore, per questi consigli la ringraziamo e vi aspettiamo, spero, insomma, presto.
2: Grazie
1: qui a Generazione Radio 2.
0: Fidarsi
1: ascoltiamo...
0: bene, ma non fidarsi è meglio, soprattutto per queste cose delle truffe online. State attenti. Grazie mille al nostro ospite che è stato con noi a Generazione Radio 2.

0: Generazione Radio 2. Rai Radio 2.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale. Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
4: 2-2. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: 2-2.

0: Liguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: 2-2.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani, quanto ci fa divertire, no?
1: Quanto entusiasmo.
0: Entusiasmo, esuberanza, che è quella che ci serve soprattutto a Radio 2, a Generazione Radio 2.
1: Non c'è dubbio. Con entusiasmo diciamo che stiamo scoprendo sempre un po' le nostre tradizioni, diciamolo anche alle nuove generazioni presenti in ogni angolo del mondo. Stiamo parlando oggi appunto di ciò che ci ha reso celebri e ci rende celebri sempre e comunque attraverso le generazioni.
0: Sì, è vero, soprattutto
1: abbiamo parlato di ricorrenze, di attualità. Per esempio, ecco, un riferimento al nostro vocabolario, cioè tra virgolette ci copiano tante parole.
0: Italian sounding, è un po' così, brava, questo fenomeno.
1: Brava, vedi le nuove generazioni come sono preparate su questo.
0: grazie
1: Mario. Che per noi costa anche economicamente, perché i nostri prodotti sono spesso così copiati o comunque
0: parole anche con le parole, no?
1: Esatto, ci si avvicina a un prodotto che è il parmigiano, non è il parmesan, per esempio, ecco, per dirne una. E quello che resta invece una certezza è il nostro vocabolario, diciamo, perché ci sono parole universali che vengono dall'italiano.
0: Cominciamo quando qualcuno ti vede e tu dici che sei italiano, la prima cosa che ti dicono è pizza, pasta.
1: Vabbè, questo è un grande classico.
0: No, così, la pizza, stereotipo. Spaghetti,
1: però,
0: la pasta.
1: Da una ricerca emerge proprio che la lingua italiana è tra quelle che ha donato al mondo più parole che non hanno cambiato. Quindi pizza è quello, l'espresso è quello, il tiramisù è quello. Non si traduce.
0: È vero. Come il cappuccino, che noi diciamo sempre che di non doverlo prendere dopo le 12, e invece tu vedi i turisti che in Piazza Navona prendono il cappuccino alle 4 di pomeriggio, dopo cena.
1: Esatto, cioè dalla tavola, però ci spostiamo anche al mondo dell'arte, per esempio l'opera.
0: Sì,
1: l'opera.
0: Vero.
1: O la dolce vita.
0: L'espressione, certo, la dolce vita, che comunque è stata resa celebre dal film omonimo Fellini, che anche
1: dal 1960. Quindi è il grande regista
0: a cui dobbiamo anche l'entrata diciamo di questo termine, il paparazzo.
1: Certo.
0: Pure il paparazzo, diciamo, perché
1: come mai?
0: Perché nasce? Indica proprio un fotografo invadente, sì. Sappiamo qual è la figura, ma nel film proprio La Dolce Vita un personaggio aveva il cognome paparazzo,
1: quindi
0: che poi è stata adottata in diverse lingue e conosciuta in tutto il mondo.
1: Adottata, è rimasta come tale, e si evolve il nostro racconto e si evolve al ritmo della nostra musica.

0: Rosa Magnetic, vabbè, che comunque
1: magnetici come noi, come il nostro paese,
0: magnetici come il nostro paese, che fa innamorare un po' tutti, lo vediamo anche sui social.
1: Infatti c'è questa tendenza tutta, diciamo, sicuramente la sai spiegare meglio tu, non c'è dubbio.
0: Vabbè, ma anche non è vero, dai, perché pure tu sei sui social, li utilizzi meno di me, però non è che ora adesso
1: meno
0: Mario Benedetto
1: peggio.
0: Non sta sui social
1: come tutta la mia generazione. C'è un mondo che però si informa e racconta anche il nostro paese sui social.
0: Sì, infatti, ad esempio, ti volevo raccontare questa cosa. Ieri una mia amica, che è un po' più grande, mi ha detto: ma mi spieghi come funziona TikTok?
1: Per esempio.
0: Ad esempio, no? E quindi io gli ho spiegato che comunque è un sistema dove un social dove vai, tendi a scrollare dei video, no?
1: Sì, vabbè, quella è la tendenza.
0: Rispetto ad Instagram, che puoi leggere le notizie su TikTok.
1: Anche Instagram ormai c'è abbastanza.
0: Sì, ci sono i cosiddetti reel.
1: È ancora
0: però,
1: più veloce.
0: Sì,
1: diciamo,
0: perché ci sono solamente, poi sì, la parte di messaggistica, però questi video.
1: L'attenzione media su un contenuto, ricordiamolo, da recente ricerche dice che è crollata a 5 secondi, quindi attenzione anche quando ci divertiamo, ok, ma attenzione quando ci informiamo, soffermiamoci sulle fonti, quindi ricordiamo, troppo, stiamo andando troppo veloci da questo punto di vista, però c'è un'opportunità di racconto.
0: Sì, c'è un'opportunità di racconto, perché proprio parlando di social e di come l'Italia viene descritta dai social, c'è questa TikToker, perché si chiamano così gli utenti che vengono, diventano famosi in queste piattaforme, che ha più di 1 milione di follower, che si chiama Casey Rose Burns, che si è trasferita in Italia dopo aver conosciuto un fidanzato, quindi la cosiddetta storia d'amore,
1: per amore.
0: Si è trasferita a Firenze, e lei proprio ha inventato un'intera serie di video dove racconta
1: sul suo profilo, quindi
0: suo profilo, che si può vedere, dove racconta proprio queste differenze che ci sono rispetto alla sua cultura e alla cultura italiana.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, è molto molto diverso, devo dire, per esempio anche le mance nei ristoranti, per dirne una, rimangono tutti sorpresi, perché negli Stati Uniti insomma è più abitudinario.
0: Ma pure ad esempio le ferie, no?
1: Sì.
0: Cioè per loro sono diverse le
1: fenomeno
0: ferie.
1: Fenomeno tutto italiano, ma comunque tutto il mondo è paese, giusto riposo, ci avviciniamo all'estate, intanto restate con noi.
2: Generazione Radio 2.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: 2,2.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro. Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.

0: Generazione Radio 2 sulle note di Levante, una bellissima voce che ci
1: siciliana
0: fa tornare
1: pure
0: qui, siciliana tra l'altro, come Nicolangelozzi, Mario Benedetto e le generazioni protagoniste del nostro dibattito. Come sempre, c'è una moda tutta italiana.
1: Sì,
0: intergenerazionale,
1: è conosciuta in tutto il mondo.
0: Stiamo parlando, appunto, abbiamo ricordato e domani appunto ci sarà una celebrazione importante dell'indipendenza degli Stati Uniti, abbiamo celebrato la nostra Costituzione, ci sono dei rituali che si celebrano alle ore circa 19:20 per tornare alla vita,
1: sì,
0: di giorno,
1: sì,
0: lifestyle, ovvero
1: l'aperitivo.
0: L'aperitivo,
1: questo trend di moda è irrinunciabile.
0: Moda tutta italiana.
1: Sì, è vero. Addirittura il Gambero Rosso ha fatto un sondaggio. Il 77% degli italiani non rinuncia all'aperitivo,
0: sì,
1: mentre il 37% degli intervistati ha consumato almeno un aperitivo negli ultimi 3 mesi. E il 46% non rinuncia ad almeno un aperitivo al mese. E il 13% ne consuma più di uno a settimana. E ti chiedo, Mario, tu quante volte fai l'aperitivo? A settimana?
0: Io molto poco.
1: Io quasi
0: però,
1: zero.
0: Sai perché è interessante? Perché credo che sia, anche per chi ci ascolta, un momento di ritrovo. Questa
1: sì.

0: Sì, ma sì, perché...
1: cioè, ci si trova, finisce la giornata, quindi si cala un po', così cala l'adrenalina della giornata, sì. E si sta insieme. Ecco, questo è un po' il senso di questo rituale.
0: Un momento di break.
1: Sì.
0: Per prendere un termine, visto che prendo tutti i termini.
1: No, visto che abbiamo favorito nelle puntate scorse, abbiamo parlato anche dell'importanza del dialogo intergenerazionale. Beh, questo momento può essere un momento cardine. C'è poi una tendenza che arriva proprio dagli Stati Uniti, che è diciamo l'aperitivo analcolico.
0: Sì, ma infatti. Devo dirti che a me capita spesso di fare degli aperitivi che poi io, come dicevi tu, è più un incontro.
1: Sì,
0: no? Un incontro prima di cena.
1: Sì, la tendenza diciamo del no alcol è molto interessante, perché c'è un consumo evidentemente da un lato responsabile e dall'altro aperto a chi appunto ha degli altri gusti, ha delle altre esigenze anche per il proprio benessere, lifestyle e quant'altro. Però ecco, arriva questa tendenza e si sta affermando. Il punto in comune resta sempre appunto l'incontrarsi, il vedersi, lo stare insieme. Care generazioni, fate più aperitivi alcolici e analcolici con responsabilità, ma state insieme.
0: Ricordiamoci infatti anche che adesso, ascoltando Bruno Mars, per stare insieme ci sono i cosiddetti concerti, che a noi piace tanto andare e che piace tanto ricordare. Oh My Soul.

0: My Soul, generazione Radio 2. Siamo arrivati un po' alla fine, però non è la fine per le nostre rubriche.
1: No, è l'inizio del nostro momento Traduci questo mondo, e questo ce lo devi tradurre tutto tu, proprio la parola di oggi a te, Nicole.
0: È una parola che viene utilizzata tantissimo nella mia generazione. Io però non la finzo.
1: No,
0: ti devo dire,
1: lo fai direttamente, utilizzata. Però cioè, tu interpreti, poi metti in scena ma non citi.
0: Io no, esatto, metti in scena ma non cito.
1: Ovvero?
0: E parliamo di flexare.
1: Bene sì, cioè,
0: bene sì.
1: Di cosa si tratta? Perché devo dire che è un'attitudine molto giovane da un lato, ma è un po'. Anche i più grandi flexano senza saperlo a volte. Diciamo.
0: Flexare vuol dire ostentare, vantare, sfoggiare un qualcosa di cui si è fieri, no? Tipo, io posso flexare il fatto che faccio generazione Radio 2 su Radio 2 con Mario Benedetto.
1: Lo sapevo,
0: e
1: ci credi che lo sa- ci
0: è
1: credi?
0: Un grande flex, ragazzi.
1: No, il flex, ma... potrei dire, insomma, io al contrario, cioè sarebbe un mio flexare, è tutto, è piacere, è tutto mio, anzi il flexare è tutto mio, si potrebbe dire, come no, vedo Roberto Dita con cultore della nostra lingua, dei neologismi, che apprezza e mi fa piacere.
0: Anche se ti devo dire, caro Mario,
1: sì,
0: che spesso viene interpretato in modo negativo, perché comunque sai quello che guarda,
1: sembra un
0: figo,
1: po'
0: fa il figo, sta flexando,
1: mettersi in mostra. Però ecco, il mio pensiero è questo, forse è dovuto proprio all'accreditarsi dei social, che insomma si utilizzano come finestra per far vedere spesso quello che non è.
0: Sì, perché
1: attenzione,
0: abbiamo
1: sempre spesso... ricordiamolo, non voglio fare il boomer, però raccontano un mondo e siamo felici di questo perché allarga le fonti di informazione, allarga le relazioni, ma attenzione a quello che va in scena, molto spesso non è quello che accade nella realtà.
0: No, infatti,
1: banale ma va ricordato.
0: La linea è sottile, l'abbiamo detto, tra realtà e finzione sui social, quindi è giusto ribadirlo. È
1: capire
0: giusto...
1: se quel flexare risponde veramente a verità, oppure se è un flexare così.
0: Oppure anche capire bene se viene utilizzato in una maniera simpatica oppure con serietà, no? Perché poi sai, questi sì, termini così, se uno lo dice in un discorso, sto flexando, è anche un sì, po' il modo in cui le dici le cose, no?
1: Lo fai tu.
0: Io non lo faccio, forse lo fai più tu che io.
1: No, zero, no. Oddio, senza saperlo, però no, di certo sui social, diciamo, non è specialmente per la mia generazione, ma è molto raro, è molto difficile. Sai perché dobbiamo flexare però qui a Radio 2?
0: Perché?
1: La nostra musica. Questo sì.
0: Questo sì, è importantissimo. Irene Cara, Flashdance, What a Feeling! Questa è tutta da ballare.

0: What a feeling essere qui a Generazione Radio 2, anche se è la fine, ma è stato un venerdì pieno di informazioni, pieno di
1: commenti anche di flexate da questo punto di vista.
0: Anche di flexate, sì,
1: si dice flexate, siamo, no? È un neologismo.
0: Sì, flex.
1: Chi flexa l'oggetto del flexare è una flexata, potrebbe essere.
0: Avete visto che convinciamo subito il prof Benedetto, perché così basta metterlo come protagonista e poi il gioco è fatto.
1: Noi flexiamo perché appunto torneremo qui da lunedì come al solito da mezzogiorno alle 13.30 su Radio 2 e sul canale appunto
0: 202,
1: ricordiamolo, esatto, in visual
0: e flex
1: radio, e auguriamo ovviamente a tutte le generazioni un buon fine settimana, anche qui di confronto, di riposo, insomma consiglio è sempre di stare insieme,
0: soprattutto di relax, perché
1: sì,
0: è un momento diciamo dove fa caldo, state sereni, state tranquilli,
1: è così, è l'ozium che si contrapponeva al negozium, però potremmo ripartire da qui settimana prossima per parlare appunto di tanti
0: ne
1: momenti
0: parliamo
1: seri
0: domenica
1: e faceti,
0: sera,
1: esatto, perché l'ozio può essere anche creativo. E intanto vi ringraziamo ovviamente le nostre guide, il nostro curatore Roberto De Ida, la regia il nostro Leonardo Sinibaldi, Claudia Bonadonna in regia, la parte tecnica in redazione, chiedo scusa, la parte tecnica, tutta la nostra grande famiglia, vi diamo appuntamento a lunedì ore 12.
0: Ciao!
2: Generazione Radio 2. Solo su Radio 2. Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
4: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Sono le 13:30.
2: Rai GR2.
3: In studio Livio Fettella, buongiorno. L'attentato a Monaco in cui sono stati feriti l'oligarca russo Yermolayev, la compagna e il figlio. Per gli inquirenti, la 39enne ucraina sospettata del gesto sarebbe fuggita in Svizzera passando per Francia e Italia e non avrebbe agito da sola. L'inchiesta sul giro di escort nel milanese, il calciatore dell'Inter Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile, non si è presentato davanti ai PM milanesi. Alla vigilia del 4 luglio, il giorno dell'indipendenza, nuovo attacco di Trump alla NATO, il rapporto non è reciproco, ridicolo mantenerlo. Palinsesti Rai, ad Ancona la presentazione dei programmi e dei nuovi volti della prossima stagione televisiva, punto fermo il Festival di Sanremo. Per lo sport, mondiali di calcio con gli altri sedicesimi di finale, poi il tennis, a Wimbledon di nuovo in campo Jannik Sinner. In apertura dunque le importanti novità sull'attentato che lunedì ha ferito l'oligarca ucraino Yermolayev nel Principato di Monaco, identificata la principale sospettata. Poco fa la conferenza stampa degli inquirenti ci dice tutto, la corrispondente da Parigi.
4: Cette nouvelle identification de l'individu.
5: Una conferenza stampa breve, quella del procuratore del Principato di Monaco, Raymond, che ha confermato l'identità dell'attentatrice che lunedì scorso ha piazzato l'ordigno all'ingresso del civico 4 di Rue Foulard a Monaco ai danni dell'oligarca ucraino Yermolayev. Si tratta di Anastasia Berezovska, 39 anni, di origini ucraine. La donna, come emerso dalle analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, sarebbe entrata in azione nel momento in cui Yermolayev, la sua compagna e il loro figlio 13enne avevano parcheggiato l'auto accanto alla residenza. La borsa contenente la bomba era stata lasciata all'ingresso e attivata poi a distanza con un telecomando. Ieri sera è scattato nei confronti della Berezovska un mandato di cattura internazionale dell'Interpol. Finora le autorità non sono riuscite ad arrestarla, ogni suo movimento è stato però ricostruito con precisione. Il noleggio in Francia di un'auto con targa tedesca, l'attraversamento dell'Italia e l'arrivo in Germania, dove il suo ultimo domicilio noto è a Francoforte. 250 gli agenti impegnati per un'inchiesta che sta mobilizzando una cooperazione internazionale. Caccia a lei e ai mandanti. Da Parigi per il GR2, Alessandra De Stefano.
3: Il conflitto fra Russia e Ucraina si aggrava, il bilancio dei morti dell'ultimo attacco russo su Kiev, 30 morti, oltre 90 feriti, vittime anche fra i russi nella parte di Zaporizhia occupata, 5 persone uccise mentre si trovavano in un mercato, fanno sapere fonti filo Mosca. All'estero, dal presidente americano Trump ancora stoccate ai paesi alleati della NATO alla vigilia del 4 luglio, il giorno dell'indipendenza nel 250esimo anniversario della fondazione degli Stati Uniti.
6: Per aprire le celebrazioni del suo 4 luglio, Donald Trump ha scelto il Monte Rushmore nel South Dakota, quello in cui sono scolpiti i ritratti dei padri della patria. Da lì il presidente terrà un discorso, anche se il discorso solenne per il 250esimo anniversario della fondazione lo reciterà domani alla Casa Bianca e sarà molto lungo, nonostante siano previsti 41 gradi di temperatura, lo ha detto lui stesso, per dimostrare che lui può fare qualunque cosa. Nel frattempo Trump continua a fustigare gli alleati europei della NATO. Stamattina un nuovo post su Truth per dire come sia ridicolo che gli Stati Uniti continuino a pagare le spese militari per proteggere gli altri. Un crescendo di dichiarazioni polemiche alla vigilia del vertice della NATO di Ankara, che secondo gli ambienti diplomatici sarà il momento della verità per capire fino a che punto Trump si spingerà in una direzione che appare già chiara: il crescente disimpegno degli americani nella difesa del vecchio continente. Francesco Mincone, GR2.
3: Adesso in Italia con la cronaca. A Catania ha fermato un 30enne che ha tentato di uccidere la compagna, la donna salvata da una videochiamata.
7: Nello scorso aprile era stato il padre dell'aggressore ad accoltellare in strada nel rione Picanello l'ex moglie, sopravvissuta dopo alcune operazioni chirurgiche. Ora è il figlio trentenne ad essersi reso artefice di un tentato femminicidio. L'uomo è stato fermato dalla polizia con l'accusa di avere picchiato e cercato di strangolare la sua compagna, già malmenata in meno di un anno di relazione. L'aggressione è avvenuta perché la donna si era rifiutata di chiudere una videochiamata con delle amiche che ancora connesse hanno assistito alle prime fasi della violenza e allertato le forze dell'ordine. Trasportata d'urgenza in ospedale dove è stata ricoverata, la vittima ha riportato segni di strangolamento, la frattura delle ossa nasali e un trauma cranico con emorragia cerebrale. Il trentenne, finito in carcere, era stato già destinatario 3 anni fa del provvedimento dell'ammonimento da parte della questura etnea per violenze e danni di un'altra donna, l'ex moglie. Da Catania, Duilio Calarco per il GR2.
3: Tragedia in Versilia, un 80enne ha ucciso accoltellandola l'ex moglie di 67 anni che era ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Lido di Camaiore dove si recava a trovarla. Poi l'uomo si è tolto la vita gettandosi dalla finestra del terzo piano del nosocomio. Parliamo adesso dell'inchiesta milanese che vede il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni indagato per prostituzione minorile con l'accusa di aver avuto rapporti sessuali con una 17enne.
8: Si è presentato in procura a Milano solo il suo avvocato per ribadire quanto aveva già spiegato ieri. Il calciatore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni in questa fase delle indagini si avvale della facoltà di non rispondere. Un semplice fatto tecnico in attesa di conoscere meglio le carte. Nel frattempo i legali ribadiscono l'estraneità del difensore dell'Inter ai fatti contestati, ovvero prostituzione minorile. Un'accusa che deriva dalle chat tra il calciatore e il PR Alessio Salamone per una serata dopo cena compreso organizzata nel luglio del 2020 quando aveva 21 anni con una minorenne di 17 anni. È uno degli episodi emersi dall'inchiesta sulla Made, l'agenzia di Cinisello Balsamo finita nella bufera per favoreggiamento della prostituzione, i cui titolari Deborah Ronchi e Alessio Buttini sono accusati di aver organizzato incontri a pagamento tra giovani ragazze e facoltosi clienti, per buona parte calciatori. Bastoni finora è l'unico indagato, ma ieri sono stati ascoltati, come persone informate dei fatti, Cristian Maldini dell'Atalanta e Kevin Bonifazi del Bologna. E oggi, sempre come testimone, dovrebbe essere sentito il difensore dell'Arsenal Riccardo Calafiori. Per il GR2 Roberto Rotondo.
3: Ed eccoci la politica. I partiti si confrontano sulla vicenda della commissione di vigilanza Rai, azzerata ieri dopo le dimissioni prima dei membri delle opposizioni e poi di quelli di maggioranza.
9: L'ultima strada possibile. Gli ex membri di opposizione in vigilanza spiegano così le ragioni del passo indietro. La maggioranza ci ha ricattato sull'elezione del presidente, dice la 5 Stelle Barbara Floridia, facendo mancare il numero legale. L'accusa al centrodestra, condivisa con PD, AVS e Italia Viva, è di voler occupare la RAI in vista del voto. Identità di vedute che si estende alla legge elettorale con il no a qualsiasi dialogo sul testo. Nessun boicottaggio dei lavori, replicano dalla maggioranza, portando come prova l'audizione già in calendario del ministro Alessandro Giuli. Il ricatto è venuto piuttosto dalle opposizioni, spiega da Fratelli d'Italia Francesco Filini. Si sono rifiutate di votare il presidente indicato dal CDA sfruttando una anomalia normativa. Quanto alla legge elettorale, il centrodestra non ha ancora superato lo scoglio preferenze. Al sì del partito della Premier Noi Moderati si contrappone il no di Forza Italia e Lega che, ricordano, furono tolte con un referendum perché si registrava ingerenze e clientelismo. Lucio Bondi, GR2.
3: Una nuova stagione è alle porte per la proposta Rai. Ad Ancona la presentazione dell'offerta fra ritorni e partenze. Fra i punti fermi resta Sanremo. Sentiamo l'inviata.
10: Presentata in questi minuti al Teatro delle Muse di Ancona l'offerta Rai di quello che vedremo nella prossima stagione. Tra le sorprese c'è Roberto Benigni su Rai 1 il 4 ottobre con la serata speciale dedicata a San Francesco per gli 800 anni dalla morte. Tra le novità anche il vincitore di Sanremo, Sal Da Vinci, con 2 puntate del suo show Meravigliosamente. Tra le conferme Stefano De Martino, con in più l'onere e l'onore del festival. Ma sentiamo la D Rai Giampaolo Rossi che ci spiega il perché del titolo della presentazione, ovvero Rai C'è.
11: Rai C'è rivendica l'identità della Rai, cioè la Rai C'è come presenza viva, perché la Rai continua a essere presente nella grande costruzione del nostro immaginario. La Rai c'è in tutte le sue forme espressive, c'è in tutte le capacità di distribuzione di tutte le piattaforme, il che significa che noi siamo una presenza viva e costante nella costruzione della nostra cultura. Con grande orgoglio rivendico il ritorno con noi di Roberto Benigni in Rai, un grande poeta, e ha una capacità sempre di lettura critica anche della profondità del nostro tempo.
10: Ancona, Marcella Sullo, GR2.
3: Il clima, secondo l'Osservatorio Europeo sulla siccità e sulla popolazione, più di 2/3 degli europei, cioè 410 milioni di persone, hanno sofferto almeno una volta i 35 gradi nella canicola fra il 15 e il 30 giugno, superando i livelli della storica ondata di calore del 2003. Ultima coda della perturbazione che da ieri sta attraversando l'Italia, portando violenti temporali da nord a sud e un calo delle temperature finalmente in linea con i valori stagionali. Oggi allerta gialla per la pioggia in 7 regioni del centro-sud. Del punto con il tenente colonnello Filippo Petrucci, aeronautica militare.
12: Avremo ancora instabilità al sud, nell'entroterra laziale, dove ci saranno dei rovesci temporaleschi nelle ore centrali della giornata. Andrà meglio sul resto del paese. Temperature che oggi torneranno ad aumentare al centro-nord, mentre saranno in diminuzione al sud, dove ci saranno le piogge. Ci aspetta un gran bel fine settimana con sole quasi ovunque, temperature che torneranno ad aumentare su tutto il paese, anche se rimarremo vicini alle medie del periodo.
3: E siamo arrivati alla nostra pagina sportiva. Luca Cesaretti in studio con me. Ciao Luca.
13: Buongiorno.
3: Parliamo del calcio perché oggi si chiudono i sedicesimi del mondiale.
13: Esatto, le ultime tre sfide allineeranno il tabellone agli ottavi. Si parte alle 20 con la sfida forse più equilibrata, Australia-Egitto. Chi vince agli ottavi sfiderà la vincente del match della mezzanotte, che invece sulla carta è il match più scontato di quelli odierni, perché l'Argentina di Leo Messi sfida la Cenerentola Capoverde. Il CT però dell'Albiceleste, Lionel Scaloni, ha parlato così della sfida.
14: Noi stiamo bene, logicamente entusiasti come tutti, però c'è un avversario da affrontare e da rispettare, un avversario che ha fatto le cose molto bene. Adesso il margine di errore si restringe a una partita in cui chi perde torna a casa, e questo lo sappiamo. Sappiamo che si stanno vedendo partite molto equilibrate. Non sarà facile, questa è la realtà.
13: Alle 3.30 poi sarà il momento di Colombia-Ghana, chi vince agli ottavi sfida la Svizzera.
3: Stiamo sul calcio, Luca. In Italia si muove il mercato.
13: Soprattutto degli allenatori, perché è arrivata l'ufficialità di Massimiliano Allegri come nuovo tecnico del Napoli dopo la chiusura della seconda avventura rossonera. Benvenuto Max, così lo ha salutato sui social il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis.
3: Dall'erba dei campi di calcio a quella di Wimbledon.
13: Perché si apre il terzo turno e tocca subito a Jannik Sinner, che non prima delle 15.30 sfiderà sul campo numero 1 l'americano Brooksby, numero 81 del mondo.
3: Restiamo in Inghilterra, anche con la Formula 1.
13: Eh sì, perché le quattro ruote in questo fine settimana sono di scena a Silverstone, con Antonelli, che è sempre il leader del mondiale, ma ha visto avvicinarsi il compagno di squadra Russell dopo il successo austriaco, mentre la Ferrari è chiamata al riscatto. È un fine settimana sprint, per cui da poco è iniziato l'unico turno di libere, alle 17.30 sarà già tempo di qualifica sprint.
3: E grazie a Luca Cesaretti. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento di edizione Fabiana Cofini, in regia Gennaro Stazzullo e Francesco Paradisi. Potete riascoltare anche questo giornale su Replay Sound. La linea va adesso alla trasmissione Music Room. Il prossimo GR2, ve lo ricordo, è alle 15.30. Da Livio Frittella, buon ascolto a tutti.
15: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
16: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 2. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: Buon venerdì a tutti, comincia Radio 2 Music Room con la coppia di Radio 2 Music Room, e già questa è una notizia, siamo sempre noi, Julian e Manila.
1: Eccoci qua, i maghetti. No, i maghetti arrivano dopo, Camilla e Pippo più tardi, insomma. Buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Abbiamo una Manila pettinata, fonata. Com'è la regola?
0: Fon e grondo.
1: Risultato è questo: sul 202 potete vederla voi.
0: Insomma, voi. Mi gonfio sempre di più. I capelli, presente, prendono vita. Occuperò tutto il canale 202.
1: Allora, Valentina Galli alla regia video. Vale, fai un primo piano qui la signora Nazzaro. Eccola qua, vedi, modello Eva Kant. Benissimo. Allora, tanta musica anche oggi, naturalmente, perché l'ingrediente principale è quello, ma non solo, perché altro ingrediente principale del programma sono le curiosità e le tante notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo.
0: Attenzione, si parte con gli svarioni commessi dai maturandi, che si sono maturati nonostante, insomma, quello che vi racconteremo tra pochissimo.
1: Urca. Allora, mi chiedeva
0: chi ha incontrato oggi?
1: Un amico di Livio Frittella del GR2 che salutiamo, sì. Mi chiedeva: scusa, ma il programma che tu e la Nazzaro fate come si chiama?
0: Ma è Radio 2
1: Music Room.
2: Radio 2 Music Room.

0: In realtà in tanti ancora si chiedono, anche se loro insomma l'hanno spiegato più volte, perché pinguini tattici nucleari, perché nome che deriva da questa birra scozzese che per un periodo è stata la birra più alcolica del mondo, si chiama Nuclear Tactical Penguin, quindi pinguini tattici per l'appunto nucleari. Da Sanremo in poi non si sono più fermati, era il 2020 con Ringo Starr e a oggi è gente che riempie gli stadi, come farà l'8 luglio 2027, il prossimo anno, Stadio Olimpico di Roma.
1: Con un nuovo album, sì, che loro hanno già raccontato, e in lavorazione, già quasi pronto, manca il titolo, ma non ve lo possiamo dire perché poi sarà il titolo e darà il nome anche al tour.
0: Perché a Bergam non lo diciamo.
1: Brava. Allora, come ogni anno, ringraziamo e chi lavora a scuola.net ci regala sempre delle gioie immense. Grazie.
0: Grazie ragazzi.
1: Perché come ogni anno su questa piattaforma sono raccolti tutti gli svarioni, gli strafalcioni che i ragazzi durante gli esami di maturità, sia scritto che orale, hanno commesso. Sono stati raccolti.
0: Quest'anno ci è andato dentro.
1: Quest'anno, ragazzi.
0: Quest'anno, cioè, grande creatività.
1: Bellissimo.
0: Sì. Sì,
1: allora,
0: sì,
1: diciamo, cominciamo con Vitaliano Brancati, ma io quando l'ho sentito nominare, sì, ho detto questo sicuro, poverino, gli cambieranno il cognome. Per tutti è diventato Vitaliano Brancale, come ecco. Serena Brancale, quasi sì, per tutti, perché hanno fatto chiaramente un'assonanza con la famosa Serena Brancale.
0: Ci sono anche dei colmi?
1: Sì.
0: Perché a parte gli strafalcioni sono anche dei colmi, tipo la Venere di Botticelli, dai, questi giorni sappiamo che era incinta.
1: Incinta?
0: Qualcuno l'ha scritto, è stato interessante. E non credo sia l'amico di quello che ha scritto che la Terra ha forma di rombo, e lì di fantasia esatto, ce ne vuole tanta.
1: Esatto.
0: Sì.
1: C'è anche il Pantheon, signori, perché correte subito a Roma, chi può andarlo a vedere, perché a breve sarà ricollocato ad Atene. Questo hanno scritto i ragazzi. Poi un attimo gli hanno fatto notare questa cosa e uno ha detto: vabbè, però ad Atene il Pantheon ci sta.
0: Allora, tra poco torniamo all'attualità. Nel frattempo andiamo nell'83. Con questa canzone, Led Back, il titolo è Sunshine Reg, canzone che almeno una volta, come dico sempre nella vita, o l'avete cantata.

0: molto vacanze di Natale.
1: Ah sì?
0: Sunshine Reggae Lightback, questa è Radio 2 13:54. Torniamo agli strafalcioni degli esami dei nostri maturandi.
1: Sì, sì.
0: Io sono un po' preoccupato però per una cosa.
1: Dica,
0: allora, tu mi hai detto prima che il Pantheon rimane.
1: Allora, sì, per un attimo è stato collocato ad Atene, poi se ne sono accorti, ce l'hanno fortunato.
0: Okay.
1: Se andava a Parigi rimaneva a Parigi, attenzione un attimo.
0: No, tu sai cosa è successo a Parigi invece in queste ore? Col caldo?
1: Cosa è successo?
0: Che l'Arc du Triomphe, l'Arco di Trionfo, l'ho detto in pugliese prima.
1: L'Arc, sì, infatti.
0: Se ne vuole andare.
1: E dove vuole andare?
0: Caldo. Caldo,
1: il caldo. Andare.
0: No, però il mio dubbio sta sulla Rapacis, capire se rimane.
1: Allora, al momento non è dato sapere se è stata spostata da qualcuno.
0: Sì.
1: Perché cioè, in continuo aggiornamento, consideriamo che almeno fino a metà luglio gli esami orali andranno avanti e scuola.net raccoglie ancora informazioni. Per esempio, ti risulta che il fu Mattia Pascal,
0: sì,
1: era o Pasquale o Bazar, cioè scegli.
0: Cioè, fu Mattia Bazar? Non ci credo.
1: Sì,
0: hanno scritto,
1: sì,
0: fu Mattia Bazar.
1: Fu Mattia Bazar, Bazar anche, che non è male. Ma una delle cose più gravi è successo per il nostro cioè lei, per il nostro astro Samantha.
0: No, vabbè, quella l'ho letta.
1: Cristoforetti, signori. Cioè, per noi è l'emblema di un'eccellenza italiana.
0: Sì.
1: Che improvvisamente, scusate, viene da ridere, non ci sarebbe da ridere, però è diventata prima donna capitano dell'ISIS.
0: Sì.
1: Anziché del ISS.
0: Sì, invece della
1: stazione spaziale
0: orbitante internazionale, e dell'ISIS, che è un'altra cosa.
1: È proprio un'altra cosa.
0: Allora, ecco. Poi c'è un accanimento, questo accade ogni anno, è sui promessi sposi.
1: Sì.
0: Che è un altro pilastro, insomma, sì, del programma, sì, dell'italiano, eccetera, eccetera.
1: Lucia proprio non ha pace.
0: No, è degenerata la situazione. Rodrigo è stato descritto come un prete che vuole molestare Lucia,
1: sì, così.
0: Mentre Lucia si è ritrovata catapultata a fare la protagonista della Divina Commedia. Ora io sono...
1: Ma
0: posso?
1: C'è un senso?
0: No, io sono preoccupatissimo perché poi questi mi vanno all'università.
1: E vabbè, dai,
0: e lì evolvono le situazioni, capisci?
1: Comunque io posso comprendere perché Lucia a un certo punto è andata alla Divina Commedia, perché le promessi sposi né la facevano sposare, c'avevano un prete che le davano fastidio, cioè, sapete che faccio? Io me ne vado alla Divina Commedia, magari Dante mi posiziona a posto di Beatrice, mi posiziona beata, non lo so.
0: Abbiamo il vincitore.
1: Sì, dica.
0: E come disse Neil Armstrong, what a wonderful world, peccato che Neil sia l'astronauta, mentre What a Wonderful World è di Louis Armstrong.
1: Ma cosa hanno detto?
0: Te lo giuro, è andata così. Vabbè, dai, mettiamo una canzone che è meglio.
1: 3487-300-200, se vi ricordate anche qualche volto strafaccione, dai, giusto per sorridere.
2: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: 2-2.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
8: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
9: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto a volte dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
8: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Radio 2 Music Room.

0: è la voce di tutti in questo periodo, al di là di tutto bellissima la nuova di Somber che si intitola My Body Is Not Ready, cioè il mio corpo non è pronto, non è pronto, lui urla non è pronto, si riferisce alla prova costume, che è chiaro,
1: è quello,
0: evidente,
1: dici?
0: No?
1: Amiche della prova costume, come procedono le operazioni? Tra l'altro, amici della prova costume, perché anche noi uomini,
0: certo,
1: c'è sempre i fighetti che poi ci mettiamo lì davanti allo specchio e dici, aspetta che guardo un po' a livello maniglia come sto.
0: Capito, perché voi maschietti siete fortunati, potete indossare i boxer, i pantaloncini.
1: Sì, cioè, però devi metterli,
0: donne, quanto avremmo risolto con i pantaloncini.
1: Ho capito, però devi metterli a ascellari alla Fantozzi per coprire il rotolo, capito? Cioè, non è che... Però uomo però, di panza
0: o uomo di sostanza,
1: esatto.
0: Donna baffuta sempre piaciuta, ma questa è un'altra storia. Allora,
1: la Cariotti che ride, noi sappiamo perché.
0: I messaggi, smettetela. Allora, 3487-300-200, Simona,
1: yes,
0: da Roma ci scrive.
1: Vai.
0: Ho sentito con le mie orecchie, prova orale,
1: sì,
0: esame di Stato. Lei che dice una questione da adulti, cioè avrebbe voluto dire è una questione da adulti, è diventata una questione da adulteri.
1: Benissimo.
0: E tranquillamente è andata avanti.
1: Hanno detto in che senso,
0: No, la professoressa ha detto in che senso, da adulti, perché non è proprio la stessa cosa adulti e adultero, ecco.
1: Allora, Federica di Como, al diploma nel 1998 il mio compagno di classe Luca, che saluto, ha scritto che la Sicilia è un arcipelago. Benissimo.
0: E quella era l'arcipelago delle due Sicilie. Cos'era l'arcipelago?
1: No, ma è perfetto. Se tu prendi il traghetto, prendi il traghetto, arrivi a Messina,
0: sì,
1: c'è la foto di Luca.
0: Di Luca.
1: Tu qui non puoi entrare perché non. Ragazzi.
0: Vabbè, sulla geografia, ragazzi, però io ci rido poco perché comprendo che certi,
1: sì,
0: strafaccioni sulla geografia sono possibili.
1: Però c'è da dire una cosa. Allora, ieri, tra le tante interviste fatte dai telegiornali ai ragazzi usciti dall'esame, ce n'è era una in particolare di una ragazza che ha detto benissimo, cioè se io una cosa non la so, non la scrivo e non la dico, senza rischiare l'appunto lo strafalcione.
0: Il problema è che questi sono convinti che
1: Lo
0: queste
1: so
0: cose le sanno e le sanno bene.
1: Lo so.
0: E se non le sapete, sapetele,
1: salle,
0: come si dice.
1: Allora, agitare Coca-Cola è il titolo di questa canzone, senza l'articolo. Lui è Tommaso Paradiso, che tifa una squadra la stessa della signora Nazzaro.
0: Eccolo.

0: Nelly Furtado.
1: I'm like a bird, lo dico io.
0: Devi smetterla. Julian, devi smetterla.
1: Era il 2000.
0: Ah, ok.
1: Oh, era il 2000. Signora Furtado, no, poi ha avuto dei problemi anche di salute, sì, eccetera. Perciò questo è un pezzo che ha ricevuto un Grammy Award come Best Female Pop Vocal, quindi diciamo migliore performance, anche come miglior voce femminile. Canzone che ha fatto il giro del mondo. E sono passati 26. Sono passati 26 anni. Sembra ieri anche qui, perché I'm Like a Bird
0: è una canzone, è proprio la canzone di Nelly Furtado.
1: Tu dovresti ricordartela, perché l'anno prima
0: sono diventata è la canzone dei miei anni, insomma, in giro per l'Italia, il lungo e largo, certo, con Corona, Scettro, Troll e tutto non ti ho sentito, mi spiace, Leonardo Cariotti. Parlare di Pupo.
1: Allora, posso dire una cosa, Cariotti, se devi parlare lo devi fare pubblicamente,
0: esatto,
1: accendi il microfono e parli con noi,
0: con
1: ok
0: noi. Ok. Allora salutiamo e facciamo i complimenti a Pupo, che
1: bravo,
0: si è maturato.
1: Enzo, bravo.
0: Lui ha fatto anche l'esame orale in meno di un'ora. Ha raccontato la sua vita, l'ha detto anche lui, come un'opera d'arte, e fondamentalmente è un po' così.
1: Allora, è partito dal curriculum, è stato qua 8 ore, detto. Carriera artistica, personale, 3 riferimenti, poi successi internazionali suoi, che ha scritto anche per altri, come Sarà perché ti amo, dei ricchi e poveri, eccetera, eccetera. Da lì sono passati filosofia e letteratura, da D'Annunzio a Pirandello, poi riflessioni sul percorso artistico identitario, secondo me è ancora lì.
0: Allora diciamo che sulla questione lingua straniera inglese lì non è andato proprio benissimo. Ha dichiarato di avere abbastanza dimestichezza con la lingua, ma in realtà la commissione lo ha guidato con

0: qualche maniera lo ha guidato mano nella mano per parlare insomma di Oscar Wilde, con qualche, diciamo, qualche errore grammaticale, però insomma lui ha studiato 2 anni per poter
1: affrontare e superare
0: l'esame. È stato bravo, cioè, da, insomma, da ammirare.
1: È stato bravo, ha chiuso con un'esibizione al pianoforte sulle note di Un amore grande. Adesso prossimo step, scienze della comunicazione, vuole iscriversi all'università.
0: Bravo, bello, perché comunque studiare tiene allenata la mente, questo funziona a tutte le età, quindi ci sta. La nuova di Geolier qui su Radio 2 si intitola Un'ora.

0: Un'ora la nuova di Joliar qui su Radio 2. Ti faccio sentire questo audio. Nel frattempo racconto velocemente Vanilla questa cosa. Ok, allora. C'è la foto, siamo nel backstage dello stadio Maradona, prima del concerto di Joliar.
1: 28 giugno.
0: Esatto, lui ha fatto uno scherzo. Aspetta, eh. Cioè, praticamente al posto suo ha messo un sosia, sì. Lui si è nascosto dietro un pannello.
1: E quelli,
0: qua l'hanno beccato, sì, guardava, sì, sì. Seguiva questa cosa qui, nessuno se n'era accorto dei fan e tutti hanno fatto la foto con, per 2-3 minuti con il sosia di Joliar e poi alla fine insomma è uscito lui, grande ilarità. Chiudo, un altro post di ieri o l'altro ieri, anzi ieri, dove Joliar dice: io allo stadio Maradona e in giro per Napoli non vado con i bodyguard eccetera, perché la mia bodyguard è la città di Napoli.
1: Sì, quello.
0: Quindi lui, a differenza poi di altri eccetera, non si muove con la sicurezza, sì, insomma.
1: Poi tra l'altro è stato molto carino durante il concerto quello che è andato in Mondovisione, tra
0: record.
1: L'altro record,
0: sì.
1: The bodyguard in realtà hanno iniziato a prendere a calci nel sedere un grande fan, alcuni fan che erano saliti, erano riusciti a salire sul palco.
0: Beh,
1: lui è stato molto carino perché ha detto: oh guaio, fermatevi, non hanno fatto niente. È stato molto molto carino. E beh, è un ragazzo del popolo e quindi questa è una delle cose che viene più apprezzata in Joliar, al di là della sua arte, che è comunque ormai certificata Fimi, insomma, disco d'oro, è tra i, credo sia l'artista più certificato in assoluto, artisti italiani, credo.
0: Sì, ma infatti guarda, può piacere o non piacere, questo è discutibile, come ogni artista, ogni genere musicale, ogni canzone eccetera. Sta di fatto che anche lì a Napoli a un certo punto arriva 50 Cent. Allora, se tu entri nelle grazie, nelle corde di uno come 50 Cent, che non è solo un grande artista ma anche un grande producer, vuol dire che qualcosa anche 50 Cent di buono ci ha visto,
1: c'ha
0: anzi
1: visto,
0: di
1: visto.
0: Ottimo.
1: 1966, okay. Diana Ross ci regala forse uno dei brani più famosi, più celebri della sua carriera, You Can Hurry Love.

0: Diana Ross and the Supremes, You Can't Hurry Love. Come diceva prima la signora Nazzaro, era il 1966, noi non c'eravamo, ma immagino l'emozione, no? Lo stupore di quando uscì questa canzone e di chi per la prima volta magari l'ascoltava sul jukebox, sul suo giradischi, eccetera. Qualcosa di meraviglioso. Riportata poi questa canzone al successo un po' di anni dopo, negli anni 80, da Phil Collins, e anche quella versione molto molto bella.
1: Probabilmente più famosa di questa, originale, insomma, la voce di Phil Collins, signori. Però effettivamente l'originale è di Diana Ross, e quindi
0: And the Supremes.
1: The Supremes
0: potresti riprenderlo come Manila Nazzaro and the Supremes, secondo me suona bene.
1: È una band pazzesca.
0: Per un musical, Manila Nazzaro and the Supremes.
1: No, è una band pazzesca, la protagonista delle bambole di pezza, ecco,
0: è
1: abbiamo
0: bellissima.
1: Già fatta.
0: È bellissima.
1: Dobbiamo cercare due o tre Supremes con me. Esatto. Una è Cecilia.
0: Ceci De Robertis, delle Supremes.
1: Sì. Poi metterei Milena e Matilde, le mie migliori amiche. Sì. Però metterei anche Tullia perché insomma le canzoni.
0: E Marta. Tullia e Marta fanno un duo a sé.
1: Le coriste.
0: È il momento della prossima canzone. Bene, bene, bene. Tullia e Marta. Guarda che sono le coriste.
1: Non era il lancio della canzone, però va bene perché c'è la nuova di Benson Boone.
0: Sì.
1: Sì.
0: Come si chiama?
1: The Time of My Life.
0: Le sai tutte.
1: Qui non salta, non strasalta, però ci regala una bellissima ballad.
0: Vai.

0: The Time of My Life, Benson Boone, this The Time of My Life.
1: Ah, quella sì, è un'altra, ecco, un'altra cosa, però sì, ci ha regalato, allora, questa bella ballad.
0: Sì, lenta, avevi ragione.
1: Sì.
0: Adesso fa il Wanted Man Tour 2026, proporrà anche questa canzone, farà una capriola a rallenti.
1: Esatto. Così. Ormai così. Abbiamo
0: comunque imparato. Ragazzi, possiamo dire una cosa, che al di là di tutto, come si dice, quando tu hai questa voce, come dicevano un po' di tempo fa, soprattutto i comici, la televisione, puoi cantare anche l'elenco del telefono.
1: Vero, succede, è vero, hai ragione, no? Ha ragione, si dice dei grandi, le grandi bellissime voci. Allora, giusto per chiudere un attimo il discorso maturità, ha fatto molto clamore e anche tenerezza la notizia che appunto si è diffusa velocemente, mamma e figlia di
0: Susegana, provincia di Treviso.
1: Si sono diplomati a pochi giorni l'uno dall'altro. In realtà hanno condiviso molti video in cui si preparavano insieme, studiavano insieme per l'esame di maturità. Lei 44 anni, studiando lezioni chiaramente scuola serale, e mentre il figlio invece a 19 anni ha concluso l'ITIS in elettronica con il massimo dei voti. Bravo, 100, addirittura 100 in lode. Ed è stato un percorso fatto insieme, molto tenero, molto bello, e quindi riferito anche a Pupo, non è mai troppo tardi per prendere una decisione e magari concludere quella cosa lasciata a metà qualche anno prima.
0: No, tra l'altro questa signora aveva fatto i corsi all'Academy della MOM, prendendo la patente per i pullman, quindi guida anche i pullman. L'azienda dei pullman le ha concesso alcune ore libere, credo il venerdì eccetera, per poter studiare e affrontare questo corso e poi gli esami, sì. E alla fine ce l'ha fatta. Sono belle storie però queste.
1: Sono storie bellissime. Intanto sì, questa donna, come tante, tantissime che si danno da fare, non mollano mai, e che soprattutto non mollano quel desiderio e quel sogno di concludere gli studi, che poi magari il pezzo di carta a volte a che ti serve, è una soddisfazione personale, può cambiare proprio il modo, l'attitudine verso la vita, secondo me.
0: Va bene, arriva una canzone di un po' di tempo fa, sempre bella però, lui è Neffa,
1: 2003 questa
0: sì,
1: canzone.
0: Questa è Prima di andare via, canzone, posso dire, a tutti gli effetti tra i capisaldi della musica leggera italiana, ci sta,
1: ci
0: perché
1: sta.
0: Questa per le nuove generazioni.

0: Prima di andare via,
1: Neffa,
0: la bellezza.
1: Sì,
0: allora,
1: sì, sì.
0: Saluto Neffa perché in un festival di Sanremo abbiamo passato le serate con lui. E ti ricordi Daniele Groff?
1: No.
0: Vabbè, Daniele Groff, che era un cantautore del Trentino che partecipò a un'edizione del Festival di Sanremo l'anno dove Tony Renis era direttore artistico, presentato da Simona Ventura, e la sera passavamo le serate lì a Sanremo in un baretto a giocare a freccette.
1: Prima di andare via facevate qualcosa, prima di andare
0: Brava.
1: Via che facciamo? Facciamo qualcosa. E quindi le serate così.
0: A freccette? Sai giocare tu a freccette?
1: Io sono bravissima a freccette.
0: Non ci credo, adesso vi racconti cosa
1: bravissima.
0: Succede nel frattempo.
1: Succede nel frattempo che arriva Noemi che ci ha regalato un bel tormentone quest'estate insieme a Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera?
0: Gioco a freccette.

0: darti mai più.
1: La canzone che dici forse è scritta appositamente per la programmazione radiofonica?
2: Non lo so, può essere.
1: Essere. Musicalmente, al netto della bravura di Noemi, no,
2: brava,
1: Vito Salamanca.
2: Bellissima, bravissima.
1: No, bella, bella, bella, bella, però... quella canzone esistono, no? Le produzioni, cioè, un po' furbe,
2: sì,
1: perché giustamente,
2: sì, giusto,
1: devi entrare in quel meccanismo.
2: E
1: lì.
2: Comunque anche la nostra meravigliosa Noemi è tra le protagoniste di Radio 2 Live il 22 di luglio in prima serata su Rai 2, la festa di Radio 2 da Cosenza.
1: Bello, bello, va bene. Allora, per chiudere la parentesi legata agli strafalcioni a scuola eccetera, ai messaggi.
2: Sì, abbiamo un messaggio a proposito della maturità in insomma in più avanti negli anni.
1: In questo caso diploma, sì, brava. Mi sono, dice Pietro di Venezia, diplomato 2 anni fa a 54 anni, tra lo stupore dei miei figli e dei miei colleghi di lavoro che non credevano ce la facessi.
2: Sì.
1: Pietro, è bello avere intorno gente che crede in te.
2: Dai, che
1: dai,
2: ce
1: Pietro,
2: la fa.
1: Che ti bocciano, allora, dicevano, invece ha vinto
2: cosa.
1: Pietro.
2: Io quando ho detto alla mia famiglia volevo diventare Miss Italia, mio fratello, la prima cosa che mi ha detto, quando prima a saltare su di te che girarti intorno perché era un po' grassottello, ho detto scusa.
1: Body shaming,
2: sì, ma ho capito, mio fratello, era un po' cicciottello.
1: Come si chiama il fratello?
2: Io mi ha svezzato con le polpette mia mamma.
1: Come si chiama?
2: Gianni
1: non si fa
2: in
1: non
2: Puglia si sa. Va bene, abbiamo il momento dedicato alla cover, anzi alla rivincita delle cover, perché questo pezzo meraviglioso fu scritto nel 1977 e cantato da Iggy Pop.
1: Uh-huh.
2: Il pezzo è The Passenger, poi succede qualcosa.
1: Tanto il pezzo ispirato ai viaggi in macchina di Iggy Pop tra i paesaggi industriali della Germania, immagino Berlino, insieme a David Bowie.
2: Esatto.
1: Poi nel 2010 arrivano questi musicisti arzilli giamaicani. Hey yo bro, ok, tutto a posto.
2: Boys,
1: esatto, capelli bianchi, loro sono, come dicevi, The Jolly Boys, ci infilano dentro il ritmo caraibico, un po' di sonorità che abilmente e quotidianamente ascoltano sotto il sole, e il risultato di The Passenger è questo qui. Senti.

0: Allora, di comune accordo, intanto questa era la cover The Passenger, originale Iggy Pop, avete ascoltato la versione di The Jolly Boys direttamente dalla Giamaica, di comune accordo con Carioti e Matteo Strada, prossima estate, se l'azienda vuole,
1: sì,
0: noi facciamo Radio 2 Music Room estate dalla Giamaica.
1: Ma perché?
0: Perché è fighissimo.
1: No, fa troppo caldo.
0: Questa è la sigla, noi lì sull'amaca belli, capito, con ospiti vari.
1: Perché non ce ne andiamo in Norvegia d'estate a fare la trasmissione? Fa caldo.
0: Perché fa più caldo in Norvegia in questo momento.
1: Anche
0: sta
1: lì
0: facendo
1: fa caldo.
0: Ma scusa, ha fatto 40 gradi l'altro giorno a Londra. Cioè, una cosa.
1: Ah, è vero, anche a Londra fa caldo. No, ragazzi.
0: È caldo ovunque.
1: Caldo ovunque, è caldo ovunque.
0: Però la Giamaica potrebbe essere direttore Librandi, se vuoi.
1: Oppure, scusate, ma io a breve mi trasferirò a Monaco perché.
0: Perché?
1: Perché ho appena acquistato un nuovo appartamento.
0: Sai che io ho letto, scusami, sì, stamattina sta cosa, ho detto, devo chiedere Nazzaro, perché so che cercava una casa
1: comoda. Allora, comoda. Allora, Monaco batte ogni record, è stato venduto l'appartamento più caro del mondo, 500 milioni, ecco, di dollari. Cioè, pensando che, per esempio, la villa, di Berlusconi a Porto, sì, Cervo, che è stata valutata
0: Calaluna,
1: 350 milioni di, sì, dollari.
0: Però hai tot ettari di terreno, hai Luna Park fuori.
1: Sì, ma questa 500 milioni di dollari.
0: Sì.
1: Una super penthouse da record.
0: Cinque piani. Sono tipo 21 stanze, oltre 8 posti auto riservati,
1: cioè,
0: terrazza panoramica,
1: comprendo,
0: piscina privata con jacuzzi.
1: Comprendo.
0: Esatto.
1: E sono stati gli 8 posti auto che mi hanno convinto.
0: Sì, praticamente tu hai il mare che ha vista sulla casa,
1: sì,
0: al contrario.
1: Il contrario. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.

0: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: 2-2. È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
1: 2-2.
5: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Radio 2.
7: Radio 2 diventa live.
8: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza!
7: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu, la musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21 e 20, su Rai 2 e Rai Radio 2.
9: Radio 2 Music Room.

0: si riconferma comunque artista di talento, romantico, bella voce, bella melodia, pezzo che ci piace molto ed è giustamente in programmazione qui su Radio 2.
1: Tra l'altro protagonista anche lui di Radio 2 Live.
0: No, ma è giusto dirlo sempre.
1: Poi lui è figlio di quella terra, insomma, della Calabria, quindi è stato bello, per lui è stato bello, l'ho raccontato. Insomma, ci tenevo perché ho seguito delle interviste fatte da delle televisioni, delle radio locali, insomma, è stato carino.
0: Allora, Radio 2 Live, scusa, quando è che vai in onda?
1: Il 22 luglio.
0: 22 luglio. Su quale rete?
1: Rai 2.
0: Rai 2, bello, bello, bello. Tanti nostra, artisti,
1: C'è la nostra collega Emma Stoccolma sul palco insieme a Gino Castaldo.
0: Scascaldo. Insieme a Ginone, l'ho visto ieri Gino, in via Asiago.
1: Quindi c'è.
0: Ti saluta. C'è. Va bene, tutto a posto. Tra l'altro ho fatto i complimenti anche da parte tua, perché stanno portando in giro questo show 80 versus 90, dove Gino rappresenta gli anni 80, Emma gli anni 90, e alla fine c'è questa sfida. E ha detto, gli ho detto come sta andando, vince sempre lei.
1: Super,
0: però
1: super
0: si stanno divertendo un sacco, complimenti ragazzi.
1: Allora, sempre meglio ribadirlo, come in realtà se già non si sapesse. Allora, un pool di scienziati di alcune università britanniche hanno ormai deciso, conclamato, che nessun bambino sotto i 2 anni dovrebbe trascorrere tempo davanti allo schermo. Parliamo di, chiaramente, di dispositivi digitali che molto spesso vengono utilizzati, anche sempre di più vengono utilizzate al di sotto dei 2 anni, quindi già praticamente anche bambini molto molto piccoli, e quindi circa 120 ricerche, oltre 400.000 bambini. I rischi accertati includono in realtà addirittura minori possibilità di legame con i genitori, cioè paradossalmente
0: ti distaccano dalla realtà
1: e dagli affetti, gli affetti quelli reali.
0: In pratica il tuo riferimento non è più il genitore, quindi l'essere umano, ma il tuo riferimento diventa lo schermo, eccetera. E di questo purtroppo sono prove evidenti, appunto, di danni allo sviluppo infantile, però questa ricerca dice anche che sostiene che i genitori non vadano colpevolizzati, la responsabilità di queste aziende tecnologiche che te la vendono in modo da farti capire che in realtà queste app, ci sono adesso senza far nomi di app,
1: Esatto,
0: sono app che vanno a vantaggio del bambino stesso, e giustamente la nostra ignoranza, perché ignoriamo, fanno sì che tu ci creda, perché dici vabbè, me lo dicono gli esperti, e invece non è così.
1: Però non serve, nel senso che serve solo l'abbraccio e l'amore dei genitori. Arriva Ariana Grande qui su Radio 2. Thank you, next.

0: Thank You Next, Ariana Grande, canzone del 2018. Ariana Grande che ha compiuto 33 anni, quindi giovanissima, il 26 giugno, insomma, qualche giorno fa, ricevendo auguri un po' da tutti i colleghi in tutto il mondo, compreso Andrea Bocelli, con il quale lei aveva anche collaborato, eccetera.
1: Sì. Infatti, in questo video del 2018, una bimba, davvero una bimba, stavamo guardando, insomma, molto carina.
0: Tante citazioni poi nel video,
1: Sì.
0: Di film, tra l'altro, la rivincita delle bionde.
1: Sì, i Chihuahua.
0: 30 anni in un secondo.
1: Fantastico, sì.
0: Bello, ci piace.
1: Allora, parliamo di casa nostra, belle notizie. Devo dire che magari potrebbero essere prese in considerazione anche da altre città. Stiamo parlando di caldo, attenzione al caldo, attenzione anche alla nostra pelle. Perché a Pisa, per il terzo anno consecutivo, la crema solare è gratuita per tutti gli abitanti attraverso dei distributori che sono, diciamo, disseminati un po' in diverse parti della città.
0: È vero, Pisa si cura sotto al sole, questo progetto. C'è da dire che in Europa esistono già delle iniziative simili da anni, tipo in Belgio, distribuzione gratuita di crema solare testata nei centri sportivi pubblici già dal 2020. Da lì poi nasce una startup, poi distributori gratuiti nei Paesi Bassi, Regno Unito, sì. Germania, insomma, e anche negli Stati Uniti, soprattutto in Australia. Hai detto bene, lanciamo così un appello.
1: Sì,
0: perché... un appello, facciamolo. A chi chiediamo?
1: Beh, intanto
0: al governo, alla politica, ai sindaci
1: delle città, che spesso, conoscendo le proprie realtà, sono molto più attivi e concreti sul territorio, perché effettivamente c'è un dato di fatto importantissimo: c'è una prevenzione di eventuali future malattie, e quindi una chiaramente può ridurre i costi della sanitari pubblici. Per esempio in Danimarca,
0: tumori della pelle,
1: esatto,
0: no?
1: In Danimarca, attraverso la distribuzione di crema solare, c'è stato risparmio sanitario di circa 2 euro per ogni euro investito, e in Australia addirittura si sono riusciti ad evitare una cosa come 100.000 tumori cutanei proprio attraverso la distribuzione gratuita di crema solare. Quindi è un dato di fatto e fa bene alla salute e al portafoglio.
0: Perfetto, pensiamoci, amici sindaci italiani, sì. Facciamolo anche noi, dai.
1: Sì. Le vibrazioni, anche loro protagoniste di Radio 2 Live.
0: Quando? Il 22 luglio, Rai 2, prima sera. Grazie.

0: car still spins around and it goes.
1: On and on, Nugenea, Tom Misch, ci piacciono sempre di più, devo dire, questi suoni, questi ritmi dei Nugenea. Se volete, 25 luglio sono in concerto a Sassari in Piazza dell'Università, il 28 agosto a Monte Silvano, 12 settembre invece a Napoli all'Arena Flegrea. Queste le date utili per
2: tornano
1: il Nugenea.
2: Tornano a casa.
1: Chi?
2: In chiusura in Nugenea.
1: Ah, ciao Lessi.
2: No, Lessi
1: io l'ho appena letto.
2: Basta. Allora, se siamo tutti d'accordo, io volerei nel 2020,
1: wow,
2: è stato un anno abbastanza particolare, ci sta, però ci ha regalato un bel tormentone. Momento del tormentone. È sempre quella lì.
1: Sorelle varie.
2: Allora,
1: benissimo.
2: Mi ricordo l'hashtag di quel periodo, effettivamente, Gerusalemme Dance Challenge, che ha fatto letteralmente esplodere questo fenomeno sociale senza precedenti. E siccome diciamo il 2020, l'anno della pandemia, in realtà la cosa bella è che vi parteciparono tutti, anche gli infermieri, i dottori, c'era
1: anche il mio vicino di casa.
2: Tutti, insomma, anche per superare il momento.
1: Perché?
2: Diciamo.
1: Perché Master KG, questo produttore musicista sudafricano, insieme al cantante Nom Chebo, ha dato vita a questa traccia cantata interamente in lingua venda, che è un idioma locale del Sudafrica. Nasce il balletto, come dicevi, da questo balletto viene ripreso con un video semplice, cioè niente di
2: no,
1: effetti speciali,
2: complicato.
1: Esatto. Fa il giro del mondo, quindi milioni e milioni di visualizzazioni, alla fine diventa una challenge, per l'appunto Gerusalemme Dance Challenge, poi mica finisce lì, arriva anche un remix, con la superstar nigeriana Burna Boy, e il resto è storia.
2: Sì, esatto.
1: Come faceva? Il ballo.
2: Gerusalemme, adesso te la faccio vedere.
1: Dai, 202.

0: Allora, il balletto l'ho fatto, sì, peccato benissimo. Che non si è visto, peccato. Ma la signora Nazzaro me l'ha insegnato. No, sai che non me lo ricordavo?
1: No, sì, era molto semplice, era molto semplice. Sì. Il senso, però, il senso di libertà che, di cui la gente aveva bisogno, di cui avevamo bisogno in quel periodo, ha trovato proprio sfogo in questa canzone, e quindi anche la fortuna in qualche maniera di questa canzone di essere pubblicata in quel periodo storico.
0: Guarda, non l'avrei detto meglio di te, bravissima.
1: Bene, brava,
0: perfetto.
1: Molto brava.
0: Allora, c'è un'altra abitudine invece che purtroppo attanaglia molti di noi quando andiamo in vacanza, in giro, i posti nuovi, eccetera. C'è chi ha il pollice verde e si porta a casa magari piantine, semi, rametto raccolto durante un viaggio, che sembra qualcosa di innocuo a vantaggio della natura. In realtà può essere qualcosa, adesso non voglio allarmarvi più di tanto, ma può essere pericoloso.
1: No, abbiamo poi un esempio, possiamo raccontarvi di effettivamente estremamente pericoloso, ma Plant Health for Life è la campagna promossa dall'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare per sensibilizzare i cittadini sulla tutela della salute vegetale. Cosa vuol dire? Che quando noi portiamo, per quel ricordo, la piantina, il semino dal Madagascar, piuttosto che ne so, da un'altra zona, insomma un'altra zona, siamo andati in vacanza lontana.
0: Chi non va in Madagascar?
1: Magari, sarebbe bellissimo, in Brasile. Esatto. In realtà non ci si rende conto che si fa in questa maniera, quasi si va ad intaccare l'equilibrio della natura, sì, provocando appunto a sua volta dei disequilibri che possono provocare la nascita poi di batteri, virus e tutta una serie di elementi nocivi.
0: C'è la diffusione, esatto. Diffusione, c'è questa diffusione di parassiti, tra l'altro, sì, parassiti. Addirittura funghi invisibili a occhio nudo.
1: Sì.
0: E questo poi va a intaccare il terreno dove viene eventualmente seminata questa piantina. Quindi inconsciamente facciamo dei danni incredibili, sì, che sono danni che non si vedono subito,
1: no,
0: ma da lì a qualche anno iniziano poi, sì, a espandersi,
1: infatti,
0: eccetera.
1: Dicevamo, c'è un esempio emblematico, quello del nematode d'epino, che è un microscopio verme parassita che uccide gli alberi. Fino al 1999 era sconosciuto, poi è comparso improvvisamente in Portogallo, Spagna e Francia, e per contenerlo è stato necessario l'abbattimento e la distruzione di circa 500 metri dal focolaio, fino a 500 metri dal focolaio, di alberi, quindi una distesa enorme.
0: Ma tu ti ricordi il punteruolo rosso con le palme?
1: Sì.
0: Anche lì.

0: Ma Baby Just Cares For Me, Nina Simone, 1930 l'ha scritta questa canzone, signore. 1930 e questa versione poi del 1987. Allora, Matteo Strada, che noi ringraziamo sempre, il nostro bravo autore, ci ha dato questa notizia: oggi iniziano i Dogs Days of Summer, che non è un festival, ma in realtà sono i giorni da cani dell'estate, ovvero la canicola estiva, sì, o giorni più caldi, afosi dell'anno, solitamente tra luglio e metà agosto, circa 3 luglio 11 agosto, perché questo nome, legato all'apparizione della stella Sirio, stella del cane, è associato a caldo intenso, pigrizia e persino una certa irascibilità. Beh, ok,
1: la domanda, okay, la domanda è: ma perché i giorni precedenti che erano, scusami,
0: e quelli, cioè, erano il giorno dei cuccioli,
1: i cuccioli,
0: si stava preparando,
1: funziona, ma dai ragazzi, ma cioè ormai la canicola qua non si capisce più niente. Vaca. Mentre, beh, stavo pensando una cosa importante: domani succedono tante cose.
0: Intanto, questo caldo, ma sei,
1: sì,
0: matta?
1: Intanto Taylor Swift forse si sposa oggi o domani, abbiamo notizie? Non si, allora domani. Ma sì, domani c'è anche il giorno della liberazione in Inghilterra.
0: Dove?
1: Domani, scusa, in America. Domani, scusate, domani in America è il 4 luglio,
0: domani
1: ragazzi.
0: È 4 luglio. 4.
1: Poi domani,
0: festa dell'indipendenza.
1: Festa dell'indipendenza.
0: Però anche gli inglesi partecipano per simpatia.
1: Io ci sono state il 4 luglio alla parata.
0: Dove? In Inghilterra? C'era nessuno?
1: No, a New York. New York. Bellissima, bellissima. Bella. Un sacco di inglesi, per quello, capito, dicono.
0: Okay.
1: Poi domani è il giorno del tacchino, ripieno.

0: però da quelle parti. Comunque domani c'è anche Ultimo.
1: Dove?
0: A Tor Vergata. Ah,
1: pensavo alla parata. Se, non ti seguo più.
0: Se troppe cose succedono.
1: Troppa domani, roba domani.
0: Per carità, mettiamo un disco, le parole di Leonardo Carioti. E che disco! Tiziano Ferro e Lazza. Perdono, ragazzi. Ecco, esatto. Questa sono.
1: Perdono.

0: Beh, allora, canzone bella, Remind Me to Forget. Allora, ci sono due correnti di pensiero, Manila, perché lui è norvegese, ok? Essendo norvegese, in tanti, ma soprattutto anche nostri colleghi della BBC, ad esempio, quindi sì, non gli ultimi arrivati, avevano questo dubbio, essendo scritto il suo nome KYGO, se fosse Kygo o Kygo.
1: E lui nell'intervista ha detto entrambi.
0: Entrambi, modo, perché in Norvegia lo chiamano Kygo, in Inghilterra, Regno Unito, eccetera, lo chiamano Kygo.
1: Kygo.
0: Mentre su Miguel lì non ci sono dubbi, era quell'altro. Ah, okay, perché Kygo, certo, e Miguel,
1: quello ci sta, quello ci sta.
0: Va bene.
1: Arriva Nickelback qui su Radio 2, Are You Remind Me?

0: questa è la versione un po' speciale, perché la chitarra elettrica c'era Manina Nazzaro.
1: No.
0: Aspetta, no, stavo.
1: No, perché loro quando mi hanno chiamato in Canada, in Nickelback,
0: hanno detto:
1: vieni qua, fa fresco. Sono andata, ho imparato la chitarra.
0: Caldo
1: elettrica.
0: Anche lì.
1: Caldo e sono tornata qui.
0: Esatto, poi code, fila, ci sono i mondiali.
1: Sono i mondiali.
0: Non per ritornare su Kigo, Caigo, eccetera, ma devo fare un saluto
1: a chi?
0: A Danny Losito. Double D, Phone Love, perché aveva fatto un progetto primi anni 2000 con la Sugar di Caterina Caselli che si chiamava Caigo. Sai cos'è in Veneto il Caigo?
1: No.
0: La nebbia. Arriva il GR2 Saxaruba, adesso ti racconto.
2: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
3: Sono le 15:30.
4: Rai GR2.
5: Buon pomeriggio da Livio Frittella. Cronaca in apertura con la strage di Altavilla in provincia di Palermo, avvenuta l'11 febbraio del 2024. Vittime la 41enne Antonella Salomone e i figli Kevin di 16 anni e Emanuele di 5 anni.
6: Ergastolo per Giovanni Barreca, marito e padre delle vittime, e per Sabrina Fine e Massimo Carandente, la coppia che secondo i giudici ha architettato e compiuto con lui la strage di Altavilla. Ci sono volute più di 10 ore di camera di consiglio. Alla fine la Corte d'Assise di Palermo ha condannato i tre imputati per il triplice omicidio di Antonella Salamone e dei figli Kevin ed Emanuel, di 16 e 5 anni, i cui corpi seviziati vennero ritrovati in una villetta del Palermitano l'11 febbraio del 2024. Per i due cosiddetti fratelli di Dio è arrivato il carcere a vita, così come per l'ex imbianchino. Per lui il PM Manfredi Lanza aveva chiesto 30 anni per una seminfermità mentale che però non è stata riconosciuta dalla giuria. Era stata giudicata a parte dal Tribunale dei Minori la figlia di Barreca, Miriam, 17enne all'epoca dei fatti. Dopo una condanna in primo grado a 12 anni e 8 mesi, l'assoluzione in appello perché ritenuta non imputabile, incapace di autodeterminarsi dentro il clima di isolamento e pressione psicologica che si respirava all'interno della villetta. I giudici hanno anche riconosciuto risarcimenti per oltre €1 milione in favore dei familiari di Antonella e dei due figli. Da Palermo per il GR2, Cristoforo Spinella.
5: Un ragazzo peruviano di 28 anni è morto la notte scorsa annegato in una piscina comunale a Milano. Il giovane si è introdotto nell'impianto quando era chiuso al pubblico. Durante il bagno il 28enne avrebbe iniziato ad annaspare finendo poi sott'acqua. Gli amici hanno dato l'allarme al 112, il giovane è stato soccorso in codice rosso ma è morto durante il trasporto in ambulanza. A Palazzo Chigi, riunione d'urgenza presieduta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano in seguito alla sottrazione indebita di 80 fiale di fentanyl, il potente oppioide usato per la terapia del dolore, avvenuta nell'ospedale israelitico di Roma. I farmaci trafugati sarebbero idonei a confezionare fino a circa 20.000 dosi destinate al consumo illecito, attivati i carabinieri del NAS per gli accertamenti del caso. All'estero, un minore palestinese è morto e un altro è rimasto ferito dall'esplosione di una bomba sganciata da un drone israeliano mentre stavano prendendo l'acqua a Gaza City. Lo riferisce la Protezione Civile della Striscia. La popolazione sfollata di Gaza vive in tende e rifugi privi di rete idrica, per cui gli abitanti dell'enclave palestinese devono approvvigionarsi di acqua nei punti di raccolta e ai serbatoi pubblici, a volte anche molto distanti dai loro ripari. Ci sono novità sull'attentato che lunedì ha ferito l'oligarca ucraino Yermolayev nel Principato di Monaco, identificata la principale sospettata in mattinata alla conferenza stampa degli inquirenti. Sentiamo la corrispondente da Parigi.
7: Il procuratore del Principato di Monaco, Raymond, ha confermato l'identità dell'attentatrice che lunedì scorso ha piazzato l'ordigno all'ingresso del civico 4 di Rue Frulat a Monaco, ai danni dell'oligarca ucraino Yermolayev. Si tratta di Anastasia Berezovska, 39 anni, di origini ucraine. ucraina è entrata in azione nel momento in cui Yermolayev, la sua compagna e il loro figlio tredicenne avevano parcheggiato l'auto accanto alla residenza, come emerso dalle analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza, e sarebbe lei ad aver lasciato nel ladrone la borsa contenente la bomba, attivata poi a distanza con un telecomando. Ieri sera è scattato il mandato di cattura internazionale dell'Interpol. Le autorità non sono riuscite ancora ad arrestarla, ma ogni suo movimento è stato ricostruito con precisione: il noleggio in Francia di un'auto con targa tedesca, l'attraversamento dell'Italia, l'arrivo in Germania, dove è stata avvistata, e nel suo domicilio a Francoforte la polizia ha effettuato una perquisizione. Nel Principato 250 sono gli agenti impegnati, mentre caccia mandanti e complici. Non ha agito da sola. Due gli uomini fermati questa mattina e poi rilasciati dopo poche ore. Da Parigi per il GR2, Alessandra De Stefano.
5: L'hanno già ribattezzato il matrimonio del decennio. Manhattan blindata per le nozze colossal fra la popstar Taylor Swift e il campione di football americano Travis Kelce.
8: La micidiale macchina organizzativa l'aveva pianificato dal principio: creare un evento nell'attesa stessa dell'evento, disseminando indizi e indiscrezioni ad arte, capaci di ingigantire di ora in ora l'appeal attorno alla festa nuziale delle due maggiori celebrità contemporanee, Taylor e Travis. Ieri il preludio, una cena di prova intima per circa 100 fortunati, ma l'attesa è tutta riversata sul mega party di questa sera, con oltre 1000 invitati, da Selena Gomez a Gigi Hadid, che andranno avanti con i festeggiamenti fino alle 4 del mattino. Strade blindate attorno al Madison Square Garden, trasformato per l'occasione con imponenti scenografie interne. C'è attesa, inevitabile, anche sull'abito da sposa, con le testate di moda più autorevoli che indicano un testa a testa tra lo stilista Jonathan Anderson e la Maison Christian Dior. Probabilmente un classico a corsetto con un'ampia gonna a principessa, forse ispirato all'iconico abito indossato da Elizabeth Taylor nel 1950. E poi, ovviamente, la scaletta musicale, con brani della stessa Swift, siamo pronti a scommettere, compresa quella You Belong With Me, che i due si erano già dedicati durante i festeggiamenti del Super Bowl. Mauro Zanda, GR2.
5: A Roma è vigilia del concerto evento di Ultimo, fra prova generale, messa a punto del piano sicurezza, tutorial per aiutare i 250.000 spettatori in arrivo. Questi frammenti della prova generale, aperta ieri alle persone con disabilità, ha rivoluzionata la viabilità nella zona di Tor Vergata, dove a attendere i fan c'è uno spazio di 150.000 metri quadrati. Imponente la macchina organizzativa, viste le condizioni meteo sarà possibile introdurre borracce medicinali integratori, distributori di acqua disponibili. La metropolitana di Roma resterà attiva per tutta la notte. La linea a questo punto torna a Music Room, la prossima edizione del GR2 alle 19.30.
9: Mi vuoi sposare? Nonna, sono sazia. Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti: la precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenziaentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio 2 Music Room.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Devo dire, sei credibile comunque. No, stavo seguendo il tuo playback perfetto sulla voce di Angelina Mango, in questo caso con Marco Mengoni, Canto d'amore.
2: Bello,
1: Angelina bello. È partita per il tour estivo, Nina canta nei teatri d'estate, prima data utile 17 luglio, Verona, Teatro Romano.
2: Bene, brava. Allora, 348-7300-200, intanto il nostro contatto WhatsApp, apriamo un po' la nostra finestra, un po' simpatica chiaramente sui mondiali. Allora, partiamo con un piccolo recap, quello che è accaduto
1: veloce
2: stanotte praticamente.
1: Sì, ieri sera mi sono goduto Spagna-Austria come altri 4 milioni e mezzo più o meno di telespettatori, 3-0, Lamine Yamal, la notizia è che non ha segnato ma ha fatto show.
2: Ha fatto show, sì.
1: Sì, scuola calcio. Portogallo-Croazia 3-1, Ronaldo ha segnato su rigore, poi un altro gol di Ronaldo annullato per fuorigioco, 3-1 finale. Svizzera batte l'Algeria 2-0, mentre questa sera alle 20 Australia-Egitto, a mezzanotte partita da non perdere Argentina-Capoverde.
2: Ah, però quella dove, scusami, in teoria Capoverde dovrebbe vincere.
1: Sì, in teoria.
2: In teoria, che è lo sciamano che l'ha detto, pure lì c'è uno sciamano.
1: Sì. Sai che ho visto un video che mi ha fatto riderissimo.
2: A proposito dello sciamano,
1: qual è il giocatore che si veste più velocemente?
2: Chi è?
1: Messi.
2: No. Pensavo fosse
1: Colombia Ghana alle 3:30.
2: Che dobbiamo fare? Questo abbiamo poi d'estate, capirà. Gli ultimi spicci.
1: Lanci lei.
2: Allora, tra un po' parleremo dei belli, dei sexy, dei sensuali, secondo voi sempre di... del mondiale. Sempre dell'ora. Ho un brano bellissimo, ha un po' di annetti, però quanto è attuale questa canzone. Everybody wants to rule the world. Arrivano i Tears for Fears.

0: capolavoro?
1: Dai, 1985, quanto è attuale il testo di questa canzone?
0: Bella.
1: Bellissima, bella. Bellissima.
0: Va bene, 15:45 minuti, questa è Radio 2, Radio 2 Music Room, la signora Nazzaro e Borghesan fino alle 16. Sì. Abbiamo parlato di mondiali, continuiamo a farlo, ma apriamo anche una veloce parentesi.
1: No, per forza, scusa, c'è un'urgenza.
0: Lì è materiale tuo.
1: Si sta sposando Taylor Swift, non adesso, ma alle 17 ore locali, Madison Square Garden, che la signora Swift ha affittato per 3 giorni consecutivi, pagando una cosa come 3 milioni di dollari. Alle 17 ore locali avverrà la cerimonia, perché ieri sera c'è stata una cena con gli invitati, insomma, gli amici più stretti, i familiari, una cena, insomma, per festeggiare il matrimonio, quindi si celebrerà oggi. Quindi stanotte alle 23 ore italiana, quindi si sposa il 3. Effettivamente il 4, capito? C'era la festa dell'indipendenza, mi sembrava un po'.
0: Sai che sarebbe curioso capire se vanno in viaggio di nozze, dove vanno in viaggio di nozze, perché poi gente abituata così a girare il mondo diventa, sì, anche difficile. Tanti arrivano in Italia poi alla fine, sì, che è il paese più bello del mondo e ci sta, sì, siamo unici.
1: Dua Lipa si è sposata in Italia, a Palermo.
0: Dua Lipa, sì.
1: E poi ha fatto tutte e due lì, si sono sposate in Italia tra, no vabbè, questa battuta, però questa faceva ridere onestamente.
0: Sì, ma non è che faccio schifo sempre, cioè no, ogni tanto magari...
1: guarda,
0: però
1: io ti sto difendendo, eh.
0: Messi, quella è bella,
1: quella è bella,
0: quella è bella, quella è bella. Allora, torniamo al calcio, lo facciamo, no, Carioti vuole mettere un'altra,
1: no,
0: mettiamo
1: dopo,
0: un'altra,
1: dopo, no,
0: mettiamo un'altra canzone.
1: Che a New York sono state tutte chiuse le strade intorno a Madison Square Garden, quindi insomma, che perché lì bisogna attrezzarsi un attimo per riuscire a arrivare.
0: Quindi,
1: a sbirciare questo
0: matrimonio. Se ci ascoltate dalla Grande Mela, non entrate a Manhattan perché non si parcheggia. Mm-mm. Questa era la notizia.
1: Gianni Morandi e la

0: Self-Aware, Temper City, qui su Radio 2. 15:52, ti sei spaventato?
1: Fai prendere dei colpi incredibili.
0: Ma quelli sono energici, ragazzi.
1: Allora, la musica è ottima. Programma, speriamo tutto bene, insomma, sia di vostro gradimento. I conduttori, però quelli avevano. Torniamo ai mondiali, perché il mondiale non è solo la vetrina di talento sportivo, ma anche una vetrina di belloci. Perché sinceramente, insomma, c'è gente che io da uomo lo dico, a volte rosichi, perché sono dei fisici che sono.
0: Sì,
1: pazzeschi. Vogue USA, nell'edizione Teenager, ha monitorato e selezionato i 15 calciatori under 30 più interessanti e attraenti del momento, ma a questo punto direi linea a Manila Nazzaro.
0: No, poi tra l'altro 15 sono stati grazie per la linea. Vai. Volevo aggiungere che sono stati selezionati tra oltre 1200 atleti di tutte e 48 le nazioni. Allora, tutti considerati più o meno a pari merito. Andiamo in Inghilterra, Real Madrid, lui è inglese ma gioca nel Real Madrid, giusto? Funziona così. Bellingham gioca nel Real, giusto?
1: Sì, 22 anni.
0: Ok, è considerato un magnete mediatico. Addirittura.
1: È uno che funziona, c'ha sta faccia poi che funziona tantissimo.
0: Sì,
1: gran giocatore, tra l'altro, quindi appetibile sia per i giornali che per i social vari. Ferran Torres, 26 anni, lui gioca al Barcellona, è una star virale sui social, vero proprio influencer, viene spesso paragonato al personaggio di Flynn Rider.
0: Sì, ce ne sono tanti, abbiamo per esempio Joao Felix, Portogallo, stile di gioco elegante, sorriso magnetico, insomma c'è stata una bella selezione e quindi sono stati tirati fuori questi 15 atleti che tra l'altro sono super cliccati, quindi che ve lo dico a fare, tra pubblicità e sponsor.
1: Beati loro. Io resto su Kylie Minogue in Your Eyes.
0: Beh,
1: e qui non ci sbagliamo, perché il pezzo è bello da qualsiasi angolatura lo guardiamo.

0: vabbè ragazzi, la bambolina australiana che fa impazzire tutti, come si dice, no?
1: Bello, bel 2002, album Fever.
0: Fever.
1: Febbre, febbre.
0: Allora, grazie per essere stati con noi in realtà tutta la settimana. Noi vi auguriamo buon weekend, vi aspettiamo lunedì, saluto orario 13.45. Intanto grazie alla parte tecnica, Cristina Santi ed Emilio Parisi.
1: Valentina Galli alla visual, grazie Vale.
0: Tutta la nostra squadra, buon weekend anche a voi e buon lavoro agli amici del pomeriggio di Radio 2, Camilla e Pippo, che vi terranno compagnia per il resto del pomeriggio.
1: I maghetti.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao Carioti. Ha detto di aspettare. Volevo salutarti.
0: Volevo salutare? No, non salutiamo. Non possiamo salutare nessuno. Ciao.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alle nostre vacanze romane.
4: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
5: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
6: Ma cosa dici?
5: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
6: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
7: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene. 2-2.
8: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Radio 2 diventa live.
10: Bellissima piazza 15 marzo di Cosenza!
9: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu, la musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21 e 20, su Rai 2 e Rai Radio 2.
11: Sono le 16. Il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lorusso.
12: Il pomeriggio di Rai Radio 2.
1: Buon pomeriggio!
0: Ciao! Ciao a tutti ragazzi, buon pomeriggio! Viva il momento perché è venerdì, è arrivato.
1: È venerdì. Lungo. Tutti liberi che arriva il weekend, ma tra l'altro è estate, è vacanza. Chi se ne frega del weekend? Dai,
0: ma
1: chi se ne frega?
0: Ma Roma è già deserta, non c'è una macchina.
1: Va bene,
0: già
1: tutto.
0: Tutti pronti. Invece noi siamo qui a farvi compagnia.
1: Buon pomeriggio Camilla Ferranti.
0: Buon pomeriggio Pippo Lorusso.
1: Buon pomeriggio a tutto lo staff, a tutta la squadra, a tutte le equipe, tutto il team che lavora con noi. Partiamo con Alessandro Provenzano in regia. Ciao Ale.
0: Ciao Ale. Invece troviamo il mixer Cristina Santi. Ciao. Cristina.
1: In TV canale 202 siamo anche bellissimi grazie a Stefano Imola. Ciao.
0: Lucidi. La cura di Valentina Totta e Caterina D'Aleo, in redazione la nostra Eleonora Catapano. Ciao ragazze.
1: Dai, ci siamo fino alle 18, stiamo insieme, quindi mi raccomando, divertiamoci, allegria, leggerezza e spensieratezza. Iniziamo sempre con la grande musica di Radio 2.

0: Questa era Elisa, Amore L, 16.04, siamo appena partiti, abbiamo appena cominciato in questa ultima giornata della settimana.
1: Ma appena, stanno succedendo un po' di cose a me in questa giornata, meravigliosa, bella, quando sono le 16.05 minuti e 10 secondi, Camilla Ferranti, Pippolo Russo, lo so che sono già pronti loro, vogliono sapere, ma il gingolino ce lo mandate oggi, il gingolino quello bello, poi vogliamo entrare in interazione con voi, vogliamo raccontarvi tutto tutto?
0: Sono carichi.
1: Sì, vabbè, ce l'abbiamo.
0: Condividiamo.
2: Vai. Hey, chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete?
1: Due
2: fiori. Hey. No.
1: Non si paga, ci dovete semplicemente raccontare, che ne so, dire, spiegare, insomma, divertirvi. Chi siete?
0: Dove siete?
1: Cosa fate?
0: Con chi siete?
1: Dove andate? Capito? Qualsiasi cosa. Può essere una giornata lunga, può essere, che ne so, un momento di un'ora, un pomeriggio, un che ne so, qualcosa che vi è successo questa mattina anche, no?
0: Tutto. In questo inizio di weekend, magari qualcuno di voi, per esempio, sta andando all'aeroporto a prendere o accompagnare i figli che partono, oppure a prendere un amico che è venuto da lontano per trovarvi, per passare insieme il weekend.
1: Brava, so. Questo è bello.
0: Sì, carino. Vero?
1: Cioè, mi immagino un messaggio che arriva e dice: ciao, sono Marco, sono un papà, ho due figli che partono per un college in Inghilterra, staranno via un mese e mezzo come la Camilla Ferranti da piccolina.
0: Esatto, parte la vacanza, capito? Tu sei uno di quelli che si sacrifica per andare a prendere gli amici all'aeroporto, quando ti arriva la telefonata: ciao, ti volevo tanto venire a trovare questo weekend, mi potresti venire a prendere all'aeroporto?
1: Quando abitavo a Novara, devo dire la verità, andavo sempre, perché era vicino, in un minuto andavo da tutte le parti. Da quando vivo a Roma e mi dicono: ma mi vieni a prendere? Ciccio, cioè, non so neanche posso fare.
0: Purtroppo è una giornata.
1: Fai prima tu a venire con i mezzi a casa, capito? Che io a venirti a prendere, tornare a casa o portarti dove vuoi andare.
0: Quindi
1: insomma,
0: avete capito che a Pippo queste cose non si possono chiedere. Cioè, venite a trovarlo assolutamente, ma non chiedete di andare di venirvi a prendere. Assolutamente.
1: Anzi,
0: no.
1: Volete venirci a trovare via Asiago 10? Non vi preoccupate, quando arrivate all'ingresso c'è la sicurezza che mangia il gelato.
0: Le nostre porte sono aperte.
1: Nel senso, portate il gelato a tutti noi, così ci mangiamo i gelati e ci rinfreschiamo tutti quanti, dai. Aspettiamo il vostro dove siete, con chi siete, dove andate, cosa fate.

0: Girls and Boys, successone degli anni 90, è stata inserita nella classifica delle canzoni più belle degli anni 90 e pensa che questa fu la canzone che li portò al successo mondiale, arrivarono quarti nella classifica della Billboard.
1: Io che sono più vecchio di te me li sono proprio goduti in quegli anni, capito?
0: Come sei più vecchio? Siamo coetanei, dai, oggi sono buona, guarda oggi che sono buona.
1: Dico la mia età, cioè lo sanno tutti.
0: No, ma tanto così elegante sembri un bambino.
1: Hai visto? quando metto una camicia cambio, tacchete, va bene tutto. Allora, intanto ci stanno raccontando al 348 7300 200 dove siete, con chi siete, cosa fate, che cavolo state combinando. A te che dicono?
0: A me dicono, per esempio: ciao, io e mio marito stiamo andando da Correggio a Monticelli, provincia di Piacenza, per il compleanno del mio fratellino che compie 53 anni. Sì, 53, ecco, tutto questo solo per mangiare le buonissime cose che mia madre cucinerà. Ah, non è per il compleanno, capito? Solo per mangiare le cose della mamma. Hai ragione, Angela da Correggio. Comunque, tanti auguri al tuo fratellino.
1: Auguri, auguri, auguri, auguri. Bella età, bella età. Io l'anno prossimo festeggerò il 5 gennaio. Il 53, cosa. mi piace. Cioè, quando compi gli anni dice una bella età, capito?
0: Bella età, è chiaro.
1: Attenzione, vocalone, vocalone. Pronto? Vediamo chi è. Mi dica, dica. Dottore?
0: Sì.
1: Aspetta che la andiamo a beccare. Ce l'abbiamo qua, qua, qua, qua. Pronto?
0: Eccolo.
1: Allora, intanto...
2: Insegni tanti giorni.
1: Sì.
2: Ma prima vi ascolto.
1: Allora Marco, Marco da Vicenza che ci scrive e dice: ciao ragazzi, vi ascolto tutti i giorni, è bellissimo stare con voi, ecco quello che faccio oggi pomeriggio, non sto lavorando, inizio le vacanze e inizio proprio le vacanze ascoltando voi.
0: Che bello,
1: così
0: bello,
1: mi piace.
0: Ci piace, ci dà soddisfazione questa cosa, uno sembra che fa delle cose importanti per gli altri, capito?
1: Ma
0: sembra.
1: Sono cose importanti ragazzi.
0: Sembra.
1: Leggerezza, spensieratezza, questa è la cosa che ci serve tutti i giorni qui al pomeriggio di Radio 2.
3: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: E ritroviamo anche la voce francese di Giselle. Giselle come il balletto. J'adore. La meraviglia di Giselle, il super balletto classico.
1: Ho visto proprio stamattina, sai quando ti svegli, fai colazione così, guardi
0: io
1: un po' di... No, ho guardato un telegiornale, poi ho visto appunto dei balletti, delle cose, e poi è apparsa Giselle Buchanan, te la ricordi? Giselle
0: Buchanan. Giselle Buchanan. Ho capito, ma io speravo in una cosa carina verso di me, ho visto Camilla che volteggiava sulle pute, no, e invece capito, ha visto tipo la top model, top.
1: All'epoca capito, parlando di bellezza, ma la cosa divertente era il fatto che, sai, io facevo colazione, quindi andava questa sorta di reel e si ripeteva ogni 10 secondi, ma io non me ne sono accorto, quindi andava, continuava lei a uscire in passerella, capito, che meraviglia.
0: Ti voglio bene anche io.
1: Era per assonanza, da bellezza a bellezza, capito? Cioè, se guardi me pensi, che ne so, ad Al Pacino, pensi a Robert De Niro, pensi, capito?
0: Sento... Va bene, ci state scrivendo moltissimi al 3487-300-202, ci state dicendo che cosa state facendo, dove siete, con chi siete, dove state andando.
1: Esatto, attenzione, Giambattista, si firma così, ci dice: buon pomeriggio cari amici, io sono in fuga dalla Tiburtina direzione Potenza, non voglio rimanere bloccato dall'invasione prevista per domani, perché c'è il concerto, no?
0: È vero, domani c'è il concertone di Ultimo, una settimana di piantonamento, ragazzi.
1: E quindi dice: vi ascolto dal treno. Va benissimo.
0: Va bene lo stesso. Ciao, sono Cristian da Rimini, sono a casa sul divano e guardo voi in TV, e Sinner sul telefono, perché oggi c'è anche Sinner.
1: Porca,
0: è vero?
1: Miseria,
0: complimenti alla camicia di Pippo, ma scusami, Camilla resta la migliore. Cioè, chiaramente
1: grazie.
0: Era soltanto sull'aspetto estetico,
1: soltanto
0: perché ce l'ha detto Cristian. Grazie Cristian.
1: Grazie a tutti, grazie a tutti. E poi attenzione, vediamo Boccalone cosa dice questo. Pronto?
2: Ciao, sono Gina da Rimini, sono in piscina con amici a fare una golosa merenda.
1: Alla faccia nostra, capito? Una golosa merenda, brava, mi piace.
0: Una golosa merenda, a quest'ora ci sta, è vero?
1: Sì. Boccalone ancora. Vai. Chi è? Pronto?
3: Ciao, mi chiamo Gianluigi, sono da solo e sto lavorando. Ciao.
1: Ma non hai detto dove sei, non hai detto come.
0: Perché da solo sta lavorando, però noi siamo con te, noi siamo qua vicino a farti compagnia, mentre Sinner sta disputando la sua partita agli italiani. Grande soddisfazione.
1: Allora,
0: italiani,
1: attenzione,
0: ragazzi.
1: Grande handplay in italiano, oggi tocca Sinner, voi lo sapete che io rovino sempre le dirette a tutti quanti, quindi se uno per caso è al lavoro, in giro al mare, dice, poi me lo vedo stasera, mi vedo gli highlights, io tra poco darò gli aggiornamenti.
0: Ma perché
1: va bene?
0: Oggi è dispettoso, ha deciso che è così.
1: Perché siamo quelli del pomeriggio di Radio 2. Io

0: palla.
1: Michele Bravi, io, bravo. Tu, lei, lui, e le bravo, tra i protagonisti, tra l'altro, del concerto Radio 2 Live a Cosenza, Il cielo è sempre più blu, che potrete vedere il 22 luglio su Rai 2 in contemporanea su Radio 2.
2: Che bello, in prima serata, ragazzi, tanta roba.
1: Perché non mi prendono per fare l'annunciatrice.
2: Tanta roba. Tu dovresti fare l'annunciatrice, però modello anni 50, capito?
1: Buonasera, questa sera.
2: Un cordiale benvenuto. Questa sera al pomeriggio di Radio 2 con Pippo Lo Russo e Camilla Ferranti ci stiamo raccontando dove siete, con chi siete, dove andate, che fate.
1: Va bene, io l'avrei detto più elegante. Guarda.
2: Veramente? Dai, certo, fai l'appello tu, dai.
1: No, guarda, ormai mi tengo sul tuo, sono così serena, mi fido così tanto del mio partner in crime che ormai proprio mi affido totalmente a te.
2: E sbagli a fidarti. Pronto? Vediamo chi c'è, dica.
3: Ciao, sono Roberta da Roma. In questo momento mi sto godendo una bellissima giornata tra sole, mare e salsedine sulla costa di Poreč in Croazia. Oh, e mi sto rigenerando.
2: E si sente che c'è pure un bel venticello, bello. Capito? Un sacco di persone che questi giorni, ieri e oggi, sono al mare, ci sentono questa brezza, capito? Parli al telefono. Sembra che stanno all'America Scout.
1: Ci mettiti contro vento, per cortesia. No, vabbè, però se la stanno godendo questi due giorni perché è arrivato proprio quel sapore dell'estate, quello non capito con l'umidità, l'afa che ci ha ucciso in questi giorni, che ci ha veramente attanagliato. E adesso un momento un po' più proprio dell'estate, quella secca con il vento. Aspetta. Che ti scompiglia i capelli, che ti schiarisce i capelli e diventi bionda, così avrai sempre un alibi.
2: Che i peli diventano tutti più chiari, capito? È bellissimo. Ma attenzione, voi lo sapete che quando c'è tutta questa bellezza, questa calura, no? Questo divertimento, può arrivare da un momento all'altro la pioggia, può arrivare da un momento
1: all'altro. Guarda, mi mancava la profezia del colonnello Lo Russo.
2: Allora oggi sarò molto specifico, molto dettagliato.
1: Sentiamo.
2: Dove abiti tu?
1: Comunque ieri hai sbagliato, non è piovuto, volevo dirti questa cosa. Che è successo, colonnello?
2: È piovuto da qualche altra parte, non a Roma, non a casa nostra, insomma. Però l'aria era bella, si è dormito proprio bene, ovunque in tante parti d'Italia, capito?
1: Quindi ci sta.
2: Comunque dico agli amici della Valtellina, visto che ieri abbiamo salutati l'altro giorno così, che questa sera pioverà tantissimo, preparatevi. Anzi, un po' di neve, come sullo Stelvio, capito? Facciamo così.
1: Io faccio un appello, se caso mai ci fosse qualcosa che noi che vi va di vedere, cioè al passo dello Stelvio, noi veniamo con piacere, perché tu sai che io sono la donna delle nevi
2: a
1: e
2: voglia.
1: Ho bisogno io di avere un po' di fresco, capito?
2: Io mangio le granite, quindi ci andiamo d'accordo. Allora, attenzione, perché tra poco lanceremo un argomento dove dovrete proprio non essere protagonisti. Di più!

0: La grande musica di Radio 2 quando sono le 16, 24 minuti e 40 secondi. Sei curiosa del ritardatario?
1: Sono molto curiosa, di sapere che cosa ci dice.
0: Pronto? Dica.
2: Cerignola Beach, provincia di Foggia. Per passare il tempo, che al mare non si può andare perché l'acqua è calda.
0: Sì?
2: Faccio le orecchiette, ragazzi. Ciao ragazzi.
0: Ciao, ciao. La nostra amica Rosa. Fa le orecchiette, beata
1: ma
0: lei.
1: Ma non è che possono arrivare anche da noi?
0: Le orecchiette,
1: non ti piacciono?
0: Io di origini pugliesi, capito? Qualche volta ho provato a imparare a farle, ma venivano più gli strascionate. Non so se le conosci.
1: No,
0: c'è
1: so
0: una piccola differenza tra l'orecchietta e lo strascionate.
1: Non so che cos'è.
0: Una è più arricciata, una è una pasta più arricciata, l'altra invece è un po' più allungata, capito? Che si fanno con le dita.
1: Io penso di avere un déjà vu, che l'ho già detta questa cosa. Ma è possibile che tanto questi tipi di paste, cioè alla fine sono.
0: O c'è quello che dici?
1: Sono fatte tutte con gli stessi ingredienti, cambiano la forma, no?
0: Esatto.
1: Cioè è possibile questa cosa? Io che sono grande esperta culinaria, si vede, no?
0: Brava.
1: Master chef, io sono super chef, cioè master degli chef, questo intendevo.
0: Vabbè. Dai, ritardatario abbiamo spazzato. Abbiamo detto che ci sarebbe stato un argomento molto particolare, perché una volta all'anno capita a tutti, cioè non dite che quando andate in vacanza, quando andate in un albergo, in un villaggio, che sia per una vacanza lunga o breve, anche solo un weekend, non fate qualcosa che non fate, cioè fate qualcosa che non fate a casa o viceversa. Cioè quando tu vai in un villaggio, sì, c'è una cosa che fai in vacanza, in albergo, che di solito non fai a casa? Camilla Ferranti, fai l'esempio per tutti.
1: Allora, io faccio una cosa, adesso purtroppo la devo dichiarare questa cosa.
0: Per forza.
1: Lo dico.
0: Dica.
1: Sei sicuro? Poi mi vengono a cercare, non mi fanno più andare negli alberghi.
0: Cosa fai, rubi vasi? Cosa fai?
1: No, ragazzi, io normalmente apro il frigo bar, lo svuoto, perché cioè, chiaramente non voglio svuotare.
0: Mangio e bevi.
1: Mangio, bevo tutto quanto e poi rimetto puntualmente con i tappini sopra, tutto preciso, come se non avessi consumato nulla dentro il frigo.
0: Quindi tutto ciò che si può bere.
1: Sperando che non me li accreditano e puntualmente mi trovo l'accredito di queste cose.
0: L'addebito? L'accredito sarebbe bellissimo. Oh, Provenzano già si è citato.
1: Già in credito.
0: Provenzano si beve tutto il frigorifero.
1: Due volte me la do, c'ho la doppietta.
0: Allora, non si fa, ricordiamo, non si fa,
1: dai,
0: ma
1: vabbè, però,
0: è un'usanza tipica italiana, non si fa, purtroppo è capitato a tutti, di bere e poi di chiudere la bottiglia riempiendola con l'acqua del rubinetto.
1: Lo fai anche te,
0: Non si fa, capito? Provenzano con i grappini, ha voglia, lui si diverte proprio con tutti i mignon.
1: Io a casa tua l'ho vista la collezione di tutti i grappini, delle cose, vedi, lui dice rubite.
0: No, quello è perché c'è qualcuno che ha l'abitudine di prelevare qualcosa dagli alberghi. A casa degli altri non lo fa, ma quando va in giro i tappetini, capito, i posacenere, queste cose. Allora, cosa fate in vacanza che in albergo di solito non fate, cioè scusa, cosa fate in vacanza che di solito a casa non fate mai? Io posso confessarmi che faccio schifo?
1: Posso dirlo?
0: L'ho fatto quando ero più ragazzino, perché facevo il capovillaggio, e le scarpe, per tenerle pulite, perché c'era sempre un po' di sabbia, le strusciavo vicino al lenzuolo.
1: No, me le lucidavo
0: davanti al lenzuolo, capito? Però vabbè, si lavava nella lavatrice, insomma,
1: sì,
0: era la mia camera.
1: 90 gradi, va bene, la tua camera.
0: Non si fa,
1: che vanno anche agli altri, però va bene, dai, facciamo finta di niente, via.
0: Diteci un po', ragazzi, che cosa fate in vacanza o in albergo che di solito non fate a casa. Se volete intervenire anche in diretta, 06-3131 oppure 348-7300-200.
3: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
4: Meteoradio.
5: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata, residui temporali sui rilievi della Sicilia orientale e della Calabria meridionale, mentre sul resto del meridione avremo solo nubi sparse. Sereno sul resto del territorio. Per domani, sabato 4 luglio, continua a splendere il sole al nord, con qualche nube in più nel pomeriggio in area alpina. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte residui annuvolamenti pomeridiani sui rilievi dell'entroterra laziale. Residua instabilità tra Sicilia orientale e Calabria meridionale, dove saranno ancora possibili locali rovesci nelle ore centrali del giorno, mentre il cielo torna ad essere poco nuvoloso sul resto del sud. Venti deboli al nord e al centro, moderati settentrionali al sud. Mari mossi, localmente molto mosso lo Ionio. Temperature in aumento al sud, stazionari altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
6: Va para Venancio Ramos, está esperando Victorino en el segundo palo, viene el centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar. Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
10: 2-2. Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
11: 2-2. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl vale davvero.
12: Pomeriggio di Radio 2, in onda dal lunedì al venerdì su Radio 2.

0: Bossa Nostra. Ufficialmente sei entrato nel ritmo brasileiro.
1: Mi gusta mucho, mi gusta mucho. Quando sento canzoni così, capito, è qualcosa di pazzesco.
0: Ormai non usi il fischietto, che è per me.
1: Perché questo qua fa carnevale, capito?
0: Beh,
1: invece lei fa vacanza, capito? Saudade, nostalgia, questa cosa qua.
0: Secondo me, secondo la mia personale classifica, Gaia sta entrando quasi al secondo posto delle mie hit estive.
1: Veramente?
0: Secondo posto. Il primo c'è sempre Gabbani. Secondo Gaia con Bossa Nostra, forza, mi piace.
1: Sai che stamattina primo posto chiede Provenzano Gabbani, al momento c'è Gabbani.
0: Oh,
1: è tutta la mattina che io e Camilla ci scambiamo i messaggi su WhatsApp. Ma quella cosa che mi hai detto l'altro giorno in radio, che dovremmo farla puntare, è quella dei tormentoni, capito?
0: Dici che è quello?
1: Sì, sì, io me lo scrivo, ogni volta butto il foglio.
0: Purtroppo,
1: capito? Tormentoni.
0: Io, Pippo, abbiamo un'età ormai, quindi c'è che il pensiero che c'hai in un secondo si disintegra secondo dopo.
1: Come esci, prendi un gelato, ti fai l'aperitivo e non pesi più a niente, capito? Via. Vi stiamo chiedendo, cari amici del pomeriggio di Radio 2, cosa fate in vacanza o in albergo che di solito non fate a casa, perché quando uno va in villeggiatura, va in vacanza, anche il cervello va in vacanza. E spesso si fanno delle cose che a casa non faresti mai. Forse a casa dei suoceri sì, ma a casa tua no.
0: È vero che questo, non so, non ho potuto provare a casa dei suoceri, a casa degli amici neanche.
1: Divertente.
0: Insomma, io sono gli alberghi, poi però mi rimangono.
1: Guarda Provenzano come annuisce. Che dicono?
0: Allora, ci scrivono, per esempio, questo è bello perché è rafforzato poi. Mm-hmm. 6 colazioni, in albergo faccio 6 colazioni e a casa no. Marcello d'Ancona, ciao Marcello, c'hai ragione, cioè vai su, vai, torni in camera e fai colazione.
1: Scegli,
0: ritorni in camera e rifai colazione, che
1: ragazzi,
0: non finisce il tempo alle 10:30.
1: Tutti quanti a casa abbiamo avuto l'epoca in cui ti bevevi un caffè, un biscottino, oppure no, faccio colazione al bar, oppure no, salto, non faccio colazione. Quando arrivi nel villaggio, nell'albergo,
0: tutto
1: vedi tutto quel ben di Dio. Io prendo 4 kg al giorno.
0: Scrofani tutto.
1: Sì, specialmente la sera. Poi dico, cioè la mattina, poi dico la sera non mangio.
0: No.
1: Amici, questa mattina 5 bomboloni, li volete? 2 panini e poi che fai? Dolce salato, salato dolce, dolce
0: è
1: salato?
0: Momento ok per il nostro
1: caffè lungo, caffè corto, succo d'arancia, capito? Tutto prendo, tutto, tutto. E poi dopo, con una botta d'aria condizionata, non vado neanche in spiaggia.
0: Mamma.
1: E ci sta. Però l'all inclusive, ragazzi, è una tentazione. Che fai? Non
0: potete
1: prendi?
0: Potete riparti anche in camera poi.
1: Ma
0: fai
1: scherzi.
0: Piattino quello della camera.
1: E poi,
0: se mi viene fame.
1: Ma stai scherzando? Poi ti danno tutte quelle cose anche a metà giornata, capito? A metà giornata è il momento pizza, è il momento con la cioccolata, è il momento che...
0: Ma dai.
1: Ma certo.
0: Ma vabbè, ho capito. Ma
1: vabbè.
0: In alberghi di un certo livello, eh. Cioè, a me queste cose non me le danno, ma
1: no,
0: come mai?
1: La verità è che sullo yacht certe cose non le fate.

0: Meraviglia!
1: Super meraviglia! Broadway. Ci siamo?
0: In diretta al pomeriggio di Radio 2, si sente che ci divertiamo nel fuori onda, si sente Camilla Ferranti, Pippolo
1: traduci,
0: Russo.
1: Traduci wrong way.
0: Ci stiamo? Traduci. Strada sbagliata.
1: Bravo! Vabbè, ragazzi,
0: è il cartello che ho rubato negli Stati Uniti, ce l'ho in camera via Novara. Io tutto quello che dico serve a dare dinamiche, capito?
1: È sempre una ragione, non è una cosa a caso. Bene.
0: Che cosa fate in vacanza o in albergo che di solito non fate a casa? Adesso c'è stato un piccolo meeting qui nel fuori onda in cui il Provenzano ha detto: sai, io sono nei villaggi, mi mangio veramente anch'io 5 colazioni, prosciutto, salato, di tutto di più. A casa no.
1: Tu però fai una bella colazione a casa invece. Parti di toast, imburrati, cose, prosciutto, bravo.
0: Dolce e salato sempre, è una buona abitudine.
1: Le fai te.
0: Poi dico sempre, ognuno si prepara le sue cose, per la bambina facciamo le cose anche noi così. Però insomma, ognuno si prepara quello che vuole mangiare. La cosa bella è che tu mangi tanto la mattina, a me piace così, poi la sera dici sto più leggero, col cavolo.
1: E lì la vacanza si trasforma in 5-6 kg in più.
0: Sì, sì.
1: Invece sai che cosa io vorrei tanto fare la mattina, che è una cosa che mi piace troppo? La colazione è quella all'americana, quando vedi gli americani che la mattina si scofanano tutti questi cereali insieme con il latte, arrivi in albergo che ce l'hai di tutti i tipi, la mattina dico li provo. E puntualmente c'è tipo una prova del 9, capito? Non mi piacciono. Cioè lo faccio e non me ne piace nemmeno uno.
0: I succhini,
1: cioè, lo faccio e non
0: i
1: mi
0: cetriolini, tutte le macedonie, tutte quelle cose buone.
1: No, con tutti i cereali tutti insieme, tipo quelli tutti colorati. Io riempo la scodella, la ciotolina, il piatto, come lo vuoi chiamare.
0: Io ho smesso.
1: Per testarli e incredibilmente, ragazzi, non mi piacciono, sono tristissimo.
0: Benissimo, e quindi sprechi. Brava, continua così.
1: Attenzione,
0: c'è un'amica albergatrice che ci manda un messaggio e dice: ciao ragazzi, io sono sempre la solita albergatrice del Trentino, Monte Bondone, ok? E dice: un elenco di quello che ci manca ogni stagione, ve lo faccio subito: 200 teli, capito? La gente si ruba i teli, scendi doccia, quelle cose là.
1: Quello è un classico.
0: Maxi rotole di carta igienica, lampadine a LED, cioè gli smontano pure le lampadine. Sì, pile dei telecomandi, perché c'è chi non si ruba le pile dei telecomandi? Cioè, ragazzi, siamo proprio alla follia. Accappatoi! Ma non si fa, ragazzi.
1: Accappatoi capisco, perché c'è un uso.
0: E poi mi sa che è passato di là Provenzano. Si svuotano tutto il frigo bar, ma non è nulla quello, capito? Allora,
1: e quindi io non ho fatto nulla, bene, sono salva.
0: Per fortuna dice, ultimamente sono sparite due cose, ma il tizio che hanno beccato ha detto che si era sbagliato. Era stato un qui pro quo.
1: Vabbè, insomma, c'è un elenco proprio. Gli oggetti smarriti in albergo. No?
0: Cioè, ho visto gente che si portava via le piante degli alberghi. Cioè, ma purtroppo c'hanno questo bici. Sì, non diciamo di no, ragazzi. Siamo italiani, e allora dai, fateci sapere cosa combinate, cosa fate in albergo che non fate a casa.

0: Gianna Nannini con Marrakesh, che ha fatto storcere il naso al nostro regista provenzano. Dice meglio l'originale.
1: Così. Compariamo.
0: Noi diciamo le cose come stanno: pane al pane, vino al vino, salame al salame. E perché la gente in vacanza si scofana, stiamo leggendo colazioni proprio tropicali, capito? Non c'è di tutto di più. Cosa fate in vacanza o in albergo che di solito non fate a casa? Moltissimi stanno scrivendo la colazione. Un amico, Daniele Di Varese, dice: mia moglie, caffè americano, in vacanza solo caffè americano. Sai le bocce quelle da un litro e mezzo? Io pure.
1: Comunque, ma come mai vi state concentrando tutti sulla colazione? Cioè solo quel momento in albergo, cioè solo il momento della colazione.
0: No.
1: Cioè a casa nessuno fa colazione.
0: Ma no, stanno scrivendo di tutto perché
1: no
0: compreso nel prezzo.
1: With breakfast. Perché non c'è il biscottino.
0: Perché non è da tutti fare una colazione così bella, ampia, capito? Nutriente, divertente anche, perché poi quando sei magari coi figli, con gli amici, ti ammazzi le risate. Quello arriva dal buffet. Ho visto una volta Provenzano in un albergo che è arrivato col buffet, ma potevano mangiarci 10 persone.
1: Ma sapete che adesso c'è una domanda per tutte e due. Ma quando scendete nella sala colazione, che andate a fare colazione, ma come vi vestite? Cioè, qual è l'abbigliamento? No, perché sono delle persone che vengono precise, profumate, belle, appena docciate,
0: ma certo,
1: tutte vestite bene. E c'è gente che invece arriva con le ciabattine, quelle che ti danno in dotazione dell'albergo, col pigiama, oppure anche se volete proprio l'infradito, le cose. Cioè, che si vede che sono appena svegliati con tutti i capelli arruffati.
0: Io mi vesto.
1: C'è anche questo. Come vi vestite?
0: Pantalone sempre, pantalone, che in base a quello che mangio devo spuntare poi il bottone alla fine. Se ho mangiato bene, spunto il bottone. Lo faceva sempre mio nonno.
1: Ah,
0: adesso
1: sono
0: sazio, si alzava, puzza, apriva il bottone.
1: Ma come mai faccio queste domande? Ma perché? Ma qual è? È il mio momento in cui posso uscire, ecco, c'è sempre. Arriva oggi, è arrivato prima.
0: Va bene, questo è il pomeriggio di Radio 2, tra poco arriva la mini classifica.

0: Gli Imagine Dragons. Guarda, oggi abbiamo un momentaccio del fuori onda, allora, perché qui si è scatenato il putiferio.
1: È bellissimo. Immaginate, ecco. Faccio Camilla Ferranti 30 secondi fa. Ma che c'avete con sta colazione? Io non ho capito. Le vacanze per voi sono solo colazione? Perché?
0: Non ho capito. Cioè, io vado in albergo per fare colazione. Cioè, ma non capisco.
1: Arriva un messaggio che sintetizza il tutto, specialmente per te.
0: Vai, grazie.
1: Vincenzo dice: l'albergo è come la crociera. Hai pagato, quindi mangi tutto. Capito?
0: Bene,
1: mangi
0: il più possibile. Massima, con questa massima, veramente una grazie.
1: Okay. Sì, sì. Poi dice anche:
0: me l'hai chiarito il concetto.
1: Anche quello che normalmente non mangi a casa, a colazione, tipo il salame, il bacon, capito? Le uova, il booster, di tutto di più, ma ci sta. Vabbè. Signore e signori, Camilla Ferranti, Pippolo Russo, ce l'abbiamo la classifica?
0: Ma siamo certo. Pronti.
1: Ma no, quella grande, grande, noi abbiamo la mini classifica. 5, 4, 3, 2, 1,
0: come un colpo da biliardo precisissimo.
1: Ammazza che botta, hai visto? Allora, tre cose, questa classifica ci dice tre cose strane che molti italiani fanno in hotel e non fanno a casa. Quindi voi mandate i messaggi, interagite con noi, ma adesso arriva la statistica, perché qua non si scappa.
0: E al terzo posto troviamo sdraiarsi con le scarpe sul letto per vedere la TV.
1: Cioè, prova a farla a casa tua, sdraiarti con le scarpe sul letto. Cioè, a casa quando entro devo spogliarmi tutto, igienizzarmi le mani, farmi la doccia per poi, capito, mettere il completino da casa e poi, se posso, mi butto sul letto, sul divano.
0: Perché non sia mai viene qualcuno, come ordina la camera.
1: Ma no, per una questione di igiene, cioè, con le scarpe, solo nelle pubblicità dei film vedi quelli sulle scarpe sul divano, gli tutti buttati così. Tu sì, però forse tu ti butti sul letto.
0: No, io sono una maniaca dell'ordine e del pulito. Penso che una delle cose che faccio all'albergo è cercare di tentare la camera in disordine, perché è una sorta di terapia d'urto contro invece il mio ordine ossessivo compulsivo.
1: E invece sono scemo,
0: ci provo, però
1: lascio,
0: non riesco.
1: Io lascio sempre invece in ordine, perché non voglio che quello che viene dopo dica: oh, il proprietario dica: mazza che schifo questo qua, capito? Cioè, zozzone.
0: Non ospitate più lo russo.
1: Gli asciugamani, capito, tutti piegati, messi bene, anche da lavare. Vabbè. Secondo posto c'è tenere la luce del bagno accesa anche di notte. Cioè, a casa spegniamo tutto, quando vai in albergo aria condizionata 24 ore su 24, luce accesa, anche se in molti alberghi ormai c'è la tesserina, no? C'è la card, per cui quando la stacchi si scollega tutto.
0: Si spegne, capito? Tutto, praticamente.
1: Però cosa fanno gli italiani soprattutto? Ci sono due carte? Marito, moglie oppure la camera così? Una te la tieni e l'altra lasci ficcata.
0: Questo io lo faccio, sincera, questo lo faccio. Però lo faccio per il mio cagnolino, perché viaggio quasi sempre
1: con
0: lei.
1: Allora c'è il
0: motivo. Certo, certo, non ridete, perché è la verità.
1: Brava.
0: Vabbè, al primo posto.
1: Attenzione, signori, al primo posto cosa abbiamo? Sentito un cavallo.
0: Poi c'è un richiamo: buttare i cuscini del letto a terra. Dico, giochi a cuscinate, spum.
1: No, perché spesso ho capito cosa intendono gli amici della statistica di questa ricerca. Dicono: quando arrivi in certi alberghi ci sono tutte queste collezioni di cuscini belli, te li mettono lì a 3, a 4, che tu
0: e
1: dici
0: tu invece,
1: che a casa non faresti mai, no? Per dire, tu li prendi, butti per terra. O c'è chi dorme senza cuscino, non è che lo appoggia lì ai piedi o lo mette nell'armadio, boom, lo butta per terra.
0: Il divertimento è quello di scomporre l'ordine prestabilito. Ma guarda, questa è una cosa psicologica, attenzione, qui c'è un so che di psicologo.
1: Tu arrivi in albergo, spacchi tutto, apri la portiera, no, rompi.
0: No, io nei cuscini, comunque tutti quelli d'arredamento, era bellissimi, non me ne vogliono gli alberghieri, però io non mi ci appoggio, perché che ne so chi ci si è appoggiato prima di me,
1: Che ti porti? Il lenzuolino da casa ti porti?
0: No, li prendo gentilmente, educatamente, e li appoggio su una sedia, una poltrona, qualunque cosa che io non utilizzerò,
1: sì,
0: anche lì che ne so chi ci si mette seduto, stessa cosa, stessa identica cosa, non me ne vogliono gli albergatori, però effettivamente è un po' così.
1: Sai cosa facevo una volta io?
0: No.
1: Portavo veramente il lenzuolino mio da mettere sui cuscini, poi controllavo tutto il letto, perché chi ve lo dice? I zozzoni di prima cosa hanno fatto? E quindi
0: è vero. È vero anche questo.
1: Va bene, dai, abbiamo visto la mini classifica, ci raccontiamo oggi e vediamo quante cose vengono fuori, perché ne stanno arrivando a bizzeffe. Cosa fate in vacanza o in albergo che di solito non fate a casa?

0: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
1: 22. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com. Il pomeriggio di Radio 2, in onda dal lunedì al venerdì su Radio 2.

0: Cola pesce, cattive abitudini. Senti come suona. È la mia sveglia questa della sogno. Mattina. Che soavemente mi sveglia.
1: Stavi dicendo al rientro dall'Inghilterra, cosa vedi?
0: Io rientro dall'Inghilterra, ragazzi. Sono ritornata con una congiuntivite allergica, perché sono allergica agli acari della polvere.
1: Ah, chi lo dice?
0: Sono ritornata con una congiuntivite, diciamo un occhio praticamente che era non lo so, sembravano che mi avevano appestato.
1: Brava.
0: E tra le altre cose sono dovuta andare in un ospedale specializzato di là, che era l'ospedale oftalmico.
1: Sì.
0: E con delle persone che mi mandavano, il medico che mi mandava le ricette dall'Italia per dirmi che tipo di collirio dovevo usare.
1: Chiaro.
0: Eccetera. E lì per reperire questo benedetto collirio, cioè dovevo leggergli tutti gli ingredienti che c'erano, e loro mi davano un flaccone di una cosa, un flaccone di un altro, insomma, potete capire, sono stata malissimo.
1: Comunque mi hai fatto riflettere, anch'io quest'anno tornando due volte dall'Inghilterra ho avuto una congiuntivite bruttissima.
0: Allergica.
1: Ma sono stato veramente male, ma non, adesso non avevo mai connesso la cosa al fatto che fossi stata a Londra, per dire, no? Ora che mi ci fai pensare, e sapendo dove ho dormito...
0: Dove hai dormito, dillo?
1: Avevo un appartamento a Earls Court, molto bello, su due piani.
0: E che appartamento ci siamo?
1: Però ho dormito sempre sul divano.
0: Vedi,
1: quindi
0: divano?
1: Secondo me, mannaggia.
0: Lo vedi che stavamo dicendo? Divano, cuscini, copriletti, tutte
1: perché?
0: Queste cose qui.
1: Perché oggi al pomeriggio di Radio 2, Pippolo Russo, Camilla Ferranti, vi stiamo chiedendo che cosa?
0: Vi stiamo chiedendo quali sono le cose più strane che fate quando siete in albergo,
1: in vacanza, e che non fate a casa. Ad esempio Damiano ci dice: io e mio marito controlliamo le cuciture dei materassi, soprattutto negli angoli, per verificare che non ci siano le cimici nei letti. Damiano da Verona.
0: Questa grazie che me l'avete suggerita, perché adesso ho capito, tipo Sherlock Holmes con la lente
1: sempre?
0: Che vedo tutto.
1: Ma certo.
0: Tutto.
1: A te che dicono? Dica.
0: Buon pomeriggio, colazione in albergo. In effetti è inevitabile mangiare cose che non mangi in casa, anche per mancanza di tempo, e questo è vero. Prima cosa, un caffè espresso. Poi scendo quasi pronto per uscire e indosso la camicia del giorno prima. Quando risalgo devo solo indossare la camicia pulita, cravatta e giacca.
1: Bravo.
0: Per il resto, come a casa, libro sul comodino, subito le ciabatte mie per far riposare i piedini.
1: Bravo Piero, ci sta.
0: Abitudinario, capito? C'ha questo e quest'altro. Bravo Piero.
1: Anzi, e poi un bel lavaggio dei piedi nel bidet, capito? Che magari a casa non lo fai, però in albergo si fa.

0: La ballavi questa degli anni 90?
1: Era
0: il ritmo dell'estate?
1: Era l'inno per tutti, ragazzi. Mamma mia, che musica! Bello, bello, anche in motorino. Ci portavamo lo stereo dietro, capito? Per fare colpo.
0: C'era lei e c'erano le Ace of Base. Ti ricordi?
1: Quante ne
0: sai? Cosa ho tirato fuori?
1: Quante
0: ma
1: ne
0: io
1: sai?
0: Mi domandavo sempre come faceva a tenere questi capelli lunghissimi, tutti tipo con i dread.
1: Sì.
0: C'era pesantissimi, cioè la testa stava. Sai, così, un po' pesa in questo modo, un po' così. Guarda, un po' così.
1: Gli artisti fanno cose che voi umani non potete capire, insomma. Cos'è che combinate, cosa fate in albergo quando siete in vacanza che non fate a casa? Maurizio da Vicenza ci dice: ciao ragazzi, qualcosa non faccio in albergo, mi rubo tutti i luci da scarpe.
0: Davvero, una collezione di luci da scarpe.
1: Sai quelli piccolini imbustati, no?
0: No.
1: E quelli sono comodi, te li mettono lì.
0: Ah, poi... quelli nelle
1: sì,
0: scatoline.
1: Nei sacchetti, bravissima. Quelli sono un kit che danno normalmente, quindi... Oh, non fate come qualcuno che invece vede il carrello delle ragazze che puliscono e spazza via tutto dal carrello.
0: Uno a caso,
1: capito?
0: Uno no, a caso.
1: Non lo fate,
0: uno
1: non lo fate.
0: Uno a caso, guarda, indicando così.
1: Signori, quando c'è il cavallo di Mamma Rai...
0: con Camilla
1: arrivano i consigli non richiesti, ricordiamolo sempre, non richiesti, di Camilla la Queen.
0: Vabbè, però se me li fate dire è come se l'avessi richiesto, non
1: vabbè,
0: so come spiegare, c'è un gioco di parole.
1: Sai quante cose uno fa che non vorrebbe fare?
0: Va bene, allora ho pensato una cosa.
1: Pensato
0: che può succedere che magari in questo periodo questo periodo estivo in cui tutti si stanno organizzando, tipo lui che si sta adesso per dire tamponando il lucido, può succedere che non si vada in ferie, anche se l'argomento di tutti quanti è dove vai in vacanza?
1: Sei un po' lucida.
0: Mi sta distraendo, non ce la posso fare. Comunque c'è un momento, c'è il tuo sudore, giusto che parlavamo, capito, delle cose in albergo che devi levare per la pulizia. Allora, cioè, tu mi stai passando il tuo sudore, è un gesto d'amore questo.
1: Brava,
0: va bene,
1: amicizia.
0: Arriverò ai consigli. Consigli, ragazzi, per tutti quelli che rimarranno nell'estate in città, che magari non hanno la possibilità di andare a ferie per tante ragioni, come per esempio hanno un parente a cui devono stare vicino, un amico, un'amica, o semplicemente non si danno le ferie, magari le riprendiamo a settembre più avanti, eccetera. Le città intanto si sono ormai attrezzate per far sì che una persona possa passare tranquillamente un'estate in città. Non è più come prima che si svuotava tutto, oggi sono tanti eventi, tante cose, mostre gratuite, si può riapprezzare la bellezza della città facendo proprio il turista nella città stessa.
1: Tu perché vivi a Roma, tante città grandi sì, tante sì. città piccoline ancora gente scompare due mesi, capito?
0: È vero?
1: Sì
0: davvero?
1: Ha voglia.
0: No, perché si imbucano e non li vedi, perché chiudono le finestre perché è caldo.
1: No, perché non succede da tutte le parti, capito, che rimanga tutto aperto, tutto bello così. Noi siamo fortunati perché Roma, Milano, Firenze, Napoli, Palermo, insomma sono città che ospitano soprattutto tanti turisti.
0: È vero, però magari, cioè, anche se sei in una città più piccolina, magari c'hai la possibilità di dire, che ne so, faccio una gita fuori porta in un posto neanche troppo lontano, puoi andare la mattina e tornare la sera,
1: certo.
0: Ed è una giornata in cui magari hai respirato, oppure puoi fare degli investimenti su te stesso e cercare di cambiare quelle che sono le tue routine quotidiane, per dire, dedicarti ad un'attività fisica, una cosa di bellezza che magari non hai tempo di fare durante l'anno, prenderti del tempo per leggere quel libro che hai
1: Brava.
0: Dimenticato e che magari te lo vuoi appunto leggere, ce l'hai fermo sul comodino da due mesi,
1: sì.
0: Oppure non so, magari anche impegnarti a specializzarti in cucina, in qualcosa, a fare delle belle cene con gli amici.
1: Quello sì.
0: Dedicarti anche del tempo, come per dire, mi faccio un aperitivo sulla terrazza di casa,
1: Brava.
0: O davanti alla finestra, metto una musica lounge sotto e mi prendo del tempo per me. Godersi del tempo per se stessi può
1: Brava.
0: Essere un modo anche per ricalibrarsi, anche se proprio non vai in vacanza, che poi arriverà.
1: Bravissima.
0: La vacanza.
1: Prende anche
0: Ci
1: tempo.
0: Sto strozzando.
1: Perché volevo dire delle cose, ma è meglio che non le dica. Però mi stavo per strozzare.
0: Posso
1: davvero.
0: Uscire prima oggi?
1: No.
0: Cioè, non può finire prima la mia diretta.
1: Solo quando
0: cioè,
1: suona
0: certo,
1: la campanella.
0: Provenzano, posso venire via con te? Lo no. lasciamo da solo, fare anche la regia da solo
1: no,
0: con tutto
1: no,
0: lui.
1: No. Scusate, io dico sempre la verità. Stavo ridendo con Provenzano e mi stavo strozzando perché non ho capito una mazza. Dal momento in cui ho detto i consigli di Camilla non ho capito più niente.
0: Signora Cristina, mi può aiutare lei? Cioè lo vedi noi come
1: allora,
0: siamo come siamo, come dire, soavi
1: sportivi,
0: lo vedi che,
1: cosa,
0: che è così, ce
1: Però,
0: li hanno dati purtroppo, questo è quello che passa al convento.
1: Per venirti incontro, amici del pomeriggio di Radio 2, spiegatecelo voi che cosa ha spiegato
0: stai
1: la nostra
0: sudando
1: la nostra
0: stai
1: Camilla.
0: Sudando

0: Mars, Oh My Soul.
1: Bravo.
0: Oh My
1: Soul. Bravo,
0: super,
1: bravo, bravo.
0: Bravissimo lui.
1: Grande artista. Devo dire, Camilla, dimmi, che stai facendo breccia con i nostri ascoltatori del pomeriggio di Radio 2, perché bello, molti dicono: anch'io sono igienista come Camilla, quando vado in albergo, quando pulisco tutto, tiro via il copriletto, capito? Guardo sopra, sotto, negli angoli, butto via i cuscini. Non... Insomma, fanno molti come te.
0: Grazie, grazie ragazzi, grazie. Apprezzo di non essere l'unica maniaca in questo senso.
1: Però Luca, ad esempio, dice: anch'io avrei voluto spiegare cosa ha detto Camilla, ma me lo sono dimenticato. Ah sì sì, adesso mi ricordo cosa fare in città se non vai in vacanza, tipo le cene con gli amici. Cioè, ma se gli amici sono partiti tutti, cucino per chi?
0: E Luca, cucino per te, che ne so, fatti un bel piatto per te,
1: grazie,
0: fatti un piatto per te, che comunque è sempre una cosa bella prendersi cura di se stessi. Vedi, uno sopravvaluta questa cosa di stare sempre tutti in gruppo, tutti con gli amici. È anche bello godere della propria solitudine certe volte, e anche gratificarsi da soli senza che siano per gli altri, perché sennò devi sempre fare per gli altri. Fai anche per te, Luca.
1: Brava.
0: Fidati.
1: Questa è come la legge.
0: Fai anche per te, Luca.
1: È come la legge dei social, capito?
0: Sì.
1: Ma se non ti voglio vedere tutto l'inverno, perché devo vedere d'estate che si schiatta, devo sudare, prepararmi tutto. Quindi va bene.
0: Esatto.
1: Salutiamo tutti quelli che sono da soli, passano un'estate un po' particolare, le persone che magari non stanno bene,
0: sì,
1: che hanno bisogno di compagnia e tutto quanto. Quindi mandiamo un abbraccio grande grande da tutta la famiglia di Radio 2.

0: back, questi Moloco, mia, la meraviglia.
1: Ci stiamo cantando e ballando qui nel Fuori Onda Radio 2, il pomeriggio di Radio 2, perché era Fico Sound, questa proprio bella bella.
0: Fico Sound, mi piace.
1: Ci hai raccontato
0: cosa,
1: una chicca che noi non sapevamo, ad esempio.
0: Sai che perché mi guarda con gli occhi come per dire: Camilla, come fai a sapere queste cose?
1: Cioè,
0: perché
1: io sei bionda. Studio. Sai le frasi?
0: Io studio, caro.
1: E dica, dica.
0: Moloco, perché si chiamano in questo modo? Perché è tratto dal nome Moloco Plus, cioè Moloco sì, significa latte in, okay, russo, e Moloco Plus invece è l'anfetamina che si sparava, te lo dico proprio in questo, in questo terminologia. Sì, una droga che si sparava Alex di Arancia Meccanica.
1: Come no, è vero.
0: Capito?
1: È vero, brava.
0: Questo è Moloco. E adesso che vi ho illuminato, sono più contenta.
1: E adesso che ci ho illuminati, ti illumino anch'io. Andavamo a ballare in discoteca, eravamo giovanissimi, avevamo 20 anni, 24 anni, così, no? Quando uscì questa canzone, che anno era? Dai, adesso ti voglio vedere.
0: Aia, qui, no, qui no, mi trovo,
1: non
0: dar
1: retta a Provenzano.
0: Eravamo giovanissimi. Forse è un suggerimento da casa.
1: Ho detto io, avevo 24 anni.
0: E che ne so, ma devo tornare indietro, non sono brava in matematica.
1: Era del 1998, capito? 1998. Provenzano, è inutile che dici 2000, quello... No, no, 99. No, 98, 98.
0: Vabbè,
1: guarda,
0: non 98,
1: guarda, lui
0: 99.
1: Va a cercare pure, va a cercare. Capitano del 2000 l'hai sentito tu, io ti dico che stavo dall'altra parte e uscì.
0: Vabbè,
1: l'anno
0: un
1: prima.
0: 98, 99,
1: sì, sì,
0: 2000.
1: Sì, adesso ci litighiamo,
0: cioè,
1: io Provenzano,
0: non si
1: litighiamo.
0: Mai, non si imporrebbe.
1: Guarda, guarda, litighiamo, litighiamo.
0: Vabbè, no, dai,
1: allora,
0: dai, non vi parlo più, dai.
1: Bene, abbiamo detto le nostre chicche, stiamo raccontando oggi, stiamo chiedendo cos'è che fate in albergo quando siete in vacanza che normalmente non fate a casa. Un sacco di persone stanno scrivendo sulle colazioni, molte persone che portano via degli oggettini dalle camere, capito? Addirittura chi ha scritto in Giappone: ho portato via un kimono, mi hanno rintracciato, ho dovuto pagare i soldi all'agenzia di viaggio.
0: Proprio il kimono,
1: sono quelli insomma, messi su per bellezza, non è che te li regalo, cioè non è accappatoio che ti porti a casa, capito? Cioè.
0: Vabbè, però giustamente se non c'è scritto, cioè non portare via, non rubare, potenzialmente è mio, è in camera mia, quindi è mio.
1: No, però scusa, tu paghi l'affitto della camera per dormire, non è che dici, ma in ogni camera mica c'è scritto non rubare, capito?
0: Vabbè, però
1: fai, ti porti via i vasi,
0: va
1: le
0: bene,
1: televisioni.
0: E hai ragione, però nel momento in cui no, certo, quello che non si può staccare va bene, ma se te c'hai un
1: kimonino, perché se
0: che...
1: si stacca allora te lo porti via, cioè signori.
0: Ma se la camera in quel momento è la tua per quella settimana, due giorni, cioè, che... è la camera tua,
1: no,
0: e quindi
1: vabbè,
0: quello che c'è dentro è mio, quello che è mio è mio, capito?
1: Guarda che pubblico tutto sui social, cioè, guarda che ti faccio partire una roba, signori. Vabbè, salutiamo intanto un amico cantante che tanti anni fa si portò via un televisore 100 pollici.
2: Hey, come stai? Non ci vediamo mai, ti va di parlare? Ehi, come va? E come sta papà?

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
1: 2-2.
0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da...

0: Mangiare informati.
1: Buon pomeriggio da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento sul traffico alle 17:29 minuti. Partiamo dal nord, andiamo sulla Porto Gruaro per segnalare code e traffico intenso allo svincolo Porto Gruaro in direzione dello stesso. In A4 nel tratto Milano-Brescia, code a tratti tra la tangenziale est di Milano e Viale Certosa in direzione di Torino. In A1 nel tratto Milano-Bologna, code tra Fiorenzuola e l'allacciamento alla 15 Parma La Spezia in direzione di Bologna. In Liguria, in A12 la Genova-Rosignano, code a tratti tra lo svincolo Genova-Nervi e l'allacciamento alla 7 in direzione di Genova. Sul ramo Casalecchio, code tra Bologna-Casalecchio e l'allacciamento alla 14 in direzione della Bologna-Taranto. Ci spostiamo al sud, sulla tangenziale di Napoli, code per incidente tra Camaldoli e zona ospedaliera in direzione Capodimonte. Infine in A2 l'autostrada del Mediterraneo, traffico rallentato per incidente a svincolo Altomonte in direzione Fisciano. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
2: Il pomeriggio di Radio 2, in onda dal lunedì al venerdì su Radio 2.

0: Fraquintale! Fraquintale aranciata, mi piace. Mi piace l'aranciata o mi piace Fraquintale? Tutti e due.
1: Mi sono riattivata adesso.
0: Qui ormai con queste canzoni.
1: Era la domanda?
0: Agitare Coca-Cola, aranciata. Adesso uscirà qualcun altro con gazzosa? Non lo so.
1: Non lo posso dire perché sennò Provenzano mi mena.
0: Una canzone con la Sprite?
1: Mi banna.
0: O quella che chiamavamo Zup, ti ricordi? Zup. Non era così, era scritto un altro nome.
1: Guarda che Provenzano sta per attraversare il vetro, si sta lanciando con un carpiato doppio.
0: Non ho detto quella col numero, capito? Ho detto la Zup.
1: No, ma continua. Fai l'elenco, non c'è problema.
0: Visto che ne ho detta una, adesso devo dirle tutte, va bene, dai. 17, 34 minuti e 20 secondi, va bene. Ma non si può fare la puntata con Provenzano che ti parla nell'orecchio, capito? È fastidioso come moscerini, come le zanzare.
1: Grillo parlante.
0: Camillo Ferranti, Pippo Lorusso, è un momento particolare. Tutti lo sanno come fare proprio il tè delle 5:30 in Inghilterra. Allora, ci concentriamo, perché quando abbiamo a che fare con la Queen Camilla, è il momento in cui lei ci manda a quel paese, perché c'è tutto in gita con Radio 2.
2: Ci hanno mai mandato a quel paese.
0: Adesso canta, guarda.
1: Tutti a quel paese, tutti a quel paese, tutti a quel paese là.
0: Oh ragazzi,
1: Ho detto che sono pronta. Sto caricando per Sanremo, sono pronta.
0: Soprattutto avevi un po' di spigliatezza.
1: Perché non c'è tutta la nostra classe dirigente che sono alla presentazione dei palinsesti, se no è chiaro che ovviamente ero già candidata per Sanremo.
0: Sì. Allora Stefano. Invece di porta Herbert ballerina, me che sono il sosia di Herbert, abbiamo sempre lavorato insieme, e poi porti Camilla. Questa sera a Sanremo Camilla Ferranti, però devi entrare e cadere dalle scale.
1: Sì, per forza.
0: Se cadi dalle scale.
1: Se c'è una cosa che so fare, per favore, è camminare sui tacchi e scendere le scale.
0: Lo sanno fare tutti. Signori, bando alle ciance, dai, manca tanto tempo. Tutti sono in gita con Radio 2, scopriamo paesini, borghi, localetti, insomma, particolari che magari non conosciamo, e proprio per questo arriva lei con lo scettro.
1: La mia versione guida turistica.
0: Dica, dove
1: prego,
0: ci mandi?
1: Seguite di qua. Oggi vi porto tutti ad Agnone, nel Molise, nell'Alto Molise Montano, in provincia di Isernia.
0: Sì.
1: Questa città è stata nominata la città delle campane, dista solo 45 km da Isernia. Agnone deve la sua fama mondiale ad una tradizione millenaria, perché ospita la pontificia fonderia Marinelli, che è la più antica fonderia italiana e fra le più antiche del mondo, fondata nel 1040, specializzata nella costruzione di campane.
0: Ammazza.
1: Per chi suona la campana.
0: Per chi suona la campana?
1: Posizionato a pochi passi dal centro storico, il museo storico della campana, che è meta di turisti incuriositi proprio da questa produzione, perché questa fucina è rimasta comunque immutata e continua ancora oggi la sua fusione del bronzo, quindi le campane vengono ancora fuse a mano utilizzando le stesse tecniche dell'epoca, quindi con stampi in cera, argilla, bronzo fuso, usate quindi nel Medioevo, capito? C'è ancora tutta questa tradizione bellissima. Nel centro storico puoi ammirare il Palazzo di San Francesco e la biblioteca che ospita la mostra permanente del libro antico. Tra le altre cose, il borgo ha vissuto anche una forte influenza, diciamo, di artigiani veneti, e quindi lo puoi anche ritrovare proprio architettonicamente parlando, cioè vedi come sto andando dritta adesso con...
0: Se capisce subito che sei uno del Veneto lì vicino, quando vuoi
1: senza un po' di Vicentino.
0: Si sente.
1: Si è manzato il gatto. Va bene, arroccata a oltre 800 metri di altezza, Agnone offre anche una frescura rigenerante, che saperlo, cioè è bene, perché considero con questo caldo, dici dove vado? Ad Agnone. Nel Molise.
0: Sì.
1: E è un rifugio proprio perfetto appunto per questa calore estiva, e queste serate estive poi si animano di tante cose, come mostre, rassegne enogastronomiche, festival di teatro nei cortili dei palazzi antichi, nobiliari, insomma bellissimo, si mangia.
0: Che fai la sagra e non si mangia.
1: Il re indiscusso è il caciocavallo di Agnone in assoluto, e poi non sono da non perdere neanche le zuppe di gnocchi con i fagioli e le tradizionali ostie di Agnone, che va bene, sembrano pesanti, ma effettivamente se tu vai su c'è la frescura, a un certo punto ti viene di mangiare. Scusa, anche capito, quello un po' più.
0: Le ostie? Di Agnone?
1: Ostie di Agnone.
0: Ma sono quelle da chiesa,
1: ostie, no? Ostie di Agnone, no, è un dolce tipico composto da due cialde sottilissime, ecco perché le ostie, che racchiudono un goloso ripieno di noci, mandorle, miele e cioccolato.
0: Sai che se dessero tutti questi dolci a messa andrebbe più gente in chiesa, secondo me.
1: Veramente.
0: Comunque, se passate da quelle parti, vicino c'è anche Capracotta, che avete visto in tanti film,
1: senza,
0: capito?
1: Ostia.
0: E c'è un posto che si chiama Schiavi di Abruzzo. Capito? Non ci sono mai stato. Adesso ho aperto la mappa e mi ha incuriosito. Va, mi sa che questa settimana che sono da solo mi vado a fare qualche escursione, finisco la diretta e vado.
1: Bravo,
0: lì,
1: questa
0: capito?
1: È una bella iniziativa, bravo.
0: Però vado da solo, capito?
1: Vabbè, perché?
0: Così, perché?
1: Ma io voglio venire anch'io.
0: Fatti tuoi.
1: Voglio venire anch'io.
0: Va bene, va. Ha detto Provenzano in cuffia, perché sennò poi devo pagare. È vero, capito? Non posso mica uscire con la Queen che
1: ma
0: poi devo pagare io.
1: Ti è arrivato qualche invito da Scruccone? Per
0: grazie,
1: caso,
0: grazie,
1: no?
0: Cara Queen Camilla. Sì, tutti prego, in gita con Radio 2.
1: Ragazzi. Eww.

0: The Jam, stavamo che sai dove la c'è questa canzone? The Jam, adesso parlo.
1: Billy Elliot, sì, ragazzi.
0: Bravissimo.
1: E allora, questo è Billy Elliot, è il film per chi ha velleità artistiche, chi anche non è solo, è il film che ti sei visto almeno 10 volte, sì. Capito? 10 volte. Il pezzettino dove arriva la lettera della scuola di danza, no, e la nonna l'abbraccia, mamma, quanti no, pianti, quanti pianti.
0: La parte finale, quando lui arriva, che fa il lago dei cigni, è una cosa, mamma mia.
1: Che vede l'amico con l'amico, quello fa anche ridere. Col papà che si gira e lo saluta.
0: Allora, va bene, alle 17:42, questo è il pomeriggio di Radio 2, Pippolo Russo, Camilla Ferranti, a tenervi compagnia fino alle 18. Manca
1: esatto,
0: poco.
1: Mancano circa 18 minuti, quindi capito. Allora, attenzione, oggi abbiamo detto argomento, vogliamo divertirci, cosa fate in albergo quando siete in vacanza, fondamentalmente appunto in albergo, in villeggiatura, che non fate a casa. Si scatenano in tantissimi al 348 7 300 200. A te dicono qualcosa, perché vedo che fanno ogni tanto degli appunti. Dica.
0: Voi scrivono una cosa che vedi è condivisibile ormai, cioè è una cosa un po' di tutti. Ciao carissimi, io in albergo mi porto sempre un panno spugna per ripassare nei cassetti e superfici. Una volta sulla tastiera del letto c'era tantissima polvere. Rosi da Vallefoglia di Pesaro.
1: Ah, quindi questo a casa non lo fa, ma in albergo sì.
0: Perché casa è sì, ovviamente lustre e pinta.
1: Lo fa fare il marito, a casa lo fa il marito, capito?
0: Chiaro, se ti porti, allora. Rosy, se ti porti dietro, chiaramente il panno spugna vuol dire che casa, cioè puoi mangiare sui pavimenti a casa.
1: Brava,
0: tua,
1: esattamente.
0: Capito?
1: La frase dice sempre mia suocera: ecco. Casa mia puoi mangiare per terra, ecco. Capito? Una devozione per i panni e la pulizia clamorosa. Anzi, vabbè. Pina, domani vengo da te a pranzo, così non sporco casa io, non
0: cucino. Scroccamento 2.
1: Certo, ragazzi, le suocere, se poi ci si vuole bene, è proprio questo il bello, capito? Stare insieme. Insieme,
0: so,
1: condividere.
0: Mi manca avere una suocera.
1: E sposati?
0: No, perché?
1: Allora, signori, cerchiamo una suocera per Camilla.
0: No, ragazzi, non apriamo questo casting, per carità.
1: Aspetta, ma non una suocera cacapuzia rompiballe, una suocera che le voglia bene, è bionda, è carina, è simpatica, non sporca.
0: Guardate,
1: cioè, dai.
0: In realtà sono un acquisto, cioè, veramente un bel acquisto, perché io so fare tutto, so lavare, so stirare, so cucinare, so riassettare casa. Sai mia nonna cosa diceva?
1: Continua a cantare.
0: Mia nonna diceva sempre: se non sai fare, non sai comandare. È ovvio. Avanti, allora.
1: Quindi sai fare?
0: Per comandare, chiaro. Ho imparato per poi comandare.
1: Signore e signori, la perla di saggezza della nostra Camilla.

0: Fabri Fibra, Emma, brava. Antidroga e Piazza Vuota. Non era il concerto di ieri sera di Emma, che invece è stato un successone.
1: Successone sarà... clamoroso, seguito con tutti i post che hanno fatto nella nostra radio, Radio 2, che è radio sì. ufficiale di Rock in Roma. Emma, Capannelle, qualcosa di pazzesco. Ma poi è successo qualcosa di incredibile.
0: È successa una cosa bellissima.
1: Cioè?
0: C'è stata una proposta di matrimonio in diretta.
1: Che bello,
0: sotto,
1: vedi?
0: Proprio finito il concerto, una ragazza che conosco molto bene ha fatto una proposta di matrimonio e è stato un gesto molto romantico, condiviso anche da Emma, quindi bellissimo, devo dire che è stata una bella cosa.
1: Bello, bello, tra l'altro concerto...
0: Auguri ragazzi, auguri Eli!
1: Concerto spettacolare con tantissimi ospiti, Annalisa,
0: davvero,
1: Amoroso,
0: davvero.
1: Di tutto di più, guarda veramente bello,
0: davvero.
1: Bello. Un saluto a chi si è goduta questa serata. Andiamo a chiudere in bellezza l'argomento di oggi, ovvero cose che normalmente facciamo in albergo e che non facciamo a casa, guai a casa. E tutti hanno preso a un certo punto il filone tuo. Nel momento in cui hai detto che sei igienista e fai le pulizie, senti un po'.
2: Ciao Camilla, sono Roberta da Roma.
1: Ciao Camilla. Ciao.
2: Anche io sono un po' come te perché sono un igienista pazza, per cui per prima cosa tolgo il copriletto,
1: pazza.
2: Tolgo i cuscini decorativi e disinfetto il telecomando della televisione.
0: Giusto,
2: e se
0: pure.
2: C'è disinfetto anche quello dell'aria condizionata.
1: Ma sì.
0: Giusto.
2: E poi sto attentissima ad ogni cosa, non mi siedo sul divano se c'è, su una poltrona, sono veramente maniaca in questo. Ciao, buon pomeriggio e buon fine settimana.
1: Bene.
0: Robby, dormi in piedi come i vampiri.
1: Io pensavo dicesse non mi siedo sulla tazza, perché ci sono quelli che stanno in piedi. Cioè,
0: capito? Però grande.
1: Facciamo le cose come si deve, dai. A fine puntata lo sapete, a noi piace fare le dediche, no? Come negli anni 80, anni 70, come si faceva una volta, perché non lo fa più nessuno quasi.
0: E allora dedica
1: d'amore, ovviamente la leggerà con la musica in sottofondo,
0: chiaro.
1: La nostra Camilla De Quino, oppure io, se volete la voce del maschione, insomma. Vabbè, non posso mai fare quello serio. Volete fare gli auguri ad amici, parenti, colleghi, vicini di casa, compagni di scuola, insomma, potete farlo, sbizzarritevi. 348 7 300
0: 200.

0: I will leave the light on.
1: Tom Walker, Leave a Light On.
2: Bella, bella.
1: Leave a Light On.
2: Bella, bella. Una canzone che proprio si presta al messaggio di un amico che dice: Camilla, allora dobbiamo proprio conoscerci, anche se potresti essere mia nipote. Ascoltandovi, oppure stirato due camicie e passato il vaporetto, dice
1: bravo,
2: Piero.
1: Bravo, bravissimo.
2: Bravo.
1: Ormai. Sono cose che apprezzo assolutamente. Nella classifica del mio uomo ideale c'è il vaporetto.
2: Ma se volete,
1: punto numero due.
2: Se volete fidanzarvi con Camilla Ferranti dovete saper pulire, capito?
1: Vaporetto, vaporetto.
2: Assolutamente.
1: Saper usare vaporetto.
2: Salutiamo il nostro amico, salutiamo. Chi è?
1: Allora, lui invece ci scrive: ciao a tutti, sono Giovanni dall'Abruzzo, vi ringrazio per la bella compagnia, mi distogliete il pensiero della routine e mi diverto pure. Ciao.
2: Bravo.
1: Giovanni.
2: Ci ha mandato una bella foto,
1: grazie.
2: Col pizzetto.
1: Un bel primo piano.
2: Capito? Una collana che sembra, capito, Fabri Fibra o Amy Schilla, quindi tutta
1: yo,
2: con le perline, va bello. Ci piace quando interagite con noi, specialmente quando arriva il momento dei compleanni, perché iniziamo questa carrellata. Dai, i primi 3-4 che sono arrivati, che stanno arrivando. Allora, inizio io. Valeria da Luino.
1: Inizia tu.
2: Valeria da Luino, tanti auguri di compleanno a mio zio Francesco, che oggi compie 52 anni. Stiamo andando a casa sua a fare la sorpresa a Milano. Ha capito? Auguri, zio Francesco!
1: Auguri, happy birthday! E invece di qua troviamo: auguri, zia Miller. Non mi ricordo più se sono 86 o 85, ma sono bellissima lo stesso. Annalisa.
2: Brava.
1: Zia Miller si chiama. Bene, Miller.
2: Zia Miller, che...
1: Miller.
2: Come Arthur Miller, no, capito?
1: Miller.
2: Come, insomma, ci sta. Mi piace, dai. Poi ancora l'ultimo augurio che voglio fare adesso è quello di Patrizia di Cameri. Siamo in provincia di Novara. Io sono di Novara, quindi conosco questi posti. Patrizia di Cameri, che dice: tanti auguri a me stessa. Oggi sono 42 e li festeggio col mio fidanzato e i nostri cagnolini.
1: Brava, auguri.
2: Va bene, dai. Dopo, se c'è un ritardatario, va bene lo stesso.
1: Ci sarebbero degli auguri di laurea, ma li facciamo dopo.
2: Dai, li facciamo dopo. Sì. Via, li facciamo dopo.

0: pazzesco che riporta in grande auge i video musicali, che sembrava un momento che non andassero più, invece quando sono questi video è veramente tanta roba.
1: È il numero uno, parla italiano perfettamente.
0: Lo devo dire, dai, è un video meraviglioso.
1: Brava, hai detto che vive a Roma,
0: tutta
1: giusto?
0: Tutta la coreografia la stai imparando?
1: No.
0: Stavo ballando, volevo un voto, niente da fare.
1: Vive
0: a Roma,
1: brava.
0: Quartiere Monti.
1: Monti, tutti a casa di Harry Styles, va bene. Allora ringrazio anche Giulio Salvatelli per essere stato con noi. Ringrazio Yannick Sinner che ha vinto 3-7-0, 6-4-6-3-6-4 a Wimbledon. Meraviglioso. Noi si torna col pomeriggio di Radio 2 lunedì, quindi buon weekend a tutti. Grazie Camilla Ferranti.
0: Grazie Pippo Russo.
1: Vi lasciamo con gli amici di Radio 2 Estate da Matti. Ciao!
0: Ciao a tutti!
2: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: 2-2.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: 2-2.
7: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
8: E regali di Natale.
9: Ma è piena estate.
8: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
10: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.

0: Eccoci qui finalmente, sì, per l'ultima puntata della settimana, sì, di Estate da Matti, sì, ovvero la versione non gourmet,
1: no,
0: non da osteria,
1: neanche,
0: né tanto meno da street food, sì, di Matti dalla gare. Nonostante questo caldo,
1: sì,
0: l'idea che domani non ci sarete, sì, ci abita un senso di brrr, di freschezza.
1: Cosa fa?
0: Che quasi quasi per festeggiare,
1: sì,
0: a cena mi preparo un bel brodino caldo caldo. Altra bella notizia.
1: Qual è?
0: È che oggi uno già ce lo siamo tolti dinanzi alle scatole.
1: E chi è? Chi
0: ovvero
1: è?
0: Francesco Di Penzo.
1: Arienzo, comunque.
0: Che oggi non ci sarà.
1: Perché?
0: Perché sta tenendo da privatista,
1: eh?
0: Gli esami per la licenza elementare. Pensate un po' come si mi mise.
1: Probabile, probabile.
0: Barti Corummi invece.
1: Corucci, grazie.
0: Purtroppo sempre presente, nonostante non abbia neppure finito la sigla.
1: Ma veramente sono laureato.
0: Allora, è proprio vero che le lauree le danno a tutti, eh?
1: Beh, vabbè, più o meno.
0: Mentre una laurea meritata con il sudore,
1: sì,
0: con intelligenza,
1: sì,
0: e impegno,
1: sì,
0: l'ha conseguito sicuramente Lavinia Mauro Frontera.
2: Vero, verissimo.
0: Che con tutta una laurea in scienze politiche,
1: sì,
0: si è ridotto a stare in questo programma,
1: sì,
0: che non parla né di scienze,
1: no,
0: né tanto meno di politica.
1: Neanche. Sì.
2: È vero!
0: Amici del Radio 2,
1: sì,
0: forza e coraggio, che venerdì è arrivato ed Estate da Matti sarà presto silurato.
1: Addio!
0: No.
1: Addio, ma perché ci deve buttare questa iella ogni volta? Vabbè, iniziamo questa puntata, venerdì 3 luglio, Estate da Matti, Radio 2, c'è Gabri Ponte e Giovanotti.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, soldava

0: Ben ritrovati in questo venerdì 3 luglio, estate da matti, Barti Colucci, Lavinia, Mauro Frontera, ben arrivata.
1: Eccoci.
0: Mica, come stai?
1: Bene, tutto bene.
0: Come si sta bene in due anziché in tre? Guarda, è incredibile. Salutiamo Francesco Arienzo che, come avete sentito, sta facendo gli esami da privatista per la scuola elementare. Speriamo li superi, visto che è alla soglia dei 45 anni.
1: Almeno. Meglio tardi che mai.
0: Meglio tardi che mai.
1: Dai.
0: Ma non ce la farà neanche quest'anno. Salutiamo invece un laureatissimo Peppe Verdelli in regia. Grazie Peppe. E vi ricordiamo, siamo anche visibili sul canale 202 del Digitale Terrestre. Salutiamo subito la nostra amatissima Valentina Galli. Grazie Vale. Che ha difficoltà a riprendere il sottoscritto, meno la bellezza appunto di Lavinia Mauro Frontera. Diciamo la verità. Diciamo la verità. Splendi e risplendi Lavinia.
1: Troppo gentile.
0: Allora, siamo pronti per iniziare questa puntata. Tante le notizie che avremmo voluto trattare. Questa ci ha particolarmente colpito perché oggi è la giornata mondiale senza sacchetti di plastica.
1: Che bello.
0: Parliamo un po' di ecologia perché è importante parlare di ecologia. Si celebra appunto ogni anno, appunto il 3 luglio, l'evento dedicato a sensibilizzare i cittadini sull'inquinamento causato dai sacchetti usa e getta, promuovendo quindi alternative riutilizzabili. Poi da un po' di anni a questa parte i sacchetti di plastica sono biodegradabili.
1: Sì, è vero.
0: Quindi in certo senso è stato fatto un passo avanti oltre le cannucce, no? Per aiutare le cose.
1: Sì, bicchieri anche che sono di carta e non più di plastica.
0: Esatto,
1: insomma.
0: Quindi è importante sensibilizzare proprio.
1: E anche i tappi delle bottiglie, visto che
0: non si stappano più.
1: Esatto.
0: Si stappano più.
1: Comodissimo, per me è comodissimo, lo perdevo sempre.
0: Sai che io invece non lo sopporto.
1: No,
0: perché poi quando verso l'acqua c'è il tappo che mi tira a fontanella. Vabbè, comunque.
1: Comoda.
0: Tu quando vai a fare la spesa, cara la mia, innanzitutto ti piace fare la spesa?
1: No, io odio profondamente fare la spesa.
0: Sì.
1: A me rilassa. Roba che proprio.
0: Non ti piace fare la spesa?
1: Cioè, ti rilassa.
0: A me rilassa tantissimo.
1: A me mette ansia.
0: Pensa che io e Peppe Verdelle ci incontriamo il sabato e la domenica. Oh, a che ora andiamo a fare? Sì, 2-3 ore a passare tra i vari scaffali a fare la spesa, sì.
1: A me mette proprio ansia, cioè mi scoccia, mi innervosisco.
0: Pure?
1: Sì.
0: Mamma mia, no.
1: Se devo andare, vado ovviamente, cioè se mi mancano quelle 2-3 cose al volo, vado.
0: Però proprio non ti piace.
1: Sì, quegli spesoni che passi le ore, no.
0: No, io lo trovo rilassante, ma visto che parliamo della giornata senza sacchetti di plastica, allora tu qual è il metodo che usi per andare a fare la spesa senza sacchetto?
1: Allora, mi hanno regalato una sacca, diciamo, a rete, tipo quella dei pescatori.
0: Ah, ho
1: una
0: capito.
1: Rete di pesca, sì, e che cioè puoi mettere nella tua borsetta perché poi insomma non prende spazio. E
0: usi quella lì.
1: E uso quella.
0: Il problema di quelle sacche là è che poi arrivi in cassa e ti sei persa metà della spesa.
1: Vabbè, sì,
0: immagino,
1: è vero.
0: No?
1: Allora, non devi, sì, certo, non devi mettere le robe piccoline, però le bottiglie, le scatole un po' più grandi.
0: E quindi usi quella lì.
1: Non puoi andare con quella a fare uno spesone. Però ci sono anche quelle, le usa mia mamma, quelle grandi di tessuto.
0: Di tessuto
1: proprio.
0: In plastica. Sì, uso quelle là e ti stupirò. Io ho comprato anche, sai che cosa?
1: Il trolley.
0: No, il trolley. Sì. Ho il trolley per andare a fare la spesa.
1: Infatti, che meraviglia. Ti facevo così.
0: Ma anche perché mi ricorda molto mia nonna, appena l'ho trovato più o meno simile l'ho comprato subito. Io sono come dire, proprio un addicted della spesa.
1: Cioè,
0: col trolley, sì.
1: Attrezzato.
0: Io mi fermo con le signore a contemplare i prezzi.
1: Cosa, gli sconti,
0: tutto,
1: un'offerta.
0: Quando non mi trovi a casa mi trovi al supermercato.
1: Che brutta cosa.
0: Brutta immagine. Allora chiediamo a voi ascoltatori che state amati, qual è il metodo che usate per andare a fare la spesa? I sacchetti oppure tenete tutto in braccio?
1: Bravo, un'altra cosa che io
0: è in braccio.
1: Tutto in mano.
0: Vuoi un sacchetto? No.
1: Sì,
0: prendo tutto.
1: Poi non
0: braccio.
1: So come aprire il portone, il cancello, però sì, in mano.
0: È anche una tecnica quella lì, come no?
1: Sì.
0: Allora, sentiamo i vostri messaggi, sia vocali che scritti, la vostra tecnica che usate per andare a fare la spesa, oppure se usate sacchetti e che vi portate da casa, 348 7300 200.

0: The Asteroids Galaxy Tour, The Golden Age, 18 e 11, Radio 2, state amati, questo venerdì 3 luglio, Barti Colucci, Lavinia Mauro Frontera, stiamo parlando e celebrando anche la giornata mondiale contro i sacchetti di plastica,
1: esatto,
0: che si celebra oggi per andare a fare la spesa soprattutto.
1: Eh beh sì, principalmente.
0: Allora
1: sì,
0: abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori cosa, Lavinia?
1: Che cosa utilizzano loro per andare a fare la spesa, ecco, il rimedio alternativo alle buste di plastica.
0: Sì, le tecniche vale. Guarda, sì, questa è molto, molto curiosa quello che ci scrive Giulia da Milano. Per evitare di portare i sacchetti, quando vado a fare la spesa metto tutto nel casco della mia moto.
1: Ma comodo, è tipo cestino, è vero.
0: Geniale.
1: Geniale, io non ho la moto, quindi...
0: E lei va a fare la spesa in macchina, capito? Quindi
1: ecco,
0: si porta il casco così.
1: Allora è comodo. Io invece ho trovato questo messaggio molto carino di Marco da Teramo, bizzarro, sì, eh. Io per fare la spesa uso le buste nere. Lui già, cioè, diretto.
0: Le buste nere per la spazzatura.
1: Penso di sì, siano quelle.
0: Sono resistenti, è un'idea, un'idea. Usa sempre la stessa.
1: Capienti, una grande spesa.
0: Molto, esatto, tipo Babbo Natale esce fuori dal supermercato, Marco. Allora, recuperiamo un po' di vocali, altri messaggi riguardo i vostri modi per fare la spesa senza sacchetti. Torniamo fra poco, 348 7300 200.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: 2-2. Dottore, mio marito...

0: Colt, Carlotto e molti altri. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
1: 2-2. All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: 2-2.
3: Let's go! Da Meteo World arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 GB, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Meteo World.
4: Radio 2 diventa live.
5: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza!
4: Emma Stucolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu, la musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21 e 20, su Rai.

0: Shaky Khan, Snoop Dogg, Bugis in My Soul. Qui è Estate da Matti su Radio 2. Stiamo parlando dei rimedi alternativi ai sacchetti di plastica, esatto, per andare a fare la spesa.
1: Esatto, tanti messaggi al 348-7300-200. Sentiamo un vocale, vai, sentiamo chi è.
0: Vai.
2: Amici cari, sono Elide da Roma. Ma ciao, quale carré, ma quale cestino, sacchetto? Io ho un carrello che è una Ferrari più che un carrello e quindi io non uso sacchettini.
1: Lei non usa sacchettini.
2: Seria, mica prendo due cosette. Un abbraccione.
0: Giusto.
1: Grazie,
0: giusto.
1: grazie Elide. Quindi come me usa il carrellino, ragazzi.
0: Perché fa delle spese consistenti, ha detto la signora.
1: Elide, se ci incontriamo facciamo anche una gara, qualche scaffale, perché no?
0: Esatto, e dato che stiamo parlando di spesa, d'estate ovviamente si sa che ci sono i saldi estivi, spese folli.
1: E quindi?
0: E iniziano proprio domani. Quindi domani iniziano i saldi, io ho stilato la mia classifica per le cose più folli successe durante i saldi.
1: Beh, sono curioso.

0: Bellissimo. Partiamo con il terzo posto.
1: Vai, chi c'è?
0: Le persone hanno dormito in tenda davanti ai negozi per i saldi.
1: Sì.
0: In diversi paesi, soprattutto nel Regno Unito e negli Stati Uniti, c'è chi si è accampato per ore e a volte per giorni davanti a negozi pur di essere tra i primi a entrare ed accaparrarsi le offerte migliori. Alcuni hanno portato anche sedie pieghevoli, sacchi a pelo e persino il caffè da campeggio.
1: Ma guarda, è successo anche in Italia. Ora, anni fa, mi ricordo ci fu un ingorgo addirittura qui vicino, proprio in zona Prati.
0: Sì, eh?
1: Sì,
0: si sono accampati.
1: C'era un'offerta, un televisore, insomma, una roba.
0: Quindi non solo per i concerti, anche per i saldi.
1: Anche soprattutto per i saldi, devo dire.
0: Fantastico! Al secondo posto invece abbiamo un negozio preso d'assalto e costretto a chiamare la polizia.
1: Addirittura.
0: Ed è
1: dove?
0: Successo proprio a Genova.
1: A Genova, in Italia.
0: Sì. Durante i saldi a Genova, questo negozio di scarpe sportive è stato letteralmente invaso dai clienti. La folla era talmente numerosa che il personale ha abbassato le saracinesche e chiamato la polizia.
1: Cioè, basta! Non vi vogliamo più, basta!
0: Esatto. Alla riapertura sono stati fatti entrare soltanto 15 clienti alla volta.
1: Beh, certo, per ordine pubblico.
0: Esatto, non era l'uscita di un concerto, ma appunto l'ingresso per un paio di sneakers scontate.
1: Scontate, la gente, sì.
0: Ma al primo posto...
1: Chi c'è?
0: È successa la cosa più assurda, secondo me. Al primo posto abbiamo il matrimonio saltato per colpa dello shopping compulsivo da sconto.
1: Cioè?
0: Succede nella nostra amatissima Cina, che ci regala queste
1: perle, vero?
0: Esatto. In Cina, appunto, un uomo ha raccontato di essere stato lasciato dalla fidanzata dopo aver dedicato tutto il suo tempo e il suo denaro alla caccia agli sconti, trascurando completamente i preparativi delle nozze. Cioè, alla fine ha perso la moglie, speriamo che abbia trovato almeno una maglietta al 70.
1: Almeno quella, ci faccia sapere, signora, ci faccia sapere.
0: Assurdo.
1: Ragazzi, le cose folli, la classifica è la mia. Grazie, Lavinia, ci hai edulcorato anche questo pomeriggio con la tua classifica.
0: Ci divertiamo così.
1: Così, in questo caso con gli sconti.

0: ma quale sacchetti di plastica? Io uso la bag di Radio 2, sì, che mi è arrivata bellissima, sì, altro che red bag. Sì. Red bag, red è solo la scritta, poi il color sacco.
1: Sì, si è scolorita, si è scolorita.
0: Ciao Giuseppe.
1: Ciao Giuseppe, no, in realtà erano rosse, poi col tempo, siccome abbiamo il magazzino da anni,
2: sole,
1: ha perso un po', come dire, il rossore.
2: Però
1: diciamo,
2: ottimo spunto.
1: Sì, usate il red bag per fare degli acquisti, esatto, in maniera ecologica. Allora, restate qui, ci fermiamo un attimo perché fra poco giochiamo al cantante mascherato.
3: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09€.
7: 2-2. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
10: 2-2. Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Bex da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
9: 2-2.
13: Devi sostituire il tuo veicolo commerciale? Non rimandare. Ford anticipa gli incentivi statali. A luglio Ford Transit Van è tuo a 21.450 euro IVA esclusa, in caso di rottamazione. Approfittane subito.

0: con Ermal Meta irrecuperabile, 18:32, venerdì 3 luglio, state ascoltando Estate dei Matti, Barti Colucci, Lavinia, Mauro Frontera. Salutiamo Francesco Arienzo che appena passerà gli esami per la licenza elementare da privatista ci farà sapere, se li ha superati quest'anno.
1: Esatto.
0: È arrivato il momento di cosa? Di giocare a che cosa, Lavinia?
1: Al cantante mascherato.
2: Sigla. Su quel palco che ha cantato il cantante mascherato.
0: Che fresca questa sigla, sa un po' d'inverno, però ci siamo qua, fra 6 mesi,
1: sì, un po'.
0: Allora, come funziona questo gioco?
1: Allora, questo gioco funziona che un nostro cantante che non si vuole svelare ci dirà 3 indizi per farsi riconoscere, quindi i nostri amici dovranno riconoscere di quale cantante si tratta.
0: Esatto, dovete scriverci al 348-7300-200 la soluzione. Mi raccomando, solo il più veloce poi verrà estratto e verrà in onda con noi. Allora, vai col primo indizio, Peppe.
3: Non sono il primo ad arrivare, ma con la musica ti faccio sognare.
0: Attenzione, non sono il primo ad arrivare, ma con la musica ti faccio sognare. È un po' criptico, però potresti già arrivare al primo indizio. Attenzione.
1: Sì.
0: Secondo, vai.
3: Il mio nome sembra un po' speciale, ma negli stadi il mio successo è eccezionale.
0: Marcato accento romanesco. Marcato accento romanesco è un altro indizio, attenzione.
1: È vero. Grande indizio.
0: Terzo indizio, vai Peppe.
3: Tra pianoforte e grandi emozioni faccio cantare intere generazioni.
0: Sì.
3: Soprattutto domani, in cui terrò un concerto con 250.000 emozioni.
0: Ragazzi, beh, il terzo era più facile per i più distratti.
1: Esatto.
0: Chi è il cantante mascherato, il protagonista del gioco di Estate d'Amanti qui su Radio 2? In tanti già ci stanno scrivendo. Diamo una mano, non è Achille Lauro.
1: No, non è lui.
0: Però credo sia romano, quindi,
1: l'accento non ci fa sbagliare.
0: Dai, forza, scriveteci 348 7300 200.

0: Sentire David Guetta, Don't You Worry, brano inizialmente scritto e cantato da il grandissimo Stevie Wonder nel 1974, poi riadattato, rifatto.
1: Bellissima, sì,
0: grandissima
1: sì,
0: formazione. Allora, stiamo giocando Estate Drammatica qui su Radio 2, tra l'altro siamo visibili sul canale 202 del Digitale Terrestre, grazie a Valentina Galli che come sempre inquadra giustamente più Lavinia Mauro che il sottoscritto.
1: Ma
0: gliel'ho detto io. No, gliel'ho detto io, mi raccomando, mi raccomando, punta sulla
1: Vale.
0: punta su di lei. No, ora bravissima.
1: Su tutte e due, ecco, giustamente.
0: Allora, stiamo giocando a che cosa? Il cantante mascherato. Chi sarà il cantante che si è celato attraverso tre indizi, camuffando la voce? Avete dovuto riconoscerlo. Molto facile, soprattutto sì, nel terzo indizio. E quindi molti ci hanno scritto Achille Lauro, non è Achille Lauro.
1: Lui
0: era un cantante, si percepiva un accento romanesco. Non è neanche Antonello Venditti. Molti hanno scritto Antonello Venditti, non è Antonello Venditti.
1: Lui.
0: Ora ce lo dirà l'ascoltatrice o l'ascoltatore che è stato il primo a rispondere correttamente al 3487 300 200. Intanto devo dire complimenti a tutti, non è neanche Renato Zero, ragazzi, no, non è neanche Renato Zero,
1: neanche
0: vi abbiamo dato un indizio molto particolare, ovvero che domani terrà un concerto con 250.000 persone.
1: È un evento, sì,
0: che, tra l'altro, è un concerto che sancirà un record mondiale, perché esatto, sarà il primo concerto al mondo come paganti,
1: e quindi sì, di persone veramente.
0: Va bene, allora tra tutti quelli che hanno indovinato, la più veloce mi dicono che è stata Lorena che abbiamo al telefono. Ciao Lorena.
1: Ciao Lorena.
2: Ciao.
0: Ciao Lorena, sei emozionata oppure stai facendo altro?
2: Ma ho risposto altre volte, sì, sono stata chiamata in altre occasioni.
0: Anche è stata Ramatti?
2: No, vedi, con Max Cervelli tempo fa.
0: Ah, con Max, salutiamo il grande Max Cervelli. Potete trovare la mattina qui su Radio 2 con Vado al Massimo insieme a Flaminia Bolzano.
2: Lo sento.
0: Senti Lorena, cosa fai di bello nella vita?
2: Sono pensionata.
0: Ah, bene, quindi ti godi giustamente la pensione, ascoltando Radio 2. Bene. Allora,
2: certo.
0: Senti, vuoi svelarci, ormai si è capito chi è il cantante mascherato di oggi?
2: In fatalità l'ho sentita alla TV, al telegiornale oggi ed è ultimo.
0: E certo, esatto, grande Nicolò, che salutiamo, a cui facciamo un grande in bocca al lupo,
1: esatto,
0: per il concerto che terrà appunto domani. Senti, Lorena, noi ti ringraziamo, ti auguriamo una buona serata e riceverai, grazie, sarai omaggiata con la nostra red bag di Radio 2 che potrai usare, visto che abbiamo parlato anche di spesa, per andare a fare la spesa in maniera ecologica.
1: Vero.
0: Capito?
2: Certo, io uso sempre le borse, quelle non quelle ecologiche, me le porto via da casa in modo da risparmiare.
0: Brava, bravissima.
1: Brava.
0: Scusami, hai il carrellino come il sottoscritto?
2: No, non proprio il carrellino, ma quelle che prendi, che le usi più volte, insomma.
0: Quelle in plastica rinforzata, benissimo, siamo contenti di questo.
1: Bene.
0: Ti salutiamo, ti auguriamo una buona serata.
1: Ciao Lorena.
2: Grazie.
0: Ciao Lorena.
2: Ciao, grazie.
0: Ci ascoltiamo ultimo con la sua romantica.
3: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 45 state davanti, Radio 2, Barti Colucci, Lavinia Maro Frontera. Siamo visibili anche, oltre che su Replay Sound in ascolto, anche visibili sul canale 202 del digitale terrestre. Allora, ragazzi, c'è stato un allarme bomba, vi porto un attimo in Australia, che apparentemente in Australia non si può preoccupare, vi spiego subito perché. Perché sì, è stato chiuso l'aeroporto a Sydney, un allarme bomba, pacco sospetto all'interno di un bagaglio, insomma, sì, è stato chiuso tutto, verse ore, tutti non potevano prendere. Insomma, alla fine hanno scoperto era un depilatore.
1: Oddio, c'è un allarme per
0: un depilatore è stato scambiato, non so per quel tipo di bomba, ma sì, non lo so
1: come si fa a scambiare,
0: non lo so, ragazzi, quindi voglio dire, però meglio
1: impacchettato, incartato
0: può essere
1: metallico, so, probabilmente
0: forse era forma di bomba, non lo so. Esiste un depilatore a forma di bomba?
1: Dio,
0: tu che sei esperta di make-up.
1: Mi risulta, però magari, che ne so, hanno inventato qualcosa di nuovo, io non sono aggiornata.
0: Può essere, però tutto a posto, insomma, quindi si sono sbagliati, meglio, tutto rientrato nella norma.
1: Almeno.
0: Noi pure ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco, perché fra poco vi sbloccheremo dei ricordi.
1: Che bello!

0: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
1: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
0: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: 2-2. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
7: 2-2.
8: Let's go! Da Meteo World arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Meteo World.
9: Radio 2 diventa live.
10: Bellissima piazza 15 marzo di Cosenza!
9: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu, la musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21:20, su Radio 2.

0: Elton John, Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. Qui è Estate da Matti su Radio 2 in vostra compagnia fino alle ore 20.
1: Molto bene Lavinia. Abbiamo parlato di spesa ecologica, visto che oggi è la giornata mondiale della spesa senza sacchetti, esatto. E anche di saldi.
0: È vero.
1: E sono
0: vero.
1: Due peculiarità dell'estate, però sì. Voglio parlare dell'estate proprio partendo dai saldi, perché sì. Oltre le spiagge, il mare, le vacanze, l'estate è anche il periodo appunto in cui ci siamo ammaliati, dei saldi che partono domani, giusto?
0: Domani, sì.
1: E come non ricordare quanto è bello quando durante i saldi entri per dare un'occhiata e ne esci con tre buste e il conto in banca che chiede spiegazioni.
0: È vero.
1: Che bello quando durante i saldi meno 70%, ma il prezzo finale sembra comunque quello di un mutuo.
0: Giusto, è vero.
1: Che bello quando trovi finalmente la tua taglia, ma è del colore verde evidenziatore fosforescente che nemmeno un evidenziatore indosserebbe.
0: Sempre così.
1: Che bello quando provi a convincerti che quella giacca non ti serve, poi qualcuno la prende dopo di te e diventa all'improvviso la giacca che hai sempre sognato.
0: Io, così, ogni volta.
1: È così. Ma la volevo io, non c'è più. Che bello quando compri un capo per l'estate e lo ritrovi nell'armadio con ancora l'etichetta ai saldi dell'anno dopo, però. E
0: sì.
1: Che bello quando la commessa dice: guardi che le sta benissimo, e tu sai perfettamente che lo direbbe anche ad un lampadario, ma gli vuoi credere.
0: E la compri
1: lo stesso quella giacca lì.
0: Ci crediamo.
1: E comunque, infine, che bello quando torni a casa dopo i saldi, tutto soddisfatto, e il giorno dopo iniziano gli sconti ancora più alti.
0: È vero,
1: è un classico dei saldi. Intanto la musica, Miles Smith, Hold Me in the Dark, Estate da Matti.

0: in the Dark, Mike Smith, 18:56, sempre stati amati, Radio 2, Barti Colucci, Lavinia Mauro Frontera, tanti messaggi a 348-7300-200, ancora sull'argomento di puntata. Abbiamo chiesto appunto in argomento, in apertura di puntata, qual è il metodo che usate per andare a fare la spesa senza sacchetti.
1: Quindi, esatto.
0: Devo dire che c'è proprio una community che va a fare la spesa come il sottoscritto col carrellino.
1: Con il carrellino.
0: Guarda che devi rivalutarlo il carrellino.
1: No, io non amo fare la spesa, quindi proprio io parto al principio.
0: Al principio. Te la fai fare al tuo ragazzo la spesa?
1: No, in realtà quella santa di mia madre.
0: Ah, che salutiamo, sì, la signora si chiama?
1: Paola.
0: Signora Paola, le siamo
1: grazie
0: vicini.
1: Grazie per la spesa, mammi. Bevi anche un po' d'acqua.
0: Allora, ragazzi, è arrivato il momento di citare anche oggi la notizia matta del giorno. Dunque, lanci tu la sigla, vai.
1: Beh, sigla, ragazzi.
0: Allora, me l'ha fatto notare Lavinia che effettivamente in questa trasmissione prendiamo molto spunto dalle notizie che arrivano dall'Oriente o dalla, sì, Cina, in questo caso dal Giappone.
1: Sì, ci piace, ci danno delle news divertenti.
0: Devo dire che loro sono molto avanti in tutto,
1: sì,
0: tecnologia,
1: sì,
0: usi, costumi e anche, come dire,
1: se ne inventano di ogni.
0: Di ogni, sì. E poi piano piano nel tempo, con un ritardo di 3-4 anni,
1: sì, arrivano
0: qua da noi, è vero.
1: Pure un po' di più di 3-4.
0: Perché ancora non è arrivato questo bar in Giappone, attenzione, che non è un bar normale, un bar è apparentemente normale.
1: Allora,
0: dove il caffè costa comunque 5 euro. Costa tanto.
1: Caspita, esatto.
0: No, per essere in Giappone non costa tanto. Perché, cioè,
1: è vero.
0: Però, diciamo, rispetto ai prezzi normali, costa un po' di più del normale. Ma c'è un motivo.
1: C'è un motivo, sì.
0: Perché quando tu vai e entri in questo bar, loro ti danno la possibilità con lo scontrino,
1: sì,
0: di farti un pisolino.
1: Ma che bello!
0: Cioè, hanno delle stanze. Che poi la cosa comunque non si sposa col caffè.
1: Ma forse fai prima il pisolino e poi il caffè?
0: Non lo so, può essere l'idea.
1: Capito?
0: Io lo farei se fossi, no, gestore di un bar giapponese, dico ti offro la camomilla e il riposino.
1: Beh, no. Però, sai, per staccare dal lavoro, no? Magari uno si fa un riposino, qualche, non so quanto sarà, 20 minuti, mezz'oretta?
0: Cioè, a 20 minuti.
1: Ecco, 20 minuti. E poi caffettino e si arriva al lavoro.
0: Ma cioè, voi andate a vedere, cari amici di Radio 2, cioè, sono proprio le immagini di questo bar, che ha proprio dei salottini, proprio,
1: sì,
0: col lettino, tu ti spogli, ti metti il pigiama e ti metti a dormire.
1: Ah, proprio il pigiama?
0: Sì, 20 minuti, poi dopo 20 minuti arriva il cameriere e dice, signora,
1: ti sveglia.
0: Ti sveglia pure, vedi?
1: Però sai, potrebbe essere, oddio, io invece 20 minuti non ce la farei,
0: no,
1: mai.
0: No, ma
1: però...
0: in 20 minuti mai ne l'abbiamo. Come fai a addormentarti in 20 minuti? Noi
1: magari
0: ci mettiamo due ore.
1: Un po' narcolettici in Giappone.
0: Non lo so, oppure chiudono semplicemente gli occhi.
1: Si riposa.
0: A meno che il caffè dei giapponesi non contenga, che so, un po' di, come dire, un po'
1: di matcha.
0: Che ti porta al sonno. No, così dice, come si chiama quella... quello che si vede nelle pasticche di melatonina.
1: La melatonina un po' di valeriana.
0: Forse il caffè alla melatonina. Indagheremo. Intanto, se andate in Giappone, cari amici, in quest'estate avete voglia di rilassarvi, sappiate che con 5 euro oltre il caffè potete anche riposarvi per 20 minuti.
1: Esatto.
0: È un'idea.

0: La Mosca Zezé per non averte mas, per non vederti più, Barti.
1: È dedicata a me, grazie Lavinia.
0: No.
1: Tanto questa è l'ultima puntata della settimana, hai due giorni di recupero.
0: Recupero un po' e poi ci ritroviamo.
1: Da sottoscritto. Allora, Estate d'Amati Radio 2, prima di lasciarvi un attimo e poi ritornare con l'almanacco musicale di Estate d'Amati, c'è una notizia molto bella che vorremmo dare, perché in Inghilterra è stata approvata una legge, o meglio è stata portata a conoscenza degli utenti, di tutte le persone che abitano in Inghilterra, un'app.
0: Sì.
1: Per cui se tu la scarichi e fai 30 minuti di camminata a settimana,
0: sì,
1: l'app registra la tua camminata e se completi il percorso preposto appunto all'interno di quest'app, il governo ti dà degli sconti per acquistare diverse cose anche a livello sanitario.
0: Ah, che bello!
1: È stata una bella iniziativa che ha l'obiettivo appunto di smuovere un po' la sedentarietà delle persone.
0: Cioè, incentivare le persone a muoversi. Bello!
1: Molto bello. Sì, sarebbe bello farlo anche qui in Italia, perché effettivamente insomma muoversi e farsi una bella camminata è rigenerativa, non solo dal punto di vista fisico,
0: non nelle ore più calde in questo periodo,
1: nelle ore più calde, oppure puoi farlo, magari il governo ti dà un ghiacciolo. Se tu ti muovi
0: no, è più pericoloso nelle ore più calde.
1: Poi se ti muovi a fine camminata ti faccio fare un bagno in una piscina, potrebbe
0: bello,
1: un'idea
0: bello, mi piace. Sì, il movimento fa bene.
1: Tu cammini?
0: Allora,
1: poco.
0: In realtà
1: che
0: no,
1: la mia, poi dice bello, è l'unica che sta sempre sulla poltrona a casa col condizionatore.
0: No, magari sempre in giro.
1: Sport?
0: Ultimamente meno. Donna, mi hai beccata
1: là
0: proprio.
1: Volevo andare. Ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco. Sempre Radio 2, sempre Estate d'Amati.
2: Radio 2.
3: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti. 2-2.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica. 2-2.
6: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
7: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
6: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.

0: por el mundo, l'ho detto bene Lavinia?
1: Viajando.
0: Viajando, perché ricordiamo la nostra Lavinia Mauro Frontera, il cognome non è un vezzo suo.
1: A caso.
0: È proprio spagnola, spagnola.
1: Sì, sì, vabbè, mia nonna era spagnola.
0: Ma
1: sì.
0: Quando dici tua nonna è perché, come dire, sì, mia nonna è spagnola, ma io non parlo spagnolo.
1: No,
0: sì,
1: parlo spagnolo.
0: Parli spagnolo.
1: Sì, sì, sì, sì. No, dire spagnola, comunque la nonna. Sì, sì, sangue spagnolo.
0: Ma hai qualche parente ancora in Spagna?
1: Ma non credo. No.
0: Non credo,
1: la nonna non c'è più.
0: Una casa non te l'hanno lasciata a Madrid a Barcellona. No, per capire, perché magari visto che è tempo di vacanze, uno dice: ma sai.
1: No, vabbè, a parte che adesso a Madrid si morirebbe di caldo come a Roma.
0: Ma non hai case a Madrid, che possiamo chiederti io, Peppe Verdel. No, niente, Peppe.
1: Mi dispiace.
0: Cercavamo di risparmiare in quest'estate. No, Lavinia non ce l'ha la casa.
1: Niente, non è.
0: Allora, la nostra Cecilia De Roberti invece ha un ventaglio, il regia.
1: Bellissimo.
0: Non so se la nostra Valentina Galli può riprenderla.
1: Cioccolato.
0: Ciao. Cioccolato. Cioccolato? Cos'è? Cioccaldo. Pensavo fosse roba spagnola invece.
1: Cioccaldo.
0: Romanesca, cioccaldo. Allora, visto che oggi è il 3 di luglio, il nostro Peppe Verdel, come sempre, va a spulciare.

album importanti. Partiamo con il primo, perché il 3 luglio del 1969, abbiamo la sigla però, Peppe? Sì, abbiamo la sigla. Il 3 luglio del 69 viene trovato senza vita nella sua piscina Brian Jones, polistrumentista, fondatore e anima visionaria dei primi Rolling Stones, che fu cacciato dalla band solo, pensate un po', un mese prima. A 27 anni, e Paint Black che sta ascoltando in sottofondo, e il celebre riff suonato con il sitar appunto da lui stesso nel 1966. E oggi ricordo

0: scomparso anche di recente del 2026, lo salutiamo e lo ricordiamo con affetto ovviamente. Bellissima questa citazione, questo almanacco musicale redatto dal nostro Peppe Verdelli in regia, che ci dà sempre un punto per ricordare i grandi della storia della musica.
1: Esatto, sì.
0: E a proposito di storia della musica, a proposito di grandi, state ascoltando in sottofondo, i più attenti l'avranno già riconosciuta. Loro sono i The Cure, Friday in My Love, questo brano del 1992, noi ce l'ascoltiamo proprio a volume alto. Sì. Estate da Marti, Radio 2.
1: Restate con noi.

0: Cure Friday My Love, 19:20, state ascoltando Estate Amati, Radio 2, Barti Colucci, La Via Mauro Frontera, in vostra compagnia, senza Francesco Arienzo oggi, ma ritorna lunedì, dalle 18 alle 20, ci trovate qui per tutta l'estate fino al 31 di luglio.
1: Sì, con voi.
0: Con voi, vi lasciamo.
1: No, stretti stretti.
0: Potete anche vederci sul canale 202, qualora abbiate voglia di contemplare la bravura e anche la bellezza di Lavinia, non tanto Lavinia. Grazie, grazie Valentina Galli, che quando dico così stacca su di me, grazie Valentina.
1: Brava Vale.
0: Allora, è arrivato il momento di rinfrescarvi con le notizie rinfrescanti di Estate Amati. Sono quelle notizie che noi diamo perché sono notizie leggere ma anche curiosità.
1: Come lo direbbe Francesco Arienzo?
2: Come
1: direbbe?
2: Allora, praticamente le notizie rinfrescanti, no? Sono quelle notizie che tu ascolti, ma così ambassando sotto l'ombrellone non ci fai tante case che ti mettono allegria.
1: Esatto, è così.
0: Sarebbe la sintassi di Francesco Arienzo, che salutiamo e abbracciamo. Allora, partiamo dalla prima notizia. Vi porto in Inghilterra perché l'Inghilterra ci dà sempre grandi soddisfazioni, un po' come la Cina e il Giappone, devo dire.
1: Sì, sì, anche loro se ne inventano parecchie.
0: Allora, quanti di noi hanno immaginato da piccoli, magari dopo aver visto un film sulle principesse, sui principi, sui lord, di avere un titolo nobiliare, no?
1: Una scoop?
0: Cioè?
1: Io ce l'ho.
0: Tu ce l'hai? Cioè? Sei una lord?
1: Siamo marchesi.
0: Marchesi? Ma questo è una... Come marchesi?
1: Sì.
0: Sì? E come si fa a diventare marchesa?
1: Tra l'altro, mia sorella è andata... No, è di famiglia.
0: Io devo chiamare marchesa la Vigna Mauro Frontera.
1: Marchesina, perché non sono ancora sposata.
0: Ah, marchesina! Ah, quando uno si sposa diventa marchese, marchesa.
1: Dipende il marito, insomma, che titolo ha, però sì.
0: Ah, quindi ti devi sposare con un nobile per forza?
1: No, per forza.
0: Per forza
1: ormai,
0: no.
1: Ormai, insomma. Però marchesina...
0: Se non ti sposi con un nobile, perdi il titolo da marchesa?
1: No.
0: No? Allora, ti puoi sposare con chi vuoi. Vai, alla grande.
1: Certo, di solito uno no, lo fa, che si sposa con un titolo, di solito il titolo nobiliare più alto del proprio.
0: Allora, guarda, allora, se vi volete sposare con la Vigna Mauro Frontera e non avete un titolo nobiliare, c'ho la soluzione per voi. Perché basta acquistare, cosa vera, basta acquistare un appezzamento di terra in Inghilterra, sono già 250.000 le persone che l'hanno fatto, e in automatico lo Stato inglese vi dà il titolo nobiliare di Lairs, Lords o Ladies.
1: Tra l'altro posso dirti, un mio amico anni fa se l'è comprato e ha fatto questa cosa in Scozia, ha comprato questo piccolo terreno per avere il titolo, lui era diventato Lord, non mi ricordo cosa, però...
0: Che ti serve di questa cosa? Per dire io sono un Lord?
1: Allora, io non dico mai, ora perché è uscito fuori, però
0: sono
1: io non
0: una marchesa,
1: dico...
0: No. Sono la marchesa o la Vigna Mauro?
1: Marchesina.
0: Marchesina, è vero, marchesina, scusate, la marchesina.
1: Però no, insomma, ormai i titoli nobiliari non...
0: Lasciano il tempo che trova. Ah, però è bello.
1: In Italia non vigono più, però ecco... In Inghilterra invece forse, in Inghilterra sì.
0: Fa specie.
1: In Inghilterra sì, perché scusa, loro avendo la corona.
0: Il corrispettivo di marchesina in Inghilterra qual è? Ladies? La ladies, che tu sappia.
1: No, ci sono i marchesi.
0: Ah, marchesi però, marchesi, quindi che è superiore alla lord ladies.
1: Sì, perché già proprio un titolo.
0: Allora, ragazzi, comprate questo appezzamento di terreno e avrete buone possibilità di sposare la Vigna Mauro Frontera.
1: Ecco, qui le proposte, avanti le proposte.
0: Allora, l'altra notizia rinfrescante qual era?
1: Allora, un'altra notizia rinfrescante molto molto simpatica. Una compagnia aerea ha dovuto ritardare un volo perché mancavano 43 valigie rosa identiche.
0: Cioè, fammi capire.
1: Cosa è successo? I passeggeri di un gruppo in vacanza avevano acquistato tutti la stessa valigia fucsia per riconoscersi più facilmente. Il problema, una parte dei bagagli è stata caricata su un altro volo e non sapendo a chi appartenesse ogni valigia si è creato un gran caos.
0: E certo, ma mettere un'etichetta,
1: ma
0: questo...
1: poi tutti uguali.
0: Esatto, vedi, alle marchesine non succede questo.
1: No, speriamo.

0: Laila Alabash, California Mediterranea. Qui è State da Matti su Radio 2 con il mitico Barti Colucci.
1: E la Marchesina, la Via Mauro Frontera. Abbiamo scoperto che Marchesia, che bella.
0: È vero,
1: sta cosa.
0: Sì, è vero. Allora,
1: devo vestire con la camicia da domani,
0: certo.
1: Peppe Verdel, camicia e cravatta, mi raccomando. I marchesi come vestono? Sempre eleganti,
0: ma
1: no?
0: Ormai i marchesi vestono come vogliono. Allora, siamo arrivati al uno dei miei momenti preferiti.
1: Che è la fine? No.
0: Di Estate da Matti, ovvero giochiamo ancora cantando sotto la doccia.

0: molto acuto quanto mi piace.
1: Bravissima, bravissima. L'ha fatto Francesco Arienzo.
0: L'ha fatto lui. Chi abbiamo spiato oggi sotto la doccia?
1: Abbiamo spiato Peppe Verdelle. Quest'oggi abbiamo l'audio di Peppe Verdelle che canticchiava una canzone sotto la doccia. Allora, come funziona questo gioco?
0: Vogliamo allora spiegare. Noi adesso sentiremo questa canzone canticchiata e i nostri ascoltatori dovranno indovinare di quale canzone si tratta.
1: Molto semplice, cioè, oddio, molto semplice. Sai, quando si canticchia sotto la doccia uno...
0: cioè non sempre non si capisce subito.
1: Tra l'acqua e il sapone, poi insomma, però
0: se arriva l'acqua fredda, l'acqua calda, poi
1: esatto. Però gli ascoltatori di Radio 2, devo dire, di Estate Amati in particolare, sono bravissimi. Quindi sentiamo la clip, vai. Esatto, avete capito di quale canzone si tratta? 348 7300 200. Noi ci fermiamo un attimo, diamo la linea ai nostri amici del GR2 e torniamo fra pochissimo.

0: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile. 2-2.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price fino all'8 luglio. Notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7 tua a 999 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Sono le 19:30.
3: Rai GR2.
4: Allarme fentanyl, sottratte dall'ospedale israelitico di Roma 80 fiale dell'oppioide sintetico che può essere trasformato in un pericoloso stupefacente soprannominato la droga degli zombie, un farmaco 50 volte più potente dell'eroina. Riunione d'emergenza a Palazzo Chigi. In occasione dei 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, Papa Leone sottolinea come l'America abbia accolto ondate di immigrati che hanno contribuito a plasmare il futuro della nazione. Domani Prevost sarà a Lampedusa. E il dramma degli sfollati anche nelle parole al nostro microfono del cardinale Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme. Sport, tennis, Sinner avanza agli ottavi del torneo di Wimbledon senza storia il match con lo statunitense Brooksby. Formula 1, la Ferrari di Hamilton in pole position nella sprint del Gran Premio di Bretagna, battuto Antonelli per soli 11 millesimi. Buonasera da Roberta Sibona in studio. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta dopo il furto di fentanyl nella capitale. Nei nostri servizi prima la cronaca e poi le caratteristiche del temibile e redditizio farmaco.
5: Nessun segno di effrazione. Chi ha sottratto le 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma avrebbe avuto le chiavi della cassetta di sicurezza. A denunciare è stata la responsabile della farmacia, che afferma sempre svolti i controlli necessari. Ascoltati i dipendenti dagli investigatori che ipotizzano un furto su commissione. Depositata una prima informativa presso la Procura Capitolina, il tenente colonnello Giancarlo Di Niso, comandante del NAS dei Carabinieri di Roma.
6: Siamo stati attivati dal Ministero della Salute per incrementare i controlli amministrativi sulla filiera del farmaco. C'è una fetta di mercato illecito che potrebbe incrementarsi.
5: Le fiale rubate idonee a confezionare fino a 20.000 dosi potenzialmente destinate al consumo illecito. A Palazzo Chigi, convocata una riunione d'urgenza presieduta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano, ribadita la necessità di assicurare il rispetto delle procedure per la gestione dei medicinali ad alto rischio. Presto verrà riconvocato il tavolo di monitoraggio del piano antifentanyl attivo dal 2024. Elena Baiocco, GR2.
7: Nasce come farmaco anestetizzante per il dolore intenso, che sia postoperatorio, oncologico o cronico, ma bastano 2 mg, pochi granelli appena, per un overdose letale. Il fentanyl è un oppioide sintetico 100 volte più potente della morfina, 50 volte più dell'eroina. Crea dipendenza con grande rapidità. Viene chiamato droga degli zombie per l'effetto che produce sui consumatori abituali. Rallenta i movimenti e la parola, curva il corpo in avanti in una sorta di torpore prolungato. Un effetto documentato soprattutto nelle strade di alcune città americane, dove si è diffuso in fretta. In Italia, secondo la recente relazione al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze, per ora non ha attecchito, ma l'allerta è massima. Federico Mello, GR2.
4: In occasione dei 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, Papa Leone torna a parlare dell'immigrazione e sottolinea quanto l'America abbia aperto le porte a ondate successive di immigrati, consentendo a loro e ai loro figli di contribuire a plasmare il futuro della nazione. Per Prevost, il suo paese natio ha realizzato la nobile visione dei padri fondatori, quella di rendersi sinonimo di libertà. Domani il pontefice sarà a Lampedusa, al centro della visita proprio il dramma dei profughi. Nella striscia di Gaza, a 1000 giorni dall'inizio della guerra, la situazione umanitaria è drammatica. Un nuovo appello per l'accesso degli aiuti è stato lanciato dalle Nazioni Unite. E del dramma dei migranti e quello degli sfollati di ogni guerra ha parlato al nostro microfono il patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pizzaballa. L'intervista è di Antonio Scoppettuolo.
3: La pace che nasce dall'alto l'abbiamo visto finora fallita. Dobbiamo cominciare dal basso, nelle relazioni, nelle scuole, nella vita della società civile.
8: In che senso sta reggendo la tregua?
3: Non c'è la guerra che abbiamo visto fino ad ottobre con i bombardamenti a tappeto. Ci sono ancora, sono morte centinaia di persone dall'inizio della tregua, per cui ci sono ancora scontri. Però non è cominciata la ricostruzione, cioè è tutto ancora fermo. Quindi le situazioni, le relazioni, la vita soprattutto si deteriora ancora di più.
8: Ritiene che la risposta del mondo al dramma del Medio Oriente sia adeguata?
3: E le istituzioni hanno mostrato la loro debolezza. La società civile no, mi sembra che sia stata molto presente. Ho notato una grande attenzione e una grande sensibilità al dramma delle guerre del Medio Oriente, non solo a Gaza.
8: Quali analogie ci sono tra la condizione dei migranti e quella degli sfollati?
3: Sono frutto di diseguaglianze sociali, civili, economiche, di ingiustizia. Giustizie e di violenza, di guerra, di logica della forza, pagano sempre i più piccoli e i deboli.
4: La guerra in Ucraina, ancora raid incrociati, 5 morti nel paese invaso per i bombardamenti di Mosca, all'indomani del più pesante attacco contro Kiev dall'inizio del conflitto. Nei territori occupati dal Cremlino, le autorità filorusse affermano che 8 persone sono state uccise nella regione di Zaporizhia da un'offensiva ucraina che avrebbe anche colpito un mercato. Altre 2 le vittime in territorio russo, nelle regioni di Biegorod e Bryansk. E caccia internazionale alla sospetta attentatrice che lunedì nel Principato di Monaco ha ferito un oligarca ucraino e la sua famiglia. Gli aggiornamenti dalla corrispondente da Parigi.
9: Sulle tracce di Anastasia Berezovska ci sono l'Interpol, l'Europol, la polizia e la gendarmeria francese, più i 250 agenti mobilitati nel Principato di Monaco per assicurare alla giustizia la 39enne di origini ucraine, principale sospettata di essere l'esecutrice dell'attentato contro l'oligarca ucraino Yermolayev e la sua famiglia, avvenuto lunedì scorso presso la sua residenza monegasca. Stamane il capo della procura, nel corso di una conferenza stampa, ha confermato l'identità della donna, nota la criminalità organizzata. L'analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza che mostrano sul posto nel momento in cui Yermolayev, la sua compagna e il loro figlio 13enne stavano rientrando a casa dove ad attenderli c'era la borsa contenente l'ordigno esplosivo, attivato poi a distanza con un telecomando. Le autorità non sono riuscite ancora ad arrestarla, ma i suoi movimenti sono stati ricostruiti con precisione. Il noleggio in Francia di un'auto con targa tedesca, l'attraversamento dell'Italia, l'arrivo in Germania dove è stata avvistata a Francoforte, ultimo suo domicilio noto, presso il quale la polizia ha effettuato delle perquisizioni. Si cercano complici e mandanti, ne sono certi gli inquirenti. Non agito da sola. Da Parigi per il GR2, Alessandra De Stefano.
4: Voltiamo pagina e torniamo in Italia, perché da domani via ai saldi estivi. Gli sconti saranno operativi in tutto il paese ad eccezione di Trento e Bolzano. In testa alle preferenze d'acquisto, abbigliamento e calzature.
10: Inizia la caccia all'acquisto scontato, un rito laico che si ripete 2 volte l'anno e che dura, a seconda delle regioni, tra i 45 e i 60 giorni. Dalle stime delle associazioni dei commercianti si spenderanno in media circa 200 euro a famiglia. Confcommercio stima un giro d'affari complessivo di oltre 3 miliardi di euro. I commercianti sperano in una boccata d'ossigeno.
11: Guardando la tendenza degli ultimi anni non mi aspetto grandissime cose, speriamo che ci sia affluenza.
12: Vengono fatti troppo presto. Da anni fa si facevano a settembre, perché di luglio ancora si vende roba estiva, gente che va a mare.
10: Ma i saldi, come le vacanze, non sono alla portata di tutti. Il caro vita si fa sentire e anche le famiglie a reddito medio sceglieranno la prudenza negli acquisti.
13: Ho visto tante cose, dei bracciali.
14: Non penso di comprare niente in realtà.
10: E da un sondaggio Ipsos a Confesercenti emerge una curiosità. Per i saldi gli uomini spenderanno in media 225 euro, mentre le donne solamente 196 euro. Lorenzo Lorenzo Opice, GR2.
4: Il meteo, instabilità con rovesci e temporali al sud, domani tempo in miglioramento ad eccezione di Sicilia e Calabria. Possibili fenomeni sparsi sui settori alpini e prealpini nelle ore più calde della giornata. Domenica previsto tempo stabile e soleggiato su quasi tutto il paese. Precipitazioni sparse sui settori adriatici, temperature in rialzo con picchi fino a 35 gradi. La musica, tutto pronto per Ultimo 2026, La favola per sempre, il mega evento che si terrà domani a Roma e che accoglierà un pubblico record di 250.000 persone. Ultimo salirà sul palco alle 20.30, preceduto da un DJ set pomeridiano e da Fabrizio Moro con il suo concerto alle 19.30.
15: Il giorno che aspettavo, titolo del nuovo album di Ultimo, sta per arrivare. Cancelli aperti dalle 7 di domattina per il grande raduno degli ultimi. I fan del cantante romano saranno accolti in un'area di 150.000 metri quadrati.
16: Video dedicati con percorsi e risposte semplici, così da guidare tutti in sicurezza al concerto.
15: Sui social della Questura di Roma tutti i consigli, le aree di sosta e l'itinerario digitale da seguire per arrivare ai varchi di accesso all'area del concerto. Gratuite di collegamento dalla metro ai vari ingressi, un palco lungo 140 metri al centro, la firma di Ultimo inserita all'interno del simbolo dell'infinito che da sempre rappresenta il legame tra Ultimo e il suo pubblico.
17: L'infinito secondo me racconta bene questo percorso, soprattutto live, che è iniziato da quando ho fatto uscire il mio primo disco più o meno e che è sempre continuato nel corso degli anni e dà un senso di continuità, per cui l'unica indicazione che ho dato era proprio questo infinito, di far ritrovare questo infinito nel palco.
15: Timiso Ara Pinto, GR2.
4: E per la nostra pagina sportiva saluto Massimo Barchiesi qui con me.
18: Ciao Roberta.
4: Allora, in apertura il tennis, perché prosegue la marcia di Jannik Sinner al torneo di Wimbledon.
18: Sì, il numero uno del mondo non ha lasciato scampo allo statunitense Jenson Brooksby, battuto in 3-7, 6-4, 6-3, 6-4 in 2 ore e 13 minuti. Si è visto un Sinner che ha alzato il suo livello del gioco rispetto ai due precedenti match disputati. Ora sulla strada dell'Alto Atesino il sorprendente giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni. Agli ottavi anche Novak Djokovic, che ha superato in 4 set il francese Rinderknecht 7-5, 6-4, 1-6, 7-6.
4: Senti, le belle notizie per i tifosi italiani arrivano dall'Inghilterra anche per quanto riguarda la Formula 1. Le qualifiche della gara sprint del Gran Premio di Gran Bretagna sono state caratterizzate da un bellissimo duello.
18: Sì, quello tra Lewis Hamilton e Kimi Antonelli, con la Ferrari del padrone di casa che ha preceduto di soli 11 millesimi il pilota della Mercedes, leader del mondiale, conquistando così la pole position della gara sprint. In seconda fila scatteranno la Red Bull di Max Verstappen e la Ferrari di Charles Leclerc, staccati di oltre 3 decimi. Solo quinta la Mercedes di George Russell.
4: Massimo, eccoci ai mondiali di calcio. Naturalmente si chiude il programma dei sedicesimi.
18: La prima delle ultime 3 partite dei sedicesimi inizierà tra poco alle 20 tra Australia ed Egitto. Poi a mezzanotte l'Argentina di Messi affronterà la favola Capoverde. Infine alle 3.30 Colombia-Ghana. Intanto l'eliminazione ai sedicesimi della Germania per mano del Paraguay è costata alla panchina Julian Nagelsmann. Oggi la federazione tedesca ha ufficializzato la rescissione del contratto dell'ormai ex commissario tecnico e al tempo stesso ha annunciato che avvierà delle discussioni con Jürgen Klopp. L'ex tecnico del Liverpool ha già manifestato la sua disponibilità ad assumere l'incarico.
4: Restiamo in tema allenatori, è arrivata un'ufficialità molto attesa.
18: Sì, quella di Massimiliano Allegri, che è il nuovo allenatore del Napoli e sostituisce Antonio Conte. L'annuncio da parte del club partenopeo, contratto di 3 anni fino al 30 giugno 2029.
4: Grazie a Massimo Barchiesi. Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Roberta Sibona, che ha condotto in studio, in regia Francesco Paradisi e Carlo Boninsegna. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su Rai Play Sound. La linea ora torna agli amici di Estate da Matti. Da tutti noi ancora buon ascolto.
19: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
20: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Effettivamente siamo rimasti in due. Partito Lucci, la Vigna Mauro Frontera, detta la Marchesina. Detta la Marchesina, titolo nobiliare abbiamo scoperto da pochissimo.
1: Sì, è vero.
0: Di
1: è
0: discendenza,
1: vero.
0: Di discendenza.
1: Sì, di famiglia.
0: Di famiglia,
1: sì,
0: bella, sì, bella cosa. Complimenti. Allora, sì, stiamo giocando Cantando sotto la doccia. Tanti messaggi già arrivati al 3487-300-200. Per chi si fosse appena collegato oppure non avesse avuto modo di ascoltare la clip, la facciamo riascoltare. Vai.
1: Vai.

0: l'acqua fredda sempre.
1: Certo,
0: alla fine,
1: sì.
0: La voce era di Peppe Verdelli che canticchiava
1: sotto la doccia.
0: Avete capito qual è la canzone? Scriveteci, siete i primi a farlo al
1: 348 7300 200.

0: con Jenny Dracula qui, è Estate da Matti su Radio 2. Stiamo giocando a Cantando sotto la doccia, ci sono arrivati un sacco di messaggi al 348 7300 200. Il più veloce è stato però Massimiliano da Pordenone. Massimiliano,
1: ciao, buonasera.
0: Ciao,
1: buonasera.
0: Ciao, come
1: Eccoci
0: stai?
1: Qua. Bene, grazie, voi?
0: Tutto bene.
2: Grazie Massimiliano,
0: bene,
2: bene. Benissimo.
0: Cosa fai di bello nella vita, Massimiliano?
1: Ma io sono insegnante e musicista. E quindi insomma, giocavo facile. Sì.
2: Allora sì, hai indovinato facilmente.
0: Che bello, esatto.
1: Sì, sì, sono un grande fan di Paolo Conte, quindi insomma,
2: hai indovinato.
1: Ho avuto gioco facile.
2: Gioco
1: sì, sì.
0: Subito.
2: Senti, cosa suoni in particolare? C'è uno strumento?
1: Io sono clarinettista.
2: Ah, che bello, sì, che bello.
1: Sì,
2: quindi,
1: sì, sì.
2: Se avessimo anche canticchiato una canzone di Renzo Arbore, le avresti colta subito. Ecco.
1: Ma sì, Lucio Dalla, insomma, ci sono tanti, tanti certo, interpreti illustri.
2: È vero,
0: maestri,
2: benissimo.
0: Che
2: poi
0: vero.
2: Lucio Dalla nasce come clarinettista, poi si dedica alla scrittura,
1: sì,
2: diventando poi il grandissimo.
1: Anche Renzo Arbo, in realtà.
2: Anche Renzo,
1: sì,
2: assolutamente, sì,
1: sì,
2: è vero,
1: sì,
2: è vero.
1: Sì,
2: che
1: sì,
2: bello
1: sì,
2: parlare di musica.
0: Sì, molto.
2: Senti,
0: sì,
2: Massimiliano, cosa fai di bello sì, oltre a essere musicista? Mi dicevi, insegni anche?
1: Insegno, sì, sì, sono insegnante alla scuola primaria, quindi insegno musica ai bambini.
2: Ma che bello.
1: Beh, sì, sì, sì.
2: Ce l'hai tutte, insomma. Sono... Ce l'hai tutte.
1: Sì, sì, esatto, esatto.
2: La cosa...
1: vostro fan.
2: Grazie, grazie.
1: Di Radio 2 in generale, insomma, sono un ascoltatore storico.
0: Grazie.
1: Sì, dai tempi in memory. Sì.
2: Grazie, grazie della pazienza, allora. Grazie, grazie.
1: Ah, figuratevi. Grazie a voi che tenete compagnia alle persone che stanno in auto principalmente.
2: Grazie, grazie Massimiliano. Allora, dai, svelaci, hai già svelato l'autore di questo testo, o meglio,
1: sì,
2: chi,
1: sì,
2: l'ha,
1: allora,
2: chi l'ha arrangiato, qual è la canzone che cantichiamo il nostro
1: La canzone è Messico e Nuvole. Grande versione di Giuliano Palma, una delle più recenti, insomma.
2: Esatto, sì, Messico e Nuvole, scritta, visto che ci siamo, in tema musicale da Vito Pallavicini.
1: Esatto, esatto.
2: Musicato
1: musica
2: da
1: di Paolo Conte, e non mi ricordo se anche un altro autore che non
2: Michele Virano, Michele Virano.
1: Ah, ecco, ecco,
2: Michele
1: ecco,
2: Virano.
1: Ecco,
2: poi
1: bravo,
2: ovviamente è stata riprodotta da tantissimi illustri artisti,
1: sì, sì,
2: tra
1: sì,
2: cui Enzo Iannacci, come non ricordarlo,
1: ah, esatto,
2: Paolo Conte,
1: sì,
2: Fiorella Mannoia,
1: sì,
2: e tanti,
1: sì,
2: altri.
1: Sì, sì, sì.
2: Massimiliano, niente, ti omaggeremo con la Red Bag di Radio 2, e che dirti? Vuoi salutare, vuoi salutare qualcuno, magari i bambini a cui insegni?
1: Tutti quelli che mi conoscono e che ascoltano Radio 2, e niente, insomma, questa è la seconda bag, spero di fare la collezione, insomma.
0: Ah, bene.
2: Se continui così, sì, se continui così, le indovini tutte. Bravo, Massi.
1: No, avevo vinto col libro misterioso, sì, in questo inverno.
0: Ah,
1: sì,
0: ecco.
2: Super bravo, Massimiliano, complimenti, ce l'ascoltiamo, ciao Massi.
0: Ciao.
3: Grazie.

0: the Wave, 19.57, Radio 2, State da Matti, Barti Colucci, la Vigna Mauro Frontera. Siamo in chiusura anche in questa puntata e anche della settimana di State da Matti, questo venerdì 3 di luglio. Cosa dici?
1: Sì.
0: Siamo divertiti tantissimo. Spero.
1: Siamo divertiti.
0: Anzi, speriamo la Vigna di aver strappato anche un sorriso, un attimo di spensieratezza ai nostri ascoltatori.
1: Certo, speriamo di sì, dai.
0: Beh, dopo aver scoperto sei marchesina, sicuramente abbiamo dato una nozione che noi stessi non sapevamo.
1: Io aspetto proposte di matrimonio.
0: Fatevi avanti, conti, duchi.
1: Conti due principi.
0: Ma anche Cafoni come il sottoscritto.
1: Ma che ci frega.
0: Allora ringraziamo per i messaggi arrivati a 348 7300 200. In particolare Luca da Milano ci scrive: grazie ragazzi, allietate sempre i miei pomeriggi, mi strappate effettivamente un grande sorriso e non vedo l'ora di riascoltarvi. Beh, potete anche riascoltare le puntate qualora lo voleste, sì, andando su Rai Play Sound.
1: Esatto,
0: tutte le puntate, compreso appunto questa qui.
1: Certo,
0: se mai lo voleste.
1: Ma
0: non
1: no?
0: È un obbligo
1: per
0: non
1: farvi
0: è...
1: una risata così.
0: Una risata per parlare anche dell'attualità di cui abbiamo parlato anche oggi durante il corso di questa settimana.
1: O sentire, ascoltare bella musica.
0: Bella musica soprattutto, perché diciamo la trasmissione latita, ma la musica almeno di Radio 2 ci aiuta.
1: Quella
0: ci
1: non ci aiuta. Esatto.
0: È arrivato anche un messaggio da Francesco Rienzo che sembra aver superato l'esame di quinta elementare.
1: Bravo Francesco.
0: Non abbiamo tempo di mandare in onda il messaggio vocale.
1: Mannaggia.
0: Ma era contento. Starà festeggiando con dei panini e prosciutto.
1: Festeggeremo con lui quando tornerà.
0: Esatto,
1: dai.
0: Lunedì torniamo puntuali sempre qui dalle 18 alle 20. Ma ringraziamo tutta la squadra di Estate da Matti, a partire dalla regia di Peppe Verdel. Grazie Peppe. Alla cura oggi una ritrovata amica nonché professionista, Cecilia De Robertis. Grazie.
1: Eccoci.
0: Ceci, col tuo ventaglio cioccaldo.
1: Bellissimo.
0: Salutiamo e ringraziamo, visto che siamo anche visibili sul canale 202, la nostra Valentina Galli. Grazie Vale. Per aver ripreso anche il sottoscritto questo pomeriggio. Giustamente, l'avevo detto io di non riprendermi, ricordiamo. Grazie Vale. Ecco, salutiamo. Ringraziamo anche la parte tecnica, prima in particolare ora che c'è Giulio Salvatelli, ma prima c'era anche Danilo Solidani. Grazie ragazzi per averci supportato. Torniamo puntualmente dalle 18 alle 20 lunedì con Estate da Matti. Dove?
1: Su Radio 2.
0: Ciao amici.
2: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.

0: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: 2 2

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
4: 2-2. E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
5: 2-2.
6: Devi sostituire il tuo veicolo commerciale? Non rimandare. Ford anticipa gli incentivi statali. A luglio Ford Transit Van è tuo a 21.450 euro IVA esclusa, in caso di rottamazione. Approfittane subito.
5: 2-2.
7: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Ci sono serate che hanno il sapore della sfida.
9: Oh, sei scemo.
8: Altre invece ci portano dritto al cuore.
10: Io sto bene solo se sto con lei.
8: Ma la verità a volte ha bisogno di essere cercata tra le ombre di un addio.
11: Ti ricordi quando mi chiamavi amore?
8: Quest'estate, il venerdì, è il giorno delle grandi storie su Rai 2. Le storie che avete amato, le emozioni che volete rivivere.
10: Bestiale.
8: Ogni venerdì alle 21:20, la grande fiction è su Rai 2.
12: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
13: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
12: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
14: Meteoradio.
15: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata, residui temporali sui rilievi della Sicilia orientale e della Calabria meridionale, mentre sul resto del meridione avremo solo nubi sparse. Sereno sul resto del territorio. Per domani, sabato 4 luglio, continua a splendere il sole al nord, con qualche nube in più nel pomeriggio in area alpina. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte residui annuvolamenti pomeridiani sui rilievi dell'entroterra laziale. Residua instabilità tra Sicilia orientale e Calabria meridionale, dove saranno ancora possibili locali rovesci nelle ore centrali del giorno, mentre il cielo torna ad essere poco nuvoloso sul resto del sud. Venti deboli al nord e al centro, moderati settentrionali al sud. Mari mossi, localmente molto mosso lo Ionio. Temperature in aumento al sud, stazionari altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
16: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
17: Radio 2 diventa live.
18: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
17: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu, la musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21:20, su Rai 2 e Rai Radio.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
1: 2-2.
2: Un conto è aprire un conto, un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
3: 2-2. Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: 2-2. All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: 2-2.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
8: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
9: Onda Verde, viaggiare informati.
10: 20:58 minuti, 29 secondi, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dal traforo del Monte Bianco, un'ora all'attesa al Piazzale Francese, la coda in direzione di Courmayeur. Sulla A8 Milano-Varese tra Bivio, A8-A9 Lainate Chiasso e Legnano, verso Varese coda tratti e traffico intenso. A9 Lainate Como Chiasso, incidente che vede coinvolte tre auto, siamo tra Lago di Como e Como Montelimpino verso Lainate e la coda è proprio verso Lainate tra Chiasso e Como Montelimpino. A 12 coda per traffico intenso a Rapallo per chi viene da Genova. A 14 Bologna-Taranto, tra Bologna, Borgo Panigale, il bivio della A13 Bologna-Padova in direzione di Ancona, 7 km di coda, un incidente a chilometro 12,9 che vede coinvolti 4 auto e un camion. Il traffico al momento defluisce su 2 corsie. Poi ci sono 3 km di coda in aumento come ripercussione sul raccordo di Bologna-Casalecchio, tra Bologna-Casalecchio e il bivio per la A14 Adriatica in direzione di quest'ultima. Autostrada A92 Genova-Roma tra Torri in Pietra e Cerveteri verso l'Aurelia coda tratti e traffico intenso. Qui concludiamo, buon viaggio da Rai Mobilità.
11: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
12: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
13: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
11: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
14: Buonasera amici di Radio 2, lo sapete, a quest'ora inizia Era Ora dalle 21 alle 23, dal martedì al venerdì, e io veramente non vedo l'ora di arrivare in radio e di stare con tutta la squadra di Era Ora e ascoltare la musica. Questa sera apriamo come sempre con un live. Abbiamo un po' smollato il fatto di aprire e chiudere con lo stesso live perché è un po' vincolante dopo un po'. Invece io voglio mettere proprio dei live che mi sono piaciuti tantissimo, e l'apertura di questa sera sarà diversa dalla chiusura. E partiamo con un personaggio un po' al limite a volte, forse anche un po' per questo che ci piace, ma ve ne parlo dopo. Lui è Marilyn Manson, L'ultimo giorno sul pianeta, The Last Day on Earth.

Marilyn Manson live, era ora su Radio 2. Marilyn Manson che sta per arrivare in Italia, ci sono tre date: l'11 luglio al Ferrara Summer Festival, il 13 luglio a Bari, il 14 sarà al Rock in Roma, la Cavea Auditorium, Parco della Musica. Cavolo, ci dovrei proprio provare ad andarci, non so se sono in onda, comunque mi piacerebbe un sacco. Girava questa voce che lui avrebbe dovuto dormire dalle suore, girava questa voce, faceva abbastanza ridere, perché lui, insomma, anche in questo tour che abbiamo sentito, un po' in stile Madonna, gli piace

insomma, è uno che ama provocare Marilyn Manson, ama spingersi oltre anche con la sua arte, però ecco, doveva dormire dalle suore, quindi questa cosa era un po' una notizia, insomma tutti si chiedevano come quello che si definisce l'anticristo potesse dormire poi dalle suore. Infatti non succederà, amici, perché le suore

Giro Ninja Tune, ma queste cose me le scrivo Matteo Strada, ma a voi che vi frega, no? Di che giro è Poirier? Questo era Smoothie au Bleuet, quindi un mix tra inglese e francese. Sicuramente non si è capito niente di questo titolo, però va bene, siete abituati. Era ora, le pronunce sono tutte sbagliate, ma va bene così, perché tanto a noi quello che ci interessa è ascoltare la musica. E infatti adesso cambiamo genere, perché torniamo nel 1987. Questa di Poirier era una novità, invece torniamo un po' più della metà degli anni 80, perché quest'artista mi è sempre piaciuto tantissimo. Poi ha cambiato nome, però non cambia niente ai pezzi, almeno degli anni 80, che erano incredibili. Sto parlando di Sananda Maitreya, che in realtà conoscete benissimo come Terence Trent D'Arby, e questa è una sua hit. Non sapevo che Sign Your Name l'avesse scritta per Sade, la cantante. Lui praticamente aveva visto un'esibizione live aid, quindi un evento molto importante, stava guardando anche lui, come credo tutto il mondo all'epoca, il Live Aid. Vede Sade che effettivamente era, insomma, già visivamente faceva effetto. In più questa voce che veniva da non si sa dove canta Is It a Crime, e lui rimane folgorato da questa esibizione. Praticamente cosa succede? La sogna e scrive Sign Your Name. Gliela propone perché nel giro di poco tempo, insomma, la incontra e dice che aveva scritto questa canzone per lei, e che lei giustamente non se la ricordava neanche, che magari lui avesse mandato la demo, eccetera. E lui le dice: guarda, io avevo scritto una canzone per te, un giorno sarò famoso quasi quanto te. E lei lo prese un po' così, non tanto sul serio, e invece poi è successo. Quindi vedete, è una cosa incredibile. Io sogno cose inutili, tipo gabbiani che mangiano piccioni, invece c'è chi sogna un pezzo

0: Lo chiamiamo così perché noi rispettiamo la sua scelta fatta tanti anni fa ormai di chiamarsi così, e ci fermiamo qualche istante, velocissimi, perché torniamo con un sacco di musica, in particolare Bad Kingdom. Questa, se voi siete in macchina, questa ve la invidio un po', Moderate, DJ Koz.
1: Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
2: Se la sirva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paro con el pecho, va a tirarsi.
3: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast Original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
1: Radio 2, era ora!

Radio 2 era ora, dal martedì al venerdì ci sono io ai microfoni di Radio 2, sono Emma Stoccolma nel caso non mi conosceste, si dice così? No, perché già stasera sto sbagliando un po' di parole, perdonatemi, ci sto provando. Tra l'altro fare la radio da sola non è semplice perché non c'è nessuno che ti corregge, e prima c'era Gino oppure Barbarossa che comunque ogni tanto mi insegnano delle parole nuove, invece da sola io vado freestyle e sicuramente dico un sacco di baggianate, però mi perdonerete. Comunque ci siete anche voi al 348 7 300 200, mi fate sempre compagnia e adoro leggere anche le vostre impressioni sulle mie scalette, che scelgo veramente con grande attenzione, devo dire. Infatti non a caso adesso ho messo un pezzo bello, molto bello, cioè cambiamo completamente mood dopo Moderate di J. Cose con Bad Kingdom, e c'è questa collaborazione tra i Roots e Erykah Badu, che è stata da poco tra l'altro a Roma, alcuni fortunati l'hanno vista live, sempre forse all'Auditorium. Adesso lei ha annunciato un nuovo tour però in America, quindi non ci capiterà, forse tornerà anche in Italia. Ascoltiamo dal 1999, come dicono i francesi,

Anche stasera devo dire super scaletta, sono molto molto fiera. Anche questo spero che vi piaccia, e sempre se state in macchina o state in giro oppure a casa, insomma si può ballare anche da casa. Questo pezzo l'ho scoperto per caso, devo dire a volte l'algoritmo mi dà una grande mano, e da quando l'ho scoperto ci sono andata un po' in fissa. Nandy e Seyolia, questo è A Chi. Take

scopro tante cose grazie a Era Ora. Scopro che questo è un progetto musicale tedesco, non l'avrei mai detto. Mi sembrava veramente, a parte a chi, mi sembrava comunque una cosa del sud, non avrei mai detto che fosse nata in Germania questa cosa. E cambiamo di nuovo genere, lo sapete, le nostre scalette sono un po' pazze, ma è giusto così. C'è sempre un po' di Kanye West, però è tornato a far parlare di sé perché per la sua festa di compleanno a tema ballo in maschera. Già mi fa ridere questa cosa. Comunque ci abbiamo più di 40 anni, Kanye, adesso voglio dire, ne abbiamo fatte di feste, no? Cioè, mo la festa in maschera. Certo è che se tu hai quella possibilità lì, diciamo, ti dicono hai possibilità illimitata, e allora fare una festa in maschera ci sta, ma dove? Io vi chiedo, dove la fareste la festa in maschera? Alla regia di Versailles, giustamente. E quindi lui ha affittato la regia di Versailles, che costa ben $400,000 per affittare il castello. E mi ricordo che il Louvre costa molto meno, perché Beyoncé e Jay-Z avevano fatto un video stupendo al museo del Louvre. Grazie a quel video, tra l'altro, gli ingressi erano aumentati, perché giustamente la gente poteva scoprire tutte le meraviglie che c'erano nel museo. Quindi è una cosa molto furba, secondo me, da parte dei posti culturali, aprire comunque alle pop star, ai rapper, al mondo della musica, perché questi personaggi sono molto seguiti. E quindi vabbè, Kanye West ha deciso di fare la festa alla regia di Versailles. Trovo folle, però va bene, se uno se lo può permettere. Certo che se il posto costa $400,000, poi il catering. Mi chiedevo comunque, ma ci stanno i bagni adesso? E lo sapete che a Versailles, insomma, la pulizia non era proprio, non faceva tanto da padrona. Intanto, all'epoca avevano paura dell'acqua, quindi non si lavavano. Cioè, si lavavano tipo una volta all'anno, e non per intero, eh? Cioè, con delle pezze, così. Avevano veramente paura che nell'acqua ci fossero troppi microbi, pensate, follia. E in più non c'erano i bagni. E quando vedete quelle immagini di queste signore vestite tutte eleganti che camminavano per i giardini di Versailles con l'ombrello in mano, è perché quando stavi sotto le finestre dovevi stare molto attento, perché giustamente i secchi venivano svuotati come? Lanciando tutto dalla finestra. E non era raro, non era raro, poteva chiamarsi così il programma, e insomma, che qualcosa ti cadesse addosso. Se poi in più c'hai paura dell'acqua, dopo che fai? Rimani così? Inutile che ridi, provenzano. Questi erano problemi dei francesi all'epoca, e poi non stiamo parlando neanche di tantissimo tempo fa. Ascoltiamo Kanye West e Kid Cudi. Se ci sono Kanye West e Kid Cudi insieme, perché è il 2010, adesso non si possono.

vado conto corrente, lo so, mi prendo le mie responsabilità, lo sapete, l'ho sempre fatto, sono Emma Stoccolma, il mio codice fiscale inizia con MGR, MWN, non vi dico il resto perché sennò scoprite la data di nascita. Non sono fan degli Oasis e quindi devo dire la reunion, tutto, cioè io non... se me lo regalano il biglietto forse ci vado, però dimmi, io non andrei a un live degli Oasis, così mi sto facendo tanti nemici. Però adesso che ci penso, i fan degli Oasis sono sempre maschi, mi viene sto pensiero qua, tutti i maschi che conosco sono fan degli Oasis. Comunque, pare che ci sarà un live dei fratelli allo Stadio Olimpico nell'estate 2027, sempre che riescano a superare il Natale, perché loro di solito a Natale, insomma, litigano di brutto, essendo un po' così tutte e due, insomma, non è che vanno molto d'accordo, anche se per i soldi poi mi sembra di capire che un po' vanno d'accordo, perché l'hanno fatto, hanno fatto una reunion, hanno spaccato, obiettivamente, dai, non è che sto dicendo sono i peggiori, ovviamente, però se c'è un pezzo che secondo me è più profondo degli altri e rappresenta per me gli Oasis, è questo qua, Stop Crying Your Heart Out.

Erano gli Oasis a Era Ora e su Radio 2 e mentre ci sono i mondiali e i fan, i tifosi cantano Wonderwall dagli spalti per caricare, potrebbe diventare l'inno effettivamente della squadra. Wonderwall è perfetto. Noel Gallagher dice: io non andrei mai a vedere il calcio, mi fa schifo la Coppa del Mondo e odio tutti i cambiamenti nel mondo del calcio, dalle regole di gioco al modo di seguire le partite. Ha funzionato benissimo per oltre 100 anni, perché cambiare? Questo per farvi capire perché non amo tanto gli Oasis. Non è perché una cosa funziona per 100 anni che non devi cambiarla se puoi migliorarla, ma detto questo, non siamo qua per litigare io e Noel, certamente ha già da fare con Liam. I Superfunk adesso Era Ora insieme a Ron Carroll, questo è Lucky Star, era il 2000.

E super funk insieme a Ron Carroll, Lucky Star, era il 2000. Sentite quanto ancora suonano bene sti pezzi dopo 26 anni, non sono pochi 26 anni, più di un quarto di secolo. E comunque devo dire proprio, c'è della musica che non invecchia mai. Mi dispiace dire che invece quella di Michael Jackson un pochino è invecchiata, si è datata. Invece alcuni pezzi tipo questo, cioè non ci puoi credere che è passato così tanto tempo. E torniamo ancora indietro nel tempo di qualche anno rispetto ai Superfunk, era il 96, una One Hit Wonder ma comunque sempre bellissima, Case Choice, questo è Not an Addict.

una One Hit Wonder, peccato perché veramente era il secondo album. Loro sono una band belga, c'è tanta musica bella in Belgio, e veramente gran parte della musica che mi piace poi vado a vedere e arriva da lì, e partendo da Stromae ad esempio, uno dei rapper invece più fighi francofono che si chiama Damso, pure belga, Jacques Brel era belga, ce ne sono tantissimi, insomma c'è una bellissima scena. Case Choice faceva parte di questa scena, però poi insomma forse le loro strade si sono divise, non lo so. Adesso ascoltiamo un'altra novità, perché facciamo un po' così, un po' cose vecchie, un po' cose nuove. Il nuovo album di Generation abbiamo già passato qualche giorno fa, un altro pezzo loro insieme a 70 Shake, insieme, invece questo insieme a Yanis, Lord.

per farvi capire quanto è importante la carriera di Generation, che sta salendo, forse in Italia non tanto conosciuto, però sta, arriverà, ricordatevi di Era Ora. Nel videoclip comunque la protagonista è Charlize Theron. E adesso è il momento dell'Onde Verte, cioè l'onda verde.

0: Mangiare informati.
1: 21:58 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla tangenziale sud di Torino, dove il traffico è rallentato con code a tratti tra Autoporto Sito e Corso Francia in direzione dell'interconnessione tangenziale nord. Al traforo del Monte Bianco l'attesa di 15 minuti, al Piazzale Francese la coda è verso Courmayeur. Sulla A14 Bologna-Taranto tra Bologna-Fiera e Imola verso Ancona, code a tratti e traffico intenso. Sulla A1 Milano-Napoli tra Calenzano e il Bivio 1 variante di Valico verso Bologna, traffico rallentato per la presenza di materiali dispersi. Sulla A92 Genova-Roma tra Torre in Pietra e Cerveteri verso l'Aurelia le code a tratti sono per il traffico intenso. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra Svincolo Empoli e San Miniato verso Livorno c'è 1 chilometro di coda in aumento per la presenza di lavori. Concludiamo con la statale Amalfitana, traffico rallentato tra incrocio Cetara e prima dell'incrocio Vietri sul Mare in direzione dell'incrocio Dietro sul Mare, statale 18 Tirrena Inferiore. Tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
2: Radio 2, era ora.

Radio 2 era Alok insieme a Jennifer Lopez, sì, la voce era proprio la sua, Everything's Fine. È una novità, la cosa figa di questo pezzo è che loro si sono messi insieme per questa collaborazione, però hanno fatto due versioni, perché così ci sono due prospettive ben distinte, cioè questa è la versione Everything's Fine AM e invece c'è anche la versione PM che è molto più dense, ma trovo interessante aver fatto due versioni per un remix. Dipende dal mood in cui ti trovi, giustamente io ti propongo due mood, due vibe diverse, giusto, è una novità e forse la rimetterò perché a me piace un sacco. E adesso andiamo nel 1998, cavolo, comunque la fine del decennio non esce da me. Ascoltiamo anche insieme a Richard Ashcroft, Lonely Soul.

Faccio un piccolo recap. Intanto era Uncle con la K insieme a Richard Ashcroft, il frontman dei Verve, Lonely Soul, Science Fiction del 98 e l'album. Era Ora e il programma Radio 2 e la vostra radio dalle 21 alle 23 e l'orario del programma. Avete capito? Qua si parla principalmente di musica, però l'importante è che si parli poco, perché la protagonista sicuramente non è la mia R, ma è la musica che noi vogliamo farvi sentire, perché no? Comunque, passare l'estate insieme. Io ci sono fino a fine luglio, e poi ovviamente Radio 2 non vi molla, non rimarrete da soli. Adesso è il momento di Fatima Yama, questo è Love Invaders.

Già non penserete che è un mix, forse qualcosa dal Giappone, invece no, perché lui è olandese, si chiama Bas Bron, ma ha scelto questo nome d'arte ed è curioso effettivamente aver scelto un nome con un'assonanza femminile così poi esotico, però è un olandese, quindi automaticamente è un genio secondo me. Cambiamo registro, forse ancora oggi non avevo messo un pezzo italiano, male male, e vabbè, sto in fissa per Fibra, sicuramente questo non è più un segreto, sono passati 25 anni da Turbe Giovanili e lui è veramente il padre del rap, è quello che ha cambiato le carte in tavola per quanto riguarda il mainstream, perché prima c'erano i Club Dogo, c'era appunto Marrakesh, c'era Inoki, c'era vabbè Neffa, che però poi faceva un rap un po' diverso, però quello veramente che ha sfondato le porte delle radio è stato Fibra. Quando però esce Turbe Giovanili, prodotto appunto da Neffa, non è un disco che va tantissimo, ma perché comunque era molto duro nei testi, sicuramente le radio facevano fatica a passarlo, però è un gran bel disco, una scrittura veramente che fa capire la profondità di Fabri Fibra, e questo è Se non dai il meglio. È un pezzo che un po' ti fa capire che non devi mai mollare nella vita, devi sempre cercare di dare il meglio. Fibra sicuramente l'ha fatto. Ascoltiamo da Turbe Giovanili, Se non dai il meglio.

su Radio 2 era Fabri Fibra. Quante eri in questa frase? Mamma mia. L'altro giorno abbiamo parlato delle murder ballad, se non mi sbaglio, e cioè queste canzoni amate in particolare modo ad esempio da Nick Cave, che ci ha fatto anche un album, che sono delle ballad blues molto tristi che raccontano di fatti di cronaca o comunque di cose che purtroppo l'essere umano riesce, non si sa come, a fare, crimini che riesce a compiere. Insomma, ce ne sono tanti di problemi in questo mondo. Però adesso vi darò un'altra definizione di canzoni. Questa è una torch song, lo sto imparando anch'io adesso, cioè una canzone torcia. E che cosa vuol dire? Vuol dire praticamente quando c'è un amore non corrisposto, cioè pare che ci sia sempre qualcuno che tenga la torcia e qualcuno che viene illuminato. Un po' questa è la metafora, no? E quindi non lo so, non l'avevo mai vista in questo modo qua, però a quanto pare, e questo è l'amore non corrisposto, forse è un po' sempre così, c'è sempre un po' un divario, non so, devo capire meglio. Questa è una torch song, ma in realtà è solo una canzone bellissima che chiederei a Provenzano di far partire in primo piano, i Portishead con All Mine.

Io vi giuro, amici di Radio 2, che ascoltare la musica insieme a voi è veramente una goduria. Era un sogno per me fare questo programma e peccato che l'ho chiamato Era Ora per rovinare tutto, ma va bene così. Ascoltiamo insieme, visto che mi piace.

Vado veloce perché ho parlato troppo e poi lo spazio durante queste due ore passate insieme, lo spazio va alla musica. Era Controfason featuring Malvina, Lost Wave, Marion di Napoli remix, e andiamo velocissimi. Oh, scusate, lo so, sono tutti brani di producer francesi, però almeno non si sente, qua è tutta musica elettronica, quindi chissà di dove è, non dovevo neanche dirvelo. Samaran, questo è, anzi Samaran a sto punto, Paris Madness.

Negli ultimi 10 minuti vi ho abituati un po' con la musica elettronica e per questo adesso rimarrete scioccati, perché cambiamo completamente mood, andiamo a sentire una cosa un po' più introspettiva. James Blake, torniamo su James Blake, l'abbiamo già passato, però ci sono degli artisti che

parle. Ad esempio c'è una sua versione di A Case of You di Johnny Mitchell, molto famosa, benissimo riuscita, forse non si può dire. Lui ha fatto anche un album, proprio un EP che si chiama Covers, quindi a lui proprio piace rifare dei pezzi che evidentemente sono significativi per lui, e qua funziona. Nel 2010 lui esce con Limit to Your Love, e quindi sono ben 16 anni che io ascolto questo pezzo di James Blake.

Era Limit to Your Love, il pezzo originale di Feist, una cantautrice canadese, e lui invece è James Blake, e avete sentito, insomma, veramente veramente bello. Andiamo a Los Angeles perché ascoltiamo Thundercat, che è un bassista, un compositore, un cantante, un producer californiano, e che spesso ha detto che Mac Miller era un po' il centro gravitazionale di tutta quella scena di Los Angeles, Anderson .Paak, appunto Thundercat, Flying Lotus, insomma, Mac Miller, che è venuto a mancare nel settembre del 2018. Abbiamo già parlato di questa tragedia che c'è spesso in America, però insomma in realtà riguarda veramente purtroppo tutto il mondo, e lui è morto per un'overdose accidentale di cocaina e fentanyl e anche l'alcol, insomma, in casa sua. Aveva soltanto 26 anni, era stato fidanzato per un breve periodo con Ariana Grande. Insomma, io a volte quando penso a Ariana Grande penso veramente che quest'artista ne ha superate tante, e non deve essere semplice, insomma, essere al posto suo. E insomma, sì, ma anche perdere così un amico, un ex fidanzato, una persona comunque che hai cercato anche di aiutare, non deve essere una cosa facile. E poi la cosa che fa sempre arrabbiare, no? È che lui era fortissimo, cioè, a parte 26 anni, cosa ne sa uno di quello che sarebbe potuto diventare, però era veramente forte, era veramente anche una persona profonda e aveva tante cose ancora da fare, perciò è una cosa veramente maledetta, penso, quando penso a questi medicinali che le persone non sanno gestire, perché ecco, se con le droghe sintetiche qualcuno un po' riesce a capire le dosi, il fentanyl è una bastardata, perché basta veramente un, cioè, non parliamo neanche di grammi, cioè è sotto, è molto sotto il grammo, cioè è talmente pericoloso che non dovrebbe essere legale, purtroppo. Non lo so perché, ma invece questa cosa accade, accade troppo spesso, però va bene, ci rimane la musica e noi questa ascoltiamo. Thundercat insieme a Mac Miller, She Knows Too Much.

Miller, era il 2017 e il pezzo si chiama She Knows Too Much. Era ora su Radio 2, sono Emma Stoccolma, ci siete anche voi al 3487 300 200. Ascoltiamo adesso Robin insieme a, come si dice, Catriel, è un 7, non è una T, ma perché mi fate questo? E Paco Amoroso, che non so se è parente di Alessandra, comunque questa è Blow My Mind.

Era ora su Radio 2 Robin Catriel e Pacco Amoroso con Blow My Mind, e adesso lo ammetto, non so se forse è brutto dirlo, faccio lo sapete, comunque io ve l'ho già detto, io guardo Temptation Island, è inutile, non, anche Provenzano mi sembra di capire. Oh, ma chi è che non lo guarda? Fa il 28% di share, ragazzi, cioè basta dire no, io queste cose non le guardo. Beh, a casa tua però era acceso, perché sennò non è possibile. Comunque c'è un sacco di musica bella, perché i montaggi, queste storie d'amore, e quindi spesso comunque la musica è interessante. Io vi posso dire, lo guardo solo per la musica. Sicuramente ho scoperto tante cose, ad esempio questa di Vasco Rossi, ragazzi, io non la conoscevo, cioè questa è proprio la traccia d'apertura del suo primissimo 45 giri, quindi qua parliamo dell'inizio di Vasco, grande pezzo, era il 78, l'album è Ma cosa vuoi che sia una canzone, sto parlando, amici, avete capito qual è la coppia? No, la nostra relazione.

E noi chiudiamo con un live, e che live? Questo live io lo uso per battere Gino Castaldo nel nostro spettacolo teatrale 80 contro 90. E non è esattamente questo, però c'è il video di Sinéad O'Connor che, insomma, ma cosa si può dire di Sinéad O'Connor se non che era perfetta dentro e fuori? E devo dire che con questo live forse mi guadagno un punto, perché veramente lei era veramente intensa. Il pezzo già di suo lo è, infatti quanto ha rosicato Prince di averglielo dato. Prince l'ha fatto live tante volte, però non è mai riuscito, ahimè, ad essere all'altezza, perché questo era proprio di Sinéad O'Connor. Chiudo così con Nothing Compares to You e questa puntata di Era Ora, e noi ci risentiamo martedì. Ciao amici!

0: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it. Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

I'm going. Yes, I'm going. Goodbye, baby. Yes, I'm going. Yes, I'm going.